cinque spazi da cui si affacciano le figure dei protettori della città. Sulla cornice in alto è incisa un'altra iscrizione, Colonia Vibia, a ricordo dello Ius Colonie, concesso nel III secolo d.C. dall'imperatore di origine perugina Gaio Vibio Treboniano Gallo. L'arco etrusco, a nord, ha l'aspetto di una porta fortificata, incassata tra due robusti bastioni che sporgono come vere e proprie torri. Ha un arco a tutto sesto formato da due filari di conci radiali e da una cornice che inquadra un passaggio voltato a botte con andamento obliquo rispetto alle mura. Anche qui, sui conci dell'arco, l'iscrizione Augusta Perusia, in cui il recente restauro ha potuto recuperare tracce di colore rosso. Al di sopra dell'arco, tra due filari di conci sporgenti, su quello inferiore si legge Colonia Vibia, corre un fregio di tipo dorico, in cui riquadri con scudi si alternano a pilastrini scanalati con capitelli ionici, che funge da base a un secondo arco, oggi tamponato, dietro il quale doveva correre il camminamento di ronda. Lungo le pendici del colle su cui sorge la città sono ubicate numerose aree cimiteriali che hanno restituito materiali databili dalla fine del VI secolo a.C. Più antica appare essere la frequentazione delle due zone in cui si articola la necropoli del Palazzone nei pressi di Ponte San Giovanni. Questa necropoli, per dislocazione geografica, è forse da riferire, sia nella sua fase più arcaica, sia in quella ellenistica, a un nucleo abitativo minore, distinto dalla città, documentato già in età protostorica. Doveva trattarsi di un oppidum di Perugia, ubicato a controllo del Guado del Tevere. La necropoli si compone di una serie di tombe ipogee scavate nella roccia di una collina, più o meno rifinite, di varia planimetria, la più parte databili nel periodo ellenistico, ognuna delle quali conserva all'interno, di urnette decorate, le ceneri dei defunti appartenenti a un'intera famiglia e raccolte entro un panno di lino. La tomba più celebre è l'ipogeo dei Volumni, interamente scavato nella roccia e accessibile attraverso un lungo dromos con ripida scalinata. L'interno, chiuso a suo tempo da una massiccia porta, riproduce la struttura delle coeve case di abitazione, comprese le decorazioni architettoniche che raffigurano gorgoni, teste maschili, protomi serpentine, volti femminili. L'atrio ha un soffitto a doppio spiovente. Ai lati si aprono quattro camere sepolcrali, in fondo un corridoio trasversale su cui prospettano tre vani, di cui quello centrale, il tablino, maggiore degli altri. Sullo stipite della porta d'ingresso è presente l'iscrizione etrusca che ricorda la costruzione della tomba ad opera dei fratelli Arnt e Lart Velimna. Qui è sepolto il capo famiglia, Arnt Velimna. Ritratto nella tipica posizione del banchettante, mentre al di sotto è rappresentata la porta degli Imperi custodita da due geni alati. È un'opera di qualità altissima, che testimonia il livello raggiunto dall'artigianato perugino nel III secolo a.C. e che insieme alle urne dei discendenti della stessa famiglia mette in evidenza l'importanza e la ricchezza di questo gruppo gentilizio dovuta alle coltivazioni agrarie intensive che consentivano di veicolare verso Roma grosse forniture di frumento. L'ultimo discendente, Volumnius Violens, deposto in un'urna di marmo, ha una formula onomastica bilingue, in latino e in etrusco.

La tomba, concepita come una casa in dimensioni ridotte, corrispondeva a quella terrena ed esprimeva tutte le esigenze del proprietario, poiché il mondo dei morti doveva essere un modello del mondo dei vivi. Nella tomba il ceto aristocratico riaffermava i valori del proprio status e ciò giustifica il ritrovamento di oggetti che abbisognavano nell'altra vita. Immaginata a somiglianza di quella terrena, per cui la sepoltura non avveniva in una semplice fossa, ma in camere dotate di letti funebri, carri, vasellame, armature, monili, e dove oltre al capofamiglia dovevano avere sepoltura i discendenti e spesso anche i domestici. La ricca raccolta delle urne della necropoli del palazzone ci testimonia efficacemente sia la tecnica esecutiva adottata dagli scultori, che fa ampio uso della policromia, sia la ricchezza del repertorio mitologico rappresentato. Il sacrificio di Ifigenia, la morte di Troilo, il combattimento di Eteocle e Polinice, l'assedio di Tebe, Oreste perseguitato dalle Erinni, la battaglia tra Greci e Persiani, la caccia al cinghiale e Calidonio, la lotta tra Grifi e Arimaspi, le Centauromachie, le Gigantomachie, Scilla che combatte contro Odisseo, il riconoscimento di Paride, Marsia legato. Povera di rifiniture architettoniche, ma di grandissima importanza, perché non manomessa al momento del ritrovamento, è la tomba dei Cutu, riemersa casualmente una trentina d'anni fa durante i lavori agricoli sul cosiddetto Toppo di Monteluce. Lungo la parete di fondo, la sepoltura per inumazione del capofamiglia in un sarcofago di arenaria e tutt'intorno le 50 urne dei discendenti maschi, decorate con pitture e stucchi policromi, tra cui quella di un bel giovane un po' pingue, dai capelli dorati e dagli occhi cerulei. Alcuni oggetti di corredo, un cottabos e parti di un'armatura in bronzo, certo appartenenti al capofamiglia, erano sparsi tra le urnette. Le sepolture sono databili tra l'inizio del III e il I secolo a.C. e consentono di conoscere lo status sociale dei Cutu, una famiglia di condizione originariamente servile, assurta tra il III e il II secolo a.C. a un livello più elevato, forse in virtù dello sviluppo economico seguito alla guerra annibalica, il che consentì loro di far dimenticare l'origine servile eliminando il Kai dalla formula onomastica e latinizzando infine il gentilizio in Cutius. Le ultime deposizioni della famiglia coincidono con gli eventi della guerra di Perugia tra Lucio Antonio e Ottaviano nel I secolo a.C. I resti della necropoli dello Sperandio sono stati rintracciati ancora a nord della città, uscendo dalla porta Pulcra. Da essa provengono oggetti preziosi come il diadema aureo, ora conservato a Firenze, e il celebre sarcofago del Museo Archeologico di Perugia. La semplice camera sepolcrale, oggi visibile, è preceduta da un corridoio d'ingresso, al termine del quale ci si imbatte nella porta di chiusura dell'ipogeo. Sepolture isolate sono state rinvenute a ovest della città. Tra queste, di grandissimo interesse, è l'ipogeo di San Manno, datato alla fine del III secolo a.C. Si tratta di una sala rettangolare voltata a botte, secondo un uso ricorrente nell'area perugina, oltre che a Bettona e nella tomba del Faggeto, con due celle quadrangolari a metà dei lati lunghi, in cui risalta la perfezione costruttiva con cui grandi blocchi di travertino ben squadrati sono stati messi in opera a secco seguendo filari assolutamente regolari. La tomba fu utilizzata come cantina del soprastante complesso medievale, che ne ha modificato l'accesso.

ora dalla parte opposta rispetto a quello originale. Su una delle pareti si legge un'iscrizione funeraria lunga quasi 5 metri che corre su 3 righe e ci conserva memoria della famiglia Precu cui apparteneva l'ipogeo. A Bettona, città di confine legata a Perugia, l'elemento etrusco prevale sulla collocazione geografica alla sinistra del Tevere. Nel III secolo a.C. la città si cinge di una poderosa cerchia di mura e sempre alla fine di questo secolo va datato un bell'ipogeo con volta a botte simile a quello di San Manno. Alle pendici di Monte Tezio, a nord della città, in direzione di Umbertide, si trova la tomba del Faggeto, cui si accede attraverso uno stretto corridoio e di cui si conserva integra la porta con i cardini ancora funzionanti. Anche questa è caratterizzata dalla volta a botte formata da conci disposti radialmente. Al momento della scoperta, attorno al 1920, sulla banchina che corre all'interno del vano sepolcrale era conservata una semplice urna di travertino con il nome del defunto, Arnt Cairnina, e alcuni materiali di corredo che fanno datare l'ipogeo al II secolo a.C. Presso il popolo etrusco erano molto sviluppate le concezioni religiose relative al mondo dei morti. Il mistero del passaggio dalla vita alla morte viene spesso rappresentato nell'arte etrusca, dove compare la figura di un demone infernale, Charon, geloso custode dell'aldilà e traghettatore di anime. Su molte urne cinerarie di area perugina troviamo scolpita la figura di un animale mostruoso, il cui aspetto sembra preludere alla rappresentazione medievale del grifo di Perugia. I materiali restituiti dalle diverse necropoli perugine ci consentono di riconoscere diversi prodotti realizzati da botteghe artigiane, molte delle quali attive in altri centri dell'Etruria o importati dalla Grecia. Come le numerose ceramiche attiche, tra cui l'anfora a figure nere da San Valentino di Marciano con Teseo e il Minotauro, o la Kilix a figure rosse con giocatore di Cottabos del pittore Antifon, o il grande vaso attico a figure rosse con coperchio bronzeo raffigurante il mito di Trittolemo proveniente dalla necropoli del Frontone. Da sepolture dell'area perugina provengono anche alcune dei più celebri bronzi etruschi dell'età arcaica. I tripodi Leb, rinvenuti a San Valentino della Collina e ora nel Museo Archeologico di Monaco di Baviera, e i bronzi pertinenti ai carri di San Mariano. Si tratta principalmente del rivestimento di tre carri che appartenevano sicuramente a uno dei nuclei gentilizi che controllavano il territorio tra Perugia e Chiusi. Essi manifestano il potere goduto dai nuovi principes, potere che si mantenne fino alla seconda metà del VI secolo a.C. La fossa conteneva, oltre a molti altri elementi relativi al banchetto e all'armatura, numerose statuette e applique in bronzo fuso, oltre alle lamine bronze di rivestimento, i cerchioni delle ruote e i finimenti per il tiro di tre carri, i cui resti hanno reso possibile la loro ricostruzione. Uno dei carri rinvenuti nella tomba era un carpentum, ovvero il calesse su cui saliva la sposa, o in generale i coniugi, databile intorno al 560 a.C. Le lamine in bronzo, decorate a sbalzo e a cesello, con le avventure del giovane Peleo, il padre di Achille, si riferiscono in modo simbolico al mondo femminile e al ruolo della donna, che presso gli Etruschi godeva di una particolare considerazione. Un
altro è il Currus.

ovvero la biga, che il principe utilizzava per i suoi spostamenti e che lo accompagna nell'aldilà anticipandone l'apoteosi. Le raffigurazioni mitologiche rappresentate sui rivestimenti bronzei simboleggiano l'auto-identificazione del principe con gli eroi rappresentati e sembrano voler raccontare il viaggio del defunto e il suo avvicinamento agli dèi. Ancora da Perugia proviene lo straordinario cinerario bronzeo del IV secolo a.C. con il ritratto di un giovane semidisteso sul coperchio nella classica posizione del banchettante. Rinvenuto nell'Ottocento, è oggi conservato all'Ermitage di San Pietroburgo. La produzione minore in bronzo conta anche numerosi oggetti d'uso, come gli specchi, decorati con raffinate incisioni, appartenenti ai corredi delle tombe femminili, come quello della necropoli di Santa Caterina Vecchia, che raffigura Elena, Laomedonte e i Dioscuri. Mentre dalle sepolture maschili provengono elmi, scudi, schinieri, strigili e altri oggetti legati alle attività guerrische e atletiche. Altri ritrovamenti che caratterizzano le sepolture femminili sono i monili, come i bellissimi orecchini d'oro, anch'essi dalla necropoli di Santa Caterina, nei pressi di Perugia, o come quelli provenienti dalla tomba di Bettona. Le urne cinerarie in pietra sono realizzate in una pietra locale tratta dalle cave di Santa Sabina, nei pressi di Corciano, un calcare travertinoso che veniva rifinito a stucco e dipinto con colori vivaci. La diffusione dell'uso dell'incenerazione, con il conseguente costume funerario di deporre le ceneri dei defunti dentro urne scolpite in pietra, a Volterra si utilizzò l'alabastro, a Chiusi più di frequente la terracotta, determinò dal IV secolo a.C. in avanti, per tutta l'età ellenistica, una fiorente produzione artigianale. Sul coperchio delle urne veniva raffigurato il defunto o la defunta o la coppia di sposi, mentre sulla cassa erano scolpite scene mitologiche o legate alla sfera dell'oltretomba. Miti greci e temi più propriamente etruschi coesistevano, accomunati dall'adozione dello stesso linguaggio figurativo in una delle più caratteristiche manifestazioni dell'arte etrusca a Perugia. Un gruppo di materiali, frutto di uno scavo realizzato nel quartiere perugino di Elche, è stato di recente recuperato ed è ora esposto nel Museo Archeologico. Si tratta del coperchio di un sarcofago e di ben 22 urne provenienti dall'ipogeo della famiglia dei Cacni, appartenenti al periodo ellenistico, di particolare raffinatezza esecutiva, arricchite dalle tracce di doratura e di pigmenti colorati, che segnala l'attività a Perugia di botteghe di altissimo livello artistico, in cui forse operavano maestranze della vicina città di Chiusi. Insieme agli oggetti di corredo, il ritrovamento permette di ricostruire il contesto dell'evoluzione culturale, sociale e ideologica di una parte della classe dominante della città di Perugia tra la fine del IV e il I secolo a.C. e offre quindi uno spaccato della storia sociale delle élite aristocratiche nelle prime fasi della romanizzazione, con le sue forme di autorappresentazione in un sepolcro riservato prevalentemente alla linea maschile della famiglia. In una delle urnette, quella appartenente a Art Cacno, è rappresentato il mito di Enomaue di Pelope, noto alla letteratura greca grazie alla descrizione di Pausania. Recenti indagini archeologiche in località Strozza Capponi hanno messo in luce ben 34 tombe a camera e 11 a fossa in una necropoli già indagata nell'Ottocento, che doveva ospitare oltre 100 tombe ipogee. Tra questa, la più importante è quella degli Anei Marcna, chiamata Tomba del Letto Funebre. Scavata nel bancone di travertino, preceduta da un lungo dromos e trovata inviolata, la tomba ospitava sulle banchine 8 urne cinerarie decorate con rilievi scultorei dai vivacissimi colori
e con iscrizioni rubricate che si riferiscono alla famiglia

Liliane e Martna. Scene di Commiato, la lotta tra centauri e lapiti, Scilla, la leggenda dei sette contro Tebe, figure femminili, Bucrani, si susseguono sulla fronte delle otto urne. Ma il ritrovamento forse più eccezionale sono due gruppi di elementi bronzei che hanno consentito di supporre la presenza di ben cinque letti funebri e la ricostruzione di due di questi, caratterizzati da due bellissimi fulcra a forma di testa di volatile e di testa di mulo. La celebre iscrizione, nota come Cippo di Perugia, è una delle più lunghe iscrizioni in lingua etrusca. Essa corre per ben 46 righe sulle due facce di una stele in pietra, rinvenuta nel 1822 sulla collina di San Marco nei dintorni di Perugia. La stele era infissa nel terreno e doveva sporgere per circa un metro e mezzo. Poiché il testo riporta un accordo tra le famiglie dei Veltina e degli Afuna, relativo alle modalità d'uso comune di una proprietà contenente una sorgente e una tomba dei Veltina, possiamo dire che si tratta della monumentalizzazione di un patto e che con ciò esprime la volontà di tramandare agli eredi un accordo espresso in termini giuridici.

Roma aveva rivelato i suoi intenti espansionistici sulle città dell'Etruria meridionale fin dall'inizio del IV secolo a.C. Già padrona della Campania e della Puglia, nel 311 a.C. essa diresse il suo esercito verso Perugia, riportando un trionfo sulla città, con conseguente richiesta da parte di questa di una tregua di 30 anni. Gli scontri ripresero tuttavia subito dopo e nel 295 a.C., secondo Livio, morirono in battaglia contro i Romani ben 4.500 perugini e la città dovette pagare una somma altissima alla Repubblica Romana.

Nello stesso anno, nel corso delle guerre sannitiche, la disfatta degli Etruschi e dei loro alleati Umbri, Sanniti e Galli, presso Sentino, nel Fabrianese, nello scontro contro i Romani e i Piceni, loro alleati, segnò la strada del dominio di Roma su tutta l'Italia centrale. Rimasero tuttavia inalterati i latifondi delle aristocrazie terriere ed è questo il motivo per cui Perugia non subì grossi sconvolgimenti dal punto di vista economico, anzi le necropoli mostrano lo svilupparsi in questo periodo di un'intensa attività agricola e di sfruttamento del territorio che si allargò ad interessare i numerosi pagi che circondavano la città. Perugia fu quindi alleata di Roma nella guerra annibalica, provvedendo a rifornirla di legname e di frumento lungo la via fluviale del Tevere. Nel 130 a.C. fu eletto console a Roma Marco Perperna, di probabile origine perugina, e la città vide di lì a poco entrare nel corpo senatoriale altre due famiglie perugine, quelle dei Vivi e dei Volcacei. Etruschi e Umbri si ritrovarono così inseriti nel corpus dei Cives Romani, assegnati a diversi municipi e tribù. Perugia divenne municipio retto da un quattuorviro e fu assegnata alla tribù Trumentina. Un radicale cambiamento fu determinato anche dall'uso sempre più diffuso della lingua latina, sia in ambito pubblico che privato. Dai dintorni di Perugia, probabilmente da Pila o forse da Sanguineto, una località nei pressi di Tuoro, proviene la più celebre scultura bronzea del mondo etrusco, una fusione a cera persa in sette pezzi, nota come l'Arringatore, e cioè l'etrusco Aulo Metello.

ritratto con realismo tra la fine del II secolo e gli inizi del primo avanti Cristo, con il braccio alzato in avanti a chiedere il silenzio della folla. Essa segna simbolicamente la scomparsa della civiltà etrusca lentamente assorbita da quella romana. Una delle più tarde iscrizioni etrusche a carattere pubblico è quella incisa sul bordo della sua toga, dove si legge che la statua fu dedicata ad Aulo Metello da parte di una magistratura, forse in un monumento sepolcrale fuori città o in un santuario. Caratterizzata dalla venerazione di più divinità, la religione romana, influenzata sia dalle tradizioni religiose dei popoli italici, Umbri, Sabini, Sanniti, Latini e Etruschi, sia dopo la conquista della Grecia dalla religione greca, fu aperta nei confronti delle religioni di altri popoli, di cui spesso assimilò divinità, credenze e riti. La Pax Romana consisteva proprio in questo: rispettare le tradizioni religiose, politiche e sociali dei popoli conquistati, integrandole con la legge e la giurisdizione di Roma. La religione presso i romani aveva una funzione prevalentemente sociale e politica, e per mezzo di essa tutti i sudditi erano chiamati a riconoscere e onorare la potenza divina base dell'impero. Lo stesso imperatore pretese di essere adorato come una divinità, assumendo il titolo di Pontifex Maximus. Con l'uccisione di Cesare, la sconfitta dei Cesaricidi, la nascita del secondo triumvirato e l'elezione a console di Lucio Antonio nel 41 a.C., si accese un grosso contrasto politico e la scelta strategica della guerra da parte di Lucio Antonio ricadde su Perugia, descritta da Appiano come città salda, sicura, fortificata. Testimonianza del Bellum Perusinum sono le numerose ghiande missili lanciate dai soldati con fionde, con iscrizioni di incitamento, talvolta oscene, ai propri comandanti. A conclusione dell'assedio e con la vittoria di Ottaviano, un incendio distrusse la città, ad eccezione di un tempio di Vulcano e di una statua di Giunone che fu portata a Roma. La città venne poi restituita, cioè completamente riordinata e chiamata Augusta in onore di Ottaviano, divenuto imperatore. Ve ne è testimonianza nei cippi ritrovati nei pressi di Porta Sant'Angelo. La presenza di Roma si consolida in tutto il territorio umbro, dove troviamo ancora oggi testimonianze sia delle opere pubbliche realizzate dai romani, come strade, ponti, teatri, templi, che di domus con pareti affrescate, mosaici e rivestimenti in marmi rari, opere di straordinario valore storico, artistico e urbanistico, a riprova dell'elevato livello sociale, culturale e delle eccezionali conoscenze tecniche dei romani. Una ripresa economica sembra esserci stata dalla fine del periodo augusteo e per tutto il primo secolo d.C., dovuta soprattutto al successo personale e alla carriera di personaggi legati all'antica aristocrazia della città. Nel corso del III secolo d.C. fu eletto imperatore un cittadino di Perugia, Gaio Vibio Treboniano Gallo. E fu grazie a lui che la città divenne colonia, come leggiamo sulle principali porte della città. L'area del foro della città romana, identificata nell'attuale piazza 4 Novembre, era terrazzata con uno splendido muro in opera quadrata, come è possibile vedere in via delle Cantine. Ai piedi della terrazza dell'Acropoli, in piazza Cavallotti, gli scavi hanno portato in luce due tratti di strade basolate, mentre nella vicina piazza Morlacchi sono state individuate strutture pertinenti a un edificio con un mosaico geometrico policromo di età tardo-antica, V-VI secolo d.C. Terrecotte architettoniche, riemerse dagli scavi sotto il Duomo, testimoniano l'esistenza di edifici templari di due fasi cronologiche comprese tra il VI e il II primo secolo a.C. Esse sono state riferite sostanzialmente a un tempio della cui fase più tarda si conserva, a livello di fondazione, il monumentale podio affacciato verso l'attuale piazza 4 Novembre.

sono infine emerse cornici marmoree riferibili all'età romana, tra cui sono ben visibili i resti di una domus romana con pareti affrescate. In un'area suburbana rispetto alla città antica sono presenti i resti dell'anfiteatro romano del I secolo d.C., la cui ellisse, ricostruita, occupava uno spazio di 80 x 60 metri. È visibile all'interno del Palazzo della Penna un lungo tratto del muro perimetrale in opera cementizia, per un alzato massimo di 3 metri, in cui si aprono gli ingressi della cavea. All'epoca romana è da attribuire la presenza di terme nell'attuale zona della Conca, con un mosaico in bianco e nero rappresentante Orfeo e le fiere dell'inizio del II secolo d.C. Qui il mitico cantore è colto nell'atto di ammaliare una schiera di 40 animali con il suono della lira. Le vicine strutture documentano la trasformazione di parte del complesso in edificio di culto cristiano. Appena fuori città, presso la chiesa di San Bevignate, i lavori di restauro della chiesa hanno portato alla scoperta di un ampio tratto di pavimentazione in cotto e a una quota inferiore di un tratto di pavimentazione a mosaico appartenente a una villa residenziale appena fuori città. Si è inoltre messo in luce un sistema di vasche, diverse per tipologia e superficie, due delle quali, collegate tra loro, presentano una pavimentazione a mattoncini disposti a spina di pesce. Il rinvenimento di canalizzazioni e di altri elementi pertinenti ha fatto pensare a una utilizzazione dei locali come fullonica, tipica lavanderia-tintoria di epoca romana.

Perugia, posta a dominio della valle del Tevere e della strada che univa le due capitali dell'impero romano d'Occidente, Roma e Ravenna nel VI secolo, nel corso della guerra greco-gotica 535-553, fu teatro dell'assalto dei Goti alle sue mura, strenuamente difese dal vescovo Ercolano, vero e proprio defensor civitatis e rappresentante del comune interesse della romanità e della cristianità contro i barbari. A 40 giorni dalla sua decapitazione, avvenuta tra la fine del 548 e l'inizio del 549, il corpo incorrotto di Ercolano, sepolto sotto le mura, fu trasportato in una basilica funeraria intitolata a San Pietro, che sorgeva su un'altura non longe a Civitate, il Monte Calvario, fuori Porta Marzia. Questa basilica, in cui sono reimpiegate 16 colonne romane, a testimonianza della precoce data della sua costruzione, IV-V secolo, doveva fare parte di un insieme di edifici cimiteriali, tra cui un mausoleo. Qui dovevano essere presenti due sepolture al centro e altre nelle nicchie e nel corridoio. Un edificio a sé stante, divenuto poi la cripta della basilica, con modifiche apportate nel X secolo, quando le spoglie di Ercolano furono trasferite nella cattedrale di San Lorenzo e la chiesa di San Pietro divenne abbazia benedettina. Sulla strada che conduceva a Roma, tradizionalmente occupata da aree cimiteriali fin dal tempo degli Etruschi, poi dei Romani, sorse più tardi un altro edificio dedicato a San Costanzo, probabile vescovo di Perugia, martirizzato al tempo dell'imperatore Antonino o Marco Aurelio e sepolto secondo la Passio Costanzi non longe a urbin loco qui dicitur Areola. La chiesa conserva al suo interno alcuni marmi che costituivano parti di un altare, forse quello che si trovava nel mausoleo cristiano di San Pietro, decorate con eleganti tralci originati da un cespo di acanto e abitati da leggiadri uccelletti, un motivo che rimanda alla scultura di età augustea, realizzato probabilmente nel I secolo.

d.C. e riutilizzato in età paleocristiana. Le sepolture dei corpi di santi e beati in sarcofagi risalenti all'antichità romana e l'uso di utilizzare sarcofagi come altari in chiese cristiane ha due esempi illustri a Perugia, nella chiesa di Sant'Ercolano e nell'oratorio di San Bernardino. Il primo è un sarcofago di II-III secolo d.C., trasferito in Sant'Ercolano dopo il suo ritrovamento nel 1616 a Sant'Orfeto, una località situata lungo un percorso che svalicava poco a nord di Perugia. Per le sue grandi dimensioni e per la qualità del marmo impiegato, doveva appartenere a un personaggio di grande rilievo. Probabilmente lavorato in officine romane, esso rappresenta due grandi figure di leoni. Il secondo, un sarcofago marmoreo raffigurante la Missio Apostolorum, rinvenuto nel campo dell'Orto presso l'insediamento francescano di San Francesco al Prato, fu usato nel 1262 per tumulare il corpo del beato Egidio, uno dei primi compagni di San Francesco. È il pezzo più bello che si conservi in Umbria, a testimonianza dell'arte dei primi secoli del cristianesimo. Con al centro Cristo, alla sua sinistra una donna, la personificazione della Chiesa, e alla sua destra i ritratti di filosofi a rappresentare il Collegio degli Apostoli. È opera della metà del IV secolo d.C. e fu lavorato in una importante officina romana, forse la stessa da cui proviene il celebre sarcofago di Giunio Basso.

0: A nord della città, uscendo dall'Arco di Augusto e percorrendo la strada in direzione di Ravenna, in una zona che doveva essere occupata dalle milizie bizantine di stanza Perugia, fu edificata nel VI secolo la chiesa di San Michele Arcangelo, che nonostante le mutilazioni e le modifiche intervenute nel corso dei secoli, è uno dei più significativi monumenti paleocristiani dell'Umbria, per gli evidenti influssi bizantino-ravennati, per le tecniche murarie tardo-romane impiegate nella sua costruzione e per il consistente uso di materiali tratti da edifici di età classica. Nella sua iconografia, esso rappresenta una replica in scala minore di un edificio assai noto, la chiesa ravennate di San Vitale, che svolse la funzione di chiesa palatina riservata alle cerimonie religiose della corte. L'edificio originario presentava una pianta cruciforme per la presenza di quattro piccoli vani, ubicati in corrispondenza dei punti cardinali che si aprivano, per mezzo di quattro trifore, sul muro perimetrale della navata anulare. Il vano circolare centrale, non perfettamente concentrico rispetto al muro perimetrale, sosteneva la copertura, forse in origine a cupola, attualmente a tetto, sorretto da arconi gotici. Ciò che caratterizza maggiormente l'interno è la presenza di 16 colonne di spoglio suddivise in due gruppi di 8 con capitelli corinzi, in alcuni dei quali compaiono lettere greche, tra cui le più ricorrenti sono Eta, Rho, Omega. Quelle in corrispondenza degli assi della chiesa sono di granito e di dimensione maggiore. Le altre, di marmo grigio su alto piedistallo, creano un ritmato rapporto proporzionale e cromatico. Perugia, bizantina dopo il 537 d.C., nel passaggio dalla tarda antichità al Medioevo, vide la trasformazione delle forme e degli spazi insediativi della città romana in funzione della presenza dei nuovi ceti egemoni e delle nuove istituzioni. Le complesse vicende storiche e le testimonianze d'arte, anche se rarefatte nei secoli dell'Alto Medioevo, continueranno a fluire nel tempo, contribuendo allo sviluppo del patrimonio artistico di una città che può vantare nel corso del tempo una ricchezza di culture, memorie e accadimenti straordinariamente ampia e varia.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
11: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
9: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15.15.
12: Sei pronto?
13: Ok.
12: Accomodati.

Io da quel momento mi sono sentito di camminare a un metro di terra, perché finalmente avevo capito la differenza tra essere contento ed essere felice. Io sono nato a Orvieto, ma sono cresciuto nel paese mio della famiglia, San Lorenzo Nuovo. Noi veniamo da una famiglia da sempre legata al commercio. Io ho seguito nella prima parte della gioventù della mia vita il commercio, ma tutto in un altro settore. Quello che seguivo io era quella della gioielleria. Con l'età dell'adolescenza, ecco, andare fuori dal paese, ecco, con la scuola, con gli amici, che si allargano i giri. Io con un'amica mia carissima eravamo fissi a fare l'autostop per andare in questo luogo dove si ballava, in un paese vicino al nostro, Bolsena, dove c'era una grande discoteca che adesso purtroppo non esiste più, e si passavano lì le ore. L'idea del sacerdozio, ma neanche mi bastava per l'anticamera della testa, vicino alla chiesa, sì, anche se devo dire in quel periodo, diciamo l'età adolescenziale, mi ero un po' allontanato, non ero più fedele alla messa domenicale, se venivo svegliato col solito invito grazioso, va alla messa. E... io vivevo veramente in un mondo dorato, poter visitare, conoscere persone, ambienti di altissimo livello che a volte noi vediamo nei film. Io ero contento, io non mi posso dire non ero contento, perché a me piaceva, stavo bene, ormai ero entrato a far parte della realtà.

Al paese mio c'è una festa particolare. Si chiama il festone perché si fa ogni 15 anni. C'è una bellissima immagine del XII secolo di un Cristo scolpito meraviglioso per bellezza artistica, che esce, così si dice, si muove dalla chiesa ogni 15 anni. Ogni 15 anni c'è questa processione. E in quell'occasione

0: perciò non è che gli ho dato peso, anche perché non avevo interesse ad andarci. Il parroco decide così, dice: prolunghiamo la festa. Aveva fatto il gesto di non rimettere il crocifisso nella nicchia dove è sempre conservato, ma era rimasto sull'altar maggiore. Io ricordo ancora, ero nell'ultimo banco. Questa croce ha degli occhi particolari. Veramente, adesso non voglio esagerare in questo, ma io veramente lì mi sono sentito chiamato. Il problema è che con quella chiamata io mi sono innervosito, cioè mi sono un po', scusate il termine, urtato, perché per quei giorni ho continuato a sentire questa domanda e a rispondermi: ma tu che vuoi da me? Non c'era stato dietro un cammino, no? Un momento di difficoltà, no, io ero tranquillissimo, serenissimo nella vita di tutti i giorni. Dopo qualche giorno mi torna in mente quella domanda di Don Luigi: vieni a trovarci. Io andai, Don Luigi fu molto ospitale, entrammo in seminario, entrai in questo ambiente che gli guardavo, che per me, se era un'astronave spaziale, forse mi avrebbe fatto meno effetto, e lui dice: se vuoi parlo col rettore. Mi disse, dico: senti, dammi tregua, perché dico, fammici pensare qualche giorno. Andai a parlare col rettore, mi mandò dal padre spirituale. La prima domanda, che non mi sarei mai aspettato, ma che ho risposto proprio distinto, dice: ma tu ti vuoi fare prete? Io la risposta fu no. Allora Don Agostino mi disse: beh, ci sono i presupposti perché puoi diventare sacerdote. Tempo, un anno, entrai in seminario con l'occasione delle festività della patrona di Viterbo, Santa Rosa, e iniziamo insomma tutto il cammino. Mi ricordo una notte serena, una notte bella, c'era una luna stupenda. Io ero fuori sul terrazzino e lì cominciai a piangere perché ero felice, ma avevo timore che con le mie sole forze non sarei riuscito a portare avanti questo progetto che Dio mi proponeva. Lì piansi tanto, ero solo, gli altri riposavano, era notte tardi, e lì scoprì che cosa vuol dire affidarsi a Dio. Perché glielo dissi proprio: se è un tuo progetto mi aiuterai a portarlo avanti, se è un mio progetto mi aiuterai a farlo cessare.
1: Prese il pane, chiese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione io l'ho vissuto come quasi un angioletto, cioè nel senso perché tutto mi andava bene. Ricordo delle lacrime dei suoi occhi, vedere il tuo vescovo che si emoziona per te. Adesso a ripensarci mi emoziono ancora, e perché scopri, ecco, come anche il vescovo è padre, è veramente il padre che ti aiuta nel tuo cammino. E questo tempo sempre più si fa pressante con le famiglie in difficoltà. Il tempo della pandemia si è fatto particolare. Io avevo tanti timori. Noi avevamo fatto sospendere anche la corrente elettrica nelle chiese, avevamo fatto sospendere il contatore, pur di avere quelle 10 lire in più da poter dare. E quel Signore mi ha dato una bella lezione di avere più fiducia nella misericordia di Dio, nella divina provvidenza, perché persone che neanche vengono in chiesa, una persona anche di un'altra fede, sono venute a cercarmi per darmi delle offerte, perché mi dissero: Don Marco, sappiamo che lei aiuto tante persone e aggiungo.

giusto che anche noi diamo un aiuto a lei perché aiutino queste persone. Sono rimasto veramente colpito. Quello del sacerdozio, onestamente, è un dono che non mi sarei mai immaginato e che ringrazio Dio ogni giorno che me l'ha dato, anche quando ci ho pianto, anche quando ho sofferto. Io lo dico sempre, non sempre sono stato felice nel mio cammino di sacerdozio, ma mai mi sono pentito, neanche un minuto, di aver scelto di dire il mio eccomi a Dio nella vita sacerdotale, mai.

cominciato a far teatro in 8 anni. Ricordo però la prima commedia che feci. E io facevo la parte di questo bambino che andava a confessarsi dicendo che voleva fare il prete da grande. Mio papà lo ricordo sulle scene, perché mio papà faceva l'attore. In realtà lavorava come operaio e al tempo libero scriveva commedie, aveva una sua compagnia, faceva il regista, recitava, era un uomo di grande fede, quindi andava a messa tutte le mattine prima di andare al lavoro. E poi tornava stanco la sera, ma giocava con noi ragazzi, dopo aver giocato, aver mangiato, usciva per andare a fare teatro. Ho vissuto la mia adolescenza durante gli anni della contestazione. I miei genitori operai, ho fatto il liceo, 7° liceo scientifico a Milano durante gli anni della contestazione, per dire, io ricordo che quando ero in terza superiore avevamo fatto 300 ore tra scioperi e assemblee collettivi ed io ero impegnato anche nell'attività politica con gli studenti. Insieme a mia ragazza vendevamo l'Avvenire fuori dalla scuola e ricordo una volta in cui ce l'hanno bruciato, ho comprato un po' di copie e poi ce l'hanno bruciato davanti. C'era questa ragazza tutta spaventata, ricordo che le dissi: ma te l'hanno pagato? Sì, e allora va bene, non c'è problema. Qualche volta le abbiamo anche prese, perché erano quelle esperienze, le esperienze in cui la dimensione politica diventava una forma di appartenenza. Ricordo che ero in seconda, terza superiore, avevo iniziato a frequentare un corso di teologia per poter rispondere ai miei professori marxisti difendendo la fede di fronte ai miei professori, professori bravissimi. Ricordo ancora che il mio professore di filosofia, di lotta continua, una volta che non mi avevano fatto entrare a scuola, mi avevano impedito l'ingresso, si era messo di mezzo, prendendosi del fascista, perché mi difendeva davanti ad altri ragazzi di lotta continua come lui, che invece mi impedivano l'ingresso. Chiaro che la mia era soprattutto una fede da difendere, una fede molto, per tanti aspetti, anche un po' moralista. Moralista nel senso anche di un po' rigida, per cui era molto chiaro quello che non si doveva fare, quello che si doveva fare, lo stile, nel modo di comportarsi, nel modo di stare con le ragazze, per esempio, piuttosto che nel modo in cui ci si atteggiava nel linguaggio, negli atteggiamenti. Tutto doveva essere secondo una regola, un modo di essere molto, molto chiaro. Durante il tempo del liceo, che un sacerdote del mio oratorio invita me e alcuni amici dell'oratorio,

Dorio, insieme anche alla ragazza che a me piaceva in modo particolare, a vedere uno spettacolo, lui dice, al conservatorio. In realtà era un incontro di canzoni, di testimonianze, di fede, organizzato dal Movimento dei Focolari. E durante quell'incontro, io non ricordo molto, so che durò quasi 4 ore, e c'era una scritta sul palco: "Io sono sempre con voi". Avevo capito che lì c'era stato qualcosa che mi aveva toccato nel profondo, che quel Dio che io difendevo non era semplicemente qualcosa che difendevo, qualcosa che mi diceva cosa dovevo essere e cosa dovevo fare, ma era l'esperienza di un amore che mi accoglieva, che mi voleva bene, che mi incontrava. Ecco, la scoperta, potremmo dire, della tenerezza di Dio. Questo amore mi cambia perché a un certo momento mi porta a dire: ma come posso rispondere a questo amore? E l'amore che io sentivo nel cuore nei confronti di una ragazza diventava un amore che si accompagnava a un altro amore. E quindi la scelta per me non è stata tra un bene e un male, ma tra un amore e un amore. Io ricordo l'anno prima di entrare in seminario, che ero molto in crisi perché dicevo: ma che cosa vuoi, Signore? Io voglio bene a questa ragazza, sto bene insieme, mi piacerebbe tantissimo, tante cose belle da poter fare, però c'era qualcosa che mi diceva: però c'è una strada diversa che forse puoi fare. Mi ricordo che quel mese di settembre la parola di Dio mi suonava in una maniera particolare, poi dopo l'ho sempre riascoltata perché è sempre la stessa nel mese di settembre che ritorna, però non mi è mai suonata così. Era come se mi tornasse ogni volta nel Vangelo questo dire: lascia, segui me. L'altro riferimento importante è stato il mio prete, e ricordo che era il 23 di settembre quando andai da lui a parlare, dire: io sento un po' queste cose, cosa devo fare? E lui disse questa frase: guarda, tu puoi fare quello che vuoi nella vita, ma se vuoi fare la volontà di Dio, questa è la strada. Allora dico: va bene, allora la facciamo. E tu chiami pure in seminario per prendere un appuntamento. Poi dopo c'è stata tutta la verifica, appunto, se la mia umanità era adatta, se avevo le capacità per poter fare questo passo, se davvero appunto quella che sono le dimensioni umane corrispondevano a quello che poteva essere semplicemente una suggestione o un pio desiderio del mio cuore. Egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetelo, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Io sono stato ordinato l'11 giugno del 1983, avevo 23 anni e mezzo, non ancora 24, ero il prete più giovane d'Italia con dispensa da Roma, e mi ha ordinato il Cardinal Martini, mi ha ordinato lui in Duomo, e poi il giorno dopo è stata la mia prima messa nella mia parrocchia di Milano, come un momento di grande gioia, ma anche con la percezione che c'era qualcosa di più grande che stava avvenendo, qualcosa che in fondo non mi apparteneva. A volte mi sembrava, in quei momenti, di essere sul palcoscenico, dice: ma che personaggio stai facendo? Questo personaggio sei tu, eh? Quando sono diventato prete e ho fatto questa esperienza forte che ha segnato quella che io chiamo la mia seconda conversione, e andando in un corso di esercizi spirituali all'Oppiano, un sacerdote disse: noi siamo preti da museo, che viviamo ciascuno per conto suo e seguiamo un Dio solitario e non un Dio Trinità d'amore. Tornai a casa, misi in comune tutto quello che avevo con altri sacerdoti. Da quel giorno non ho più i beni miei, vivo l'esperienza della comunione dei beni. Io ho sempre trovato gente generosa, gente contenta di vivere la propria fede, è generosa anche nel condividere i suoi beni, nel donare per la loro chiesa, che sentono come cosa loro, non come qualcosa che appartiene ad altri, ma come cosa che gli appartiene, che è loro. Forse questa è un po' anche la ricchezza della chiesa di Milano, questa gente che sente la chiesa come qualcosa di proprio e la vive fino in fondo. Oggi credo che la cosa più bella che sento
sia l'annuncio del Vangelo,

Per oggi quello che sento vero è che l'annuncio del Vangelo non è il fine, ma il fine dell'annuncio del Vangelo è l'unità. Il fine dell'annuncio del Vangelo è il che tutti siano uno, del testamento di Gesù. Tutti, tutti, non solo i credenti, non solo i cristiani, che tutti siano una cosa sola. Annunciare il Vangelo come esperienza e come cammino verso l'unità.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
3: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente ti piace.
6: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va.
8: La telecamera va bene,
6: ecco,
8: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.

0: My name is Pater Kilian.
1: Il mio nome è Padre Kilian. Ho 38 anni e sono monaco qui ad Heiligenkreuz dal 2006. Sono tedesco e la prima volta che sono venuto qui, a dire il vero, ero solo alla ricerca di un po' di pace. Non era mia intenzione intraprendere la vita religiosa. Non ero credente. Non ero nemmeno cattolico. Venni qui per una settimana nel 2006 e in quella settimana ebbi un incontro con Dio, con Gesù Cristo, molto intenso. E all'improvviso seppi cosa fare. Dopo questa settimana tornai a Berlino, dove vivevo, raccolsi le mie cose e 5 giorni dopo

venne a vivere qui ad Heiligenkreuz per diventare monaco. Per cui questo è ciò che è accaduto. Nel corso degli anni ho compiuto il mio noviziato, ho preso la mia prima professione nel 2008 e nel 2011 la professione solenne. Nel 2013 sono stato ordinato decano e nell'autunno dello stesso anno sono stato ordinato prete. Da allora sono vicario della parrocchia di Heiligenkreuz e da allora è iniziata anche la mia storia con la musica, con il canto gregoriano. Quando sono arrivato qui, non solo non ero credente, ma ero sicuro di non avere nessun tipo di talento musicale. Fino a quando, durante il mio noviziato, il cantor di Heiligenkreuz mi disse: non è vero, tu hai talento per cantare e per esibirti nel canto gregoriano. Quindi mi chiese se dopo il noviziato pensavo di frequentare la scuola e di diventare a mia volta un cantor. Sono qui da 9 anni. E in una posizione completamente diversa da quella che mi aspettavo quando entrai per la prima volta in questo monastero. Allora non ero credente e non avevo nulla a che fare con la vita religiosa o con la Chiesa cattolica. Passati 9 anni, sono prete, sono cantante e canto e prego con i miei confratelli. Si dice spesso che il canto gregoriano sia in sostanza la musica degli angeli. Ogni tanto, quando cantiamo in questo contesto liturgico durante la Santa Messa con la scola, cioè il gruppo dei cantanti migliori tra coloro che sono davvero bravi a cantare, ogni tanto, dicevo, ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa, specialmente quando questa pratica è portata al limite e diventa estenuante.

0: In questi momenti riconosci che il tuo stesso potere viene superato. E ci sono dei momenti, durante gli ipertoni, per esempio, che sono così lunghi ed estenuanti, in cui hai la sensazione che qualcuno si prende cura di te, che ora sei pacificato, che ti trovi in compagnia degli angeli e dei santi. E questa cosa è meravigliosa. È qualcosa che tutti noi successivamente rileviamo dicendo: te ne sei accorto? Quando stavamo cantando quel verso. E quando percepisci questo, è un momento molto speciale. Ma noi non dipendiamo da questa sensazione o da questo sentimento. Noi cantiamo e preghiamo tutti i giorni e ogni tanto abbiamo questa esperienza bellissima e intensa in cui senti gli angeli con te e che ti accompagnano lungo tutto il brano.
1: Normalmente per canto gregoriano si intende l'immenso patrimonio di canto monodico, cioè una voce sola, destinato alla liturgia della Chiesa Cattolica e nato in epoca medievale, ma in realtà bisogna distinguere bene, perché si parla di canto gregoriano in modo proprio riferendosi alla prima stratificazione di questo repertorio, che ha subito appunto una stratificazione plurisecolare. Si parla quindi di canto gregoriano in riferimento soprattutto alla prima fase, che è databile all'VIII secolo, cioè in epoca carolingia, come frutto della riforma liturgica di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero, cioè l'Europa cristiana, doveva dotarsi di una liturgia unica e quindi di un repertorio unico e proprio. E questo repertorio è nato con tradizione orale, nulla era scritto ancora di musica.

sulla base dei repertori precedenti di altre aree liturgiche, in particolare di area romana, sede del Papa evidentemente, e di area gallicana.

0: La figura di Gregorio Magno è importante anche perché, oltre a costituire, appunto, come dicevo, questo patrocinio, è stato importante perché lui stesso si è occupato del canto e della liturgia del suo tempo, evidentemente, e ha riordinato il repertorio con i testi e con le musiche del canto che era tecnicamente chiamato vecchio romano, appunto, prima del canto gregoriano propriamente detto, e poi ha contribuito a valorizzare l'istituzione della Schola Cantorum, nata probabilmente ancora prima di lui.
1: Gregorio apparteneva ad una famiglia di altissimo livello sociale e culturale. Aveva intrapreso una brillante carriera sul piano civile, politico, era arrivato ad essere prefectus urbis, che sarebbe il responsabile nella città di Roma dell'ordine pubblico. Poi avvenne la conversione alla vita monastica, che lo portò a addirittura costituire un piccolo monastero nella casa paterna. Il lascito più importante di Gregorio è proprio questa conciliazione tra ascesi e incarichi pastorali.

0: What attracted me to this place?
1: È davvero difficile spiegare
0: It's
1: quello
0: very
1: che mi ha
0: difficult to say
1: attirato di questo
0: because
1: luogo, perché la
0: location is
1: vocazione è come un
0: like a
1: grande
0: great
1: mistero.
0: mystery.
1: Senti
0: You
1: un
0: feel like
1: profondo
0: a
1: desiderio crescere
0: very
1: dentro di
0: deep
1: te,
0: desire and
1: ma
0: longing
1: non
0: to
1: sei
0: grow
1: certo che
0: inside
1: non
0: you,
1: siano
0: but
1: semplicemente
0: you're not sure
1: proiezioni
0: if
1: di
0: it's
1: un
0: simply
1: tuo
0: the
1: desiderio.
0: projection of your
1: Ho
0: own
1: compreso improvvisamente
0: wishes
1: che
0: and
1: non prendiamo
0: desires
1: noi le grandi decisioni
0: and
1: della nostra vita,
0: understood
1: ma che ci vengono
0: instantly that the
1: offerte.
0: really big decisions in life we don't
1: E il
0: make them
1: nostro ruolo
0: ourselves,
1: è
0: they're given
1: semplicemente
0: to us,
1: quello di
0: and
1: dire di sì
0: our
1: o
0: role is simply
1: di
0: to say
1: no.
0: yes or no. There was one moment where I
1: Sì, c'è
0: actually
1: stato un momento in cui ho
0: made
1: preso
0: the
1: la mia
0: decision.
1: decisione.
0: I'd been thinking about it
1: Ci
0: for a
1: stavo
0: long
1: pensando da
0: time,
1: molto tempo
0: and
1: e il desiderio di
0: the
1: diventare monaco
0: desire
1: è cresciuto
0: had
1: lentamente nel mio
0: slowly grown
1: cuore.
0: in my heart to become a monk. But the one
1: Ma il
0: moment
1: momento in
0: where I
1: cui ho
0: decided
1: deciso
0: was
1: è stato quando ho visitato il
0: I had been
1: monastero per
0: visiting the
1: qualche giorno.
0: monastery for a few days, and on the last day
1: L'ultimo giorno in cui
0: that
1: mi
0: I was
1: trovavo
0: here,
1: qui, c'è stata la
0: there
1: cerimonia
0: was
1: in cui un monaco prendeva i
0: a
1: voti
0: ceremony
1: perpetui,
0: where
1: la
0: one monk
1: professione
0: made
1: solenne.
0: his

0: cerimonia del voto, dove ha promesso. In realtà erano due monaci. Hanno promesso di restare nel monastero per sempre, di offrire completamente la loro vita. È stata una cerimonia molto toccante. Dopo la Santa Messa, sono salito in macchina con i miei genitori per tornare a casa. All'epoca studiavo in America e i miei genitori vivevano in Austria. Mi trovavo qui in vacanza e mentre ci allontanavamo in macchina dal monastero ho realizzato che non me ne volevo andare. E proprio in quel momento ho deciso di entrare in monastero.
1: Sono comunque in grado di elencare in maniera obiettiva i fattori che mi hanno attratto qui. Per prima cosa direi la bellezza del luogo. E non intendo solo la bellezza di queste mura. Guardando le foto dei confratelli su internet, ho potuto percepire che loro qui possedevano la felicità, un tipo di felicità a cui ambivo disperatamente. E ho capito che ci voleva la determinazione di abbandonare molto, se non tutto, per ottenere questa felicità.

Studiavo in un piccolo college cattolico chiamato College Tommaso d'Aquino e lì c'erano molti miei amici che stavano pensando a loro volta di entrare in monastero. Diversi di loro alla fine lo hanno fatto. All'interno del mio circolo di amici del college c'era completa comprensione per quello che stavo facendo. Ma alcuni del mio gruppo di amici non capivano la mia scelta. Una delle mie amiche, diciamo una conoscente perché non la conoscevo molto bene, mi disse una volta: tu stai scappando dal mondo, ti stai arrendendo. Posso capire perché lo fai, ma è da codardi. Non dovresti farlo. Ho cercato di spiegarle che questa fuga dal mondo non è un modo di rifiutare la vita, ma è un modo per vivere quello che è più importante nella vita di un essere umano. Vivere in relazione con Dio. E questa non è una cosa fatta solo per me, per la mia edificazione personale. È qualcosa che aiuta anche il mondo.

0: Also unsere Abtei.
1: La nostra è un'abbazia molto antica. È stata fondata nel 1133 dall'abbazia di Morimondo, che era una delle quattro grandi emanazioni delle abbazie di Citeaux. Siamo quindi un monastero cistercense, fondato nel XII secolo ed esistente fin da allora. Ciò significa che noi abbiamo mantenuto continuità fin dalla nostra origine. Citeaux è il primo monastero cistercense ed è ancora il nostro monastero madre, dato che siamo cistercensi e quindi benedettini riformati.
2: Stift Heiligenkreuz è uno dei monasteri più antichi del vecchio mondo. È stato fondato nel 1133 da San Leopoldo, il santo patrono dell'Austria, che nella foresta vicino alla capitale austriaca, Vienna, fondò questo bellissimo monastero.

0: founded this very beautiful monastery. And we are very happy that this is
1: Siamo felici che questo luogo non sia un museo, un luogo morto, ma un luogo di vita, perché è pieno di giovani monaci. Sono felice di essere uno dei 90 monaci che vivono qui. Ho 52 anni e sono uno dei monaci più vecchi del nostro monastero, perché Dio ci ha dato molte vocazioni. Noi cistercensi siamo vestiti in modo meraviglioso, perché siamo vestiti di bianco e nero, in modo quasi da sembrare dei pinguini o dei panda. Abbiamo un abito bellissimo, che consente al nostro ordine di essere identificato facilmente.

0: because we are something, how do you say, we have now a very boring.
1: La società odierna è molto noiosa. Ci sono le stesse cose dappertutto, gli stessi negozi, gli stessi stili di vita. C'è McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King dappertutto. Ma un monastero con giovani monaci che pregano nel nostro stile molto antico di canto gregoriano costituisce una novità per i giovani. Siamo quindi molto felici di vivere qui in questa condizione e di avere così tante vocazioni di giovani monaci.
2: La vita cistercense e benedettina è una vita piena di lavoro e di varie attività. In sostanza è proprio questo in fondo, una vita attiva in una cornice di regolarità, l'ordo, che consiste di regole che organizzano la giornata. È questo che dà pace all'anima. Ed è questa la ragione per cui anche l'architettura dei monasteri, la loro bellezza e la loro estetica è così accattivante, proprio perché mostra, ritrae questa regolarità. Se vedete il chiostro, c'è ripetitività. Se vedete la grande chiesa, l'estetica, le forme si ripetono. Le stesse forme ricorrono nel coro ligneo che è stato realizzato centinaia di anni dopo la costruzione della chiesa. Nel coro ligneo si notano anche forme caratteristiche dello stile romanico e questo non appare noioso o poco interessante. Questa ripetitività colpisce i nostri occhi, i nostri sensi. E la stessa ripetitività nella cadenza della giornata conduce l'anima tormentata verso la quiete. Questo è ciò che noi desideriamo, quello che ogni persona desidera. Direi che in qualche modo noi abbiamo il privilegio di avere trovato più pace rispetto a chi vive fuori di qui.

0: I instantly loved the way
1: ho amato all'istante il modo in cui i salmi vengono cantati qui. Preghiamo per 3 ore e mezza al giorno ed è relativamente molto.
0: Relatively much, and monks have always
1: i monaci cercano sempre di cantare nel modo migliore possibile.
0: Tried to pray in the most beautiful way. Actually,
1: a dire il vero, non possono evitare di pregare o cantare in modo meraviglioso, perché se tu preghi Dio, devi farlo in modo meraviglioso. La storia ci ha dato come preghiera il canto gregoriano tradizionale, e questo viene coltivato qui, ad Heiligenkreuz, e sono molto grato per questo.
0: And that's still performed here at Heiligenkreuz, and I'm very, very grateful for that.

0: Il canto piano è un termine con cui a partire dal XV secolo in poi veniva denominato il canto cosiddetto gregoriano.
1: Il canto gregoriano ha lasciato da sempre il suo segno sull'ordine cistercense. Il canto gregoriano ha diverse radici che risalgono sia alla liturgia praticata nelle sinagoghe ebree, sia ai canti che sorsero dalle differenti comunità nel momento in cui i canti latini furono assorbiti dalla Chiesa come suoi canti propri attraverso Sant'Ambrogio. Possiamo certamente dire che San Gregorio Magno diede inizio alla riunificazione dei canti e perciò favorì la diffusione degli stessi. Prendendo in considerazione i cistercensi, è importante sapere che vivevano secondo la tradizione benedettina, ma anche che essi resero più semplici i canti. Uno dei principi cardine dei loro lavori corali è sempre stato la puritas, e ciò significa che essi cercarono sempre di andare alle radici dei canti e cercarono anche di semplificare i melismi e gli ornamenti musicali, che erano divenuti sempre più pesanti nel corso del tempo.
2: I cistercensi, fin dall'inizio, volevano ritornare a una vita più sobria. E questo si vede anche nell'architettura dei nostri monasteri. Guardando la nostra chiesa romanica, se paragonata al normale stile romanico, questa è priva di qualsiasi decorazione superflua. Così come nel canto tradizionale del XII secolo, vi erano molti melismi che i cistercensi hanno provveduto a rimuovere.
0: Sulla parola tu, di tuam, c'è un grande sviluppo di molte note sempre sulla stessa sillaba. Questo viene chiamato melisma. I monaci della riforma di Cluny, ad esempio, non vedevano di buon occhio tutti questi melismi che venivano cantati nei vari canti e incominciarono anche nei loro manoscritti a toglierli, a semplificare le melodie.

0: Sì, ero sicuramente alla ricerca di qualcosa. Ero alla ricerca di qualcosa dentro di me. Non ho avuto qualcosa di simile a una illuminazione. C'era semplicemente un vuoto nella mia vita. Direi che sia così.
1: Un giorno, durante un pellegrinaggio, un prete mi suggerì che forse Dio avrebbe potuto chiamarmi al sacerdozio. Da quel momento entrò in me l'idea che fosse una scelta possibile. Questo è successo poco tempo fa, solo 8-9 anni fa. Quell'esperienza mi ha formato come individuo. Avevo intrapreso quel viaggio per avere una relazione più stretta con Dio. Durante l'adorazione eucaristica sentii che Dio mi chiamava a sé e voleva che entrassi in una comunione con Lui più profonda e più intima. Questa cosa mi completava in modo tale che ho deciso di abbracciare la vita monastica e di pronunciare i voti per rimanere qui e obbedire alle sue regole.
2: Nei salmi sono rappresentate tutte le emozioni del cuore umano. Alcuni salmi sono molto tristi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo, per esempio, ti aiuta a offrire la tua tristezza a Dio e quindi anche la tristezza.

0: diventare una preghiera.
1: Questa
0: preghiera mi aiuta ad affrontare la tristezza e offrirla a Dio. In alcuni salmi, per esempio, il tono è anche aggressivo. In uno dicono: punisci questi babilonesi, perseguitali. Tutto quello che ha posto nel cuore umano puoi offrirlo a Dio come preghiera. E questo ti permette di affrontare le profondità e gli alti e bassi della vita.
2: I canti gregoriani mi offrono una migliore comprensione del mondo attraverso le parole delle sacre scritture. Io posso contemplare la mia stessa vita attraverso di loro, perché tutto ciò che avviene nel mondo è descritto anche nei salmi. Quindi, le parole dei salmi portano ad una comprensione di sé più profonda, favorendo una più completa unione con Dio.
3: Il canto gregoriano ha tre dimensioni possibili. Una, quella del dare lode a Dio, che è fondamentale. La seconda è quella del gruppo che lo canta, che di solito sono monaci, e questi possono cantare anche per mantenere fede alla loro tradizione, a quello che adesso si potrebbe dire la loro identità. Ma qui c'è il rischio che un gruppo voglia prolungare se stesso come scopo principale. La terza dimensione è che questo canto, che è rivolto a Dio, è fatto dai monaci o dalle monache, sia anche rivolto verso il popolo, verso la gente, e comunichi qualcosa.
4: I testi che formano il canto gregoriano sono per lo più, per quanto riguarda le antifone, sia dell'ufficio che della messa, tratte dal Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi nella Chiesa antica, fin dall'origine, è sempre stato visto come un prototipo della preghiera liturgica. E quindi è stato sempre definito come il più importante tesoro testuale da cui attingere per poter creare i testi per i canti.

Una volta da novizio mi sono risvegliato da un breve sonno ed essendo ancora in dormiveglia mi sono guardato intorno sorpreso e mi sono chiesto: ma dove sono? E poi mi sono detto: ah, è vero, sono un monaco ora. E poi all'improvviso ho detto: ma sono pazzo, cosa sto facendo qui? Me ne dovrei andare. Ma con la preghiera ho affrontato questa lotta e sono riuscito a rimanere fedele alla mia vocazione. Penso che la sfida più grande per questa mia scelta di vita sia il ritmo della routine quotidiana. Le preghiere in coro e il lavoro a volte sono estenuanti perché sono molto intensi. D'altra parte, queste cose per noi sono una grande benedizione.

0: Das Wunderbare ist daran, dass wir bei diesem Choral,
1: l'aspetto più bello del cantare insieme nella scuola è il fatto che riusciamo ad accedere a un sentimento molto profondo di unità, grazie al nostro comune amore e al ritmo. Attraverso i canti gregoriani mi sento molto vicino a Dio.

0: Ci sono molti momenti in cui il canto gregoriano ci permette di essere vicini al paradiso. Noi siamo sempre in viaggio verso il paradiso e verso Dio, e questo è l'aspetto meraviglioso delle nostre vite. Essendo il latino una lingua molto versatile, riusciamo a raggiungere nel canto una grande comunione con i fratelli. Questo è il valore che ha per me il canto gregoriano.
1: Il sentimento profondo che mi guida e che guida le persone verso la vita religiosa credo che sia fondamentalmente un grande desiderio di tornare alla propria vera casa e di comprendere che non siamo perduti o abbandonati da Dio. Credo che molti dei miei confratelli, anch'io, e credo che ogni essere umano alla fin fine sia in qualche modo una persona ferita che desidera l'amore, il vero amore. In quanto persone religiose, in quanto monaci, noi comprendiamo che questo stile di vita per ciascuno di noi è il modo per trovare una risposta. Perché così viviamo in conspectum angelorum et sanctorum, e questo significa che viviamo al cospetto degli angeli e dei santi e in comunione con loro e con il Signore stesso. L'Eucaristia è sicuramente il centro di qualsiasi vita monastica. E quindi cerchiamo questa comunione per trovare la pace che stiamo cercando, come San Giovanni che si riposa sul petto di Gesù.
2: In questi ambiti è possibile che l'ascolto attento del canto gregoriano dimostri che ci sia una dimensione diversa da quella di tutti i giorni, non soltanto nel senso degli spazi, dei tempi diversi, ma anche che ci sia una dimensione diversa nella realtà, che non solo quello che vediamo e ascoltiamo con i nostri sensi sia la realtà nel suo insieme, ma ci sia un livello di realtà più alto.
3: But the most beautiful thing is
0: la cosa più bella è che abbiamo mantenuto la nostra tradizione nella liturgia. E noi siamo monaci cistercensi e amiamo il canto gregoriano delle origini. Perché i monaci sono uomini innamorati di Dio in modo molto speciale. Noi cerchiamo di sprecare il nostro tempo lodando il Signore. E per uomini che sono innamorati di Dio, non è sufficiente dire a Dio che Lui è grande, vogliamo cantarglielo. Questo è il motivo per cui troverete nei monasteri cistercensi questo tipo molto antico di canto gregoriano.

0: When you chant Gregorian chant in the liturgy,
1: quando canti il canto gregoriano nella liturgia, hai un'idea concreta dello spirituale.
0: And the Gregorian chant often there's a great longing.
1: Nel canto gregoriano spesso si esprime un grande desiderio. È un desiderio calmo, interiore, non chiassoso o passionale.
0: It's not very loud and passionate, it's very quiet, but you feel this great.
1: Senti questo grande desiderio per Dio, per la nostra vera casa che è Dio.
0: This great longing for our true home, which is with God.
1: Hai la sensazione che nella nostra vita terrena siamo in qualche modo in esilio dalla nostra vera casa, che cerchiamo ancora di raggiungere. Questo viene espresso molto bene nei canti. Il canto gregoriano è un incontro con Dio attraverso Gesù, attraverso Cristo.

Cristo. Si potrebbe dire che la Chiesa è la sposa di Cristo, che sta aspettando che il suo sposo ritorni, e il canto gregoriano è un canto di speranza, una canzone di attesa, perché lo sposo torni dalla sua sposa.

0: Chiesa nel documento conciliare Sacrosantum Concilium, il primo documento del Concilio Vaticano II, ribadisce quello che ha sempre detto nel corso dei secoli, cioè che il canto gregoriano è il canto della liturgia, il canto proprio della liturgia romana. Questo significa che non è un canto che accompagna semplicemente la liturgia, o peggio ancora che anima la liturgia. La liturgia non ha bisogno di essere animata. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio e quindi lo dichiara in qualche modo suo. Ma la Chiesa non si è mai identificata in un repertorio musicale o in un'opera d'arte, non si è mai identificata ad esempio in uno stile architettonico o altro. Significa che quindi questa sua proprietà del canto gregoriano ha a che fare con un'altra dimensione, non semplicemente con una dimensione di tipo estetico-musicale. Ha a che fare con la parola di Dio. Questa è sua. Viene in mente la parabola dei talenti, in un certo senso. Il tesoro della parola è stato consegnato alla Chiesa come un talento che la Chiesa deve rielaborare, deve far fruttare, deve riflettere, deve pregare e poi deve riconsegnare con una sua spiegazione, e questa spiegazione diventa un fatto sonoro.
1: La difficoltà più grande è la solitudine, perché naturalmente sei innamorato di Dio, ma non puoi toccarlo, e Lui non ti abbraccia come potrebbe abbracciarti un essere umano. Credo che questa sia la difficoltà più grande, ma per me è molto importante avere degli obiettivi nella vita. Io volevo fare qualcosa in nome di Dio, e come prete ho una vita molto ricca e posso aiutare molte persone, perché il problema dei nostri tempi è che le persone hanno molto vuoto e oscurità nei loro cuori. E io vengo chiamato da Dio per portarli in connessione con Lui. Quindi vedo molta felicità che avviene grazie a me, perché Dio mi usa come suo strumento di grazia. Per noi esseri umani, la conoscenza inizia con i sensi, con quello che vediamo, con quello che sentiamo. Possiamo toccare le altre persone, vedere immediatamente la loro bellezza, possiamo ascoltare la loro voce, possiamo guardarle negli occhi. Quindi è più facile innamorarsi di loro. Ma Dio è invisibile. Nessuno ha mai visto Dio, dice San Giovanni. Quindi entrare in contatto con Lui da questo punto di vista è più difficile, richiede più lavoro. È un lavoro più interiore, è un modo per scoprire la nostra profondità interiore. Non è così immediato, ma l'amore per Dio e l'amore per gli esseri umani sono simili. San Giovanni nella sua prima epistola dice anche: come fai a dire che ami Dio che non puoi vedere, se non ami tuo fratello che puoi vedere? Quindi possiamo vedere se l'amore per Dio è genuino dal modo in cui ci trattiamo tra di noi.

0: The role of the father in Western families.
1: Il ruolo del padre nelle famiglie occidentali oggi è stato indebolito. È un processo iniziato da diversi decenni. Una delle cause è in parte la reazione contro padri che erano oppressivi. Molte donne in passato erano depresse a causa dei loro mariti, quindi da un lato è comprensibile che ci sia stata questa reazione, che si sia voluta indebolire l'autorità del padre. Ma il ruolo del padre ha anche molto a che fare con il modo in cui si guarda a Dio. Dio in Gesù Cristo rivela se stesso come padre. Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Io sono un prete e nelle direzioni spirituali, nelle confessioni, ho notato che le persone hanno difficoltà a relazionarsi con Dio se non hanno avuto una buona relazione con il proprio padre, perché il padre li ignorava da piccoli, per esempio. Quindi vi è una relazione tra le due cose. Il ruolo del padre ha meno senso se non hai questa relazione con Dio come padre. E credo che i modelli alternativi di famiglia che vediamo oggi, per esempio il matrimonio omosessuale, abbiano in qualche modo a che fare con questo aspetto.
2: Also ich glaube, dass die größere das größere Problem heute in Europa vor allem der Säkularismus ist.
3: Il problema più grande oggigiorno in Europa sono il secolarismo e il relativismo.
2: Probleme, die wir glaube ich haben, dass wir erkennen, dass es einen im Grunde fast einen praktischen.
3: Ci rendiamo conto che esiste un ateismo di fatto, cioè le persone, anche i cristiani, non praticano più la loro religione.
2: Von den anderen Religionen liegt auch daran, dass die Christen eben immer schwächer geworden sind.
3: Ciò è accaduto soprattutto perché questo è un periodo in cui l'uomo è più concentrato sulla ricchezza piuttosto che sul paradiso.
2: So dominant geworden ist, dass man dabei den Himmel vergessen hat.
3: D'altra parte, noi in quanto monaci dobbiamo promuovere non solo il dialogo interreligioso, ma anche il dialogo tra religione e secolarismo. Quindi è importante comunicare con coloro che non credono in Dio, perché non si perda una parte comunque importante dell'umanità.
1: Quando sono entrato in monastero nel 1982, la gente mi diceva: «Oh, per favore, non andare a Heiligenkreuz, hanno questo tipo di liturgia in latino così noiosa, e poi i canti gregoriani». Ma è stato solo uno scherzo del Signore, perché tutto è cambiato. Ora qui in Austria veniamo chiamati i monaci pop, perché nel 2008 abbiamo avuto un grande successo con un nostro CD di canti gregoriani. In questo CD, intitolato Chant, Music for Paradise, non facciamo altro che cantare quello che cantiamo tutti i giorni, e così il canto gregoriano è diventato molto popolare. Questo è molto divertente, perché quando vai in un monastero non ti aspetti di vedere dischi d'oro e di platino sulle pareti, ma noi li abbiamo. Nel far vedere questi CD vogliamo solo dimostrare che il Signore ama gli scherzi. Per esempio, questo è il primo disco d'oro che abbiamo vinto nel Regno Unito, dove siamo entrati nella top 10 della classifica pop. È molto divertente il fatto di aver vinto il disco d'oro e di platino in Inghilterra. Questo qui è per la Germania, dove abbiamo venduto 200.000 copie del CD Chant Music for Paradise. E anche il nostro nuovo album, Chant Music for Peace, sta andando incredibilmente bene.

Una delle cose che ho scoperto qui durante la preghiera è la dimensione fisica della preghiera comune. Nel mondo occidentale abbiamo una concezione astratta di molte cose. In particolare nella preghiera ci concentriamo molto su ogni parola che recitiamo. Diversamente dalla tradizione religiosa orientale, a volte non diamo la giusta attenzione alla dimensione dei sensi e alla dimensione fisica. Quando preghiamo nel coro ligneo, si potrebbe dire che stiamo in piedi nei nostri stalli come mucche. E uso questa analogia in modo proprio, perché i nostri padri della Chiesa parlano di ruminazione in riferimento alla preghiera. E come le mucche ruminano l'erba, noi ruminiamo i salmi. E l'obiettivo di ciò è che Cristo, attraverso le parole dei salmi, diventi carne dentro di noi. Il profondo desiderio del monaco è quello di essere unito a Cristo, di essere formato da Lui, in senso letterale, cioè che Cristo usi noi affinché diventiamo una vera e propria forma, come una coppa vuota al suo servizio. Il mezzo principale per ottenere ciò è la preghiera comune e la preghiera nel canto piano.

0: L'ostacolo più forte che ho incontrato qui e che continuo a incontrare sono io stesso. Davvero, devi essere molto paziente con te stesso. La regola di San Benedetto dice non disperare mai della misericordia di Dio, perché Egli è misericordioso ed è paziente con noi. È sempre così. Lui è più paziente con noi di quanto noi non lo siamo con noi stessi. In fondo, l'ostacolo più grande è sicuramente la persona che vedi davanti a te nello specchio.
1: Venire qui era collegato a un profondo desiderio di felicità. E fin dalla mia conversione ho raggiunto la felicità dentro di me. E non ci sono parole per descriverla. Ma la felicità in questo senso è qualcosa di diverso dal sentirsi costantemente felici. È la profonda consapevolezza delle mie radici, delle radici della mia vita. È un grande conforto sapere che la mia vita è stata pianificata secondo un piano generale. E il mio ruolo è quello di seguirlo. Quindi, la vita monastica è uno stile di vita che scegliamo per essere in grado di ascoltare meglio. C'è una dimensione musicale in tutto ciò, cosa che adoro. Quando ho letto per la prima volta la regola di San Benedetto, ho scoperto che la prima parola del prologo è ascolta. Obsculta, o fili, ascolta, figlio mio, le istruzioni del tuo maestro e attieniti ad esse con l'orecchio del tuo cuore. Quindi la nostra vita riguarda l'essere in grado di ascoltare ed è la ragione stessa del silenzio. Il silenzio nella vita monastica non è una forma di esercizio estetico vuoto, ma ha lo scopo di dare spazio a Dio in primo luogo e di dare spazio al tuo fratello, perché Dio, che è un Dio di amore, ci ama così tanto, ci dà così tanto spazio, che dobbiamo aprire le orecchie molto bene per poterlo sentire.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche versano un po' sulle proposte lavorative.
3: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente piace.
6: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapata va.
9: La telecamera va bene,
6: ecco,
9: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7.30.

Ci troviamo qui nella casa dove Papa Giovanni è nato. Praticamente quando lui è nato non c'era il letto, quel letto che c'è, le sponde del letto, sono dei genitori che hanno comprato dopo che Papa Giovanni è nato. E noi sappiamo che sono 13 figli, il terzo di 13 è lui, Papa Giovanni, e sappiamo che qui lui è nato in quella posizione dove c'è la spalliera del letto, su un pagliericcio fatto di foglie di grano turco. Quei tempi i materassi erano così. Questo proprio posto dove lui è nato, la Madonna che c'è, la sua, quella che c'era in quel tempo che lui è nato, è proprio in questa posizione dove vengono molta gente, molti pellegrini a pregare. E mi ricordo anche quando è venuto Giovanni Paolo II in questa stanza, si è messo in ginocchio proprio nella posizione del letto, è rimasto mezz'ora a pregare. Io voglio dire a voi che in questa stanza tutti i pellegrini che vengono e pregano ottengono grazie e miracoli, perché il centro di tutta sotto il monte è la casa natale. E praticamente Papa Giovanni qui è più presente adesso di quando era Papa. È buono Papa Giovanni, è buono perché la sua famiglia gli ha insegnato da piccolo a vivere il timore di Dio, a vivere la propria vita. Se noi leggiamo il giornale dell'anima, vediamo quanto questo Papa da giovane ha vissuto la sua gioventù non dimenticando i genitori, e sappiamo qui c'è una lettera scritta, dice: io ho girato il mondo, ho studiato tanto, ma le cose che ho imparato da voi sono ancora le migliori della vita. E qui noi cerchiamo di mantenere più che vuol quello che è lo spirito di Papa Giovanni, specialmente nel cuore di tante famiglie di oggi, che ci sono tanti problemi. E vorrei ringraziare anche Papa Francesco, che ha lo stesso stile di Papa Giovanni. È la stessa cosa.

Troviamo nella chiesa parrocchiale di Sottolmonte dedicata a San Giovanni Battista. Comunque questa è la chiesa parrocchiale, è stata di fatto consacrata nel 1929 dall'allora visitatore apostolico Monsignor Angelo Giuseppe Roncalli. Ha una vicenda un po' particolare. La costruzione di questa chiesa inizia all'inizio del secolo 1900, quando la vecchia chiesa parrocchiale che si trovava sul colle di San Giovanni, quello che poi appunto dà il nome anche a tutto il territorio, venne fatta crollare perché inagibile da almeno 50 anni. Il motivo per cui Papa Giovanni viene battezzato nel 1881 e poi riceve il sacramento della prima comunione e celebra la sua prima messa nella chiesetta di Brusicco, ancora esistente, dove ancora è conservato il fonte battesimale, è per questo, perché in questi 50 anni prima del crollo di questa chiesa che avviene all'inizio del secolo del 1902, la chiesa era inagibile e si utilizzava questo piccolo santuario dedicato alla Madonna in Brusicco, perché era la piccola frazione dentro la quale tra l'altro nasce anche Papa Giovanni. Di fronte al fonte battesimale, i parenti di Papa Giovanni, quando il corpo del Papa è stato portato dalle grotte vaticane nella Basilica Vaticana, hanno chiesto alla fabbrica di San Pietro di poter avere, la stele in marmo che ricopriva il posto dove giaceva Papa Giovanni nelle grotte vaticane. Quindi da una parte abbiamo il luogo della nascita, il battesimo, dall'altra c'è l'indicazione della morte. Lì, ecco, c'è un po' tutta la vita. Per entrare in questa chiesa parrocchiale, dentro la quale ci troviamo, bisogna varcare un portone in bronzo molto solenne, realizzato nel 2007 dallo scultore Bagliana. All'interno la chiesa, che è stata costruita dall'architetto Virginio Muzio, troviamo il vecchio altare della chiesa di San Giovanni Battista e poi l'altare principale, che fu quello voluto, regalato dall'allora Papa Giovanni. Accanto alla chiesa parrocchiale troviamo un'altra

La chiesa costruita dal figlio dell'architetto che costruì questa, cioè Giovanni Muzio, che è lo stesso architetto che ha edificato l'attuale Basilica di Nazareth. È una chiesa molto ampia, costruita negli anni 70 per accogliere i numerosi pellegrini che giungono ogni giorno a Sotto il Monte. Di fatto, meno male che c'è, ogni domenica le due chiese sono piene di pellegrini. La chiesa contiene un bellissimo intarsio con l'immagine di Papa Giovanni, è un regalo che anche il Papa volle fare all'amministrazione comunale, fu realizzato quando egli era pontefice, donato dal pontefice all'amministrazione comunale, la quale volle porla appunto in questa chiesa che di fatto funziona un poco come santuario. E poi è contenuta un'altra opera che è una Madonna Nera, una copia della Madonna Nera di Częstochowa. Fu regalata dai vescovi polacchi, capeggiati dal cardinal Wyszyński, tra di essi c'era il giovane vescovo Karol Wojtyła, nella visita ad limina a Roma alla vigilia del concilio, che poi il Papa volle donare ancora anche questo alla sua parrocchia. E la devozione verso Papa Giovanni si manifesta particolarmente di fronte a questo intarsio o ancora di più nel Giardino della Pace. È stato realizzato con pietre locali, per dire un po' la povertà della vita di Papa Giovanni, di diversa coloritura, perché interpreta questo impasto di culture che ha fatto un po' la vita di Papa Giovanni, l'incontro con l'Islam in Turchia, l'incontro col mondo ortodosso in Bulgaria, l'incontro con tutto il mondo della laicità nella laica Francia. Ecco, è un avvio di cammino ecumenico e quindi un incontro con diverse culture, quello che poi è sbocciato nel Concilio Ecumenico Vaticano II. Al di sotto di questa chiesa dedicata a Maria Regina della Pace si trova quello che è un po' il cuore di tutto il pellegrinaggio sotto il monte, che è la cripta Obedientia et Pax. Conserva il crocifisso che Papa Giovanni aveva nella sua stanza da letto in Vaticano e che egli volle porre di fronte al suo letto. E poi conserva il calco realizzato dall'artista Giacomo Manzù del Papa appena morto, del suo volto e della mano. Lo racconta la moglie ancora vivente, con la quale intratteniamo un ottimo rapporto di amicizia, che quel giorno, quando vide il Papa steso sul letto di morte, non si trattenne dal fare anche il calco della mano, perché disse: questa è la mano che ha firmato la storica enciclica della pace nel mondo.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi e per voi. E c'è il nostro chef Fabio Cinelli, già lì ai fornelli. Cosa fai Fabio? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Beatrice. Stiamo intanto portandoci avanti per la ricetta che realizzeremo quest'oggi, che è la pasta alla norcina con una piccola variazione, ovvero con l'aggiunta di una grattatina di lime sul finale. Molti nostri amici storceranno un po' il naso, ma è interessante.
0: Bene, allora saluto i nostri assaggiatori che sono già lì attentissimi a quello che stai facendo. Buongiorno Sonia.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
0: E buongiorno Luigi.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e alle nostre amiche a casa.
0: Bene, amiche e amici a casa, già il nostro chef ci ha svelato che sta facendo qualcosa di molto particolare. Allora, penne alla norcina.
1: Sì, è una ricetta classica. E noi l'abbiamo un po' ripensata in maniera un pochino più fresca, un pochino più attuale e quindi stiamo procedendo. Abbiamo tolto il budello dalle nostre salsicce, ma...
0: Vado a leggere la lista degli ingredienti, sì, così che anche a casa possano cucinare insieme a noi. Per fare la pasta alla norcina con lime occorrono 320 g di penne rigate, 300 g di salsiccia, 200 g di ricotta di pecora, 100 g di cipolle dorate, uno spicchio di aglio, 50 g di parmigiano reggiano, olio extravergine

0: insieme d'oliva, sale e pepe e un lime. Ma la ricotta di pecora è anche nella ricetta originale delle penne alla norcina?
1: Sì, la ricetta originale prevede la ricotta. Poi ci sono altre variazioni, perché si fa dalla boscaiola, dalla montanara, che sono un po' delle piccoli aggiustamenti dalla ricetta madre, che comunque è quella che si faceva a Norcia.
0: Proprio a Norcia, dove sono nati i primi norcini.
1: Esatto, luogo e territorio di persone dedicate all'insaccamento dei salumi, quindi poi esportato un po' ovunque, ovviamente a Roma, nel Lazio, nelle regioni limitrofe, dove il norcino è colui che lavora il maiale.
0: Il norcino, ma anche tu lo sapevi, Sonia, il norcino si chiama anche giù da voi così?
2: No, difficilmente senti un termine del genere, però chiaramente si sa cos'è il norcino e da noi si chiama banalmente salumeria.
0: La salumeria, infatti quelle antiche salumerie con le salsicce appese, i prosciutti, e originariamente soltanto la carne di maiale era quella che veniva trattata.
1: Solo suino.
0: Solo suino. Sì. Tu le salsicce le cucini, Luigi, abitualmente?
3: Come no? Salsiccia ai ferri è una cosa proprio tipica del nord bresciana, con
0: la polenta. E questo accostamento invece di ricotta, cioè formaggio e carne?
3: Beh, quello è interessante. Da noi c'è una ricetta molto particolare che ha fatto una cuoca, una giovane cuoca, il cotechino con lo zabaglione di bagos, di formaggio fatto col bagos, che è questo formaggio di Bagolino.
0: E che formaggio è? Di capra, pecora?
3: È un formaggio di mucca con un gusto molto caratteristico, particolare, vagamente affumicato, ma non è un formaggio affumicato.
0: Ho capito. Invece, chef, tu preferisci la ricotta di pecora, di capra, di mucca?
1: Allora, diciamo che ogni ricotta ha il suo accostamento, ha il suo piatto e adatta più o meno a pietanze. Io fra tutte preferisco la ricotta di capra.
0: Di capra?
1: Di capra, perché è poco grassa e trasmette un gusto intenso. Poi nell'ordine segue la ricotta di pecora.
0: Con la ricotta di pecora soprattutto si fanno anche i dolci, vero?
1: Sì.
0: Perché ha un sapore più delicato, forse, no?
1: No, forse io trovo addirittura il più delicato è quello vaccino, quello di mucca.
0: Di mucca. Però diciamo anche la pastiera, quella che si fa da noi in campagna, preferisce la ricotta di pecora. La ricetta della pastiera, insomma, indica la ricotta di pecora.
1: Sì, diciamo che le ricette più caratteristiche chiamano di più le ricotte con gusti un pochino più intensi.
0: Vedo che hai usato la cipolla e non l'aglio. Hai soffritto un po' di cipolla nell'olio?
1: No, non abbiamo messo grassi nella padella. Prepariamo la nostra salsiccia in maniera diversa, ovvero portiamo a farla cuocere per sauna.
0: Ovvero, sauna?
1: Ora aggiungeremo dell'acqua, volendo anche un pochino di vino, mettiamo il coperchio e si creerà una vera e propria camera di vapore all'interno che comincerà a cuocersi e a farci rilasciare i grassi della salsiccia stessa. Spesso ci capita, cuocendo la salsiccia in padella, una parte si attacca, un pochettino più cotta, la parte un po' più cruda, qui invece avremo una cottura uniforme,
0: omogenea.
1: Si sgranerà completamente e non avremo aggiunto grassi.
0: Bene, quindi prima togliamo il budello, ecco.
1: Poi la rompiamo con le mani, anche se in maniera un pochino grossolana, cominciamo a farla andare. Abbiamo messo anche la cipolla.
0: Uh-huh. L'acqua.
1: Per questa ricetta, perché poi se non necessita non mettere la cipolla, mettiamo.
0: E naturalmente la salsiccia deve essere una salsiccia di Norcia.
1: In questo caso in particolar modo.
0: Certo.
1: E poi, volendo, e se ne avete la possibilità, aggiungiamo anche un goccino di vino.
0: Bianco. O rosso anche?
1: No, bianco, sai, io lo preferisco, questa ricetta prevede vino bianco. Poi con la ricotta, non altrimenti rischiamo che ce la colora, poi snaturiamo un pochettino gli elementi. A me piace comunque alla fine si notino i vari elementi.
0: E il sale lo metti?
1: No, perché tutto più aggiusto di sale dopo.
0: Ho capito.
1: Perché non so quanto siano sapide le nostre salsicce. Quindi è sempre preferibile, quanti sono questo tipo di prodotto, aspettiamo, senza fretta.
0: E nel frattempo metti già l'acqua a bollire,
1: certo,
0: per la pasta?
1: Per la pasta.
0: Quindi è un modo di organizzare la cucina che è anche abbastanza semplice. Si mette a fare il sugo
1: mentre
0: la pasta...
1: Tutto quello che richiede una cottura di più o meno che si avvicina a quella della pasta, e così man mano ci organizziamo con il resto.
0: Bene, sono proprio curiosa di vedere quando aggiungerai il lime, che è proprio l'ingrediente che tu hai scelto per modificare un po' questa ricetta, per arricchirla.
1: L'idea, già usiamo maiale, quindi usiamo, e quindi l'acidità del limone.

0: anche se nella buccia siamo mentalmente di apertura un pochino più ampia, ci porta verso Oriente.
1: Vero.
0: Questi gusti un po' così particolari. Certo, detti su una norcina sembra che stiamo facendo qualcosa di particolare.
1: E Luigi, tu che pensi di questo piatto? Il limone, il lime aggiunto?
2: Io penso che il lime con la ricotta sicuramente ha un effetto molto interessante, si sposa bene e dà giusto quel gusto anche vagamente orientale di cui parlava il nostro chef. E quindi mi piace anche l'abbinamento ricotta e salsiccia.
1: Infatti.
2: Sì.
1: Beh, invece Sonia, tu vabbè, il lime, il limone, il profumo limone, del limone in tutti i piatti siciliani.
3: Il limone sicuramente sì, mi stavo chiedendo se magari l'arancia, la scorza dell'arancia fosse troppo dolce.
1: Guarda come mi ha guardato.
3: Ecco, sa già, lo sapevo,
1: Alex.
0: Già mi sento cosa verrà detto per l'aggiunta del lime. Che è una cosa che adesso si usa, è stata sdoganata un bel po' su tanti piatti. L'arancia potrebbe starci, però poi si apre un mondo, potrebbe starci bene le fragole, cioè è un campo pericolosissimo.
1: Attenzione, avremo modo di sperimentare varie cose. Nel frattempo, mentre la salsiccia si cuoce con la cottura a sauna e sprigiona il suo odore, anche aiutata dai vapori del vino, certo, che si sfuma, io farei entrare il nostro ospite di oggi. È una signora, si chiama Patrizia Luzzi, viene da Roma ed è accompagnata da suo nipote Nicolas. Benvenuti.
4: Buongiorno.
1: Ciao Patrizia. Buongiorno,
4: piacere.
1: Vieni. Nicolas, piacere, benvenuto. Ti presento subito, vi presento il nostro chef, Fabio Cinelli, e i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, che sono curiosissimi di assaggiare quello che ci preparerai. Intanto però voglio farti delle domande. Prendo gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare e sono delle uova, qui abbiamo già la ciotola pronta. Cos'è qua dentro? Olio di semi. Questa è?
5: Yogurt.
1: E uova.
5: Esatto.
1: E intanto che cominci a mescolare, volevo chiederti, tu vivi a Roma da sempre?
5: Sì, vivo a Roma da sempre.
1: E sei sposata con Andrea?
5: Esattamente.
1: Che ha 78 anni ed è un appassionato di fotografia.
5: Molto appassionato da tanti anni.
1: Bene, cominciamo a fare il nostro impasto. Si parte dalle uova?
5: Sì, si mettono le uova.
1: E invece Nicolas è il tuo nipote più grande, il figlio di tua figlia, Diana. E abbiamo una foto. Ah, questa è una foto dei tuoi genitori quando si sono sposati, quando erano giovani. Prima che tu nascessi qui.
5: Prima che io nascessi.
1: Bellissimi. Come si chiamava mamma?
5: Mamma si chiamava Viviana.
1: E papà?
5: Papà si chiamava Lorenzo.
1: Lorenzo, Viviana e Lorenzo. E poi invece dovremmo avere anche una foto di Patrizia con Andrea e Diana, questa figlia che si chiama Diana per un motivo ben preciso.
5: Sì, un motivo preciso, perché all'epoca noi tiravamo con l'arco, io e Andrea.
1: Aspetta, eccoti qua, eccoti nella foto con tuo marito e tua figlia. Vabbè. Diana.
5: Sì.
1: Tu e Andrea tiravate con l'arco.
5: E quindi Diana, la dea della caccia, e abbiamo pensato, se era una femmina, di mettergli il nome Diana.
1: Che è la mamma di Nicolas
5: e
1: Samuel,
5: esatto,
1: che ha 16 anni.
5: Sì.
1: So che hai portato anche una foto di quando tu eri piccolina.
5: Di quando ero piccolina e anche di mia figlia, che
1: ecco,
5: poi vedrete.
1: Eccola, guardati quanto sei carina.
5: Sì, molto impunita.
1: Molto seria,
5: una bambina, ero una piccola peste.
1: E invece Diana, hai detto, si chiama così, ed è la mamma di questi due fantastici ragazzi,
5: nipoti,
1: che sono dei campioni di vela. Nicolas, vieni avanti, fatti vedere bene, fatti vedere qua. È un ragazzo di 21 anni ed è già un campione europeo.
6: Sì.
1: Di che categoria?
6: Hobbycat 16, è un catamarano, un tipo di barca a vela, appunto.
1: E questa passione l'hai ereditata da mamma?
6: Da mamma, da nonno da prima, e che l'ha trasmessa a mamma e poi l'ha trasmessa a noi due.
1: Perché quando era piccola Diana, i genitori andavano in campeggio e le facevano fare...
5: A Caprera.
1: E
5: facevamo vela.
1: Eccoli qua i due fratelli.
5: Da noi le abbiamo trasmesse a loro.
1: E così, un po' per intrattenerla quando era piccolina in campeggio, ha iniziato a fare, perché anche te sei amante.
5: Vela, sì, della vela, anche se non so nuotare. Però io mi vado.
1: Lei si butta anche
5: senza saper
1: nuotare.
5: Mi butto qualsiasi cosa, sì.
1: Ma condivide un sacco di passioni con suo marito Andrea. Vi racconteremo tutto e vi diremo anche che cosa ci sta preparando Patrizia tra qualche minuto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva,
3: lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra ospite Patrizia Luzzi di Roma, che ha portato suo nipote Nicolas, che è seduto già lì al banco, al tavolo dei nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Nel frattempo il nostro chef ha fatto la sauna alla salsiccia.
11: Esatto.
10: Ha finito la sauna.
11: Finito la sauna.
10: E che cosa stai facendo?
11: Stiamo facendo asciugare la parte più liquida, quindi l'acqua, tutto quello che è venuto fuori. Rimarranno soltanto i grassi della salsiccia stessa. Abbiamo aggiunto uno spicchio d'aglio in questo momento, lo lasciamo andare un po', poi lo toglieremo. La nostra acqua sta per bollire, saliamo in maniera non decisa perché abbiamo sempre la sapidità della salsiccia e attendiamo la cottura della nostra pasta.
10: Le nostre penne alla norcina. Invece, buone. Patrizia, che cosa sei venuta a prepararci tu?
12: La torta salata allo yogurt.
10: Torta salata allo yogurt. Vado subito a leggere gli ingredienti. Nel frattempo, se vuoi, puoi cominciare a mettere
12: la farina nell'impasto.
10: Allora, per fare la torta salata allo yogurt occorrono per la torta 3 uova, un vasetto di yogurt magro, 3 vasetti di farina, mezzo vasetto di olio di semi, una bustina di lievito istantaneo per salati, sale. Per il ripieno 320 g di tonno sgocciolato, un vasetto di sottaceti misti, 2 uova sode e la maionese. Una torta salata allo yogurt e mi sembra anche facile da dosare, perché basta avere questo vasetto.
12: Vasetto dello yogurt si utilizza per l'olio, per
10: la farina. Bene, poi il lievito invece è la bustina,
12: quella classica per torte salate.
10: Mi sa che questa piace molto a Nicolas, vero?
2: Molto, sì.
10: Nicolas, che è un velista, va in catamarano, un campione europeo, ho visto il nostro chef drizzare le orecchie perché anche lui è un ex rugbista, ma è anche un velista, vero chef?
11: Quasi un ex, ormai il tempo è sempre meno, stiamo diventando ex di tante cose,
10: esatto.
11: Però la cucina continua ad essere sempre al primo piano.
10: Però ha riconosciuto nella foto che abbiamo fatto vedere prima di Samuel, tuo fratello,
11: sì.
10: Ha riconosciuto Caprera.
11: Io ho riconosciuto Caprera nella foto della nostra amica.
10: Ah, della nostra amica, perché sei stato a Caprera e hai riconosciuto. Io
11: feci il corso di vela, mi approcciai, feci un altro, non feci uno che si faceva in Francia a quei tempi, situazioni diverse. Però Caprera è comunque la patria
12: della vela,
11: tutti esatto. In erba.
10: Che bello, che meraviglia.
12: Infatti noi abbiamo iniziato lì come hobby, naturalmente.
10: E anche tua figlia Diana,
12: figlia,
10: hai seguito tantissimo perché tu lavoravi.
12: Lavoravo in una grande azienda di esportazione di mobili.
10: E poi hai deciso di smettere
12: per seguire mia figlia, sì.
10: Perché, ed è una scelta di cui non ti sei mai pentita.
12: Assolutamente no.
10: E infatti anche Nicolas un po' te lo sei cresciuto, tu sei una seconda mamma, vero?
12: Esatto.
10: E quando lo guarda le brilla negli occhi, che bello questo rapporto tra nonna e nipote, perché mi dice anche mia suocera, anche mia madre, che i nipoti si amano ancora più dei
12: ancora
10: figli.
12: Ancora di più, perché c'è meno responsabilità, tra virgolette, del fare genitore.
10: Io non vedo l'ora di diventare nonna, ma ancora, tu sei già nonno, chef, che hai 4 figli?
11: 4 figli, 2 nipoti.
12: Io direi
10: che bello. È difficile, dimmi che cosa dobbiamo fare?
12: Basta così,
10: possiamo già, il lievito l'hai già messo?
12: Adesso mettiamo per ultimo il lievito.
10: Per ultimo, e poi mescoliamo ancora e poi mettiamo nella nostra teglia. No, dicevo della scelta di seguire i figli, anche Sonia, tu hai un figlio e si fa fatica anche con uno solo, cioè a stargli dietro.
13: Assolutamente, certo, nel mio caso insomma ho la fortuna, sfortuna di essere una libera professionista, per cui riesco un po' a barcamenarmi tra il lavoro e il figlio, però comunque i figli vanno seguiti.
10: Che è un po' quello che ho fatto anch'io, essendo comunque un'attrice, non avendo

0: sempre dei periodi molto intensi di lavoro, ho potuto, quando aspettavo i bambini quando erano piccoli, magari lavorare di meno per stare soprattutto con loro, perché poi quel tempo non ritorna più.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Ti perdi tante cose se non stai con loro.
0: Eh sì, è importante. Allora, io prendo una Marisa, perché capisco che siamo già pronti per mettere l'impasto nella teglia, che voglio mettere qua al centro, in modo da far vedere bene alle nostre amiche a casa come si fa questa fantastica torta salata allo yogurt, che è una torta perfetta anche da portare in spiaggia, ai picnic.
1: Sì, può essere utilizzata come aperitivo.
0: Anche, oppure alle feste dei nipoti.
1: Oppure alle feste dei nipoti, i compagnucci.
0: Questa mi sa che la rifarà anche il nostro amico Luigi, il nostro assaggiatore, che è sempre attento quando le nostre ospiti vengono a proporre le loro ricette e poi le rifà. Vero, Sonia, ha già fatto qualcosa di quello che abbiamo cucinato qua?
2: Sì, ha fatto le pesche, ha fatto una torta rustica che ha fatto una nostra ospite qui e penso che rifarà questa variando anche il ripieno, perché penso
1: sì, il ripieno si può decidere anche di mettere altre cose.
0: È salata, ma secondo me
1: è salata, ma può stare con tutto. Sì, sì.
0: Quanto tempo dovrà stare nel forno?
1: Dunque, 15-20 minuti a 180 gradi.
0: 15-20 minuti a 180 gradi. Chiedimi se ti serve qualche attrezzo, la cucina è fornitissima. E
1: ecco,
0: se ci manca qualcosa ce lo dà il nostro chef.
1: Abbiamo
0: pronto?
1: Fatto.
0: Allora io vado a metterla nel forno.
1: Prego.
0: Okay? Perfetto. E adesso prepariamo la farcitura. In questa ciotola noi possiamo mettere la maionese, il tonno.
1: Quella quanto basta, adesso vediamo prima con i sottascesi.
0: Vai pure.
1: Fanno un po' sminuzzati.
0: Senti Patrizia, tu sei sposata con Andrea da quanti anni?
1: Aspetta, devo fare il conto.
0: È tantissimo.
1: Dal 1974, ma ci siamo conosciuti nel 1966.
0: Ad una festa di ballo, vero?
1: Sì, diciamo all'epoca c'erano le balere il pomeriggio.
0: Sì.
1: E quindi un giorno con la mia compagnia solita ero andata di pomeriggio a ballare e lui è capitato per caso, perché lui era militare, era in aeronautica.
0: Ah, quindi il fascino, ma era con la divisa?
1: La divisa.
0: Ah, quindi sì. Proprio il fascino della divisa. Eccolo qua, aspetta, ecco, c'è
1: ed
0: una
1: è
0: foto.
1: Stato... È stato quello che mi ha conquistato, oltre che era bellissimo,
0: guarda
1: biondo
0: quanto
1: alto,
0: è bello, mamma mia,
1: con gli occhi
0: che
1: azzurri,
0: meraviglia,
1: quindi proprio il principe.
0: Il principe azzurro. E tu mi sa che hai esclamato qualcosa senza farti sentire.
1: Sì.
0: Cosa hai detto? Dillo,
1: ho detto,
0: dillo.
1: Questo me lo sposo.
0: E questo, hai capito?
3: Idee chiare, eh? Idee chiare.
0: Perché lui era un po' timido all'inizio, vero?
1: Era molto timido, sì.
0: Ma
1: eravamo giovani tutti e due, molto giovani.
0: Mi sa che l'hai convinto. Allora, mettiamo questa più vicino qui, sì. Così è più facile per te. Possiamo andare speditamente a tagliarli. Vuoi che ti aiuti?
1: Sì, perché ce ne vogliono un po', eh.
0: Allora mi sa che prendo un altro tagliere. Diamo un tagliere anche allo chef, no? Ma
1: certo,
0: dai.
1: Certo che sì, ci aiuta.
0: Nicolas, aiuti mai, nonna?
4: Ogni tanto, quando ero più piccolo.
0: Sì. Mi sa che tu invece di tagliarli te li mangiavi,
4: io me li mangiavo.
0: Vero? Direttamente. E la cosa che mi verrebbe da fare anche a me sono ghiotta di cipolline.
3: Allora, mi rubo qualcuno.
1: Vai.
3: Scusate.
1: Invece il piccolo Samuel, sì. Lui invece adora cucinare.
0: Ah sì?
1: Sì, e ha voluto imparare tante cose e quindi quando spesso e volentieri è lui che cucina qualcosina a casa quando tornano da scuola.
0: Bene, nel frattempo che noi finiamo di tagliare i sottaccetti, guarda un po' chi ti pensa da casa, guarda un po', lì sullo schermo.
5: Ciao nonna, ascolta, oggi stavo pensando... Che da quando sono piccolo che tu mi prepari sempre delle cose buonissime da mangiare e le fai con tanto amore. E quindi oggi pensavo di ricambiarti questa cosa facendo un buonissimo piatto di pasta al sugo. Non l'ho ancora mangiato, ma spero e penso che sia molto buono. L'ho fatto per te, grazie. Ciao.
0: Che carino. Lui è Samuel.
1: Lui è Samuel.
0: Il sedicenne. Nicolas, chi è più bravo a cucinare? Tu o lui?
4: Io ovviamente.
0: Certo. Ma litigano questi due fratelli?
4: Ogni tanto.
0: Ma che faceva nonna mentre litigavate? Dava ragione a qualcuno piuttosto che all'altro?
4: Ma no. Ci puniva tutte e due.
0: Ecco, brava.
1: Così non sbagli.
3: Non sbagliare.
0: Brava, è quello che dico io. Quando litigate avete torto tutti e due perché un accordo bisogna
1: che non va bene, esatto.
0: Cercarlo. Bene, bene, abbiamo intanto aggiunto il tonno ai nostri sottaceti che
1: tonno,
0: abbiamo tagliato.
1: La maionese.

0: E poi cosa si fa? Si tagliano adesso, delle uova sode anche.
1: Sì, adesso la spalmeremo e poi metteremo delle fettine di uova sode sopra.
0: Allora, io prendo intanto la torta che noi abbiamo già sfornato precedentemente. Benissimo. Mentre la nostra è ancora lì nel forno che si cuoce, ma ne abbiamo preparata un'altra perché facciamo vedere come funziona.
1: Adesso va aperta.
0: Aperta, l'abbiamo già tagliata, si apre in due, oh fantastico. Perfetto. Ci mettiamo dentro
1: sopra la farcitura.
0: Che meraviglia. E poi le uova vanno un po' a decorare.
1: Esatto, vanno tagliate a fettine e poi messe sopra.
0: Ed è un piatto che può essere mangiato anche freddo.
1: Soprattutto freddo.
0: Che meraviglia, quindi anche freddo. Per dire al mare, uno se la porta impacchettata.
1: E questa va mangiata, cioè si può mangiare in qualsiasi momento perché non ha bisogno di essere scaldata.
0: Fantastico.
1: Quindi va bene anche fredda.
0: Fantastico, fantastico. Chef, è proprio buona questa, questa ricetta.
2: Sì, veramente buona.
0: E invece la tua pasta alla norcina come procede?
2: Siamo pronti quasi.
1: Profumo è ottimo, eh? Fino a qui.
0: Vero, ma poi adesso lui la arricchirà con il lime. E mi sa che è pronta la pasta da scolare,
2: sì. Chef. Mettiamo la ricotta in padella e
0: quindi prima di scolare la pasta metti la ricotta nella padella dove si è cotta la nostra salsiccia. Io sono qua che guardo da una parte all'altra del bancone, mi sta venendo un'acquolina in bocca.
1: Coltello per tagliare.
0: Peccato che non possiate sentire i profumi che si sprigionano in questa cucina. I nostri assaggiatori sono lì attentissimi, vedo Sonia con l'acquolina in bocca.
3: Aspettiamo, aspettiamo pazientemente, saremo premiati di questa attesa.
0: Cosa vuoi mangiare prima, Luigi? La pizza o la torta salata o la pasta alla norcina?
4: Allora, la torta salata è perfetta anche per un picnic. Per cui quello è l'antipasto.
0: Un bel aperitivo con le bollicine e poi dopo,
4: La pasta,
0: un bel primo piatto con la pasta alla norcina.
1: Adesso va coperto.
0: Si copre?
1: Si copre.
0: E si deve far riposare un po'?
1: No, assolutamente no. Viene compattato un pochino così aderisce bene.
0: Mettiamola qui al centro, togliamo un po' le cose sporche così che i nostri amici a casa possano guardare.
1: E poi va tagliato a quadratini, in maniera che è più semplice anche mangiarlo.
0: La sporzioniamo così, anche se si è rotta, non importa, a casa succede, tanto poi il sapore rimane.
1: Dei quadrati faremo più o meno di questa grandezza.
0: Allora, la mettiamo nel nostro piatto.
1: Sì.
0: Così che
1: bel
0: sarà
1: colore.
0: Un bel colore che fa risaltare anche questo giallo dell'impasto cotto una volta nel forno. Chef, vedo che tu stai mantecando la nostra meravigliosa...
2: Sì, abbiamo scolato la nostra pasta che aveva raggiunto la sua cottura. Abbiamo messo in padella, dovevamo riacceso la fiamma al di sotto in maniera un pochino moderata, mezzo mestolo di acqua di cottura. Abbiamo fatto disciogliere anche la ricotta e quindi adesso lo stiamo preparando.
0: Quindi grazie all'acqua di cottura la ricotta diventa un po' cremosa.
2: Cremosa, sì. E poi possiamo sempre regolarci aggiungendone a necessità.
0: E il lime, quando lo metti? Ma metti solo la scorza o anche il succo?
2: No, solo la scorza. Ah. Che ci piace questo gusto così particolare della chiarabuccia.
0: E deve essere lime e non limone.
2: Lime.
0: Però per esempio un bel limone di Sorrento.
2: Sì, alla fine lime perché è carina come cosa, ma se abbiamo il limone... Perfetto,
0: va benissimo.
2: Anche il limone.
0: Non finisce qui, la nostra torta salata è pronta, le penne alla norcina sono pronte, la nostra Patrizia ci farà un'altra cosa. Che cosa c'è?
1: Un'altra ricetta è molto speciale.
0: Che cos'è?
1: È una ricetta che mi ha tramandato mia mamma. Infatti si chiamano le frappe di nonna Viviana.
0: E per Nicolas e Samuel di bisnonna Viviana.
1: Di bisnonna, giusto? Esattamente.
0: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti.
1: Perfetto.
0: Per fare le frappe di nonna Viviana occorrono un uovo di acqua, 200 g di farina, olio di semi per friggere, miele, zucchero, vino bianco. Un uovo di acqua, che vuol dire?
1: Un uovo di acqua vuol dire che il guscio di un uovo viene riempito di acqua, così l'impasto rimane più leggero.
0: Hai capito? Questa è una cosa che anche non sapevo. Allora, si
1: fa una fontana
0: sulla spianatoia, la farina, poi
1: si apre un
0: uovo, facendo attenzione a non distruggerlo perché ci servirà come unità di misura.
1: Bravissima. Ecco qua. Poi, e adesso
3: io faccio così, mentre tu cominci a impastare.

0: iniziare?
1: Sì.
0: Già?
1: Sì, sì.
0: Un guscio di acqua, che bella questa cosa, se la vede mia figlia
1: per due volte.
0: È troppo divertente stare in cucina ad imparare, fare l'aiutante.
1: Ecco.
0: Sai che il nostro chef non mi fa aiutare tantissimo, quindi approfitto quando vengono le ospiti e mi metto.
1: La farina quanto basta adesso.
0: Chi ti ha insegnato questa ricetta? Proprio la tua mamma, nonna?
1: La mia mamma che sapeva cucinare molto molto bene.
0: Ma tu sapevi cucinare quando
1: ti sei sposata? Assolutamente no, neanche un nuovo al tegamino. Non sapevo proprio cosa fosse la cucina.
0: E poi?
1: Mangiavo, ma non cucinavo. Poi improvvisamente dopo sposata, probabilmente gli occhi hanno guardato, il cuore ha assorbito e improvvisamente sono stata capace di cucinare piano piano, chiaramente dietro anche...
0: Scusa se ti interrompo, cosa state facendo? Nicolas, sei stato corrotto da Luigi, cosa ti ha messo nel piatto? Le penne?
2: La pasta.
0: È buona?
2: Buonissima.
0: E Sonia, tu invece hai assaggiato la torta?
3: Sì, spettacolare.
0: Spettacolare.
3: Veramente buona.
1: Grazie.
0: Bene, ma torniamo veramente. Infatti alla bellezza di quello che sto facendo, che hai detto una cosa molto bella che ha colpito il nostro chef, vero?
4: Sì, ha detto che in cucina lei non sapeva fare neanche un uovo, poi ha iniziato a guardare, quindi con gli occhi ha fatto suo, però il cuore è quello che ha risposto.
0: È quello che aveva visto fare da bambina e è ritornato tutto insieme. Benissimo, ed è arrivato il momento di lasciarvi per qualche minuto, ci ritroviamo qui tra poco, dopo la pubblicità, nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
6: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, io sto aiutando la nostra amica Patrizia Luzzi a stendere la sfoglia con cui faremo queste fantastiche
1: frappe di nonna Viviana.
0: Frappe di nonna Viviana, ma quante ricette sai, quante ne conosci?
1: Ne conosco tante e ne ho nell'album parecchie.
0: Ha collezionato più di 1000 ricette, sì. In giro da tutte le parti.
1: In giro da tutte le parti, dagli amici, dai conoscenti, dalle trasmissioni, prendo spunto.
0: E poi che fai adesso? Le tagli?
1: Adesso si tagliano a mo' di fettuccine.
0: Ecco, siccome mi hai parlato di un album, di questo libro, sì. Di ricette, quaderno di ricette, ti leggo una cosa che ho appuntato io nel mio quaderno di ricette, che è il quaderno di questa bella cucina di quel che bolle in pentola. Allora, è una frase di Padre Pio che ti dedico. Dice, la pace dello spirito si può mantenere anche in mezzo a tutte le tempeste della vita. E questo dovremmo ricordarcelo quando ci ritroviamo nei momenti difficili della nostra esistenza, metaforicamente parlando, una tempesta. Ma Nicolas, tuo nipote, si è mai trovato in una tempesta col catamarano?
2: È successo, soprattutto all'estero, magari in Francia, però è successo. D'inverno capita.
0: Hai avuto paura?
2: A me piace, l'adrenalina.
0: Oh, mamma mia, questi ragazzi di oggi, ma pure tu mi sa che ti sei trovata in qualche tempesta con la barca a vela?
1: Più che tempesta, sì, diciamo quasi un maremoto in barca a vela di notte, su una baia che sembrava tranquillissima, invece c'erano correnti sottomarine, per cui la barca era ingovernabile. E poi ne siamo usciti fortunatamente.
0: Intanto ti vedo governare questa sfoglia, avete visto come la rotola. Senti Nicolas, ma tu ti alleni qua nel Lazio?
2: Sì, d'estate a Trevignano ed inverno ad Anzio.
0: Ah, e com'è più difficile, il lago o il mare per navigare?
2: È diverso, sicuramente il mare, perché ma dipende dalla stagione, perché è inverno. Però sì, comunque.
0: E comunque pure nel lago arrivano le tempeste, non bisogna stare tanto tranquilli, vero?
2: Sì, però è più tranquillo, è più bello.
0: Nel frattempo io ho chiesto al nostro chef di preparare il condimento di queste fantastiche frappe, come ci ha indicato la nostra amica Patrizia. Che cosa si mette poi dopo quando le abbiamo fritte?
1: Si mette miele, vino bianco e un po' di zucchero, si fa sciogliere, poi verrà messo sopra le frappe già fritte.
0: Hai fatto, chef? L'hai messo
4: quasi
0: su?
4: Tutto.
0: È pronto? L'hai assaggiato?
4: No.
0: Lo assaggeranno i nostri assaggiatori. Adesso ci vuole proprio sto dolcetto, vero?
1: È pronto l'olio, potremo anche friggere.
0: Allora, che facciamo? Ci portiamo la spianatoia
1: sì, io
0: direttamente
1: direi di sì,
0: vicino?
1: Direi di sì.
0: Oh, bene.
1: Finiamo
0: bene.
1: Di fare i nidi.
0: Di arrotolare questi nidi. Sono proprio dei nidi. Ci sono anche in Calabria dei dolci che, come si chiamano? Le hai mai mangiati,
1: forse,
0: chef?
1: Le tartellette.
0: Le tartellette, qualcosa che poi si mette il bincotto
1: bene.
0: Sopra, però sono rosse e hanno questa forma, però non ecco. Mi ricordo mai il nome. Allora,
1: la
0: andiamo di là, questa
1: lasciare.
0: La lasciamo là, tanto dopo qualcosa ci faranno.
1: Questa?
0: Vieni, vieni, vai pure, avvicinati che il nostro chef ti aiuterà. No, portala qua, portala qua.
1: Ah, okay.
0: Così ci appoggiamo un attimo.
1: Perfetto.
0: Qui, il nostro chef ci aiuta a friggere.
1: Abbiamo un ragno, un
0: abbiamo
1: qualcosa per
0: un ragno,
1: tirare su.
0: Guarda, insetti in cucina,
4: che...
0: no, abbiamo fatto... No, ci serve
1: va
0: quella...
1: Va bene anche...
0: Questa? Forchettone?
1: No, la schiumarola.
0: La schiumarola, non la pinza?
1: No.
0: Va bene, allora
1: proviamo.
0: Vai pure...
1: L'olio è sufficiente.
0: Cominciamo
1: Vado.
0: A friggere.
4: Ritengo di sì.
0: Una per volta.
1: E anche una forchetta, poi.
0: Una forchetta. Bene, allora, cominciamo a friggere queste fantastiche... frappe che hanno questa forma di nido, come un piccolo nido, le ha arrotolate Patrizia abilmente, è molto elastica questa pasta, che è un sì. Po' come una pasta all'uovo per fare le fettuccine, senza sale, senza zucchero, con
1: esatto.
0: Farina, uova e un po' di acqua. Poi l'abbiamo stesa con la nostra macchinetta, possono essere stese anche a mano, ma col mattarello, ma deve essere sottile. Giusto la sfoglia.
1: È molto sottile, sì, abbastanza sottile.
0: Poi le abbiamo tagliate, le ha tagliate?
1: Sì, a fettuccine.
0: A fettuccine un po' doppie ed ecco che si stanno colorando nell'olio bollente ed è il momento di andare a vedere dov'è la nostra amica Francesca. Sai Patrizia, la nostra amica Francesca va in giro a cercare ricette, tradizioni, sapori per noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi. Dietro, dietro.
8: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e benvenuti a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo speciale, la cucina grande della Presidenza della Repubblica e qui con me c'è lo chef Gianluca Boccuto. Buongiorno chef.
9: Buongiorno, benvenuta all'interno di questa cucina.
8: Grazie per l'ospitalità, io vedo una preparazione enorme qui, cosa stai facendo?
9: Oggi prepareremo un doppio raviolo su crema di zucchina. Guarniamo con chips di zucchina e fiori di zucca pastellato.
8: Allora, andiamo subito a vedere la preparazione. Questo doppio raviolo come si prepara, Gianluca?
9: Allora, abbiamo inizialmente steso la pasta all'uovo, dopodiché inseriamo il ripieno.
8: Sì. E... Ce lo fai vedere? Come?
9: Sì, subito.
8: Allora, il primo ripieno è quello di?
9: È quello di carne. Utilizziamo una guancia e la pancia della vitella, dopodiché viene brasata con brunasse di verdure e passata al tritacarne.
8: Benissimo, allora siamo pronti per ammirare, perché questa è una creazione vera e propria, è quasi il dipingere un quadro. Quindi hai finito il ripieno della carne e adesso l'altro ripieno invece...
9: Sì, adesso facciamo un ripieno con sedano rapa e robbiola.
8: Oh, andiamo a vedere, che è bellissimo vedere la preparazione. Con una precisione incredibile. Con questo vai a togliere l'aria?
9: Sì, andrò a togliere l'aria, altrimenti in cottura c'è il rischio che si rompe il raviolo.
8: E che esca fuori tutto il contenuto.
9: Certo.
8: E con questo vai a dividere...
9: Certo, i due ripieni.
8: I due ripieni, chiaramente. Allora, chef, adesso per motivi di tempo, tu chiaramente hai preparato dei magnifici ravioli,
9: sì.
8: Eccoli qui, che vanno subito in cottura, giusto?
9: Sì, vanno
8: siamo pronti? Li andiamo a sbollentare, io farò la tua assistente, chef.
9: Va bene.
8: Va bene?
9: Va benissimo.
8: Oh, in questa grande cucina della Presidenza della Repubblica mi sembra veramente straordinario poter essere assistente allo chef Gianluca Boccuto questa mattina. Abbiamo scolato i nostri fantastici ravioli, andiamo in cottura perché in realtà andiamo a sfadellare, giusto chef?
9: Sì, sfadelleremo in modo delicato per evitare che si rompa il raviolo, però comunque manteghiamo insomma.
8: Manteghiamo, sì.
9: Dopodiché impiatteremo.
8: Benissimo. Chef, il nostro doppio raviolo è pronto.
9: Va
8: Quindi
9: bene.
8: Andiamo ad impiattare, io ti seguo. Ecco qui, ma guarda che meraviglia, è tutto perfetto. Non si è rovinato neanche un raviolo, non come quando li faccio a casa io, chef, te lo devo dire questo. Mi piace molto vedere anche come impiattate, un lavoro certosino dietro ogni piccolo particolare. Andiamo ad aggiungere le guarnizioni,
9: le guarnizioni del piatto.
8: Fai tu chips di zucchine.

0: Va bene così?
1: Perfetto.
0: Ed è pronto il doppio raviolo del nostro chef. Grazie infinite per averci aperto le porte di questa
1: Grazie a te.
0: cucina meravigliosa della Presidenza della Repubblica. Noi vi mandiamo un grande bacio e io sono pronta ad assaggiare. Sarà buonissimo. Grazie.
2: Che
1: Ciao.
2: meraviglia! Ciao, che meraviglia! Quale onore addirittura nelle cucine del Quirinale. E anche lì, perché quando si va in cucina è così, un'area molto familiare, molto accogliente. Io sono qua di nuovo con Patrizia, mentre guardavamo Francesca e ci siamo spostate perché è il momento di condire le nostre
0: Frappe di
2: fantastiche
0: nonna
2: frappe di nonna
0: Viviana.
2: Viviana. Ecco, ma dimmi una cosa, condiamo le frappe, ma c'è una frase che condisce la tua vita, Patrizia?
0: Direi di sì. Nella vita tutto torna. Basta
2: Ed è vero,
0: avere
2: tutto torna. E
0: pazienza, tutto torna.
2: ce l'hai detto anche un po' riguardo al fatto di aver imparato guardando, assimilando quella sapienza in cucina che ti ha
0: Mia
2: trasferito
0: mamma.
2: la tua mamma. Quindi appena sposata non sapeva cucinare, Patrizia, cioè pensava di non saper cucinare.
0: Pensavo di non saper cucinare,
2: In
0: invece.
2: realtà ha assorbito, perché in cucina quando si fanno le cose con amore, vero chef?
1: Sì, è così.
2: Tutto torna.
1: Sempre, sempre. Ci vuole amore, passione e
0: Senza
1: condivisione.
0: quella non si va avanti.
2: E tutta la cura che hai messo nel crescere tua figlia torna anche attraverso l'amore di questi due nipoti che ti adorano,
0: Li adoro loro.
2: Nicolas e Samuel. Bene, e allora noi siamo pronti per darvi tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. State ben attenti così anche voi a casa potrete replicare questi piatti. Per preparare la pasta alla norcina abbiamo tagliato finemente la cipolla, abbiamo inciso la salsiccia, eliminato il budello e spezzettato grossolanamente con le mani. Abbiamo prima messo in padella cipolla e salsiccia per scottarla un po' e poi abbiamo aggiunto un poco di acqua e all'occorrenza un po' di vino. Abbiamo lasciato cuocere per sauna chiudendo la padella con un coperchio. A cottura quasi ultimata per insaporire abbiamo aggiunto uno spicchio d'aglio che poi abbiamo eliminato. Abbiamo aggiunto in padella la ricotta, abbiamo cotto la pasta, poi abbiamo aggiunto acqua di cottura in padella e mescolato. Abbiamo scolato la pasta al dente direttamente nella padella con il condimento e saltato a fuoco vivace per 2 minuti. Prima di servire abbiamo completato con parmigiano e scorza di lime grattugiata. Per preparare la torta salata allo yogurt abbiamo per prima cosa mescolato le uova con lo yogurt e l'olio di semi. Poi abbiamo aggiunto la farina e il lievito. Abbiamo messo il composto in teglia e abbiamo infornato a 180 gradi per circa 20 minuti. Per il ripieno abbiamo sminuzzato i sottaceti e li abbiamo mescolati con la maionese e il tonno. Abbiamo tagliato la torta a metà e l'abbiamo farcita. Abbiamo concluso con le uova sode tagliate a fettine e abbiamo chiuso bene. Poi abbiamo tagliato in quadrati per servire più comodamente. Per preparare le frappe di nonna Viviana abbiamo impastato sulla spianatoia la farina con l'uovo e l'acqua fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Poi abbiamo steso con la nonna papera una sfoglia abbastanza sottile e abbiamo tagliato delle striscette da 1 cm circa. Le abbiamo arrotolate sulla mano per formare tanti nidi che abbiamo fritto in olio ben caldo facendo attenzione a non farli aprire in cottura. A parte, in un pentolino abbiamo scaldato il miele con lo zucchero e il vino. Abbiamo usato questa salsa per bagnare le frappe insieme ad una spolverata di zucchero. Ed ecco qui le nostre ricette già impiattate, c'è cioè la torta salata allo yogurt che ha fatto la nostra Patrizia e poi ci sono le sue frappe di nonna Viviana e c'è la pasta alla norcina del nostro chef a cui manca il tocco
1: Il
2: finale,
1: lime.
2: il lime. Quindi, cari assaggiatori, caro Luigi, che prima l'hai mangiata, no, un po' di lime già c'era, l'hai messo in
1: Sì, un
2: padella,
1: pochettino
2: però poi va
1: all'interno.
2: servita così con questa pioggia di zeste di lime. Com'era, Luigi?
3: Il lime ha determinato quel gusto sofisticato che il cuoco sicuramente voleva dare con questo prodotto.
2: Ecco.
3: Molto buona, molto buona.
2: Ti pregherei di chiamarlo chef, per favore, perché lui qui è il re di questa cucina e adesso va il nostro chef a fare la ricetta del
1: Il riciclo.
2: riciclo. Nicolas, ti sei trovato bene con noi?
4: Benissimo, poi ho mangiato, quindi va sempre bene.
2: Ma vedo che avete già le frappe di nonna Viviana, la tua bisnonna. Hai sentito se sono venute bene come le fa di solito
4: sì.
2: nonna,
0: Vai, vai.
2: papi?
0: Sì.
4: assaggiamo.
2: Assaggiamo in diretta. Mm.

0: Meglio che a casa.
1: Meglio che a casa. Oh, ecco, allora, Patrizia tornerà a cucinare con noi. Intanto andiamo a vedere che cosa farà il nostro chef. Vuoi venire? Sono vieni, curiosa. Vieni. Allora, ho visto che hai ancora l'olio, perché lui sa che cosa fa, riutilizza quello che avanza.
2: Certo, a riciclo.
1: Esatto, perché in cucina non si butta niente.
2: Assolutamente nulla.
1: E con un po' di fantasia si può fare qualcos'altro. Vedo che hai...
2: Sono curiosa io di vedere.
3: Abbiamo il tonno.
1: Tonno.
2: Sì.
3: La maionese.
1: Maionese e cipolla.
3: Della cipolla. E ho mantenuto un pochettino di sfoglia.
1: Sì.
3: Quella delle... Perché siccome è una sfoglia comunque neutra.
1: Sì, esatto.
3: Abbiamo
1: infatti
3: aggiunto... Né zucchero, né sale, è versatile, è universale, possiamo usarla per
1: sia
3: più
1: preparazioni dolci che salate. Che poi mi sono ricordata il piatto pugliese, non calabro, un dolce che ha più o meno la forma che hai dato tu,
2: esatto.
1: Si chiamano le cartellate, però si fanno col vino rosso quelle.
2: Ah, ecco, invece colorate.
1: Colorate, invece queste con
2: col
1: miele,
2: vino bianco
1: e zucchero. Buonissime.
3: Posso chiederti un cucchiaio cortesemente?
1: Sì, guarda, lo prendo io perché qua abbiamo sempre tutto pronto nei nostri cassetti fornitissimi, sì. Chef. E poi che cosa fai? Metti del tonno. Che cosa farà? Farà un...
2: Secondo me una farcitura per...
1: Per la tua pasta sfoglia, la sfoglia.
2: Sicuramente. Ma sì, tipo un tortello.
1: Un tortello, dici? Penso. Non una mille foglie con... No, potrebbe essere, però, tipo, potremmo friggere tutti quei quadrati e metterli uno sull'altro e fare... potrebbe
3: carina.
1: Essere un'idea questa,
3: come per il molto riciclo. Carina, molto carina.
1: Ma invece tu hai pensato un'altra cosa, hai mischiato cipolla...
3: Cipolla con il tonno, la cipolla crudo perché passerà un pochettino nella cottura, però ci darà comunque quel tocco di croccantezza che non ci dispiacerebbe.
2: Rimane crudo, quindi.
1: E la maionese anche...
3: Sì, perché diciamo che
1: un rabbiolo, un tortello. Che forma gli darà, Luigi? Si accettano scommesse? Ma tanto pur di farti perdere farà il contrario di quello che
3: esatto,
1: dici a
3: tempo. Esatto, una cosa dice e poi io mi comporto.
4: Secondo me darà la forma di un calzoncino.
1: Un calzoncino, dici
3: sì.
1: Tu? Nicolas, secondo te con un quadrato di quella sfoglia cosa si potrebbe fare? A parte una vela di una barchetta di noce.
0: Mezzaluna, non lo so.
1: Una mezzaluna. E invece il nostro chef ci stupirà?
3: No.
1: Sonia,
3: nulla da stupire.
1: Potrebbe creare uno dei tuoi preziosi bijou come gli orecchini che stai portando oggi, con le sue...
2: Tortellone,
1: Patrizia. Allora, un tortello, tonno e cipolla. E anche la maionese? Ah, la maionese dopo, forse, perché come lo farà?
3: Se te che devi indovinare, quindi cioè,
1: allora,
3: vorrei che fossi te.
1: Questa pasta potrebbe essere anche lessata,
3: certo,
1: come le fettuccine. E
3: certo.
1: In realtà...
3: Noi stiamo facendo in questa maniera, dando
1: posso
3: delle forme un po'...
1: Posso cominciare a friggere?
3: Certo.
1: Allora, lo prendo.
3: Perché noi comunque per noi il tempo è sempre un pochino tiranno.
1: Allora,
3: per cui...
1: io lo metto qui nell'olio bollente?
3: Sì.
1: Oh, ragazzi, e si frigge un bel tourtelaine. Sarò capace anche di toglierlo. Allora, mentre il nostro tortello di tonno e cipolla si frigge, io saluto i nostri amici e le nostre amiche a casa, saluto la nostra ospite Patrizia
2: Grazie.
1: Luzzi, suo nipote Nicolas, i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e il nostro chef Fabio Cinelli. Grazie per la
3: Grazie.
1: Tua creatività.
3: Sì.
1: Ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, ciao!
2: Grazie, ciao!
1: Ciao!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'Apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, affinché tutti i luoghi dove la guerra continua a seminare dolore e morte possa finalmente fermarsi e dare così un tempo di pace perché ognuno possa vivere nella serenità. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Cristo. La sera del primo giorno della settimana i discepoli se ne stavano con le porte chiuse per paura dei capi ebrei. Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò dicendo: pace a voi. Poi mostrò le mani e il costato. La risurrezione di Gesù proclama che l'ultima parola della storia universale e di ognuno di noi non è la menzogna ma la verità, non è l'odio ma l'amore, non è il dolore ma la felicità, non è la morte ma la vita eterna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. È salito al cielo, dove vive sempre per intercedere per noi. E intanto noi possiamo essere sicuri che tutto quello che ha detto è vero, tutto quello che ha fatto è santo, tutto quello che ha comandato è giusto, tutto quello che ha promesso è certo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano radunati tutti insieme nello stesso luogo con Maria. Tutti attendiamo un Salvatore. Il mondo ha una sua identità segreta, la sete ardente di Gesù. Lo Spirito Santo ci mette in sintonia con questa inestinguibile sete. Lo Spirito Santo ci fa dire Gesù, in modo tale che tutti lo possano riconoscere come il Salvatore atteso.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
3: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Gesù ha voluto sua madre sempre e totalmente unita a sé, tutta di Dio nell'Immacolata Concezione, tutta per Gesù nella consacrazione virginale, tutta con Gesù nella divina maternità, nella vita nascosta di Nazareth, nella passione e nella morte. Era giusto e doveroso che li restasse unita nella gloria in anima e corpo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con una corona di 12 stelle sul capo e la luna sotto i suoi piedi. Gesù ha incoronato sua madre, regina del cielo e della terra, e ha aperto il paradiso a una schiera di beati così numerosa che nessuno può contare. Sono i nostri parenti, i nostri amici, i nostri confratelli che hanno vissuto la nostra stessa vita. Maria è la regina della Chiesa trionfante, la consolazione della Chiesa purgante, la forza della Chiesa peregrinante.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,

0: Madonna, della grotta di Massabielle, che qui riunisci i tuoi figli, hai sempre ascoltato il grido di aiuto di tanta gente in cerca di amore, di vita e di speranza. Anche noi oggi, peccatori quali siamo, ma bisognosi del tuo amore, a te ci presentiamo con le mani vuote. Riempile con l'amore del tuo figlio, che sulla croce ha versato il suo sangue per noi. Tu, Vergine Madre Maria, con lui hai condiviso le nostre ferite, associate al cuore del figlio sofferente, per il sangue di tanti nostri fratelli e sorelle, vittime innocenti di disumana violenza. Quante lacrime hai raccolto col tuo volto di madre. In questa grotta hai fatto tua la nostra sofferenza e il nostro peccato, ma il tuo amore di madre risplende. Oggi invochiamo perdono, pace e riconciliazione, ma anche pane e lavoro per le famiglie, per i tanti giovani senza speranza e futuro. Tu, o Immacolata, accogli, ti preghiamo, le nostre ferite, i fallimenti e le sconfitte. Tu sei sempre qui con noi e per noi. Madonna della grotta di Massabielle, non nasconderci il tuo volto, perché grande è il nostro amore per te, nostra vera sorella e madre. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera a tutti.

0: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
1: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
2: Perché è Gesù che lo dice.
0: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
3: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
0: Il suo corpo e il suo sangue. Questa sera in seconda serata.
4: Dio ha detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
5: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
0: La Bibbia, domani in prima serata.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Sono curioso di questo nostro incontro, di questa nostra chiacchierata insieme, ecco, sono contento. Sì, sono contento.

Io sono figlio unico, per cui un rapporto speciale sia con mio padre che con mia madre. Io ho perso il mio babbo 19 anni fa, una delle persone più importanti della mia vita, perché è una persona, un'intelligenza particolare. In casa c'era il momento dove stavamo tutti insieme, era il momento del pranzo e della cena, soprattutto la cena. Cenavamo in corrispondenza dell'inizio del telegiornale. E io capisco tante volte, oggi si dice, quando siamo a tavola si sta con la televisione spenta. Noi non la tenevamo spenta, ma ascoltavamo il telegiornale, e il telegiornale tutti i giorni, ripeto, tutti i giorni, era motivo di scambio, di approfondimento di ciò che avveniva nel mondo. Io ho avuto la fortuna di abitare in questo paesino piccolissimo, sì, anche se allora gli abitanti erano circa sui 120-130, oggi il mio paese conta circa 75-80 persone, quasi tutte anziane. Io ho fatto quella che chiamavamo un tempo la pluriclasse, cioè nella stessa aula io ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare con i bambini di tutte le classi. Quindi mi sembra l'anno più numeroso, eravamo 13 o 14 bambini, e ripeto, di tutte le classi. Ho visto pochissimi morire, pochissime persone ho viste morire disperate. E magari qualcuno l'ho visto morire arrabbiato, perché desiderava magari portare a fine, a dare compimento a certe opere iniziate. Però credo che ci sia qualche cosa di innato in noi, in cui tu sei in qualche modo sostenuto e qualcuno ti viene in soccorso in quel momento lì. La stragrande maggioranza delle persone l'ho viste morire tranquille.

Tranquille. Io ho in qualche modo pensato nella mia adolescenza e intorno ai 20 anni anche la possibilità che il Signore davvero potesse chiamarmi. Ma poi è passata perché io ho concentrato tutte le mie energie, il mio tempo sulla mia professione. Io sono un infermiere, Dio sono, perché credo che quando uno cresca infermiere lo rimanga per sempre. Mi sono diplomato a 19 anni e io dopo meno di un mese dal mio diploma io ho cominciato a lavorare. Non ho svolto mai il mio lavoro di infermiere per fede. Io questo l'ho sempre detto, ci tengo anche. Io ho svolto la mia professione in maniera molto laica. È stato il mio lavoro che mi ha aiutato nella fede, non il contrario. Io ho lavorato 12 anni in rianimazione, 4 in oncologia e 4 in pronto soccorso. A un certo punto, dopo un po' di anni, ho posto la mia attenzione proprio sulla morte, perché la morte mi interrogava, interrogava me, interrogava il mio rapporto con la mia professione, ma quindi anche con il malato, ma anche con i familiari. E lì io ho in qualche modo davvero percepito la presenza di Dio. Io Dio l'ho incontrato davvero al capezzale dei malati, dietro i malati. Il malato era, dietro il malato c'era il respiro di Dio e io percepivo questo.

Dopo 20 anni che io ho svolto la mia professione, rinasce forte in me un desiderio di approfondire ulteriormente questa domanda per dare una risposta di senso sul perché della vita, sul perché del male, sul perché della morte, e decido di annacquare un po' quella che poteva essere la chiamata di Dio, pensando che con un po' di conoscenza intellettuale il tutto si placasse. Per cui io continuavo a lavorare, mi sono iscritto all'Istituto di Scienze Religiose di Firenze. La conoscenza mi dava più inquietudine, mi dava ancora più la necessità di ricercare ulteriormente. Quando la cosa è diventata ancora più forte, ho fatto un cambiamento, mi sono licenziato dall'ospedale, ho fatto per 2 anni il libero professionista e ho invertito, nel senso che lavoravo il pomeriggio e la mattina a quel punto lì ho fatto il passaggio alla facoltà teologica. Prese il calice, ti rese grazie per la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nel giorno dell'ordinazione, grandissima emozione, perché c'era quasi tutto il mio paese, c'erano tutti i miei familiari, c'erano tutti i miei amici, c'erano tutti i miei colleghi. Sono stato alla prima parte della messa veramente con una, non dico ansia, ma avevo un tremore interiore, un tremore interiore come se veramente dovessi attraversare un limite che mi costava, insomma, avevo timore. Tutto questo è stato bello perché è passato nel momento in cui sono stati quei minuti prostrato a terra e mi sono alzato cambiato. La Chiesa svolge un servizio non indifferente nelle nostre società. Certa attenzione alla fragilità, alla povertà, a un certo tipo di disagio. La Chiesa dà una risposta, tante volte l'unica risposta. Non si può essere più cristiani a casa nostra. Io so un po' brutto quando si sente dire: io credo, ma non nella Chiesa, per conto mio. No, il cristiano di per sé è soggetto aperto alla relazione, la relazione apre alla comunione, la Chiesa è comunione, attraverso soprattutto, credo, la partecipazione attiva, donando quelle due cose che sono necessarie per poter far vivere le attività, tempo e denaro. Gesù Cristo per me è davvero il volto di Dio, è Dio che si incarna, entra nella mia realtà, si sporca le mani con me e mi chiede davvero di seguirle, di sporcarmi anch'io le mani per un qualche cosa di, per un interesse superiore e non più mio, ma un interesse davvero di amore per tutti.

per me andare a messa, ascoltare l'omelia era, alla fine comunque sia, non è mai stato un peso. Anche se poi non ci credevo fino in fondo, di fatto. Tante volte io il credo non lo recitavo.

Mio padre è un uomo fermo, un uomo che dettava tante regole, un uomo che non era tanto presente, né con mio fratello, da bambini forse sì, ma dopo da un certo punto in poi, da quando diciamo, si è messo in politica, ha dedicato tanto tempo agli altri, ma troppo poco tempo a noi, per cui il nostro rapporto più sincero era con mamma. A scuola andavo bene fino a una certa età. Quando ho cominciato l'adolescenza sono andato assolutamente male, in più poi gli innamoramenti dell'adolescenza con i pensieri che vagavano, e questo ha peggiorato la situazione, quindi poi sono andato male. Dopo, quando ho iniziato l'università, ho scelto ingegneria perché ho detto no, ce la devo fare. Ho scelto ingegneria per l'ambiente e il territorio, per diversi motivi. Quello più simpatico è perché le ragazze erano tutte ingegneria per l'ambiente e il territorio, però in realtà io avevo proprio il desiderio di portare l'acqua a chi non ce l'aveva. Dopo la laurea all'Aquila, sono andato a Milano a fare un master al Politecnico e alla fine del master, lo stage, era previsto uno stage e mi hanno proposto due località. Una Terni e l'altra possibilità invece era ad Avezzano. Ad Avezzano c'era la mia fidanzata, con la quale stavamo insieme da 5 anni, mentre a Terni il lavoro era a un'azienda che è un'azienda ex Enel e mio padre lavorava all'Enel. Quindi tra la scelta tra Avezzano e Terni, io ho scelto Terni perché dovevo dimostrare a mio padre che ero bravo. Perché secondo mio padre ogni cosa che facevo non andava bene. Poi da Terni ho lavorato al comune di Rieti, in quel periodo ho lasciato la mia fidanzata e poi dopo un anno e mezzo di lavoro a Rieti non mi è stato rinnovato il contratto. Era il 1° novembre del 2007, Monsignor Chiaretti arriva a casa mia. Mi vede che ero giù di morale e mi dice: il mio segretario è in pellegrinaggio in Messico, perché non vieni a sostituirlo per una settimana? In quella settimana quindi ho fatto le valigie e sono venuto a Perugia. Volevo cercare la serenità, volevo cercare l'indipendenza, volevo cercare capire la mia vita. A Perugia invece ho conosciuto Suor Roberta Vinerba che mi ha detto: fidati di Dio. Dopo, chiaramente con la preghiera, tanta preghiera, mi sono detto facciamo un'esperienza vocazionale. E il mio confessore mi ha detto: vai a parlare col cardinale. Sono andato al colloquio con il cardinal Bassetti e lui mi dice: chi sei? E io racconto chi ero, perché sei qui? Perché sono stato spedito qui dal mio confessore. E allora mi ha detto: va bene, parlami di te. E io ho raccontato di me, della mia vita, della mia esperienza. Io ho detto al cardinale: adesso ad agosto partiamo con la GMG, con alcuni ragazzi del gruppo delle Sentinelle, con la nostra parrocchia. Quando sono andato a Madrid, siamo passati per Lourdes, siamo andati in grotta e davanti alla grotta io ho detto il mio totus tuus a Maria, come Giovanni Paolo II. E Maria mi ha portato a Gesù. Gesù mi ha portato in seminario e dopo anni di seminario, sempre accompagnato dalla Vergine Maria, il 13 maggio del 2017 sono diventato presbitero. Presbitero.

è Dio che fa la storia. La storia concreta di fatti in cui la parola di Dio, lo Spirito Santo, mi hanno fatto vedere la grandezza di Gesù e la paternità di Dio. Subito dopo la mia ordinazione i miei hanno avuto un brutto incidente stradale e da quel momento in poi la loro vita è totalmente cambiata, per cui dopo qualche mese di ospedale si sono trasferiti qui a Perugia, li ho portati con me. Io penso che il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, che vuol dire prendi la tua vita, realizza la tua vita, diventa uomo, diventa donna. Dio l'ha realizzato, perché adesso il rapporto con i miei, con mio padre, è bello. Sia io che mio fratello ci prendiamo cura di lui. Il comandamento dice e avrai giorni felici, avrai giorni lunghi e felici, e questa è verità, è un'opera concreta di Dio. Qui dove siamo adesso ci troviamo in una chiesa nuova, che è la chiesa di San Giovanni Paolo II. Questa chiesa ha una storia di combattimenti e di sogni di un vecchio prete, un uomo di preghiera, che da 35 anni voleva e sognava questa chiesa in questo quartiere nuovo alla periferia di Perugia. Questa è la chiesa di tutti, la chiesa dei poveri, un po' per uno, così abbiamo costruito questa chiesa, con l'otto per mille e con la generosità dei parrocchiani delle nostre tre parrocchie. E non finirò mai di ringraziarli. Oggi sono contento della mia vita, perché è una vita piena e soprattutto perché, nonostante poi la fatica, le ore di sonno perse, le persone che chiamano a tutte le ore, però continuo a vedere l'opera di Dio nella mia vita, nelle persone che incontro. Sono contento di quello che Dio sta facendo nella mia vita, sì, sono contento.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Nel giorno della visitazione della Vergine Maria a Santa Elisabetta, la Chiesa di Terra Santa ha celebrato la conclusione del mese mariano. Al mattino, il custode di Terra Santa ha presieduto la solenne liturgia presso il santuario di Ein Karem. Nel pomeriggio, a Gerusalemme, centinaia di fedeli si sono riuniti per l'atto conclusivo delle celebrazioni dedicate alla Madre di Dio. A Taibe si è concluso il mese mariano con la tradizionale processione della luce. Accanto alla comunità cristiana del villaggio erano presenti anche diplomatici di diverse ambasciate e consolati giunti per esprimere la loro solidarietà agli abitanti. Nella Basilica del Santo Sepolcro la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è stata presieduta da Sua Beatitudine, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa. A Gaza, la missione pontificia e il Consiglio delle Chiese continuano la distribuzione di abiti, beni di prima necessità e generi alimentari per sostenere le famiglie e portare un segno di speranza ai bambini.

0: Così pregano i figli di Maria che nel mese di maggio dedicano un tempo speciale alla recita del Santo Rosario, come questi fedeli della parrocchia di San Salvatore a Gerusalemme.
1: Vengo per pregare la Vergine, Madre di Gesù e Madre mia, e le chiedo di proteggere il mondo intero. Senza di lei non possiamo vivere.
2: A San Maria.
1: Chiedo alla Vergine di vegliare sul mondo intero e di portarci la pace. La Vergine Maria, nostra madre, la nostra protettrice, e ci guida sulla via di Gesù. Veniamo a chiederle di avere pietà di questa terra e dei cristiani, di darci la pace, di tenere lontane da noi guerre e distruzioni.
0: Da Gerusalemme, francescani e fedeli sono saliti con la stessa devozione verso la regione montuosa della Giudea, al santuario mariano di Ein Karem, per celebrare la solennità della visitazione della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Vengo dall'Angola e faccio parte della custodia di Terra Santa da 8 anni. Come frate francescano, essere qui mi aiuta molto a entrare in comunione, soprattutto celebrando in questo luogo. Le suore del Rosario hanno accompagnato un gruppo di fedeli cristiani locali alla celebrazione.

0: Siamo venuti a celebrare la festa di Maria, anche perché il Papa ha chiesto che tutte le nostre preghiere siano per la pace nel mondo. Il nostro paese ha un grande bisogno di pace. Abbiamo bisogno che tutti i cristiani del mondo tornino qui.
1: La sua omelia, fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, ha sottolineato che Maria, con la sua apertura alla parola di Dio, si è resa disponibile a portarlo nel suo grembo come un tabernacolo vivente. Elisabetta ha percepito la potenza di questa presenza e, udendo il saluto, il bambino sussultò di gioia. Allo stesso modo, anche noi siamo chiamati a portare la presenza di Dio nel mondo, come uomini e donne che credono che la parola di Dio si compia nelle nostre vite. Come parte della liturgia, la processione si è incamminata verso la grotta per la proclamazione del Vangelo, la venerazione del luogo santo e il canto del Magnificat. Nel pomeriggio, presso il convento di San Salvatore, nella città vecchia, una bellissima celebrazione ha riunito i fedeli delle parrocchie di Gerusalemme e Beitanina che, insieme ai loro pastori, hanno recitato il rosario. La Santa Messa è stata presieduta dal parroco latino di Gerusalemme, Fra Rami Azarie. Il mese mariano è importante perché mi rende più vicino a Dio. È un mese dedicato alla Vergine Maria, dalla quale imparò l'umiltà, la generosità e l'amore.
0: Ho imparato che quando preghiamo il rosario contempliamo la vita di Gesù Cristo con gli occhi della Vergine Maria.
1: Le suore di Madre Teresa ogni settimana promuovono il rosario con i bambini che al termine della messa hanno ricevuto una medaglia della Vergine Maria. Subito dopo si è avviata la tradizionale processione che ha percorso le vie della città vecchia tra canti e preghiere. A ogni sosta il patriarca benediceva i fedeli con l'icona della Madonna. Infine, sua beatitudine ha ringraziato i fedeli per la loro partecipazione, che ha dimostrato la vitalità di una chiesa gioiosa e forte. Il tempo di guerra è stato e continua a essere difficile, e proprio per questo dobbiamo rimanere uniti a Gesù e Maria nella preghiera. Oggi si è manifestata la forza dell'unità e della preghiera come comunità cristiana. La comunità della parrocchia di Cristo Redentore del Patriarcato Latino di Gerusalemme a Taibe ha celebrato la conclusione del mese mariano con una santa messa presieduta da padre Bashar Faudle, parroco della comunità. Alla celebrazione hanno partecipato 10 diplomatici provenienti da diverse ambasciate e consolati, giunti per pregare ed esprimere la loro solidarietà agli abitanti del villaggio di fronte alle difficoltà e alle sfide che stanno affrontando. Sono molto felice di essere di nuovo a Taibe oggi per partecipare a questo importante evento e a questa marcia speciale. Per il Consolato Generale di Francia a Gerusalemme è estremamente importante ribadire il nostro sostegno alla popolazione di Taibe e dimostrare il nostro impegno a starle accanto in questi momenti difficili. Le vittime di nombreuses violences d'un certain nombre de colons. Purtroppo oggi la presenza cristiana a Taibe è in declino. È una presenza che vive in mezzo a molta sofferenza e a un continuo esodo di residenti. Più di 15 famiglie, oltre a decine di giovani, sono già emigrate. Restiamo saldi nella speranza. Con Maria restiamo sempre nella speranza e viviamo questa speranza alla presenza di Gesù Cristo, che è il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il protettore di questa terra e il visitatore di questa città più di 2000 anni fa. La presenza cristiana a Taibe rappresenta una testimonianza viva degli immensi sacrifici compiuti dai suoi abitanti per rimanere sulla propria terra, portando un messaggio di pace e di amore profondamente radicato nella loro storia e nella loro fede. Gli abitanti di Taibe si definiscono il sale della terra, rimanendo saldamente legati alla loro terra, alla loro fede e alle loro tradizioni nonostante le difficoltà. Durante il mese mariano i bambini indossano l'abito della Vergine Maria come espressione del loro amore per lei e del desiderio di imitarne le virtù, un'immagine che testimonia la continuità del patrimonio spirituale e della fede attraverso le generazioni.
2: اسمها معناه فرح الرب.
0: Mia figlia si chiama Gail, che significa gioia del Signore, un nome che si trova nell'Antico Testamento. Ama vestirsi come la Vergine Maria e ogni volta che suonano le campane della chiesa mi dice: «Mamma, mettimi la veste della Vergine Maria, voglio andare a pregare». Noi di Taibe soffriamo molto e cerchiamo di custodire il più possibile non solo la nostra terra, ma anche la nostra fede cristiana.
1: La tradizionale processione è partita dalla chiesa e si è diretta verso la rotonda di Nostra Signora di Taibe, dove i partecipanti hanno portato candele accese, segno di speranza, e innalzato preghiere chiedendo l'intercessione di Santa Maria, Madre di Dio. La celebrazione si è conclusa con canti mariani e alcune esibizioni degli abitanti del villaggio. Taibe conserva la sua unicità come unico villaggio palestinese abitato interamente da cristiani. Un messaggio d'amore, un messaggio di speranza, una speranza nuova che tutti noi portiamo dentro. Dobbiamo vivere insieme nel bene e nel male, nella salute e nella malattia e nei momenti di difficoltà. Lì Dio ci parla, lì Dio vive con noi, lì Dio è con noi e si fa uomo per noi, perché vuole donarci una vita nuova.

0: canta, lingua, il glorioso mistero del corpo e del prezioso sangue che il Re delle Nazioni, frutto di un grembo nobile, ha versato per la redenzione del mondo. Così hanno intonato i frati francescani durante i primi vespri solenni presieduti dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, davanti all'edicola del Santo Sepolcro. Nei salmi che sono seguiti si è innalzata la lode al Figlio di Dio, donato alla Chiesa come il vero pane del cielo.
1: Allora questa solennità del Corpus Domini da una parte recepisce la teologia sacerdotale della lettera agli ebrei che, citando il Salmo, dice: Dio non gradisce più gli olocausti e i sacrifici, ma un corpo mi hai preparato. Inoltre la bolla di Urbano IV del 1264, indirizzata direttamente al Patriarca di Gerusalemme per l'istituzione di questa solennità del Corpus Domini, ci ricorda, celebrandola qui nel Santo Sepolcro, che l'Eucaristia per noi cattolici non è semplicemente il ricordo dell'ultima cena, ma è il memoriale del sacrificio di Cristo.
0: In questo santo luogo, dove il corpo di Cristo è stato offerto sulla croce e dove è risorto dal sepolcro, la liturgia comprende una solenne processione che fa memoria di tutti quei misteri della passione, della morte e della risurrezione di Cristo. Nelle prime ore del giovedì, i frati sono tornati al Santo Sepolcro per la veglia e l'ufficio delle letture, presieduti da Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Nella lettura di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, ascoltiamo che non esiste nulla di più sublime di questo sacramento. Per sua virtù vengono cancellati i peccati, si rafforzano le buone disposizioni dell'anima e la mente si arricchisce di ogni carisma spirituale. Già dalle prime ore del mattino, numerosi fedeli sono giunti in basilica per partecipare alle lodi, alla Santa Messa e alla processione con il Santissimo Sacramento. Nella sua omelia, il cardinale Pizzaballa ha invitato i presenti a meditare sulla grandezza della vita che Cristo ci ha donato, facendosi pane per nutrire il suo popolo. L'Eucaristia, ha ricordato, non è un simbolo lontano, ma la presenza reale di Cristo nella nostra esistenza.
2: Nell'Eucaristia noi celebriamo Cristo che muore sulla croce e che risorge e che dona la vita. L'Eucaristia è questa celebrazione della morte e risurrezione di Cristo, ma anche il trionfo della vita che viene donata a noi e che è nostro dovere poi accogliere e donare, perché l'Eucaristia è questo, è ricevere il dono della vita di Dio e comunicarlo.
0: Al termine della Santa Messa si è svolta la processione eucaristica attorno all'edicola del Santo Sepolcro. Dopo i tre giri rituali, il corteo si è diretto verso la pietra dell'unzione. È stata impartita la benedizione da tre luoghi significativi della Basilica: davanti all'edicola, presso l'altare della Maddalena e nella cappella dell'apparizione di Gesù a sua madre.
1: E ancora dobbiamo dire che questa teologia cattolica del memoriale del sacrificio di Cristo fa sì che la presenza di Cristo nell'Eucaristia è una presenza reale, viva, che rimane, mentre nelle confessioni della Riforma la presenza c'è solo nel momento della celebrazione. Per noi la presenza reale di Cristo continua, sicché nella Chiesa, ogni volta che entriamo in una chiesa, noi possiamo metterci alla presenza di Gesù, vivo e vero, che è presente nei tabernacoli.
0: Per Fra Gaffurini, questa solennità rappresenta il dono più grande che il Signore ha lasciato e celebrarla qui, al Santo Sepolcro, la rende ancora più speciale, soprattutto per i fedeli della comunità locale.
3: And it's my first time being at the Corpus Christi here in the Holy Land.
4: È la prima volta che partecipo alla celebrazione del Corpus Domini qui in Terra Santa. Ed è stato molto speciale celebrare insieme a tutti il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Sono profondamente commossa della grazia di essere qui e anche la gioia e la bellezza della cerimonia che contribuiscono molto, soprattutto per quanto riguarda l'importanza di questa liturgia. Preghiamo per tutti coloro che desiderano essere qui e affidiamo tutte le preghiere e intenzioni a Cristo risorto.
0: Quest'anno ho avuto la grazia di celebrare il Corpus Domini in Terra Santa e specialmente qui nella Basilica del Santo Sepolcro. Ed è bello pensare che questo stesso mistero sia attualizzato ogni giorno in tutti gli altari del mondo, a ogni ora e ogni giorno, dai quattro angoli del mondo. L'unico e lo stesso mistero è accaduto qui.

0: Fin dal primo giorno della guerra nella Striscia di Gaza, la missione pontificia ha continuato a garantire la propria presenza umanitaria nonostante le numerose sfide e difficoltà. Oggi prosegue questo impegno insieme al Consiglio delle Chiese di Gaza, distribuendo abiti, beni di prima necessità e pacchi alimentari durante il periodo delle festività, per alleviare le sofferenze delle famiglie e portare un segno di speranza nei cuori dei bambini e di quanti sono duramente provati dal conflitto.
1: We have been providing support because of the size of the damage and the huge.
0: Abbiamo fornito sostegno a causa dell'entità dei danni e dell'enorme numero di sfollati e di famiglie rimaste senza nulla. Le loro case sono state distrutte, le loro scuole distrutte, le loro attività distrutte. Da oltre 2 anni e mezzo vivono nelle tende. Per questo siamo dovuti intervenire e realizzare iniziative insieme ai nostri partner a Gaza. Abbiamo bisogno di garantire una vita dignitosa ai nostri figli. La situazione è estremamente difficile. Non c'è lavoro né alcuna fonte di reddito. Vivere in una tenda, inoltre, non è come si potrebbe immaginare. È una condizione di sofferenza e umiliazione. Un giorno viviamo nella fame, il giorno dopo riusciamo a trovare qualcosa da mangiare. A volte troviamo del cibo, altre volte non troviamo nulla. Abbiamo bisogno di questi pacchi alimentari per poter garantire una vita dignitosa ai nostri figli.
2: Questi vestiti ci hanno davvero aiutato, hanno portato gioia nello spirito dei nostri figli e persino nel nostro. Davvero, non eravamo in grado di comprare loro queste cose, ma grazie a Dio e grazie a voi ci siamo riusciti. Hanno portato grande felicità nella nostra casa a mio marito e ai miei figli, perché sinceramente mio marito è ferito e immobilizzato e non può provvedere all'acquisto dei vestiti per i suoi bambini.
0: Viviamo in condizioni molto difficili perché la nostra casa è stata distrutta. Ho una famiglia di 4 persone e non sono in grado di garantire loro una vita dignitosa né di acquistare ciò di cui hanno bisogno. A nome del Consiglio delle Chiese di Gaza ringraziamo la missione pontificia per il suo costante sostegno alle famiglie più vulnerabili della città di Gaza. Questo progetto prevede la distribuzione di buoni alimentari destinati alle famiglie più bisognose. La missione pontificia, con grande generosità, continua a realizzare numerosi progetti di sostegno per il nostro popolo palestinese. Abbiamo raggiunto migliaia di persone, bambini, madri, giovani, anziani e oltre 2.000 famiglie attraverso diversi interventi che in alcuni momenti hanno letteralmente permesso alle persone di sopravvivere quando non avevano nulla da mangiare, non avevano acqua da bere e non erano in grado di provvedere alle proprie necessità igieniche quotidiane. Fin dalla sua fondazione a Gerusalemme, come risposta della Santa Sede per sostenere le popolazioni della Terra Santa, la missione pontificia ha portato avanti con fedeltà questa missione umanitaria e continua a svolgerla ancora oggi, grazie alla sua presenza attiva nella maggior parte delle città palestinesi e al suo costante impegno nel custodire la dignità umana e offrire sostegno dove il bisogno è più urgente. Tra una tenda che ha perduto la sicurezza e un'infanzia che cerca un semplice momento di gioia, la missione pontificia continua la sua missione umanitaria mantenendo accesa una fiamma di speranza capace di illuminare l'oscurità della guerra. In un clima di festa e di fraternità, la Chiesa di Terra Santa ha accolto ufficialmente Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Lingua, delegato apostolico per Gerusalemme e Palestina e nunzio apostolico in Israele. Nel convento dei frati minori cappuccini di Gerusalemme, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, intervistato dal giornalista Nello Del Gatto, ha condiviso con i presenti l'eredità di San Francesco d'Assisi, fatta di incontro, accoglienza e testimonianza. Presso il convento di San Salvatore si è tenuta una conferenza in occasione della presentazione del libro del professor Joseph Patrick dal titolo Il battesimo in Terra Santa tra il IV e il VII secolo, la testimonianza letteraria e il contesto archeologico. Tutti gli interventi sono disponibili sul canale YouTube del Christian Media Center.

apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Castel San Pietro Romano, paese del cinema. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il museo diffuso, la Rocca dei Colonna e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: In diretta da Madrid, messa e processione del Corpus Domini con Papa Leone XIV. Oggi alle 10 su TV 2000. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
3: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
4: Perché è Gesù che lo dice.
2: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
5: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
2: Il suo corpo e il suo sangue. Questa sera in seconda serata.
6: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15. Per il ciclo Stelle

0: senza tempo.
1: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
2: D'accordo, ma è interessante.
3: Lo ami molto?
2: Follemente.
1: Non speri di sposarlo?
4: Io sono sposato, signorina.
5: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
1: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
4: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Questa sera, in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castel San Pietro Romano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Castel San Pietro Romano, conosciuto come il paese del cinema, si trova a 763 metri sul livello del mare e conta circa 900 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Castel San Pietro Romano!

0: con gioia incontriamo il sindaco Giampaolo Nardi. Allora, ci presenti il comune di Castel San Pietro Romano. In questo momento ci troviamo proprio nel cuore del paese.
1: Buongiorno, siamo in piazza San Pietro, come hai detto, nel cuore dell'Acropoli di Preneste. Così nasce ed è notoriamente conosciuto Castel San Pietro Romano, un'acropoli che è circoscritta da un percorso di mura poligonali che abbraccia tutto il Monte Ginestro fino a quella che oggi è la città di Palestrina. Oggi il nostro borgo è certificato dal 2017 tra i borghi più belli d'Italia e nel 2025 ha raggiunto la certificazione Città Slow, rete internazionale delle città del buon vivere. È capofila dell'aggregazione sul bando borghi PNRR del Ministero della Cultura dell'aggregazione dei Monti Prenestini insieme a Capranica Prenestina, Rocca di Cave e anche Monte Guadagnolo, che è il centro abitato più alto del Lazio, frazione del comune di Capranica Prenestina. Con questo bando abbiamo cercato di avviare una rigenerazione forte di questi tre piccoli comuni con l'intento di dare un coordinamento territoriale, una destinazione turistica unica con servizi ed infrastrutture e con la riqualificazione in tutti e tre i comuni dei musei: Castel San Pietro per il cinema, Rocca di Cave per la scienza e Capranica Prenestina per la natura.
0: E sono nate tante nuove attività.
1: Sono nate tante nuove attività perché il bando borghi ha una linea, la linea C, che è proprio per incentivare l'insediamento di nuove attività sul territorio dei borghi che si sono aggiudicati la linea B a Castel San Pietro. Hanno aperto nuove attività, un albergo diffuso, abbiamo superato i 50 posti letto, una pizzeria finanziata dal bando borghi, un bar, un ristorante, tanti nuovi servizi non solo per i cittadini ma soprattutto per i visitatori e i turisti che vogliono recarsi ai Monti Prenestini.
0: La Rocca dei Colonna è un altro dei gioielli di Castel San Pietro Romano?
1: Assolutamente sì, nella Rocca dei Colonna, che appunto rappresenta il culmine della zona militare dell'Acropoli di Preneste, sono stati prigionieri a Castel San Pietro, in genere si dice la Rocca dei Colonna, ma nel nostro paese, fra Jacopone da Todi, dopo la firma del manifesto di lunghezza, e su questo nel 2021 abbiamo siglato un patto storico-culturale di amicizia con la città di Todi e nel 1109 San Berardo, vescovo dei Marsi, che poi tornò a Preneste, a Palestrina, per la consacrazione della Basilica Cattedrale nel 1117 con Papa Pasquale II. San Berardo, vescovo dei Marsi, è stato qui prigioniero. Su questo abbiamo costruito un percorso di amicizia storico, culturale e religioso con la città di Pescina in Abruzzo, nella Marsica.
0: È anche il paese dei panorami.
1: Assolutamente sì, abbiamo un panorama che è visibile dal Belvedere di Ponente, dove abbiamo costruito un teatro che abbiamo chiamato Belvedere di Ponente, da dove vediamo due mari, il mare di Fiumicino e il mare di Anzio e Nettuno e anche l'isola di Palmarola, tutti i colli albani, di fronte a noi i castelli romani e soprattutto la città eterna, la città di

0: di Roma, quindi buona parte della campagna romana, e arriviamo a raggiungere due regioni, perché vediamo il Lazio e l'Abruzzo, e tre province: la provincia di Roma, la provincia di Latina e la provincia di Frosinone. Il motto della nostra prologo è un balcone sulla provincia di Roma, e così è.
1: E con Roma avete questo collegamento con San Pietro, qui siamo a Piazza San Pietro, via Borgo San Pietro, la chiesa di San Pietro.
0: Assolutamente sì, San Pietro è il nostro patrono e con la città di Roma abbiamo questo legame molto forte, anche se poi il popolo ha eletto come nostro compatrono San Rocco.
1: Qui poi dobbiamo parlare, lo vedo sul balcone, Vittorio De Sica, paese del cinema.
0: Assolutamente sì, nella seconda metà degli anni 50 Castel San Pietro, che era chiamato nel film Saliena, è stato il set di numerosi film del neorealismo italiano. 1953 Panamore e fantasia, 54 Panamore e gelosia, nel 56 l'inizio di Panamore, fino ad arrivare poi al 61 con i due marescialli, con Totò e De Sica, e il federale con Ugo Tognazzi. Arrivò il cinema perché un mio illustre predecessore era Adolfo Porri Pastorel, l'inventore del fotogiornalismo italiano, che con lungimiranza e furbizia disse a Comencini e a De Sica di essere il sindaco del paese più scassato d'Italia, perché loro gli confidarono che cercavano una location scassata. Ma la vera rivoluzione dell'arrivo del cinema fu che tutte le comparse secondarie, tolti gli attori principali, De Sica, la Lollobrigida, che poi è divenuta nel 2018 nostra concittadina onoraria, erano i nostri concittadini, i nostri nonni, che guadagnavano una paga molto superiore rispetto a quella che guadagnavano lavorando sui campi, perché noi siamo un paese a vocazione agricola. E quindi ho avuto il piacere nel 2018 di dire e di presentare un Castel San Pietro rinnovato a Gino Lollobrigida, dicendo: hai conosciuto quello scassato, oggi sei in uno dei borghi più belli d'Italia.
1: E so che Gina Lollobrigida le ha fatto un regalo particolare.
0: Sì, in occasione della sua visita nell'ottobre del 2018, dove gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria, mi ha donato un suo dipinto fatto da lei, di Madre Teresa di Calcutta, che conserviamo all'interno delle sale del nostro museo diffuso, che abbiamo istituito nel 2016 e riqualificato completamente nel 2024 all'interno del Palazzo Mocci.
1: Castel San Pietro Romano è diventato un esempio non soltanto per l'Italia, ma anche nel mondo, perché si parla sempre di spopolamento di piccoli paesi, invece qui è un piccolo paese, però nascono le attività, arriva la gente. Quindi qual è il consiglio che si sente di dare a un sindaco o a un giovane che opera nell'amministrazione?
0: Beh, mi sento di dire in questo caso agli enti solo ordinati che i piccoli comuni non hanno bisogno di luoghi comuni, ma hanno bisogno di servizi. E quindi ad un sindaco dico di investire nella scuola, nei servizi, chiaramente con gli aiuti che ci debbono essere dallo Stato.
1: Poi sentiremo gli altri protagonisti, incontreremo anche la titolare dell'albergo diffuso, che è un'altra iniziativa, ma qual è l'invito del sindaco di Castel San Pietro Romano a far arrivare qui le persone che amano i paesi?
0: L'invito è quello di scegliere i Monti Prenestini, da Palestrina fino a Guadagnolo, chiaramente passando per Castel San Pietro Romano, perché è un territorio straordinario, ricco di bellezze non soltanto monumentali, ma soprattutto paesaggistiche e naturalistiche, e si può vivere a 40 km da Roma un'esperienza sicuramente straordinaria, attraversando anche i nostri musei.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, entriamo nella chiesa di San Pietro per incontrare il parroco.

0: E con gioia incontriamo Don Milton Alves, che è il parroco di Castel San Pietro Romano, arrivato da poco e sta conoscendo in questi giorni la comunità cristiana di Castel San Pietro Romano.
1: Per me è una gioia di essere qui. Da pochi mesi che sono arrivato a Castel San Pietro Romano e una caratteristica bella e molto importante per me è che sono stato molto accolto in questa comunità. L'accoglienza per me è stata una caratteristica determinante, principalmente per l'apertura come sacerdote, e quello lì mi ha motivato ancora di più a donare la mia vita a questo servizio, a questa gente, a questa comunità.
0: Lei è nativo del Brasile e poi arriva dalla Svizzera.
1: Sì, sono nato in Brasile e per

0: Il mio ministero sacerdotale è stato maggiormente vissuto in Svizzera. Sono stato in Svizzera come sacerdote a Fidei Donum. Dopodiché il vescovo, io posso dire come grazia di Dio, Dio ci parla e Dio ha anche un mistero, non riusciamo a capire sempre. Il vescovo ha detto torna a casa tua, rientra in diocesi. E dopodiché lui ha detto e ti affido questa comunità, questa parrocchia. Sono proprio all'inizio, mi sento all'inizio, ma volentieri per fare e per vivere la volontà di Dio.
1: E al suo arrivo ha trovato una chiesa bella, una chiesa importante dedicata al primo degli apostoli.
0: Sì, è una cosa importante sapere che non solo la chiesa è stata dedicata, ma anche il paese ha il nome di Pietro Apostolo. È una figura importante e rilevante da una prospettiva della tradizione proprio del cristianesimo. E un'altra caratteristica importante è che pensare alla figura di Pietro significa dire che richiama a la fedeltà degli apostoli e un altro aspetto determinante secondo me è che richiama anche all'unità della Chiesa e per questa piccola comunità portare il nome di Pietro, San Pietro Apostolo, è qualcosa di grande, è qualcosa di importante perché essendo piccola ma c'è quella caratteristica nel custodire questo legame di quello che è stata affidata.
1: Lei ancora non ha vissuto le feste di San Pietro, le feste di San Rocco, però già ha capito che c'è una forte devozione per questi due santi.
0: Sì, c'è una devozione nella tradizione della parrocchia. Ho visto che questa parrocchia è piena di tradizioni e di belle tradizioni. E una di quelle è non aver ancora vissuto l'esperienza di fede con la gente nella festa di San Pietro. Ho percepito che c'è proprio una devozione molto intensa a San Rocco.
1: Come sta impostando l'attività pastorale lei?
0: La nostra parrocchia è come tutte le parrocchie, nel senso a livello ordinario, ossia la Santa Messa come il culmine di tutto, perché è dalla Santa Messa che parte tutte le altre cose. È il cammino catechistico, l'incontro con le famiglie, per me e secondo me sono cose determinanti proprio nella nostra parrocchia.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Il mio desiderio, oltre che parlare di desiderio, vorrei prima dire che sono arrivato qui da poco tempo, ma ho un desiderio molto grande, molto forte, anche molto intenso, direi, è quello di conoscere ancora di più, o meglio, conoscere a fondo le famiglie, le persone, proprio per permettermi di camminare insieme. Quando penso alla parola parrocchia, mi rimetto subito alla parola famiglia. La parrocchia è una famiglia. Famiglia che cresce. Famiglia che per crescere ci si aiuta, ci si incontra, ci si dà una mano, si cammina insieme.
1: Grazie a Don Milton Alves e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Castel San Pietro Romano.

0: E a Castel San Pietro Romano anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con lo chef Sergio Guadagnoli e la signora Erminia Fiasco, che è un po' l'istituzione per quanto riguarda il giglietto, che poi presenteremo, ma con lo chef Sergio. Allora, innanzitutto qui ci troviamo proprio in un locale storico, no, di
1: Di
0: Castel San
1: Castel
0: Pietro
1: San Pietro
0: Romano.
1: Romano, esatto.
0: Qui venivano la
1: C'era
0: Lollobrigida.
1: Lollobrigida, veniva Totò, veniva Vittorio De Sica.
0: Tra l'altro, lei ha preparato un piatto e so che è collegato con De Sica.
1: Con De Sica esattamente le fettuccine alla ragù. Piatto
0: Perché diciamo
1: preferito da De Sica, sì.
0: che qui i primi comunque sono un po' la forza del locale,
1: Del
0: no?
1: locale.
0: Vediamo un po' quali sono i primi.
1: Allora, qui abbiamo lo gnocchetto a coda di sorica in dialetto, ai funghi porcini, c'è la fettuccina alla ragù rosso, abbiamo la zuppa di ceci con i mattagliati, rigorosamente fatti a

0: mano, come vediamo sul tagliere.
1: Comunque anche la zuppa è molto richiesta, no?
0: Anche la zuppa è richiestissima, sì sì, come no. Sono le zuppe classiche che magari uno non fa più e venendo qui le può trovare.
1: Poi abbiamo un secondo.
0: Questo è uno spezzatino di vitello alla cacciatora, sempre a base di rosmarino, aglio, acciuga, aceto.
1: Quindi c'è una lunga preparazione.
0: Sì sì sì, è molto lungo.
1: Poi abbiamo tanta campagna, quindi carciofi, ma anche qui abbiamo proprio i prodotti della campagna.
0: Abbiamo,
1: no?
0: Le verdure quasi tutte a chilometro zero.
1: Grazie allo chef Sergio. Adesso con la signora Erminia andiamo a presentare i prodotti del forno, un forno che voi avete proprio all'interno del Borgo Antico, e vedo vari tipi qui di pane, no?
2: Certo, noi facciamo vari tipi di pane. Abbiamo iniziato storicamente col casareccio, essendo un paese rurale, quindi si mangiava il casareccio. Poi ci siamo evoluti con i vari pani integrali, eccetera eccetera. Poi il nostro fiore all'occhiello sono i dolci secchi, i dolci da forno, e il giglietto è un presidio slow food. Facciamo questo dolce dal 1967, ci ha insegnato mia madre, le donne del paese che hanno ripreso un'antica ricetta delle clarisse che l'avevano custodita, e facciamo anche le ciambelle al vino, i dolci con il latte, e le ciambelle al vino sono ottime con questi vini del posto, che c'è il cesanese, c'è la passerina, ma anche il giglietto va degustato con la passerina.

0: giglietto ha degli ingredienti semplici.
1: Il giglietto ha degli ingredienti
0: semplici. Però bisogna alzarsi presto la mattina?
1: No, perché sono senza lievito il giglietto. Però sono fatti con uova, zucchero e farina macinata a pietra. La sbattitura, il segreto, perché la pasta deve sbattere tanto, è come un, diciamo, un pan di Spagna, lavorato velocemente a mano.
0: Vedo lì una piccola tovaglietta.
1: Quella tovaglietta.
0: La signora Margherita.
1: Quella è una tovaglietta storica, perché la signora Margherita, essendo uno dei primi, se non il primo ristorante, trattoria che hanno aperto a Castel San Pietro, hanno cominciato a fare i primi matrimoni qui, e il giglietto è legato ai matrimoni perché era un dolce che si faceva soltanto per i matrimoni, e quindi la signora Margherita fece ricamare quella tovaglietta proprio per omaggiare gli sposi.
0: Quindi veniva messa proprio sul tavolo degli sposi.
1: Veniva messa proprio sul tavolo per omaggiare gli sposi. E il giglietto era il principe della tavola, perché si faceva esclusivamente per i matrimoni.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti.
1: Sì.
0: Ma che cos'è Castel San Pietro Romano per lei?
1: Castel San Pietro Romano è per me personalmente il paese del mio cuore. Poi è un paese che, amministrato bene, con le nuove amministrazioni di giovani che ci sono stati, l'hanno portata ad alti livelli, perché chiunque viene a Castel San Pietro si innamora. Hanno aperto nuove strutture, si è incentivato il turismo, tant'è che un ragazzo del posto ha aperto una pizzeria, Matteo, e fa una pizza gourmet molto buona, con ingredienti di prima qualità. Hanno aperto l'albergo diffuso, anche qui in questo ristorante c'è sopra delle stanze. È un posto che noi aspettiamo sempre e lavoriamo. Siamo felici che vengano i turisti.
0: Allora, da abitante doc di Castel San Pietro Romano, facciamo l'invito a venire qui.
1: Venite tutti a Castel San Pietro Romano, vi aspettiamo a braccia aperte. Siamo molto ospitali e molto felici di ricevervi.
0: Grazie alla signora Erminia, grazie al signor Sergio, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Castel San Pietro Romano.

0: Adesso incontriamo Ilaria Latini, che è la titolare dell'albergo diffuso, perché da qualche tempo c'è questa nuova realtà qui a Castel San Pietro Romano.
1: Sì, da quest'estate ho inaugurato l'albergo diffuso, che è una struttura che si sviluppa all'interno del centro storico del borgo, ha una reception nella piazza centrale e quattro appartamenti dislocati a pochi metri di distanza gli uni dall'altro, sempre intorno a questa reception, che è il corpo centrale dell'albergo. Ha una capacità complessiva di 15 posti letto, distribuiti appunto in quattro appartamenti di dimensioni diverse, dal più piccolo per due persone al più grande anche sette. L'albergo diffuso è un modello di ospitalità che si sviluppa ormai da decenni in Italia, che sempre di più negli ultimi anni viene cercato dal turista, dal visitatore,

0: è sempre di più alla ricerca di un luogo per trovare pace, relax, sentirsi parte di un borgo storico come quello di Castel San Pietro Romano, che peraltro è anche uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte del club, e quindi qui sempre di più il visitatore è alla ricerca di posti come questo, dove poter staccare la spina dalla quotidianità, rilassarsi e trovare una dimensione autentica. Una dimensione come questa in cui puoi venire a soggiornare per qualche giorno in uno degli appartamenti e sentirti un abitante.
1: Un ritmo lento.
0: Molto lento, tranquillo, dove il tempo è scandito dal suono delle campane.
1: E voi anche nel recupero di questi appartamenti avete cercato poi di restare, no, ancorati alla tradizione?
0: Sì, noi gli appartamenti li abbiamo scelti e li abbiamo recuperati, tenendo e mantenendo il più possibile l'arredo che abbiamo trovato e lasciando quelle caratteristiche che li rendevano casa. Ecco, queste non sono camere d'albergo, gli alloggi sono delle case vere e proprie. L'ospite ha tutto a disposizione, dalla cucina al soggiorno, quindi entri in una casa e puoi sentirti effettivamente a casa tua.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Castel San Pietro Romano per lei?
0: È casa. Io non sono originaria di qui, però da quando ho messo piede qui a Castel San Pietro mi sono sentita a casa e anche tutti i miei concittadini ormai mi hanno fatto sentire a casa. Quindi nei piccoli borghi si ha la dimensione della famiglia.
1: E allora facciamo un invito.
0: Vi aspetto tutto l'anno a Castel San Pietro Romano, nell'albergo diffuso tra vicoli e tramonti, per venire a rilassarvi qualche giorno in compagnia del nostro borgo e guardare, ammirare le bellezze, staccare anche un po' la spina dalla quotidianità.
1: Grazie, e adesso dopo l'albergo diffuso andiamo a presentare il museo diffuso di Castel San Pietro Romano.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Castel San Pietro Romano con Claudia Papasodaro, che è la delegata del direttore qui al museo di Castel San Pietro Romano, un museo diffuso e quindi andiamo a presentarlo. Tra l'altro ci troviamo all'interno di un palazzo storico.
1: Sì, siamo all'interno del centro visitatori del Museo Diffuso che è ospitato nel settecentesco Palazzo Mocci, un palazzo voluto da uno dei membri più importanti della storia di Castel San Pietro, che era Stefano Mocci, un palazzo costruito fra l'altro da un architetto molto importante che si chiamava Nicola Michetti. Il Palazzo Mocci ospita appunto la sede espositiva del Museo Diffuso, che è un museo che è nato nel 2016 proprio per raccontare la storia del borgo e di tutto il territorio. Ed è un museo che nasce come museo diffuso proprio perché non ci si voleva limitare alla sede espositiva, ma si voleva abbracciare con questo museo tutto il territorio. E quindi è diffuso perché qui ogni vicolo, ogni scorcio, ogni tradizione e la comunità stessa del borgo sono parte integrante di questa narrazione.
0: E qui si parla anche dell'Acropoli, no?
1: Si parla anche dell'Acropoli perché Castel San Pietro Romano in età arcaica fu proprio l'acropoli della famosa città di Preneste, celebre per il suo tempio della fortuna primigenia. Castel San Pietro Romano ne divenne l'acropoli e quindi era il luogo in cui venivano celebrati i riti legati soprattutto all'auspicium, quindi alla lettura del volo degli uccelli. Questo rapporto antico fra Preneste e Castel San Pietro Romano, la sua acropoli, è testimoniato dalla presenza di questa imponente cinta muraria, di queste mura poligonali che racchiudevano proprio la città di Palestrina e quella di Castel San Pietro Romano e sono visibili ancora oggi. Fra l'altro il museo offre un percorso che si chiama proprio Percorso Acropolis, che diciamo ripercorre quello che era l'antico tracciato delle mura poligonali da Palestrina a Castel San Pietro.
0: È uno spazio dedicato anche a un personaggio illustre.
1: Sì. Una parte sostanziale del museo l'abbiamo voluta dedicare proprio ad Adolfo Porri Pastorel, che è un personaggio straordinario, un personaggio davvero geniale, che è stato padre del fotogiornalismo italiano e è stato creatore di una delle più importanti agenzie fotografiche del Novecento.

0: 1800 che si chiamava Vedo, visioni editoriali diffuse ovunque, e la cui storia si incrocia con quella del borgo di Castel San Pietro Romano. Inizialmente Henri Pastorel la frequenta come luogo di villeggiatura, poi diciamo che qui vive una vera e propria storia di resilienza e vede questa comunità come una nuova famiglia, tra l'altro una famiglia bisognevole d'aiuto perché siamo nel dopoguerra. Henri Pastorel a Castel San Pietro Romano diventerà sindaco proprio spinto dagli abitanti del luogo nel 1952 e per Castello comincerà un percorso di rinascita proprio dovuta alla genialità di Henri Pastorel, che fra l'altro era un uomo dalle mille risorse e dalle mille conoscenze, e riuscì a portare il cinema a Castel San Pietro Romano perché era amico di Vittorio De Sica. Vittorio De Sica insieme a Comencini in quel periodo cercavano un paese per ambientare il loro nuovo film che era Pane, Amore e Fantasia. Casualmente Henri Pastorel incontra Vittorio De Sica a Roma e lo convince a portare Comencini a vedere questo paese, che fu poi scelto per essere set appunto di questo film che è uno dei più importanti della storia del cinema italiano. E fra l'altro Castel San Pietro Romano diventa set poi di numerosissimi film, e qui abbiamo una sala dedicata proprio al cinema, ai vari film che sono stati girati a Castel San Pietro Romano, alla figura di Gina Lollobrigida, della famosa bersagliera,
1: che è tornata qui qualche anno fa.
0: È tornata per ricevere la cittadinanza onoraria. La Lollobrigida considerava Castel San Pietro proprio una seconda casa e quindi la comunità, l'amministrazione comunale le ha voluto dare questo riconoscimento importante.
1: E abbiamo anche una parte poi dedicata al discorso multimediale.
0: Esattamente, si è pensato ad un allestimento alla cui base c'è proprio il concetto di accessibilità e di inclusione, che è un concetto che non è solamente fisico però, perché l'accessibilità e l'inclusione deve essere anche socioculturale, quindi qui si è voluto fare un allestimento che potesse parlare a tutti. E poi naturalmente il ricorso alle nuove tecnologie, quindi abbiamo i proiettori olografici, abbiamo una sala interamente dedicata alla nuova tecnologia che si chiama Moody Reality Più, ed è una sala nella quale grazie alla realtà aumentata rendiamo accessibile il monumento simbolo di Castel San Pietro Romano, che è la Rocca de Colonna, a tutti i fruitori, anche a coloro che per motivi fisici non riescono ad accedere.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Castel San Pietro Romano per lei?
0: Castel San Pietro Romano ormai anche per me è un po' una seconda casa. È un borgo meraviglioso dove c'è un calore fortissimo, dove c'è un concetto di comunità che oggi è raro trovare, e quindi è casa.
1: Grazie, quindi Castel San Pietro Romano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
2: D'accordo, ma è interessante.
1: Lo ami molto?
2: Follemente.
1: Non speri di sposarlo?
3: Io sono sposato, signorina.
4: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
1: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
3: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Questa sera, in prima serata.
1: Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
5: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città.

0: e vieni nella terra che io ti mostrerò.
1: La Bibbia, domani in prima serata. In diretta da Madrid, messa e processione del Corpus Domini con Papa Leone XIV. Oggi alle 10 su TV 2000.

0: una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro, domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi, senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti, ed è inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel

0: cuore a tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme: Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria gli educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora: vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita.

vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima, Madre sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina del Rosario,
1: prega per
0: Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Rivolgici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto
0: cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
1: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
2: Perché è Gesù che lo dice.
0: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
3: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
0: Il suo corpo e il suo sangue. Questa sera in seconda serata.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
10: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, c'è best!
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Prova Prondi Amico Super TV.
13: Un telefono?
12: Per sentire la televisione.
14: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
12: Brondi, chi parla?
15: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
16: Ce l'ho sulla punta della lingua.
17: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
18: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
19: Eh sì, ma questa è speciale.
18: È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.

0: con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh?
0: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato, cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: In diretta da Madrid, messa e processione del Corpus Domini con Papa Leone XIV. Oggi alle 10 su TV 2000.

dai campi ordinati di acqua negra sul Chiese, dove l'acqua scura del fiume dà nome al piccolo borgo rurale e scorre silenziosa nel suo cammino verso il Po, scopriamo il cuore della bassa pianura mantovana, un mosaico fertile di campi che tracciano il volto di una terra che da generazioni sostiene l'allevamento bovino e ne scandisce il ritmo profondo. Qui la zootecnia da latte guarda al futuro. Nelle stalle entrano i robot, collari intelligenti e sensori che monitorano e ottimizzano la produzione, migliorando benessere animale e sostenibilità. Ma accanto alla tecnologia restano gesti antichi, come il tocco del casaro, custode di un sapere che dà vita ad uno dei formaggi più esportati al mondo. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

Ci troviamo immersi nel caratteristico paesaggio della pianura padana mantovana, dove non mancano i corsi d'acqua, ci sono file di pioppi, grandi quantità di campi coltivati e soprattutto qui il tempo è scandito dai ritmi della natura, dalla storia, dalle tradizioni, come quella di produrre il famoso grana padano, un formaggio che fu inventato dai monaci medievali per garantire la conservazione delle grandi quantità di latte che c'erano a disposizione. Ma da allora tante cose sono state cambiate, è arrivata la tecnologia che ha rivoluzionato il modo di produrre questo formaggio a pasta dura e ha condizionato anche a monte della produzione la vita degli animali per cercare di garantire al meglio la salute e il benessere delle bovine. Ci troviamo nel comune di Acquanegra sul Chiese e qui andiamo a conoscere la famiglia Bini che da oltre un secolo conduce una caratteristica cascina proprio per allevare e produrre latte con tantissimo aiuto della tecnologia.

0: La storia di Cascina Bini ci riporta ai primi del Novecento. Oggi siamo alla quarta generazione, dove tre giovani fratelli, Andrea, Nicola e Filippo, portano avanti questa azienda che conta circa 500 capi, una bella mandria qui nel territorio mantovano. Nicola, tu sei il fratello di mezzo, giusto? Quanti anni hai?
1: Esatto, io ho 41 anni e sono il secondo dei fratelli che gestiscono oggi Cascina Bini. La storia della nostra famiglia, come hai detto, inizia tanti anni fa. I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e, acquistando un po' alla volta terreni, hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative e questo è consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, non te lo nascondo, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento. Ovviamente per noi benessere voleva dire tante cose, tante ore di riposo per gli animali. Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, in tutte le loro, nelle 24 ore della giornata, e lì rilasciano direttamente il loro latte. Considera che nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte due volte al giorno. All'interno del robot, e questo anche grazie a disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di due volte, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte, e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono.
0: Della Grana Padano è un vero e proprio ecosistema produttivo che coinvolge 32 province in 5 regioni italiane del centro-nord. Facciamo il punto con Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, proprio per capire quanto la tecnologia è diventata fondamentale nelle aziende.
2: Soprattutto in un territorio come quello del Grana Padano, che è particolarmente rilevante in termini di estensione e complessità, possiamo dire che la tecnologia sta contribuendo su quattro temi chiave, in particolare l'efficienza produttiva, la sostenibilità ambientale tout court e la qualità, nonché la tracciabilità del prodotto. In primis, quando parliamo di efficienza produttiva, attualmente le tecnologie ci aiutano a poter essere più efficaci, più mirati nell'identificazione, ad esempio, delle malattie degli animali, e questo sappiamo che aiuta a ridurre lo spreco di risorse o a dare all'animale quello che esattamente gli serve anche in termini di dieta. In tema di sostenibilità ambientale, inoltre, le sensoristiche moderne aiutano anche le aziende agricole a capire quando è possibile distribuire i reflui zootecnici. Si pensi per esempio che su tutto il bacino della pianura padana attualmente si può uscire in campo per lo spargimento dei liquami solo quando c'è un determinato livello di polveri sottili nell'aria. E quando prima parlavo della qualità e della tracciabilità del prodotto, dobbiamo pensare che inoltre le piattaforme moderne aiutano gli allevatori, i trasformatori e il consorzio, quindi tutta la filiera, a gestire un processo, creando quindi una vera possibilità di fare politiche di filiera. Pertanto dobbiamo immaginarci tutto questo impatto delle tecnologie non soltanto in termini tecnici, ma anche in termini di mentalità e di politica di settore, insomma.
0: Quali sono gli strumenti tecnologici che aiutano il lavoro nei campi?
3: Ma gli strumenti tecnologici adesso in agricoltura ce ne sono parecchi. Primo tra tutti le stazioni meteo, che ci consentono di avere dei dati molto precisi. Ogni 10 minuti rilevano

la temperatura, l'umidità dell'aria, l'intensità del vento e le precipitazioni. Questo ci consente di avere uno storico su questi dati e soprattutto ci aiuta a pianificare le operazioni culturali in campo, ci aiuta ad avere un'attenzione agli interventi fitosanitari, che li facciamo solo quando c'è un reale bisogno, e a gestire la fertilizzazione con le mappe satellitari.

0: Filippo, so che tu sei il fratello più giovane della famiglia, vero?
1: Sì, esatto, sono il più piccolo tra i tre, ho 33 anni e mi occupo della lavorazione della terra, dei campi, quindi.
0: So che tu non ti separi mai dal tuo cellulare.
1: No, esatto, in questo caso il cellulare fa comodo perché ho un'applicazione dove ho inserito ogni singolo campo, ogni singolo terreno, ho un magazzino dove carico i prodotti che acquistiamo.
0: Magazzino virtuale.
1: Magazzino virtuale. E da lì gestisco le semine. Partiamo ovviamente dalla raccolta del mais, lo spandimento dei liquami, gli etami, l'aratura, l'erpicatura e successivamente la semina.
0: Tutto viene memorizzato.
1: Tutto viene memorizzato su questa applicazione.
0: La vita delle bovine è importante fin dalla loro nascita. Questo vitellino ha un mesetto e Giulia, la veterinaria, cosa sta facendo Giulia?
2: Oggi stiamo effettuando le scansioni settimanali polmonari sui vitelli di un mese, prima di sgabbiarli e portarli nella lupa, noi andiamo a valutare lo stato di salute del polmone.
0: La lupa sarebbe?
2: La lupa sarebbe l'alimentatore automatico che abbiamo nell'azienda. Lo spostamento del vitello è sempre un fattore stressogeno, il vitello deve essere sano prima di poterlo spostare. Come puoi vedere, queste righe bianche sono la pleura e a livello ecografico l'aria nel polmone si vede con dei riverberi, quindi noi vediamo la pleura che praticamente si ripete continuamente.
0: Okay.
2: Nel caso in cui ci fossero dei consolidamenti polmonari, quindi delle lesioni polmonari, possiamo vederle ancora prima che il vitello mostri dei sintomi e quindi intervenire tempestivamente per farlo stare bene.
0: Ecco, mi fai vedere anche il cuore?
2: Il cuore?
0: Se riusciamo a vederlo.
2: Certo. Il cuore lo vediamo qui avanti,
0: sì.
2: Che batte.
0: Eccolo qua,
2: esatto.
0: Qua. Che bello, senti,
2: sì,
0: tu te la cavi con questo cellulare?
2: Sì, la tecnologia aiuta molto, negli ultimi 5 anni gli ecografi portatili sono sempre diventati sempre più leggeri, quindi noi abbiamo una scocca qui appoggiata molto leggera che comunica poi wireless con qualsiasi cellulare in modo tale da avere una qualità dell'immagine sempre migliore e sempre più precisa.
3: Adesso diamo da bere una vitella nata
0: sì.
3: Ieri e diamo il colostro della madre. La testa verso l'alto.
0: Mai non si attacca direttamente alla mamma?
3: Perché il vitello lo togliamo da essa in modo tale che non venga schiacciato e noi riusciamo così a dare le giuste quantità di anticorpi,
0: sì.
3: Perché i vitelli sono gli unici animali che nascono senza difese immunitarie.

Dopo i primi 20 giorni di vita che passano nella culla, i vitelli vengono trasferiti nei box dove trascorrono il resto della loro crescita in una vita di gruppo, come puoi vedere. Il vitello entra in una postazione, viene riconosciuto tramite il collare che ha all'interno un microchip e quindi viene dato, erogato il latte che ha a disposizione. Al 90° giorno loro vengono svezzati.

0: Sí. Nicola, qui siamo di fronte a quello che è veramente il cuore tecnologico della stalla, il robot di mungitura che ha rivoluzionato il vostro lavoro e anche la vita delle vacche, vero?
1: Assolutamente, è il cuore pulsante della nostra azienda. Gran parte dei nostri investimenti

0: patata, che ovviamente è un mangime, è anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso, ha prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver
1: Ha già
0: bevuto.
1: superato
0: Ha
1: le
0: già
1: attese.
0: superato le attese, vuol dire che l'animale è in perfetto stato di salute.

0: e la loro dieta deve rispettare totalmente le indicazioni del grana padano. E quindi in questo caso le vacche mangiano insilato di mais, quello che viene anche comunemente chiamato come trinciato, fieno di erba medica. Abbiamo farina di mais, fiocchi di mais, farina di soia e fiocchi di soia. E
1: Mi sta
0: ovviamente,
1: leccando tutta la mano.
0: certo, perché loro sono prima di tutto ghiotte di questo prodotto, che vedi che lo facciamo con la massima cura. E poi sono anche curiose, tu per loro sei una novità e anche se tu sei per loro una novità, non hanno paura. Bene Francesca, adesso vediamo sul computer, sul PC, tutte le informazioni che riusciamo a raccogliere da ogni singola goccia di latte. In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene e come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte ho prodotto, poi vediamo quella che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, vedi, rappresentato da questa curva verdastra.
1: Che è importante per il grana padano.
0: È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Tutte queste informazioni sono importanti perché ci portano ad avere un'attività di prevenzione rispetto alle malattie che possono avere i nostri animali, quindi anticipiamo. Queste informazioni, insieme a un'altra peculiarità del nostro allevamento piuttosto che di altri italiani, è la mappatura del genoma. Cosa consiste? Ogni giorno ai nostri animali, quando nascono, preleviamo una piccola quantità di cartilagine, questa viene inviata in un laboratorio e ci vengono restituiti dei dati rispetto alla loro potenzialità produttiva e alla loro sensibilità alla resistenza al freddo, alla resistenza al caldo, alla sensibilità alle malattie.
1: E tutta questa attività ti ha consentito negli anni anche di ridurre i trattamenti sanitari verso gli animali?
0: Certo, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe.
1: Nicola, questo meraviglioso attrezzo, oltre che farmi riposare, a cosa serve?
0: Questo, Francesca, è un robot spingiforaggio, da noi si attiva ogni 2 ore nelle ore dispari e avvicina l'alimento agli animali. L'avvicinamento dell'alimento favorisce l'animale che arriva alla mangiatoia, quindi l'alimentazione, insieme anche a questo bip, a questo suono. Il loro scatena una salivazione, è un po' come noi quando vediamo un panino, ci viene subito voglia di mangiare, lo stesso succede a loro.
1: Ma non è che questo macchinario toglie lavoro alle persone?
0: In realtà ci semplifica la vita perché le aziende agricole, come tutte le aziende oggi, soffrono di scarsità di manodopera. Quindi questa funzione non l'avrebbe mai fatta nessun altro, quindi l'abbiamo delegato ad una macchina.
1: Sai cosa ti dico, Nicola? Che adesso io vado dai tuoi genitori a fare la colazione come si faceva una volta.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Cecilia, una volta in campagna si cominciava alle 4 con la
1: Sì.
0: mungitura e poi si faceva verso le 8 una bella
1: La
0: colazione.
1: colazione che consisteva polenta, pancetta, anche le uova mangiavano.
0: Ma anche qualcosa di dolce, come qui. E
1: Come qui, sì.
0: allora si accomodi che
1: Ok,
0: facciamo anche noi la
1: va
0: colazione.
1: bene. Prego. Questo è il
0: Lo
1: nostro
0: posso
1: latte.
0: assaggiare?

0: Questo è il latte dei nostri rubo.
1: No, dal nostro mucche.
0: No, ovviamente.
2: Antonio.
0: Punto dalle nostre, dei nostri robot.
2: Lei invece quando era bambino magari mungeva a mano.
0: Io onestamente non ho fatto tempo a mungere a mano, però i miei vecchi, i nonni e mio padre, sono partiti dalla mungitura a mano. Entrato io, abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura, poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla mettendo i robot.
2: E lei fa un po' fatica?
0: Dove io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
2: E allora che cosa dite? Brindiamo con questo latte meraviglioso?
0: Volentieri.
2: A voi.
1: Alla salute.
2: Alla salute. Ogni giorno Nicola conferisce dai 70 agli 80 quintali di latte alla vicina latteria Casaticese per la produzione del grana padano. Andiamo a vedere. Siamo immersi nel profumo di questo delizioso formaggio. Questo è il magazzino della latteria Casaticese che raccoglie il latte da 12 soci. Siamo con il presidente Claudio Marcante. Quante forme ci sono dentro questo magazzino profumatissimo?
3: Qui ci sono 35.000 forme alloggiate qua.
2: Ogni forma quanto pesa?
3: Siamo sui 39-40 kg.
2: Una grande ricchezza, direi.
3: È un cavò.
2: È un cavò.
3: È un cavò.
2: Ecco, oggi sempre più la tecnologia entra nella produzione, nel controllo della qualità, anche se questo è un formaggio da una antichissima tradizione. Certo. Però come entra la tecnologia anche per migliorare la produzione del formaggio?
3: Beh, la tecnologia, diciamo così, è venuta a darti una mano sul lavoro. Ma per quanto riguarda come viene fatto il formaggio, è una tradizione antica che quella non la puoi cambiare. È stata fatta tanta automatizzazione per aiutare gli operai, sono inserite delle macchine nuove, è stata fatta una salina più per far lavorare meno i dipendenti, però per quanto riguarda la tipicità del prodotto, lì non puoi metterci mano. Ci fanno dei controlli più accentuati, vedi i controlli del latte, delle materie prime che entrano, così, però quel che riguarda il formaggio è ancora come mille anni fa.
2: Diciamo che la mano del casaro è sempre importante.
3: Esatto, abbiamo aggiunto la tecnologia e tutto quello che vuoi, però è sempre la mano e l'occhio del casaro.
2: Allora sai cosa faccio? Vado subito a vedere il casaro al lavoro. Ci sono delle azioni manuele che però solo la manualità dell'uomo possono garantire che vengano fatte bene.
4: Certo, Francesca, come la spinatura. La spinatura è una cosa che facciamo ancora manualmente.
2: Sì, dici, proviamo?
4: Proviamo. Entra pure con lo spino.
2: Sì.
4: Fondo, sulla mano.
2: Ok.
4: Ok, e poi esci.
2: Ah, esco.
4: Sì, fino a romperla.
2: Ah, pesante, eh?
4: È pesante, sì. Entra pure. Esatto.
2: Devo creare tutti i grumi.
4: Esatto, bisogna creare tutti i grumi e romperla in modo omogeneo.
2: Ma quanti chili di prodotto ci sono qui dentro?
4: Qua ce n'è.
2: Eh?
4: Qua ce n'è tanto.
2: Cosa dici? Vado bene?
4: Sì, benissimo.

0: Col grana, sì. Assolutamente
1: Nicola, sei contento di questo momento?
2: sì, anche perché qui c'è il frutto del nostro lavoro, dei sacrifici di tutta la nostra famiglia. Noi siamo l'ultima generazione, ma in realtà questo lavoro è partito tanti, tanti anni fa.
1: E adesso non ci resta altro che assaggiarlo.
2: E dobbiamo assolutamente farlo.
1: E allora assaggiamo.

0: Dio ha detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
1: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
2: La Bibbia, domani in prima serata.
3: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Prova Prondi Amico Super TV.
10: Un telefono?
9: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
9: Prondi, chi parla?
12: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
13: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
14: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Prova Prondi Amico Super TV.
10: Un telefono?
9: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
9: Prondi, chi parla?
15: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
16: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
17: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: In diretta da Madrid, messa e processione del Corpus Domini con Papa Leone XIV. Oggi alle 10, su TV 2000.

0: Siamo nella solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che fu istituita da Papa Urbano IV a Orvieto dopo il miracolo eucaristico di Bolsena. Voi sapete che nel Duomo di Orvieto è custodito il corporale che fu bagnato dal sangue del Signore in questo miracolo eucaristico. Ecco, questo è il giorno nel quale ascoltiamo un brano del Vangelo di Giovanni, del discorso eucaristico, nel quale il Signore si dona a noi nella sua parola, dove dice essere lui il vero pane, la vera bevanda, il vero sangue che Dio ha dato per la salvezza del mondo. Ecco, Dio che si è fatto uomo e da uomo si fa pane per noi. Allora, questo Vangelo ci introduce in questo mistero, che è il mistero dell'Eucarestia, che è il Signore che resta con noi, il Signore che noi assimiliamo e diventiamo Lui. Allora, mentre davvero oggi il popolo di Dio contempla il suo Signore che cammina per le strade del mondo, al contempo ascoltiamo la sua parola, ascoltiamo questo Vangelo per essere aiutati a comprendere, cioè ad accogliere in noi questo ineffabile mistero, il mistero dell'Eucaristia.
1: In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
0: Siamo a Cafarnao, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, nella sinagoga di Cafarnao. Cafarnao era il quartier generale di Gesù. Era lì che abitava Pietro ed è lì che Gesù pronuncia questo famosissimo discorso, il discorso del pane, che noi ascoltiamo in molte domeniche del tempo liturgico, perché è un discorso molto lungo. Ed è un percorso che il Signore fa fare ai suoi ascoltatori, per questo la Chiesa lo sminuzza, non solo perché è evidentemente lungo, ma anche perché c'è al centro il tema del pane, ma che è attraversato da risonanze della storia della salvezza dell'Antico Testamento, diremmo noi oggi, che noi troviamo proprio come una pedagogia che il Signore usa per dire di essere lui il pane della salvezza. La pericope che ascoltiamo oggi è data a noi in un giorno tutto particolare, il giorno del Corpus Domini, nel quale proprio alla Chiesa è dato di riflettere, adorare, contemplare particolarmente proprio il mistero dell'Eucarestia, del corpo donato del Signore. Nel corso del tempo, tante volte ci sono alcuni che si interrogano, ma se l'Eucarestia, se il dono che Gesù fa di se stesso è ciò che noi celebriamo ogni domenica, Ogni domenica è la Pasqua del Signore ed ogni domenica ha al cuore l'Eucarestia, il rendimento di grazie, la frazione del pane, lo spezzare il pane, così come anche nei giorni feriali, chi ha la fortuna, la possibilità di andare quotidianamente alla messa, ogni giorno di nuovo Pasqua, la frazione del pane, il Signore che si dona attraverso questo pane che è spezzato. Si moltiplica, il Signore si dona e si offre a noi come farmaco di immortalità. E allora, se questo è vero, alcuni dicono: ma perché c'è bisogno di un giorno particolare nel quale siamo invitati a contemplare più da vicino, in maniera più cosciente forse, questo mistero. È molto interessante anche questa posizione perché ci riporta in positivo al dovere di ciascuno di noi di non banalizzare mai l'Eucarestia, al dovere di ritrovare ogni volta la meraviglia di un Dio che si fa uomo e che, fattosi uomo, si fa pane. Ora Dio è in noi come pane. Ecco, allora dal versetto 51 di questo capitolo 6 di Giovanni, noi abbiamo ascoltato Gesù che dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Israele conosceva un pane, che era il pane della legge. La legge era il pane che Dio aveva dato al suo popolo e che lo aveva accompagnato nel deserto e poi lungo tutta la storia. La legge, l'insegnamento di Gesù. Lampada per i miei passi è la tua parola. E la legge è celebrata nei Salmi, per esempio, come quel pane che Dio ha dato ad Israele perché potesse nutrirsi. Poi il pane disceso dal cielo è la manna. Israele che si è nutrito per 40 anni di manna, di questo pane disceso dal cielo, dono di Dio che si interrompe una volta che Israele entra, fa il suo ingresso nella terra promessa. Allora, il pane è la legge, il pane è la manna, ma tutti coloro che hanno mangiato la manna sono morti. Nella terra promessa, nella nuova terra, la manna non è più capace di dare la vita. La legge ha bisogno di diventare pane vivo e la manna, il pane dal cielo, ha bisogno di manifestare realmente la verità nascosta nel simbolo, che è Gesù, pane vivo. È vivo e dà la vita, una vita che noi riceviamo nel momento in cui ci accostiamo alla mensa eucaristica e acconsentiamo ad essere nutriti di questo corpo. Certo, non è mica facile, questo è un mistero anche noi, come i giudei possiamo discutere fra di noi, ma costui vuol darci la sua carne da mangiare, cioè che significa questo? Qual è il significato di questo discorso, che è un discorso duro, tant'è che alla fine di questo capitolo alcuni se ne vanno. E Gesù dice: questo è un discorso duro, volete andarvene anche voi ai suoi? Ed ecco la bellissima risposta di Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, solo tu hai parole di vita eterna. Ma Gesù, davanti all'interrogativo, alla perplessità dei suoi ascoltatori, continua: se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Perché chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue, ha la vita eterna e Dio lo risusciterà.

nell'ultimo giorno. Che significa la carne e il sangue? Significa la totalità personale di Gesù. Significa il dono totale di Gesù che è totalmente nel corpo, nello spirito, nell'anima donato a noi. Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue significa nutrirsi di tutta la totalità della persona di Gesù. Mangiare è un gesto primordiale. Se non mangiamo, moriamo. Ciò che noi mangiamo diventa noi. Quello che noi mangiamo, lo mastichiamo e poi lo assimiliamo, si rompe in noi, in molecole, in atomi, noi lo assimiliamo e noi diventiamo quello che mangiamo. Non solo, noi mangiamo un cibo che è trasformato, che è anche opera dell'uomo, quindi c'è anche una componente, sempre una componente umana, c'è un dono e c'è un lavoro dell'uomo in quello che mangiamo. Tutto questo ci porta al banchetto eucaristico, all'eucarestia. Qui troviamo proprio il verbo della masticazione, chi mangia, cioè chi mastica me, vivrà per me, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè noi mangiamo e nel mentre mangiamo mastichiamo, trituriamo, assimiliamo. Qui i padri hanno visto in questo gesto della masticazione in qualche modo un simbolo di come Gesù è stato massacrato, è stato spezzato, il suo corpo è stato spezzato dalla morte. Ecco, e nel mentre mastichiamo noi assimiliamo Gesù e diventiamo Gesù. Cibarsi di Gesù significa diventare di natura divina, quello che siamo diventati per il battesimo, ma l'Eucarestia fa sì che la nostra carne mortale assimili il nostro corpo, assimili il corpo divino del Signore, per cui la risurrezione nell'ultimo giorno è l'esito finale di questa trasformazione che di Eucarestia in Eucarestia noi viviamo e su questa trasformazione la morte non ha potere. Cioè noi moriamo perché deponiamo temporaneamente questo abito di carne che è il nostro corpo, che riprenderemo alla fine dei tempi, corpo glorioso, la nostra persona gloriosa come quella di Gesù. Dunque noi deporremo, dicevo, questo corpo di carne, ma è un atto temporaneo perché già in noi opera questa forza di risurrezione che è la persona di Gesù. Perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Il sacramento dell'Eucarestia è un rimanere in Gesù, perché Gesù rimane in noi e diventa noi. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questa è la promessa del Signore, vivere per Lui. Che vuol dire? Vivere perché Lui vive in me, ma vuole anche dire fare della propria vita una Eucaristia. Eucaristia significa rendimento di grazie. Il Gesù rende grazie al Padre e dona se stesso a noi in questo rendimento di grazie. L'Eucaristia e la Chiesa ad ogni Eucaristia si unisce al rendimento di grazie del Figlio perché è il corpo di Gesù, la Chiesa è il corpo e Gesù è il capo di questo corpo, allora unita al capo rende grazie a Dio per il dono del Figlio. E in questo rendimento di grazie noi siamo inseriti per fare della nostra vita una lode a Dio, per fare di noi uomini e donne eucaristici, cioè uomini e donne la cui vita è un reale rendimento di grazie al Padre, viventi in comunione con il Figlio, capaci di portare, di trasmettere nella generazione nella quale ciascuno si trova a vivere, questa modalità di vivere che è di Gesù, che è quella del donare la vita perché altri possano avere la vita. La vita come servizio, la vita eucaristica è la vita di coloro che si rendono disponibili.

al progetto salvifico del Padre per ogni uomo e per ogni donna in unione al Figlio suo Gesù. Ci troviamo nel bellissimo giardino del chiostro della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. E è proprio da questo luogo, circondata dal verde, che mi piace commentare non solo il Vangelo di questa giornata, ma proprio la giornata, proprio la memoria liturgica del Corpus Domini, perché in tutta Italia, in tutti i luoghi, anche nelle chiese, magari più piccole, certamente il segno dei fiori, là dove il Santissimo Sacramento viene, fatto, camminare per la processione, ecco, il segno dei fiori non manca mai. Nella mia terra umbra non posso non ricordare l'infiorata di Spello, ma davvero questa è una bellissima tradizione. Le grandi e piccole processioni del Corpus Domini, sono processioni che camminano, lungo le vie della città, vie che sono trasformate alcune volte in vere e proprie opere d'arte, sulle quali, ecco, il Santissimo, la particola consacrata, la presenza reale del Signore all'interno di un ostensorio portata dal vescovo, portata dal sacerdote, dal diacono, ecco, attraversa le vie della quotidianità, calpestando queste infiorate. A volte, dicevo, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ho detto che è proprio il Santissimo Sacramento che viene custodito da un ostensorio che viene portato in processione. E allora proprio di ostensori vorrei parlare con voi. Questo oggetto al quale giustamente la tradizione cristiana ha sempre attribuito un grande valore perché è la custodia del corpo del Signore. Non c'è nulla di più sacro, di più santo del corpo di Gesù, del nostro Signore. E allora non c'è davvero limite alla devozione dei fedeli che da sempre ha pensato la custodia del Santissimo nella forma più preziosa possibile. Poi la forma via via è cambiata, noi pensiamo alle prime custodie fatte magari con dei materiali come l'avorio, il Santissimo veniva custodito in tabernacoli, non in ostensori, ma proprio in tabernacoli, magari a forma di colomba e così via. Quando andiamo a visitare magari dei musei diocesani, dei musei di santuari, normalmente noi vediamo una mostra, una esposizione di questi ostensori fatti d'oro, con pietre preziose, con dei materiali molto ricercati, materiali molto preziosi. Che cosa significa? Significa che la fede cristiana da sempre, la devozione del popolo santo di Dio, da sempre ha riconosciuto che in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni condizione sociale, mi viene da dire, l'ostensorio doveva essere, deve essere prezioso. Pensate ai grandi ostensori del Medioevo, ai grandi ostensori dei secoli scorsi o anche ora come vengono lavorati. Non c'è differenza tra magari cattedrali di luoghi molto ricchi e magari basiliche o chiese di luoghi meno ricchi. Il popolo di Dio ha sempre voluto donare con grande amore quel poco o quel tanto a volte che aveva per rendere prezioso il luogo nel quale il Signore si mostrava, si mostra a noi. Ostensorio, infatti, viene dal latino obstendere, cioè mostrare, mettere in esposizione. Quindi normalmente c'è sempre un vetro, perché attraverso quel vetro, ecco, noi possiamo contemplare il corpo sacramentato del Signore. Il Signore è in mezzo a noi e noi abbiamo bisogno anche di segni visibili, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare ed ecco perché non ci scandalizziamo. A volte le persone si scandalizzano della preziosità degli ostensori, per esempio. No, no, dobbiamo invece ringraziare Dio che
acconsente a questa devozione, perché è il modo mediante il quale il santo popolo di Dio dice: nulla è più prezioso di te, Signore. Con le mie povere cose io lo proclamo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Benedetto tu.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
9: Eh sì, ma questa è speciale.
8: È la granita siciliana a senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
10: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: In diretta da Madrid, messa e processione del Corpus Domini con Papa Leone XIV. Oggi alle 10 su TV 2000.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Sorelle e fratelli, giunga a voi tutti, da questa Chiesa francescana, il saluto di pace e bene, nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, alle persone sole e a tutti i poveri. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori per essere resi degni di celebrare la Santissima Eucaristia, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Signore pane spezzato e condiviso, che sostiene la nostra carità, Kyrie eleison. Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi, Christe eleison. Signore, vita donata sulla croce per atterrare tutti a te e fare di noi un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Loda il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo

In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

0: Parola del Signore.
1: Gloria
0: a te, Cristo. La parola del Vangelo cancella tutti i nostri peccati. Facciamo ecco la nostra riflessione ecco sulla solennità del corpo del Signore. Ecco, nella sequenza che ci accompagna, che la liturgia della parola, c'è un invito rivolto alla Chiesa. Impegna il tuo fervore, o meglio in una traduzione più letterale, osa tutto ciò che ti è possibile. È il modo in cui dobbiamo partecipare alla solennità odierna. La liturgia ci invita a osare tutto ciò che possiamo per lodare il Signore in modo adeguato del dono immenso che ci fa, il pane vivo e vivificante dell'Eucaristia. L'Eucaristia, dice San Tommaso d'Aquino, è il più grande di tutte le meraviglie operate da Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini. Perciò nella solennità di oggi non possiamo accontentarci della misura ordinaria dell'adorare l'Eucaristia, ma dobbiamo essere generosi, fervorosi più del solito. Dobbiamo essere festivi noi stessi. Le processioni eucaristiche oggi verranno celebrate dappertutto, sono un segno, cioè, sono un segno di queste processioni eucaristiche. Il Santissimo Sacramento verrà portato per le nostre strade con segni solenni, mentre i fedeli lo accompagneranno facendogli un tappeto di fiori, si inginocchieranno e canteranno canti di lode. È una vera e propria festa dell'Eucaristia. Chi di noi, per esempio le persone anziane, ammalate e carcerate, non potrà esprimere la sua fede in queste modalità esteriori e comunitarie? Faccia vibrare fortemente il cuore attraverso atti di fede e di amore al Signore, pregando e offrendo le proprie sofferenze per l'unità della Chiesa e per la pace. Un altro dottore dell'Eucaristia, Sant'Alberto Magno, dice infatti che l'Eucaristia è il sacramento che crea l'amore e l'unione. Legandoci a questo vincolo di unità, noi evitiamo di disgregarci e costruiamo comunione. Sì, l'Eucaristia ci è data anche per raccoglierci tutto in comunione. La comunione non è solo quella che si fa individualmente al termine della celebrazione. La comunione è l'unica e la pace che il Signore vuole darci. Raccogliamoci attorno allo stesso. Egli dice San Paolo nella seconda lettura: poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Lo dice in modo splendido anche l'orazione sulle offerte, che tra poco ascolterete dalla bocca del sacerdote. Concedi benigni alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significate nelle offerte che ti presentiamo. L'Eucaristia ci fa diventare un solo corpo con Gesù, ma anche un solo corpo tra noi. Nutrendoci del pane vivo disceso dal cielo, avremo tutte le energie per lavorare efficacemente in favore dell'unità e della pace. Il mondo ne ha bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto e risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio glorificato. Credo la Chiesa, una santa cattolica, professo un solo battesimo, che verrà. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o
1: per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo ed ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i sacerdoti, le loro parole ed i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucarestia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascolta. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendaci fedeli alla tua alleanza del tuo Figlio, per ricevere un giorno l'eredità eterna, per Cristo nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi benigna alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro, sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Siamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione
1: nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di tutti i nostri cari fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi, Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro,
1: che sei in cielo,
0: sia santificato
1: il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: sia fatta
0: la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donele unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono venuto a partecipare alla parola di Dio.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che regni nei secoli dei secoli. Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera del Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza, prostrati, adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dell'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dell'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Veniamo.

0: Buongiorno ragazzi. Io sono ancora un po' infortunato alla gamba, però sono contento di fare questa lezione, sono contento di essere qui e sono anche contento che ci siate voi e sono grato a voi. E non per nulla dico questo, oltre perché sono davvero grato a voi, ma perché vorrei dedicare questa lezione proprio ad un tema molto speciale, cioè al tema della gratitudine. Allora, prima mi volete già interrompere? Guido, vai, così proprio...
1: Innanzitutto sono grato per la possibilità di parlare. Secondo me la gratitudine è proprio ciò che ci porta avanti nella nostra vita. Noi facciamo tutto quanto per la gratitudine. È la fondamenta
0: bellissimo.
1: Di tutto.
0: Bellissimo. E secondo te la possiamo imparare da qualcosa? Cioè la possiamo imitare da altre persone che sono grate? O magari secondo voi la possiamo imparare paradossalmente dalle situazioni opposte? Matilda?
2: Secondo me più dalle situazioni, perché se io imparo a essere
0: Opposte?
2: opposta, assolutamente sì, perché se io imparo a essere grato vedendo qualcun altro, magari loro sono grati in modo diverso per motivi diversi. Cioè, l'unica vera, diciamo, scuola è quella che effettivamente mi relaziona con quello per cui dovrei essere grato.
0: Qualcun altro vuole intervenire al volo o ci facciamo aiutare da una citazione di un grandissimo poeta? Sì, è meglio il grandissimo poeta. È un poeta famosissimo che ha scritto delle poesie bellissime e che ora vi propongo. Il poeta è Gibran, la citazione è tratta da una sua opera, tra le più famose, cioè Il Profeta. Ho imparato il silenzio dai ciarlatani. In questo senso intendevo l'opposto. La tolleranza proprio da chi invece esercitava sempre intolleranza. La gentilezza l'ho imparata dai maleducati, cioè ho imparato a essere gentile perché magari ho ricevuto delle azioni per nulla cordiali. E per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti. Che ne pensate? È vero che possiamo essere grati agli insegnanti in senso positivo e possiamo essere invece anche grati a cattivi maestri perché ci hanno insegnato a non essere come loro? Questa volta Guido.
1: Mi fa pensare anche alla metafora del fatto che è proprio dai nostri errori che noi impariamo a fare le cose. Qui sullo stesso livello di logica è da ciò che non vorremmo, ciò di cui non siamo grati, che impariamo a essere grati dell'opposto.
0: Ok. Vediamo cosa hanno risposto i vostri compagni, le persone che voi stessi avete intervistato sul senso della gratitudine.
3: Io sono estremamente grata di avere al mio fianco la mia famiglia e i miei amici che mi sostengono, mi fanno sentire amata e soprattutto non mi fanno mai sentire sola.
4: Sono grata per le persone che ho nella mia vita, per le piccole cose quotidiane che molto spesso diamo per scontato e per le opportunità che ho avuto fino ad ora.
1: Per me la gratitudine è ciò per cui facciamo qualcosa alla fine. Se noi facciamo un qualunque gesto è per avere un minimo di gratitudine nei nostri confronti.
5: La gratitudine è ricordarsi che non siamo soli. Sono sicuramente grata alla mia famiglia che mi sostiene in qualsiasi scelta, alla salute e agli amici che rendono questa esperienza più vera e felice.
6: Io personalmente sono grato ai miei genitori che mi hanno dato tantissimo, non solo per quanto riguarda il materiale, ma anche la cultura per affrontare la vita. E sono davvero grato a loro per questo.
0: Allora ragazzi, sono delle frasi assolutamente molto belle da ascoltare, soprattutto ancora una volta smentite un adagio un po' popolare di questi ragazzi di oggi che sono sempre ingrati, invece traspare una gratitudine nei confronti prima di tutto dei vostri genitori, prima di tutto perché vi hanno dato la vita e perché, a quanto pare, hanno fatto anche dei sacrifici. Vi hanno formato, vi hanno mandato a scuola. E quindi vorrei di questo discutere e anche di molto altro, ma lo facciamo, come sempre, dopo la pausa.

0: grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
1: Tu ordini?
2: Sì.
1: A chi ordini? A me?
2: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
3: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
2: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
4: Il segreto di Santa Vittoria, martedì in prima serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Prova Prondi Amico Super TV.
12: Un telefono?
11: Per sentire la televisione.
13: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
11: Prondi, chi parla?
14: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
15: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
16: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
17: In diretta da Madrid, messa e processione del Corpus Domini con Papa Leone XIV. Oggi alle 10 su TV 2000.
18: Allora ragazzi, ci ritroviamo qui a parlare di un tema a me particolarmente caro, però mi sembra di sentire anche da parte vostra interessante o stimolante. Avevo esordito prima dicendo di essere grato a voi e mi sembravate d'accordo nel ritenere una forma di gratitudine da avere sempre, Guido, ci dicevi, nella vita. Poi abbiamo ascoltato anche un po' i pareri dei vostri compagni che ci hanno riferito di essere grati prima di tutto ai genitori. E vi racconto uno studio che è stato fatto una ventina d'anni fa in America, in particolare alcuni psicologi di Miami che hanno raggruppato delle persone e gli hanno fatto fare una sorta di test in cui dovevano riportare per iscritto alcuni delle cose per le quali erano grati e invece altri delle cose che infastidivano particolarmente loro nella loro vita e altri invece erano raggruppati con domande più o meno neutrali. Ed è risultato interessante dal riscontro che coloro che avevano riportato, cioè che erano stati stimolati a scrivere e quindi a interrogarsi, a rispondere sulle cose per le quali essere grati, erano più felici, erano più ottimisti, erano più aperti.

0: in senso positivo alla vita. Cioè, riflettendo di più su questo, Francesco, annuisci perché concordi e intuito? Vai.
1: Sì, prof. Io concordo pienamente, infatti ritengo quasi che un esercizio simile, quindi essere grato per le piccole cose, sia un ottimo modo per bloccare un processo di pessimismo generale che attanaglia l'uomo in un certo
0: Bravissimo, di
1: senso.
0: per bloccare un pessimismo. Concordate? Matteo, vai, intervieni tu.
2: Sì, prof, io in realtà sono solo parzialmente d'accordo con quanto è stato detto finora, infatti credo che sicuramente la gratitudine è importante, ma credo vada anche dimostrata con i fatti, quindi bisogna sì essere grati sulla carta, ma anche dimostrare questa gratitudine magari facendo favori a chi ce ne ha fatti o a chi ci aiuta ogni giorno.
0: Anche questo è vero, quindi sia questo non è in contraddizione, forse, credo, Francesco, vero? Nel senso che tu parlavi di esercizio, è un termine importante che ho usato, cioè una sorta di esercizio virtuoso, quindi un'elevazione virtuosa di sé a vivere con un senso profondo di gratitudine. E poi ci aggiunge Matteo, ovviamente, vai Riccardo, precedimi.
3: Io invece sono un po' in contrasto con quello che dice Francesco, perché è vero che è un bel esercizio virtuoso fare, rendere, essere grati per le piccole cose, però credo anche che sia intrinseco alla natura umana, penso anche alla mia esperienza, abituarci alle cose che abbiamo e volere sempre di più, anche sia per ambizione personale, ma anche perché ci annoiamo dopo un po' di quello che abbiamo.
0: Allora, volete commentare voi? Perché credo, però correggimi, Riccardo ci sta invitando a riflettere sulla relazione tra la gratitudine e una gioia personale e il fatto di essere felici. Allora vi chiedo, qual è la causa e qual è l'effetto? È vero questo? Andrea, vuoi intervenire? Vai.
1: Sì, prof, cioè, secondo me diciamo che gratitudine non vuol dire solo dire grazie a qualcuno, a un amico perché ha fatto un qualcosa o anche un familiare, ma sentire un bene in qualcosa interiormente che ti, diciamo, ti dà gioia per ciò che hai fatto e ti puoi congratulare con l'altra persona anche dicendogli grazie, però con un significato diverso dalla parola grazie in sé.
0: È interessante questo perché a volte c'è una sorta di profanazione un po' popolare nel rispondere grazie e prego come una sorta di adagio più da buona educazione, però di fatto fondamentalmente si rimane in una relazione di estraneità e invece ne, anche nell'etimologia stessa della parola gratitudine c'è proprio... Vai Gianfranco.
3: Che gratitudine, se non erro, deriva dal latino che vuol dire stare in uno, essere in uno stato di grazia.
0: Stare in uno stato di grazia, questo tra l'altro è un concetto profondamente cristiano, perché ci invita a riflettere come è la grazia ricevuta che ci permette di essere grati. E su questo vorrei che mi commentaste voi, non voglio spiegare niente io, un altro bellissimo stimolo. Gianfranco, lo vuoi leggere proprio tu?
3: Non è la gioia che ci rende grati, è la gratitudine che ci rende gioiosi.
0: Andiamo, Ludovica, ti convince? Non tanto.
4: No, diciamo, sì, sono abbastanza d'accordo con questa citazione, però io credo che da una parte anche la gioia ci renda grati, cioè magari noi siamo grati anche a delle persone per ciò, per delle azioni che compiono, diciamo buone o meno, e quindi di conseguenza siamo grati alle altre persone e anche a noi stessi.
0: Ok, quindi Ludovica non è tanto tanto convinta, mi sembra, da Steiner Rast, da questo monaco benedettino, vissuto un secolo fa circa. Guido, vai.
5: Io sono in parziale d'accordo con questa opinione anche perché secondo me quelle descritte dal poeta,
0: No, monaco benedettino in questo
5: dal
0: caso.
5: monaco, non sono una cosa che sconcorda con l'altra, sono due fattori differenti. Il primo è quando tu fai qualcosa nei confronti di un altro, il secondo è quando tu lo subisci. Quindi è un'affermazione fatta male, cioè magari anche giusta ma apposta male.
0: Magari giusta ma posta male. Francesco, tu che parlavi prima di esercizio a monte di un senso di gratitudine.

0: Udine.
1: Infatti io porto l'esempio che è stato fatto prima, quando si è grati a un ciarlatano, non è che si è grati a un ciarlatano perché ci ha fatto provare gioia, si è grati perché ci ha insegnato che non bisogna parlare invano, ad esempio. Quindi
0: Quindi
1: non si
0: possiamo essere
1: racconta.
0: grati, Guido, vai. È un'obiezione calzante?
1: No, volevo completare la sua affermazione dicendo che si prende spunto da ciò che non si vuole prendere, da ciò che non si vuole diventare. Io ascolto Ciarlatano, parla troppo, capisco, ah, a me non piace, magari nemmeno agli altri piace quando io faccio così.
0: Matilda.
2: No, proprio per questo nasce la critica. Cioè, io mi accorgo che il ciarlatano sta essendo un ciarlatano, non bisogna agire così. Sono gioiosa perché me ne sono accorta, quindi provo gratitudine nei confronti del ciarlatano.
0: Quindi avete una visione un po' utilitaristica della gratitudine, è vero? Cioè qualcuno prima vi deve fare qualcosa, portare un beneficio, mostrarvelo esplicitamente, e invece se io volessi chiedervi se voi a priori potete essere grati di qualcosa, cioè in principio che cosa c'è? Guido. Poi
1: Secondo
0: c'era Gianfranco, vai.
1: me, in principio c'era la vita innanzitutto. Noi dobbiamo essere grati per avere la vita. Quindi sei
0: E questo è
1: grati.
0: sufficiente per essere gioiosi?
1: Semplicemente sì, a parer mio. La vita è composta da piccole cose, da piccole gioie che ci completano.
0: Sveva.
2: E poi, insomma, è difficile essere grati a priori perché non ci rendiamo conto di cosa, cioè, di cosa effettivamente possiamo essere grati. Cioè, ci pensiamo dopo, secondo me, a cosa siamo grati.
0: Ci
2: È una cosa che
0: pensiamo
2: viene in un secondo momento.
0: dopo. Gianfranco, cosa vuoi dire? Non ti convince?
1: Io credo che quando si parli di gratitudine si intenda, cioè io sono grato perché qualcosa è bene per me, però io non vedo, cioè, questo passo in avanti dal che mi fanno nascere al devo essere grato ai miei genitori, mi manca il
0: Ok,
1: passaggio
0: accolta,
1: intermedio.
0: accolta. Vai, Riccardo.
1: Però Gianfranco si contraddice perché parla di gratitudine come qualcosa che fa bene per me, però i miei genitori hanno fatto del bene per me, cioè in primis mi hanno dato la vita e quindi è un po' una contraddizione la sua, cioè è una struttura sociale, quindi noi dobbiamo essere grati ai genitori perché è così, però poi in realtà mi fanno anche del bene.
0: Perché così o perché la gratitudine ci permette di essere liberi e quindi non fagocitati da noi stessi? E possiamo riflettere se qui insieme di una cosa potete voi, alcune di voi, essere particolarmente grate, cioè proprio di essere voi, cioè proprio di essere donne. Perché? Perché per secoli l'uomo neanche si è posto questo problema, se essere grato o meno di essere uomo, perché anzi, fino a poco tempo fa, tuttora c'è, e io che sono papà di tre bambini, quando è nato il primo che era maschio, tutti a dirmi, ah, figlio maschio, l'erede, auguri, tuttora un po' questa cosa rimane. Figuratevi prima, il figlio maschio. Nelle dinastie regali era un problema. Era un problema che poteva anche legittimare il fatto di avere un figlio maschio da un'altra donna, perché doveva a tutti i costi, bisognava a tutti i costi trovare l'erede. Quindi, se ve la sentite voi, siete felici di essere donne? Matilde.
2: Beh, sicuramente al giorno d'oggi essere donna è sicuramente più semplice di, insomma, quando lo era, insomma, secoli fa. Quindi diciamo che oggi le direi sì, sono grata di essere donna perché comunque siamo riuscite ad arrivare ad una sorta di parità che bene o male ci ha facilitato la vita rispetto appunto a tanti anni fa quando appunto era difficile anche appunto procreare perché si avevano delle aspettative e poi si davano delle colpe perché appunto la donna magari non procreava appunto il
0: Era difficile
2: primogenito
0: soltanto
2: maschio.
0: procreare, ragazzi?
2: No, no,
0: Ragazze?
2: non sto dicendo quello,
0: No, o
2: però.
0: era difficile, cioè procreare nel senso di
2: Dare,
0: l'aspettativa
2: esatto,
0: dell'erede?
2: sì.
0: O voi avevate un tantino di altre difficoltà? Sveva.
2: Non si poteva neanche studiare,
0: Non si poteva
2: avere,
0: neanche studiare?
2: votare.
0: Non si poteva votare? Poi, dai, potete andare anche in maniera più pesante perché molte cose le avete studiate.
2: Non potevi
0: Meno
2: avere una tua
0: male non
2: opinione.
0: subite. Yasmin.
2: Ah, no, non si può, non può.

0: Devi neanche dire la tua opinione.
1: Non potevi neanche dire la tua opinione. E allora, voglio venire a sapere, oggi voi siete contente di essere donne? Yasmin?
0: Onestamente sì, a me piace essere una
1: Oh,
0: donna.
1: onestamente sì. E io vorrei sapere il perché. Voi adesso ci pensate al perché, perché poi ci torniamo, e ora vi faccio vedere prima una clip e vediamo se questo vi aiuta un po'.
2: Secondo il Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum, l'Italia si colloca oltre il 70° posto nella classifica mondiale sulla parità di genere, con i maggiori ritardi nell'ambito economico e lavorativo. In Italia, secondo i dati Istat 2023-2024, le donne guadagnano in media circa il 20% in meno rispetto agli uomini. Hanno un tasso di occupazione intorno al 52%, contro oltre il 70% maschile, e occupano meno del 30% delle posizioni dirigenziali. Sul fronte della violenza, secondo il monitoraggio dell'associazione Non Una di Meno, nel 2024 in Italia sono state uccise oltre 100 donne, nella maggior parte dei casi in ambito familiare o affettivo. A livello globale, secondo i dati delle Nazioni Unite 2024, una donna su tre subisce nel corso della vita violenza fisica o sessuale. Nella Repubblica Democratica del Congo, la violenza sessuale è riconosciuta come arma di guerra, con migliaia di casi ogni anno. In Sudan e Sud Sudan, oltre il 60% delle donne subisce violenze di genere, spesso in contesti di conflitto armato e sfollamento. Accanto alla violenza persistono gravi privazioni. Secondo le Nazioni Unite, in molte aree dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale, milioni di donne e ragazze non hanno accesso adeguato a servizi igienico-sanitari e all'istruzione, con conseguenze dirette sulla salute, sull'autonomia e sulle possibilità di vita. Nel complesso, i dati mostrano che la condizione femminile resta segnata da diseguaglianze strutturali, che riguardano la sicurezza personale, l'accesso alle risorse fondamentali e la piena partecipazione alla vita economica e sociale.
1: Allora, ragazzi, è una testimonianza, è uno spaccato sociologico gravissimo, perché questo è uno spaccato non di secoli fa, ma è uno spaccato attualissimo. Quindi ci sono centinaia di milioni di donne che vivono oggi in queste condizioni. E questo ci dovrebbe far allora riflettere che è meglio non essere mai nate, è meglio essere mai nate donne. Yasmin, te la senti ancora di?
0: Allora, cioè, nella mia esperienza io alla fine appunto non ho la loro vita, nel senso sono grata di non aver mai subito determinate esperienze, quindi secondo la mia esperienza io comunque continuo con quel, cioè ribadisco il fatto che io sono contenta alla fine qui in Italia di essere una donna.
1: E in questo, oltre che giustamente essere grata per non aver subito quello che subiscono altre donne, oltre a dover essere grata al fatto quindi di poter essere liberamente donna, ci vuoi dire perché? Quali particolarità assolutamente femminili tu hai tali da essere fiera di queste particolarità e di queste caratteristiche assolutamente femminili? Noi sappiamo dalle neuroscienze che il maschio e la femmina non differiscono soltanto da un punto di vista genetico o di identità sessuale, ma anche da un punto di vista proprio del funzionamento del cervello, cioè i nostri cervelli funzionano in maniera completamente diversa. Dovunque e comunque. Allora, solitamente io non lo so, faccio io, provo a intuire qualcosa dell'universo parallelo, per la sensibilità, per la parte del linguaggio che nel maschio è un po' più atrofizzata. Allora, Yasmin e le altre, perché io vorrei che uscisse qualcosa per cui voi siete grate di essere donne e anche noi uomini finalmente

0: esprimiamo, come diceva Matteo, gratitudine per voi in quanto donne. Vai, Matilde.
1: Forse il fatto che appunto adesso nel 2026, in quanto donne, siamo finalmente riuscite a dare una voce appunto a questa superiorità che ci distingue proprio geneticamente, no? Finalmente nel 2026 abbiamo fatto capire agli uomini che non comandano loro, che noi abbiamo il diritto di parola e che appunto gli abbiamo dimostrato che proprio geneticamente siamo superiori. Scusate.
2: Siamo
0: Allora,
2: abbastanza.
0: il fatto di essere superiori c'è in realtà un dato statistico che lo potrebbe anche confermare, perché da quando hanno iniziato a studiare, sempre di più le ragazze dimostrano di essere tecnicamente più intelligenti del maschio perché si laureano prima, non abbandonano gli studi, hanno voti migliori, vivono più a lungo perché sono geneticamente superiori, perché le aspettative di vita. Quindi, insomma, voi siete orgogliose e avete raggiunto la parità perché vi siete mascolinizzate, cioè avete assunto i caratteri, i comportamenti e il lavoro degli uomini, vi prego, no. Io vorrei che invece voi, giustamente alla pari, restiate donne, pienamente donne. È così, Sveva, è così? Ti
1: Sì,
0: prego,
1: semplicemente
0: rassicurami.
1: abbiamo ottenuto quello che c'era dovuto a prescindere. Cioè.
0: Ok, e cosa vi era dovuto a prescindere, a parte ovviamente il rispetto? Prima di tutto, da parte nostra, la gratitudine. In quanto siete donne, ma perché? Per la sensibilità? Yasmin?
1: Perché senza di noi non nascete.
0: Quindi per il dono incredibile, per il privilegio incredibile della maternità. Voi vi sentite orgogliose della vostra maternità? Noi dobbiamo essere grati per la vita e per la maternità, che è un privilegio incredibile. Donate la vita, la portate nel vostro grembo, ci portate e ci avete portato nel vostro grembo. E vediamocelo questo quadro, Yasmin, dai. Questo è un quadro bellissimo, ragazzi, ed è, beh, forse lo studiate anche a scuola, questa è la Madonna della seggiola di Raffaello, bravo Guido, di Raffaello. Questo quadro è straordinariamente bello perché indica proprio tra la Madonna e Gesù questo abbraccio di pienezza, di completezza, di affetto, di gratuità, anche di protezione. Io ho preso in braccio da bambini piccoli piccoli i miei figli, soprattutto mia figlia, e l'ho tenuta in braccio, la tengo in braccio tuttora, a parte adesso con la gamba. Però in questo modo di assoluto affetto. E io sono grato a Dio di avere i figli e di avere in particolare poi anche l'ultima, che è quella viziata, la principessa di casa, perché è così, perché c'è un legame un po' speciale di noi, per noi papà, ma questo ormai si sa. Quindi qualcuno vuole, insieme al quadro, aggiungere ancora di più? Nessuno? Mi prendo io la parola? D'accordo, mi prendo io la parola, però non sono parole mie e questa volta ve le leggo e ve le vorrei leggere a mo' di preghiera e a mo' di dedica a tutte le donne. E questo è tratto dalla lettera che Giovanni Paolo II nel 1995 scrisse proprio alle donne, in un giorno, in un momento particolare, perché c'era una conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in merito a ciò. E il Papa si esprime così: grazie a te, donna madre, che ci fai grembo dell'essere umano. Grazie a te, donna sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un rapporto di reciproco dono a servizio della comunione della vita. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti le ricchezze

base della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione e sentimento. Grazie a te, donna consacrata,

Madre di Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna. E su questo vorrei salutare voi e tutte le donne. Bravi ragazzi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.

0: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
1: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
2: Perché è Gesù che lo dice.
0: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
3: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
0: Il suo corpo e il suo sangue. Questa sera in seconda serata.
4: Dio ha detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
5: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
0: La Bibbia, domani in prima serata.
6: Ci sono grandi notizie, padre!
7: Forse non avete capito, Mussolini non c'è più!
6: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
4: Tu ordini?
7: Sì!
4: A chi ordini? A me?
7: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
8: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
9: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
0: Il segreto di Santa Vittoria, martedì in prima serata.
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. Per il ciclo Stelle senza tempo.
11: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
12: D'accordo, ma è interessante.
13: Lo ami molto.
12: Follemente.
11: Non speri di sposarlo?
14: Io sono sposato, signorina.
15: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
11: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
14: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Questa sera, in prima serata.
16: Buongiorno, buona domenica, un cordiale saluto da Francesco Durante. Siamo in diretta da Madrid e siamo per assistere e partecipare alla Santa Messa celebrata dal Papa Leone XIV, che è qui in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. È una festosa accoglienza nella capitale della Spagna, Madrid, e poco fa il Papa è arrivato in Plaza de Cibeles, dove verrà celebrata l'Eucaristia, ed è stato accolto, oltre che dai reali, anche dal sindaco di Madrid, che gli ha dato le chiavi simboliche della città e ha firmato anche sul libro d'onore, il sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida. E il Papa tra qualche minuto sarà sul palco dove sarà celebrata l'Eucaristia. Intanto do il saluto a Paolo Colonnetti, che è qui al mio fianco e ci aiuterà per le traduzioni, per la traduzione delle varie lingue in questa celebrazione eucaristica. Plaza de Cibeles, che state vedendo in questo momento, dove sarà celebrata la messa, è uno dei luoghi più simbolici della capitale spagnola. Ognuno dei quattro angoli della piazza è sovrastato da edifici emblematici costruiti tra la fine del XVIII e l'inizio del XX secolo. Al centro si erge la celebre Fuente de Cibeles, scolpita nell'anno 1782 e sovrastato da edifici, appunto, come dicevamo, emblematici. E Plaza de Cibeles prende il nome dalla fontana omonima dedicata alla dea greca Cibele, sposa del titano Crono e madre di Attis, parliamo di mitologia greca. Il luogo venne chiamato inizialmente Plaza de Madrid, ma

nel 1900 il comune la battezzò come Plaza de Castellar e infine la sostituzione con il nome attuale. E il Papa è arrivato poco fa al Palacio de Cibeles, il sindaco di Madrid ha consegnato la chiave d'oro della città al Papa, alla presenza dei membri del Consiglio Comunale. Dopo la firma del libro d'onore, il Santo Padre ha raggiunto la sacrestia per indossare i sacri paramenti. Oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, quindi la messa sarà appunto quella del Corpus Domini. Ecco, vedete intanto i reali che sono inquadrati, in questo momento il grande applauso dell'assemblea dei fedeli.

aggiungono l'altare. Dicevamo della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che è comunemente nota come Corpus Domini. Celebrata il giovedì oppure, come in questo caso, la domenica dopo la solennità della Santissima Trinità. E questa messa rievoca la liturgia della messa in cena Domini del giovedì santo, in un modo, in una circostanza liturgica meno carica. Nella solennità cristiana universale fu istituita ad Orvieto da Papa Urbano IV con la bolla Transiturus e nacque nel 1247 nella diocesi di Liegi, in Belgio, per celebrare la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia in relazione alle tesi di Berengario di Tours, secondo il quale la presenza di Cristo non era reale, ma solo simbolica. E abbiamo fatto cenno anche alla grande e festosa accoglienza dall'inizio di questo viaggio apostolico, accoglienza di Papa Leone in Spagna. E ieri sera, anzi notte, oltre 600.000 ragazzi e ragazze da tutta la Spagna in Plaza di Lima si sono radunati per la veglia con il Papa. Era l'ultimo appuntamento della prima giornata del viaggio apostolico in Spagna. Potremmo definirla una piccola giornata della gioventù all'ombra dello stadio Bernabeu. Potevamo vedere rosari, testimonianze, momenti di musica pop, ma anche momenti liturgici con il dialogo tra il pontefice e alcuni giovani. Poi l'adorazione eucaristica finale con tutti i presenti in ginocchio e in silenzio. Dicevamo 600.000 persone lungo le 12 tappe dei concerti di Bad Bunny e i giovani hanno paragonato appunto l'accoglienza di Papa Leone alle folle dei fans di questo cantante. E oltre 600.000 ragazzi e ragazze non solo da tutti Madrid e anche da altre parti della Spagna erano presenti a questa grande veglia con il Papa in un'area centrale della capitale iberica, scenario di eventi e concerti. Il Papa si è voluto ritagliare questo spazio, quasi 3 ore, insieme alla Juventud, e sul modello appunto della giornata mondiale della gioventù, magari non mondiale ma tutta spagnola, e ha rievocato questo evento anche quella veglia che abbiamo seguito con Benedetto XVI nel 2011. Tante bandiere, cori, applausi, si vedeva il sole che tramontava intorno alle 22 dietro la croce e poi era stata portata anche in processione la croce pellegrina. Gente ai balconi, in piedi o a terra, fino a coprire ogni angolo della strada. Una vera e propria festa, un momento di arte, di preghiera, con la compagnia del musical Gospel, lo show teatrale del famoso attore Antonio Banderas. E dopo la conclusione dei misteri del Rosario, che erano stati recitati per tutto il pomeriggio, intervallati dalle testimonianze di alcuni catechisti, sacerdoti, fidanzati o padri e madri di famiglia. Sta per iniziare la processione introitale che darà inizio alla messa. Ricordiamo anche il motto della visita papale, Alzad la mirada,
alzare lo sguardo. È un ritornello anche di un canto che era stato intonato dai giovani accompagnati dal coro e dall'orchestra. Il Papa aveva indicato appunto sulla scia del motto, aveva indicato dove guardare, dove indirizzare lo sguardo, alla croce di Cristo. Ed ecco che prende il via la processione introitale. Allora diamo spazio a tutta la liturgia, diamo spazio ai canti, alla meditazione.

0: Il Papa ha introdotto la celebrazione e ora il cardinale José Cobo Cano, arcivescovo di Madrid, rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre.
1: Santità,
0: Santità,
1: hermanos
0: maestà,
1: cardinales y
0: fratelli
1: hermanos
0: cardinali e
1: dell'Episcopato,
0: fratelli nell'Episcopato,
1: distinguidas autoridades,
0: distinte autorità,
1: queridos hermanos y
0: cari
1: hermanas,
0: fratelli e sorelle,
1: en su amorosa
0: nella
1: providencia,
0: sua amorevole
1: Dios
0: provvidenza,
1: ha querido
0: Dio ha
1: regalarnos la
0: voluto
1: visita de su
0: donarci
1: santità
0: la
1: in
0: visita di
1: Italia,
0: Sua Santità in questa terra,
1: portico d'entrata a Spagna
0: portico
1: y
0: d'ingresso in
1: puerta
0: Spagna
1: d'entrata
0: e
1: all'altro lato
0: porta aperta
1: dell'Atlantico.
0: verso l'altra sponda
1: Desta iglesia
0: dell'Atlantico.
1: que peregrina en Madrid,
0: Da questa chiesa
1: damos la bienvenida
0: che
1: con alegría
0: peregrina a
1: y
0: Madrid le
1: sincera
0: diamo il benvenuto
1: solidaridad.
0: con gioia sincera e cuore
1: Hoy
0: riconoscente.
1: la iglesia en Madrid se
0: Oggi la
1: convierte
0: Chiesa
1: en
0: a
1: casa
0: Madrid
1: abierta
0: diventa una casa
1: y asamblea
0: aperta
1: convocada por
0: e
1: Dios.
0: un'assemblea convocata da
1: Ascensión de
0: Dio
1: Cibeles. Hoy Cristo
0: sotto
1: vuelve a
0: questo
1: riunir a
0: cielo
1: su
0: di
1: pueblo
0: Cibeles.
1: para
0: Cristo stesso torna a
1: alimentarlo
0: riunire il suo
1: con il
0: popolo
1: pane
0: per
1: della vita
0: nutrirlo
1: e la
0: con il pane della
1: responsabilità
0: vita
1: del
0: nella
1: corpo di
0: solennità
1: Cristo.
0: del
1: Una
0: Corpus
1: celebración
0: Domini, una
1: profondamente radicata
0: celebrazione
1: nella fede
0: profondamente
1: e nella
0: radicata nella
1: storia.
0: fede e nella storia del nostro
1: Antes
0: popolo.
1: de comenzar
0: Prima
1: este
0: di
1: servicio,
0: iniziare questa
1: queremos
0: Eucaristia,
1: disponernos alla
0: vogliamo
1: accogida,
0: predisporci
1: accoger
0: all'accoglienza,
1: al sucesor di
0: accogliere il
1: Pedro,
0: successore di
1: che viene a
0: Pietro,
1: confirmarnos
0: che viene a
1: nuestra fe
0: confermarci nella
1: e
0: fede,
1: sostener nuestra
0: a
1: esperanza.
0: sostenere la nostra speranza
1: Ricordamos che
0: e a
1: la Chiesa vive
0: ricordarci che la
1: l'Eucaristia
0: Chiesa
1: para
0: vive
1: anunciar la
0: l'Eucaristia
1: carità,
0: per
1: Dio
0: annunciare la carità,
1: y servir
0: il
1: a los más
0: Vangelo e per
1: pequeños.
0: servire i più piccoli.
1: Acogemos
0: Accogliamo
1: también a esta Iglesia
0: anche
1: diocesana que ha
0: questa
1: preparado
0: Chiesa
1: su
0: diocesana
1: servicio
0: che ha
1: con
0: preparato questo
1: alegría y entrega
0: incontro con
1: silenziosa y a
0: dedizione
1: los peregrinos
0: silenziosa e con
1: llegados
0: gioia.
1: de
0: E i
1: tantas
0: pellegrini che
1: iglesias
0: vengono da tante chiese e
1: que
0: sorelle,
1: nos siguen también
0: così come
1: da
0: quanti
1: testimonio
0: seguono questa celebrazione attraverso i mezzi di
1: Santidad,
0: comunicazione.
1: existe un antiguo dicho
0: Santità,
1: madrileño
0: c'è un antico
1: que afirma
0: detto madrileno
1: fui
0: che
1: sobre
0: recita:
1: agua
0: fui
1: edificado
0: sull'acqua
1: y después
0: edificata,
1: de
0: le mie
1: fuego
0: mura di
1: así
0: fuoco
1: santidad.
0: sono.
1: Madrid
0: Sì,
1: está
0: Santità,
1: edificada sobre
0: Madrid è
1: agua.
0: edificata
1: No tenga
0: sull'acqua.
1: playa,
0: Qui
1: guarda
0: non
1: en
0: ci
1: sus
0: sono spiagge,
1: entrañas
0: ma Madrid
1: inmenso
0: custodisce nelle
1: océano.
0: sue viscere un'immensa
1: Cristianos,
0: falda
1: es la
0: acquifera. Per
1: imagen
0: i cristiani
1: usata
0: questa
1: come
0: immagine evoca
1: la
0: ciò che
1: presencia
0: siamo.
1: dell'acqua viva del
0: La
1: bautismo,
0: presenza dell'acqua viva del
1: fonte de nuestra
0: battesimo, fonte
1: identidad,
0: della nostra identità
1: fondamento de nuestra
0: e
1: comunión
0: fondamento
1: en
0: della
1: lo
0: nostra
1: profundo.
0: comunione più profonda.
1: Volvemos aquí a esa
0: Oggi
1: fuente
0: torniamo qui a
1: que nos
0: questa
1: transformamos en
0: sorgente
1: este nuevo acuífero
0: e
1: por la
0: la
1: Eucaristía.
0: trasformiamo in questa
1: Presentando al
0: nuova
1: Señor la
0: falda
1: corona de
0: acquifera
1: oro.
0: per l'Eucaristia.
1: Mis muros de fuego son, continúa
0: Speranza
1: Dios
0: della nostra
1: Sagrada.
0: gente, le mie mura di
1: No son
0: fuoco
1: muros de piedra,
0: sono,
1: porque la
0: restano.
1: tradición recuerda que al
0: La tradizione ci
1: desocupar una parte de
0: ricorda
1: la muralla
0: che una delle sue porte si
1: apareció la Virgen de
0: aprì
1: Almudena.
0: quando apparve la Vergine dell'Almudena.
1: Esta iglesia
0: Da allora,
1: ha
0: questa
1: aprendido que no
0: Chiesa ha
1: está llamada
0: imparato
1: a
0: che
1: levantar
0: non è chiamata a innalzare
1: sino a
0: muri,
1: abrir sus puertas,
0: ma ad aprire
1: a
0: le sue
1: elevar todo
0: porte e
1: este
0: ad alimentare
1: edificio
0: le fiamme
1: medio
0: dello
1: abolita.
0: spirito
1: Este
0: in
1: simbolo de
0: mezzo
1: su
0: alla
1: pietà.
0: città. Per
1: Por eso hoy venimos al corazón de Madrid,
0: questo oggi veniamo nel
1: nuestro
0: cuore di
1: Madrid que
0: Madrid.
1: sigue habitando entre su pueblo.
0: Uscendo dalla comodità delle nostre
1: Y una
0: chiese
1: autoridad más
0: per
1: fraterna,
0: proclamare che
1: ante
0: Dio
1: la quiete
0: continua a abitare in
1: disposición del
0: mezzo al
1: Padre
0: suo
1: Creador.
0: popolo.
1: Así lo mostraremos,
0: E così
1: porque en las manos del sucesor de Pedro, el
0: lo
1: cuerpo de
0: mostreremo
1: Cristo
0: perché nelle mani del
1: percorrerá las
0: successore di
1: calles de Madrid
0: Pietro il corpo di
1: y lo
0: Cristo
1: recorrerá.
0: percorrerà le strade di
1: La
0: Madrid
1: Iglesia está
0: e ci
1: llamada a
0: ricorderà
1: vivir
0: quello che la
1: esta
0: Chiesa è chiamata ad essere.
1: santidad.
0: Grazie,
1: Gracias por su
0: Santità,
1: presencia entre
0: grazie per la
1: nosotros
0: sua presenza
1: y
0: fra di noi.
1: gracias a todos
0: E grazie a
1: los que
0: tutti
1: hacen
0: voi,
1: posible el
0: quelli che hanno reso
1: miracolo
0: possibile il più grande dei
1: che Cristo
0: miracoli,
1: siga a
0: che Cristo
1: riunirnos
0: continui a riunire il suo
1: camminando in
0: popolo
1: medio
0: e a
1: de
0: camminare in mezzo ad esso.
2: Il saluto del cardinale José Cobo Cano, arcivescovo di Madrid. Ed ora prosegue la celebrazione con l'atto penitenziale.
3: Signor Gesù, che ci invita alla messa della parola dell'Eucaristia, ci chiama ora alla
2: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama ora alla conversione. Riconosciamoci dunque peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio.
3: Io confesso ante Dios Todopoderoso

0: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Il coro canterà adesso il Kyrie, Signore pietà in spagnolo, seguito dal canto del Gloria.

0: Oremos.
1: Preghiamo. Dio che in questo sacramento ammirabile ci hai lasciato il memoriale della tua passione, ti chiediamo di concederci di venerare in tal modo i sacri misteri del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni con il Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Inizia ora la liturgia della parola con la prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio.
2: Lettura del libro del Deuteronomio.
3: Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla

condizione servile che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri.

0: Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a los Corintios.
1: La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane.

Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri.

Buon Pastore, vero Pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

Viene ora eseguito il canto al Vangelo, che è tratto da Giovanni. Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

Il diacono porta solennemente a lambone il libro dei Vangeli mentre il coro canta l'Alleluia.

In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù

disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.

chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Il diacono porta il libro dei Vangeli al pontefice. Il Papa lo bacerà e poi con il libro dei Vangeli benedirà tutta l'assemblea.

0: Ora Leone XIV pronuncia la sua omilia.
1: Eminenze reverendissime, eccellenze, carissimi presbiteri, religiose e religiosi, fratelli e sorelle, è con il cuore colmo di gioia che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Christi. Siamo radunati attorno all'Eucaristia, il dono della presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci suoi figli, è qui, come pane vivo disceso dal cielo, che ci sfama con la stessa vita di Dio, con un amore più forte della morte. Questa memoria del Signore è presente nel pane eucaristico, è al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo. Qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna, il Corpus Christi non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo e ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese, anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli ostensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore, di una sopravvivenza folcloristica o di un semplice ornamento estetico. Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi, che si fa pane per la nostra fame di vita e visita gli angoli del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che egli non rimane chiuso nel Tempio, ma anzi esce incontro a noi. Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita i luoghi della nostra vita quotidiana. Egli, come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, il Signore della storia, consolazione dei deboli, luce per le famiglie, speranza per i più fragili, per i malati, pace per chi soffre. Il Cristo che passa per le strade nell'ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i depressi, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Christi con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Per questo la memoria storica delle processioni del Corpus Christi non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per l'oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come, quando avevi fame, ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadiamo nella tentazione di affidarci ad altri idoli e nutrirci di un pane che non sazia. Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore che si fa dono, perché circoli tra di noi e spezzi le catene di ogni egoismo. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale e anche noi siamo chiamati ad essere presenti nelle situazioni e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. Fratelli e sorelle, desidero qui ricordare San Manuel González, il vescovo spagnolo dei Tabernacoli Abbandonati. La sua vita ci ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in modo occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore con una umiltà, con un'amicizia umile e discreta che si alimenta giorno per giorno. Vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce. Ben conosco quella fonte che scorre e zampilla, anche se fonda è la notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizioni durissime, proprio a ridosso del Corpus Christi del 1578, egli riconosce dalla notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui sgorga una luce che non conosce tramonto e sgorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristia è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e disseta ma senza abbagliare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero. Apriamoci all'incontro con Lui. Lasciamo che Egli disseti le aridità del nostro cuore, per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore, di pace, di giustizia e di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa sgorgare per voi, per le vostre famiglie e per il vostro paese.

l'applauso dell'Assemblea dei fedeli alla riflessione del Santo Padre, ed ora c'è un momento dedicato alla riflessione di ciascuno dopo aver ascoltato l'omelia del Pontefice.

Il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. E innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano doni di comunione e di pace. Vengono recitate le preghiere dei fedeli.

0: Per l'unità di tutti i credenti.
1: Per l'unità di tutti i credenti in Cristo, affinché giunga presto il giorno in cui tutti i cristiani possano comunicare all'unico pane.

per il Papa Leone, affinché governi la Chiesa del Dio vivente con la sapienza dello Spirito e la fermezza della fede apostolica. Per il dono della pace, affinché l'amore di Dio che riempie la terra trovi risposta nella convivenza fraterna di tutti i popoli. Per quanti soffrono nel corpo o nello spirito, affinché sostenuti dalla nostra preghiera sperimentino la vicinanza di Dio e siano confortati dal nostro aiuto fraterno. Per la nostra assemblea liturgica, affinché nutrita la mensa pasquale dia una chiara testimonianza di vita cristiana.

0: O Dio, sempre fedele alle tue promesse, ascolta le nostre preghiere e fa che, fortificati dal sacramento del tuo amore, camminiamo sulle strade del mondo per annunciare il Vangelo di salvezza e giungere al convito del cielo.
1: Cristo nostro Signore.

Ha inizio ora la liturgia eucaristica con l'offertorio, viene eseguito il canto di offertorio, mentre alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio.

dopo l'incensazione dell'altare, anche il Santo Padre viene incensato e poi anche l'assemblea dei fedeli.

prosegue la distribuzione dell'Eucaristia e secondo gli organizzatori sono presenti a questa celebrazione eucaristica del Corpus Domini in Plaza Desiberes e nelle vie adiacenti oltre 1.200.000 persone, è stato raggiunto il massimo della capienza. Fedeli che sono giunti per partecipare alla messa celebrata da Papa Leone XIV.

dicho

Dopo la distribuzione dell'Eucaristia, ha luogo la processione del Corpus Domini, che poi si concluderà con la benedizione eucaristica solenne impartita dal Papa.

stato esposto il Santissimo Sacramento.

0: Oremos. Concedinos, Signore.
1: Preghiamo. Concedi, o Signore, di saziarci dell'eterna gioia della Tua divinità che ci hai fatto pregustare ricevendo il Tuo prezioso corpo e sangue.

viene eseguito il canto Nada te turbe, tratto da una celebre poesia e preghiera scritta dalla mistica e religiosa spagnola Santa Teresa d'Avila, riformatrice dell'ordine carmelitano e fondatrice dell'ordine dei Carmelitani Scalzi.

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Chi è Dio, nulla gli manca. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Solo Dio basta.

Il testo completo della Nada te turbe spesso include le strofe «La pazienza ottiene tutto, tutto passa, solo Dio non cambia». Una profonda riflessione spirituale, il testo di Santa Teresa d'Avila. Poi resa celebre anche dai canti della comunità di Tezzè.

0: Il corteo che precede il Santissimo è composto anche da bambini che hanno ricevuto la prima comunione.
1: Come sacrificio perenne affidato alla Chiesa perché lo perpetui in tua memoria, il tuo corpo immolato è alimento e il tuo sangue versato è una bevanda che ci purifica. Ti chiediamo, Signore, che in questo grande mistero alimenti e santifichi sempre i tuoi fedeli perché una sola fede li illumini e una sola carità li riunisca e perché ci possiamo sempre avvicinare con fede e amore all'altare di questo divino sacramento perché la forza dello Spirito Santo ci trasformi in immagine della tua gloria. Amen.
0: Ed ecco i bambini della prima comunione che spandono fiori, petali di fiori, all'inizio della processione.

0: A Cristo, autor de los
1: A Cristo, autore dei sacramenti e fonte di ogni grazia, chiediamo.

0: che nos has dicho,
1: tu che ci hai detto, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri.
0: Tu
1: che vuoi unificarci in te. Tu che ci nutri con il tuo corpo e il tuo sangue. Tu che sei presente in ogni tabernacolo, aspettandoci, attento ad ascoltarci, desideroso della nostra preghiera.
0: Tu che attrai tutti verso di te.

0: del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha hecho una casa.
1: Il libro dei Proverbi dice che la sapienza si è fatta una casa, ha lavorato sette colonne, ha sacrificato vittime, ha mescolato il vino e ha preparato la mensa. Ha inviato i suoi servi ad annunciare in tutti i punti che dominano la città. Vengano qui coloro che non hanno esperienza. Venite a mangiare del mio pane e a bere il vino che ho mescolato. Lasciate da parte la mancanza di esperienza e vivrete. Seguite il cammino dell'intelligenza.

0: Jesús, ostia viva.
1: Gesù, ostia viva, fonte e garanzia di gioia che visiti ogni tristezza.

coloro che hai comprato al prezzo del tuo sangue. Salve, vittima salvifica, tu che sei il nostro alimento e fonte della nostra eredità, allontana da noi il dolore amaro della colpa. Salve, virtù infinita, tu Gesù, gloria nostra, nostra speranza, nostra salvezza, nostra vita e il culmine di ogni bene. Fa che ogni grazia ci spinga a seguire le tue orme e dacci al fine la pace perenne nella patria del cielo. Amen.

0: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
1: Prima lettera di San Paolo ai Corinzi, fratelli, il calice della benedizione che prediciamo non è comunione del sangue di Cristo, no, il pane che condividiamo non è forse comunione.

unione del corpo di Cristo, perché il pane è uno solo. Anche noi, pur essendo molti, formiamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane.

Oh Gesù, che per questo divinissimo sacramento ci attrai verso di te, tu che sei presente come il pellegrino di Emmaus che si avvicina, ci accompagna e insegna ai suoi accompagnatori sconsolati nella sera delle speranze perdute. Tu che sei presente nel silenzio dell'intimità sacramentale come se volessi velare tutto di te e allo stesso tempo svelarlo perché solo colui che crede capisca e solo colui che ti ama ti possa ricevere. Ci attrae verso di te paziente nell'oblazione di te stesso per salvare e nutrire gli altri, paziente fino alla misura estrema del dolore, quella che è il frutto dell'abbandono, dell'angoscia, e paziente anche nella tua morte perché nella pena si veda l'enormità della nostra colpa e del tuo amore. Amen.

Il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ha detto il Pontefice nell'omelia, ma un ritornare alle radici della fede, per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo. E ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese.

Se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio, ma anzi esce incontro a noi.

0: Adoriamo dunque, prostrati, un così grande sacramento. L'antica legge ceda al nuovo rito e la fede supplisca al difetto dei nostri sensi.
1: Oremus. Bendito sea il Signore Dios nuestro.
0: Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, per il dono del tuo Figlio, che nell'Eucaristia ci è stato dato come alimento di vita eterna. Fa che la nostra azione di grazia apra i nostri cuori all'amore fraterno e al servizio di tutta l'umanità.

al termine della processione eucaristica e Santo Padre impartisce la benedizione con il Santissimo Sacramento.

0: Il canto dell'antifona mariana Salve Regina a conclusione di questa celebrazione eucaristica nella solennità del Corpus Domini e della successiva processione. Il programma odierno prevede alle 16:30 l'incontro privato con alcuni esponenti dell'ordine agostiniano nella Nunziatura Apostolica e alle 18 si svolgerà invece l'evento dal titolo Tessere reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport nella Movistar Arena. Alle 19:30 infine è prevista la cena presso la residenza dell'Arcivescovo di Madrid. La seconda giornata della visita di Papa Leone in Spagna. Grande entusiasmo da parte della folla di fedeli. Davvero una grande accoglienza. Nella riflessione durante la celebrazione eucaristica il Papa ha messo in rilievo che la processione che abbiamo potuto seguire non è solo una manifestazione esteriore, non è una sopravvivenza folcloristica o un semplice ornamento estetico. E invece si tratta della fede nella presenza del Signore risorto. Vediamo allontanarsi anche i reali che hanno partecipato all'Eucaristia. La fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi, che si fa pane per la nostra fame di vita e visita gli angoli del nostro cuore, della nostra storia, anche quelli più oscuri. Siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione da Madrid, la celebrazione eucaristica in occasione della solennità del Corpus Domini. Da Francesco Durante e da Paolo Colonnetti l'augurio di trascorrere una lieta giornata. Arrivederci.
1: Buona domenica a tutti.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo alla scoperta di Quarnento in provincia di Alessandria, è il paese natale del grande pittore Carlo Carrà. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, la basilica Casa Carrà, poi una eccellente azienda vitivinicola, ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 9.45.
3: Pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
6: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
14: E vederli dal mare.
13: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più sei un vichingo.
15: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
16: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
15: Eh sì,
16: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
15: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
16: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
15: Freddo, eh?
16: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
17: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di

creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Quarniento, paese natale del grande pittore Carlo Carrà, in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 121 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Quarniento.

0: nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Luigi Bensi. Allora, ci presenti il comune di Quargnento.
1: Quargnento è nato come avamposto romano nelle guerre contro i Liguri. Dopo la vittoria di Marco Popilio Lenate del 173 a.C. si trasforma in un borgo commerciale che rifornisce Asta, oggi Asti, e successivamente Augusta Taurinorum, oggi Torino. Quindi la sua storia è antichissima, di oltre 2000 anni.
0: Una storia che abbiamo racchiusa proprio qui in questa stanza, con tutti gli stemmi, anche il gonfalone.
1: La sala consiliare, che poi abbiamo rinominato Sala d'Arte Carlo Carrà, perché in questa sala abbiamo fatto anche tante esposizioni, assolutamente, traspare della nostra storia e racconta che cosa? Tutta la storia dei possedimenti che ha avuto Quargnento, nello stesso tempo dallo stemma di Torino, Augusta Taurinorum, la città, nostra capitale d'Italia, Roma, e quelle più importanti centri zona della provincia di Alessandria, nonché tutti i comuni confinanti con Quargnento. E quindi, ad esempio, nel nostro gonfalone abbiamo lo stemma della città di Asti con la mitra vescovile, lo scudo della città di Alessandria, oltre al Biscione Visconteo.

0: luogo importante anche nel periodo romano, poi.
1: Assolutamente sì. Dal punto di vista storico, dopo Roma ha avuto una storia straordinaria Quarnento. Nel 1168, su ordinazione del vescovo di Asti, 40 famiglie hanno dovuto lasciare questo territorio per andare a fondare Alessandria. E nel 1174 Federico Barbarossa, proprio nella guerra contro la Lega Lombarda, mise il suo accampamento qui e per ripicca non aver conquistato Alessandria distrusse il nostro castello, che rimane ancora nella memoria storica dei quarnentini come Ancastè. Se uno va dietro la basilica si dice va a Ancastè.
0: È un po' il paese ideale, perché poi qui abbiamo il municipio, la basilica, le scuole, è tutto racchiuso in questa piazza, no?
1: È il borgo un po' atipico del Monferrato, infatti noi veniamo definiti anche come Porta del Monferrato, perché è un borgo simile a quelli toscani, con una grande piazza dove gli edifici principali si affacciano su di essa, dalla nostra magnifica basilica, alle scuole Silvio Pellico, edificio costruito nella seconda metà del 1800, l'Auditorium della Trinità e poi ovviamente il Palazzo Municipale del 1700, ma tutti gli esercizi commerciali su una piazza che rispetto ai borghi monferini è molto grande ed è il cuore pulsante del paese. Thank you.

0: poi voi ne andate fieri perché abbiamo lungo l'itinerario all'interno del paese le opere di Carlo Carrà.
1: Assolutamente sì.

0: Noi siamo molto orgogliosi, abbiamo sviluppato un grande senso di appartenenza, lo stesso senso di appartenenza che aveva Carrà, che a soli 11 anni e poi 14 lasciò il paese per il suo grande percorso artistico. Queste colline fanno innamorare, sono le prime colline del Monferrato, quelle più dolci che ti permettono di avere anche un panorama incredibile sulla Piana Alessandrina. Un po' il borgo, come diceva Cesare Pavese, la piazza è cuore pulsante del nostro paese, ecco, il borgo piccolo che sa abbracciare tutto all'interno della
1: È
0: piazza.
1: anche un luogo della musica e non a caso avete istituito un auditorium.
0: Sì, allora. Partendo dal percorso Carrà, il borgo è molto visitato durante l'anno e quindi associamo all'arte e alla cultura dedicata a Carrà anche la musica nell'auditorium e devo essere sincero, è un paese che fa innamorare. Anche Gino Paoli è stato residente qui per 13 anni, Lavanoni ha vissuto qui e sono sempre tornati anche dopo aver spostato la residenza, proprio per questa atmosfera bohemienne che Quarniento sa creare con la sua arte e cultura.
1: Poi abbiamo tante aziende agricole,
0: Abbiamo 99 cascine, la tradizione romana come borgo agricolo che riforniva le legioni romane nelle guerre nella Gallia e nelle altre zone d'Europa, si sono poi trasformati in 99 cascine, quindi abbiamo un'estensione territoriale con una vocazione cerealitica, ma oggi anche zafferano, coltivazione di pregio come le aziende vitivinicole.
1: Poi incontreremo il parroco, ma anche l'itinerario religioso è interessantissimo.
0: Ah, Quarniente è una storia straordinaria. Sempre su ordinazione del vescovo di Asti furono traslate le reliquie di San Dalmazio e la basilica è dedicata a San Dalmazio ma anche a altri due patroni, Primo e Feliciano. E l'orgoglio quarnientino sta anche nel nome del patrono. Persino Carlo Carrà all'anagrafe era Carlo Dalmazio Carrà. Nella D di Dalmazio lui l'ha voluto mettere nei suoi quadri più significativi del periodo futurista. Firmava Carlo di Punto Carrà per mettere in evidenza la sua quarnientinità, il fatto che arrivasse da un paese.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Quarniento per lei?
0: Ma guardi, per me è la vita, nel senso che ci sono nato, cresciuto, sono al quarto mandato da sindaco, quindi vuol dire che la maggioranza dei miei concittadini apprezza il lavoro che facciamo. Nello stesso tempo, quando c'è un grande senso di appartenenza, uno vede nel cuore del proprio paese la famiglia e quindi è come una comunità allargata, quello di vivere la famiglia nel quotidiano e quindi l'amministrazione si approccia con la collettività con un continuo collegamento, la capacità di ascolto e quindi noi Quarniento lo portiamo ovviamente nel palmo della nostra mano e nel nostro cuore.
1: Tra i tanti itinerari poi si può guardare Quarniento anche dall'alto, dal campanile.
0: Ah, quella è. Devo essere sincero, Don Mario è stato straordinario, è riuscito a un percorso di ristrutturazione e sicurezza e oggi permette una vista panoramica a 35 metri di altezza di tutto il territorio quarnientino e delle prime colline del Monferrato. E quindi abbiamo fatto recentemente col Genius Loci, sono arrivate oltre 200 persone solo per salire sul campanile e vedere il territorio da un osservatorio panoramico esclusivo.
1: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito finale, però a questo punto sì, l'invito a venire a Quarniento, ma lei è anche presidente della provincia di Alessandria, quindi
0: Sì.
1: l'invito, diciamo, lo estendiamo a tutti i comuni della provincia.
0: Assolutamente, anche perché la provincia di Alessandria ha 187 comuni, con una straordinaria storia, è una delle province più antiche d'Italia, nata nel 1859, prima dell'Unità d'Italia, e ogni comune sa caratterizzare il suo territorio proponendo delle eccellenze straordinarie, sia artistiche che enogastronomiche. E quindi l'invito lo facciamo a Quarniento e a tutta la provincia. Venite a trovarci nel nostro territorio perché assolutamente vi conquisterà.
1: Lei è un appassionato di questo
0: Sì.
1: territorio, vogliamo far sentire anche il dialetto locale, un invito telegrafico con il dialetto locale?
0: Bella questa, sì. Le regalerò anche la pubblicazione che mi ha fatto sul dialetto. È un vero e proprio documento storico, un dizionario dall'italiano al quarnientino e dal quarnientino all'italiano. Venez a Quarniente, che insomma, brava gente.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Quarniento.
1: Intanto vi do il benvenuto qui nella Basilica di San Dalmazio, che è il luogo di preghiera della comunità cristiana, e qui è un po' il cuore della comunità cristiana dove si

ritrova per celebrare il Signore, per incontrarsi e anche per vivere l'educazione alla carità che il Vangelo ci insegna. La comunità cristiana di Quarnieto ha delle origini antiche. In questo luogo sorgeva un tempio dedicato a Diana e all'arrivo dei primi cristiani, la conversione anche delle persone che già abitavano qui, la conversione a Cristo, la comunità cristiana si è sviluppata, quindi all'origine proprio nei primi secoli. E proprio con un legame speciale ai primi secoli cristiani, abbiamo qui le reliquie di alcuni martiri che hanno evangelizzato queste terre, come San Dalmazio, che è stato martirizzato a Borgo San Dalmazio, in provincia di Cuneo, nel 254. E quindi questa basilica prende il nome da questo evangelizzatore laico, è attiva e vivace sulle prospettive che sono un po' di tutte le comunità cristiane, nella formazione della fede, nella comunione e nel servizio della carità.

0: una basilica che è il centro della fede, ma che custodisce anche tanta bellezza.
1: Tanta bellezza, infatti qualcuno dice è la chiesa più bella del circondario, insomma anche della nostra chiesa locale, che custodisce dei tesori importanti come il Polittico del Gandolfino di Roreto, quindi siamo nel XVI secolo, una terracotta del Filiberti del XV secolo, ci sono altri quadri e statue che tutti rimangono impressionati dalla bellezza che incontrano qui.
0: E con un organo monumentale.
1: Sì, è un organo Lingiardi del 1800 che ci sostiene nel canto, nelle celebrazioni alla domenica e offre anche qualche possibilità di concerto.
0: Riguardo ai santi, poi in paese ci sono anche altre devozioni.
1: Sì, devozione ai compatroni, Primo e Feliciano. Molte persone portano ancora oggi il loro nome, segno che la fede nei santi è stata tradotta anche nella vita popolare. Abbiamo anche dei ricordi di questi due santi raffigurati in tele e anche in monumenti.
0: E all'interno della Basilica non poteva mancare la presenza di San Giovanni Bosco.
1: San Giovanni Bosco è stato qui a Quarniento ben due volte, nel 1878 qui ha stipulato un contratto con il comune di Quarniento per aprire il primo asilo infantile gestito dalle sue suore. Quindi per tanti anni la gioventù di Quarniento è cresciuta grazie all'impegno educativo delle sue suore e diversi salesiani hanno trovato qui la loro vocazione. Diversi quarnientini sono entrati tra, diciamo, le suore oppure nei sacerdoti salesiani. Anche il fratello del pittore Carrà è stato ispettore salesiano nell'Argentina e ci sono ancora dei salesiani viventi e delle suore salesiane viventi.
0: E qui abbiamo la stanza dove ha dormito San Giovanni Bosco.
1: Sì, è un luogo di ricordo, diciamo, nell'ambiente dove ancora oggi i ragazzi vengono, quindi chiediamo a Don Bosco di continuare ad essere padre maestro della gioventù quarnientina e anche un'occasione per riscoprire il suo carisma, la sua spiritualità, i suoi ricordi, tra i quali c'è una bellissima pianeta ricavata con l'abito di nozze della Marchesa Cuttica di Cassine, e quindi ci sono dei ricordi belli che ci riportano alla missione di Don Bosco.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio potrebbe essere questo, di riscoprire il valore e l'importanza dei santi che sono persone che camminano con noi. Penso in particolare a San Dalmazio, che era un laico, un semplice battezzato e testimoniava la sua fede visitando le comunità e trasmettendo la sua fede in modo molto semplice. Ecco, anche noi riscopriamo la nostra appartenenza al Signore, alla comunità, in modo molto semplice e molto popolare.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire altre curiosità di Quarniento in provincia di Alessandria.

0: E con Roberta Bertocco, che è la cuoca titolare di questa osteria, allora andiamo a presentare le tipicità del territorio. Ma io inizierei da dove ci troviamo, perché qui abbiamo un bel vedere fantastico.
1: Certo, ci troviamo a Quarniento.

0: vicino alla base del Monferrato, praticamente su una collina, le prime alture, con una visuale pazzesca su tutto quello che è Monferrato e zone limitrofe. Questa è un'osteria che nasce nel 2012, tra virgolette di famiglia, nel senso che questa era la casa storica dei miei nonni, e visto che comunque mi piaceva mantenere un certo ricordo, un certo legame con la famiglia, i miei genitori hanno deciso di ristrutturare e grazie a questo è nata poi l'idea dell'osteria delle zucche vuote.
1: Perché zucche vuote?
0: Perché mio nonno da bambina mi chiamava Zucche Vuote ed essendo che io ai tempi avevo 22 anni, ho deciso di dare un nome anche ironico per non prendermi troppo sul serio e per comunque mantenere un legame appunto con l'infanzia.
1: Qui abbiamo anche dei posti letto,
0: Sì,
1: poi, no?
0: abbiamo aperto da un anno e mezzo un B&B nella parte laterale del ristorante. Pare funzioni molto bene, quindi siamo molto soddisfatti sia di una cosa che dell'altra, insomma.
1: E gli ortaggi, la verdura arrivano proprio dal
0: Dal
1: vostro
0: nostro
1: orto?
0: orto che fa mia mamma in collaborazione con mio papà, diciamo che tutto quello che vedete al tavolo è nato da collaborazioni con piccole aziende locali. I carciofi sono coltivati da noi nell'orto e vengono poi imbossettati appunto da noi e mia mamma. Le pesche, una piccola azienda agricola qua vicino. Le prugne, la stessa azienda. Invece la composta di pomodori è fatta da noi con i pomodori del nostro orto e sono poi prodotti che noi mettiamo via in estate per poi lavorare durante tutta la stagione. Insomma, infatti nel tacos c'è una salsa piccante al pomodoro che è fatta appunto con i pomodori del nostro
1: Ecco,
0: orto.
1: il tacos come è
0: È
1: composto?
0: composto da una carne di fassona che è classica della nostra zona, fatta tartare, quindi tenuta cruda, e poi per dargli un tocco di originalità e anche per mantenere un clima abbastanza giovane, abbiamo aggiunto dei germogli, una salsa yogurt e una salsa di pomodoro piccante appunto con i pomodori del nostro orto.
1: E anche gli insaccati sono del
0: Gli
1: territorio.
0: insaccati sono del territorio, sì, noi siamo abbastanza famosi anche come salame cotto, che purtroppo al momento è finito perché essendo un prodotto della nostra zona va per la maggiore e poi comunque anche i salami crudi sono molto validi, insomma, in questa zona
1: E
0: qui.
1: non
0: Certo,
1: poteva mancare il vitel tonnè.
0: quello lì è un classico che io mi ricordo che mangiavo ancora alla tavola dei miei nonni quando ero bambina, quindi sono anni che si fa e penso che si continuerà a fare perché comunque è un prodotto che viene molto richiesto. Poi si può rivisitare in alcuni modi piuttosto che in altri, però comunque è un must che è intramontabile,
1: Poi il
0: secondo me.
1: riso.
0: Il riso invece è un riso che prendiamo comunque da una piccola azienda produttrice, anche quella. Viene abbinata di alimelle che sono un must della nostra zona, però appunto vengono stufate e poi aggiunte sopra al riso come componente aggiuntivo, insomma.
1: E il dolce?
0: Il dolce invece qua lì è proprio il classico dei classici, che è un bunette, che è un budino a base di amaretti, uovo che una volta cuocevano le nonne nella stufa a bagnomaria, adesso ovviamente si cuoce in forno.
1: E anche il pane lo fate
0: Il
1: voi?
0: pane lo
1: E
0: facciamo noi, sì.
1: qui abbiamo due tipologie, no?
0: Sì, abbiamo il pan brioche e un pane di grano duro.
1: Siamo in
0: Sì,
1: Piemonte, non
0: certo.
1: potevano mancare i grissini.
0: I grissini invece quelli li facciamo completamente noi, da quando abbiamo aperto praticamente, quindi sono 13 anni che facciamo i grissini e li portiamo poi al tavolo dai nostri clienti.
1: Abbiamo anche il miele e poi il
0: Il miele è un ragazzo
1: riso.
0: qua della zona invece che ha le api e lui fa dei mieli molto buoni.
1: Poi non mancano i vini del
0: No,
1: territorio.
0: certo, la Barbera, abbiamo cantine buonissime qua vicino, tra cui la Zerbetta, nei paesi vicini ce ne sono tante altre, quindi ripeto, cerchiamo anche sui vini di non andare troppo oltre quello che è il Piemonte, per carità qualche etichetta la stiamo inserendo, però mantenendo il focus sempre sul territorio, insomma.
1: Ma che cos'è Quarniento per lei?
0: Ci sono nata io, c'è nato mio nonno, c'è nata mia mamma, c'è nata tutta la mia famiglia, quindi diciamo che è una forte radice, insomma. Forte radice e un paese a cui comunque sono grata perché ci sono cresciuta, comunque mi ha dato la possibilità di avere un'attività dal 2012, quindi non sono 2 giorni, quindi non posso che essere grata.
1: Grazie a Roberta e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Quarniento. E con l'enologo Walter Piccinino presentiamo un'azienda agricola che è un'eccellenza del territorio e qui ci troviamo proprio nel cuore dell'azienda agricola.
2: Esatto, questa è la barricaia dove conserviamo alcuni vini dove vengono affinati. Qui, come vedete, ci sono solo contenitori in legno perché è un ambiente condizionato sia come temperatura che come umidità.
1: E qui siamo proprio all'interno di una collina speciale.
2: Sì, diciamo che queste sono le prime colline del Monferrato Casalese. Qui siamo in una proprietà che si chiama Colle Manora ed è a cavallo di due comuni, Quarniento e Fubine. La sede è Quarniento, di qui inizia praticamente il Monferrato Casalese.
1: E qui abbiamo questo incontro tra la natura, il vino e la moda.
2: Certo, perché qui non abbiamo solo vigneti, ma abbiamo tanti boschi. pascoli e quindi la tenuta è di 75 ettari, di cui 20 sono a vigneto. Il proprietario di questa

0: Nuta e Giorgio Schön, che è il figlio di Mila Schön, che è stata una famosa grande stilista negli anni 60-70, al quale abbiamo dedicato anche un vino tra i vari vini che produciamo.
1: Mila Schön che si è innamorata di questo territorio.
0: Sì, è arrivata qui agli inizi degli anni 2000, ha trovato questa piccola azienda che era appunto nata agli inizi degli anni 80 e si è subito innamorata del paesaggio, perché come si entra in questa vallata si trova in un ambiente veramente unico e molto molto tranquillo.
1: E voi l'avete omaggiata perché proprio sopra qui la barriccaia abbiamo l'atelier, no?
0: Sì, Giorgio ha voluto ricordarla con alcuni abiti iconici, quelli che hanno un po' segnato la sua storia, e li abbiamo raccolti in questo piccolo museo, una piccola raccolta che abbiamo qua.
1: Entriamo nel suo campo e presentiamo i vini più importanti che avete qui.
0: Sì, diciamo che qui è la zona chiaramente tradizionale come coltivazione del Barbera. E quindi non può sicuramente mancare. Abbiamo due tipologie di Barbera, una Barbera giovane che si chiama Pais e una Barbera invece superiore che fa un anno di affinamento in botte grande che si chiama Manora, che è dedicata chiaramente al nome dell'azienda. Ma accanto al Barbera abbiamo anche molte altre varietà. Innanzitutto bianche, quindi Sauvignon, con il quale facciamo il Mimosa, e Chardonnay e Viognier, con il quale facciamo appunto il vino dedicato a Mila Schön. Poi abbiamo altri vini rossi, e in particolar modo ci tengo a ricordare il Rei, che è il nostro Piemonte Alba Rossa. Accanto a questo abbiamo chiaramente il Rosso Barchetta, che è un blend Cabernet Merlot, fa un anno di affinamento in barrique. Qui vedete sono tutte barrique francesi. Altro vino che produciamo, Palo Alto, che è un Pinot Nero 100%. Oltre alla cantina e al museo degli abiti abbiamo anche un agriturismo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo

0: Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel tuo Figlio e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Buona domenica pomeriggio, benvenuti a Terra Mater. La terra è la nostra casa da sempre. Ci ha nutrito, ci ha dato doni meravigliosi e noi vogliamo riscoprire insieme la sua bellezza. Benvenuti.

0: San Gennaro, il complesso di Santa Chiara e il santuario della Beata Vergine di Pompei sono i luoghi santi che ripercorreremo insieme adesso e sono anche il fulcro spirituale della regione Campania e non solo.
1: La Campania, come d'altronde tutta l'Italia, affonda le sue radici artistiche e culturali nella tradizione cristiana. Ma se c'è un luogo in cui questo legame è quasi tangibile, questo è Napoli. Questa città nutre una particolare forma di devozione per il suo patrono, San Gennaro, un santo amatissimo dai napoletani che con lui hanno un legame quasi familiare. Per questo motivo, un viaggio alla scoperta della spiritualità di questo territorio non può che iniziare dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, che i napoletani chiamano Duomo di San Gennaro.

Per conoscere la storia di questa splendida basilica, bisogna iniziare dall'edificio adiacente, la Cattedrale di Santa Restituta. Si tratta di una chiesa più antica, risalente all'epoca angioina, che venne costruita quando questa dinastia medievale arrivò a Napoli. Anticamente molto più estesa, oggi Santa

Vestituta rappresenta la terza cappella della navata sinistra del Duomo. Oltre alle sue antiche origini, a rendere questo luogo così suggestivo è la presenza del battistero più antico dell'Occidente. Era qui che si recavano i pagani che, dopo aver intrapreso un lungo percorso di studio e preparazione, si sentivano pronti ad abbracciare la nuova fede cristiana. A caratterizzare questo luogo di culto sono anche gli splendidi mosaici che ne adornano il soffitto e su cui si può osservare un monogramma composto da due lettere greche. Si tratta della X e la Rho, che sono le prime lettere della parola Cristo in greco. Spiccano anche le lettere Alfa e Omega, che rappresentano la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, due simboli usati per indicare il fatto che Cristo è il principio e la fine di tutte le cose. Spostiamoci ora nella cattedrale moderna, quella dedicata a Santa Maria Assunta, ma che tutti i napoletani conoscono come il Duomo di San Gennaro. Qui infatti sono conservate alcune reliquie di questo celebre santo. La testa è custodita in questa opera di orafi francesi. Il sangue si trova invece in una preziosa ampolla che a sua volta è inserita in una cassaforte. E questa è la reliquia che tre volte all'anno attira centinaia di fedeli che giungono a Napoli proprio per assistere alla liquefazione del sangue. Il Duomo ospita anche una cappella dedicata al famoso santo, la Cappella del Tesoro, che è legata a una storia molto particolare. Sembra infatti che in seguito a una serie di calamità naturali che avevano colpito la città, le autorità cittadine fecero un patto con San Gennaro. Se il santo fosse intervenuto, il popolo gli avrebbe costruito una cappella dedicata. L'accordo venne persino siglato davanti a un notaio. Inutile dire che il santo mantenne la parola. Il nostro percorso continua in un altro luogo simbolo della cristianità a Napoli, la Basilica di Santa Chiara. L'antico complesso monumentale di Santa Chiara risale al 1310 e nacque per volontà del re Roberto d'Angiò e della moglie Sancia di Maiorca, che oltre alla chiesa fecero realizzare due conventi, uno femminile per le clarisse e uno maschile per i frati minori francescani. I coniugi, infatti, erano molto devoti a Santa Chiara e al Santo di Assisi. La chiesa venne aperta al culto nel 1340. Dopo essere stata quasi distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, venne ricostruita nel suo originario stile gotico. E ancora oggi si presenta con una facciata semplice nella quale è incastonato un antico rosone traforato. L'interno si articola in un'unica navata dove si aprono 10 cappelle su ciascun lato. Santa Chiara aveva solo 12 anni quando Francesco d'Assisi si spogliò dei suoi averi e scelse una vita di povertà. Rimase così colpita da questa figura che 7 anni dopo anche lei fece la stessa scelta. Lasciò la propria casa per una vita di semplicità, povertà e a contatto con la natura e diede vita all'ordine delle Clarisse.
Una delle zone più belle del complesso è il chiostro. Dell'originale struttura del 300 sono i 66 archi che poggiano su altrettanti pilastrini. In seguito, verso la metà del 700, vennero realizzati questi due viali che dividono il giardino in quattro settori. Ciò che rende suggestivo questo luogo sono certamente le maioliche dipinte. Ricoprono interamente i 64 pilastri che fiancheggiano i viali e anche le panche che li collegano. Qui sono raffigurate scene che riproducono la vita quotidiana che frati e suore svolgevano all'epoca.

Il popolo napoletano ha un legame molto profondo con la religione cattolica e in modo particolare con i santi, che come nel caso di San Gennaro vengono visti come veri e propri confidenti. Per questa ragione è possibile ritrovare questa profonda devozione anche in ambiti che non ci aspetteremmo, come quello gastronomico. Non è difficile infatti trovare pizzerie storiche che nel loro nome includono anche quello di qualche santo, a testimonianza della loro forte devozione. Da Napoli ci spostiamo ora a Pompei, città famosa per il suo splendido sito archeologico, fra i più noti al mondo. Seppellita sotto strati di cenere e lapilli da un'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., Pompei offre oggi una testimonianza unica della vita quotidiana dell'epoca. Gli scavi ci hanno restituito abitazioni, botteghe e altri incredibili reperti. Per questo motivo, dal 1997, Pompei è uno dei siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ora spostiamoci in un altro luogo simbolo di Pompei, il suo santuario. Dedicato alla Beata Vergine del Rosario, il santuario di Pompei accoglie una famosa icona di Maria che il fondatore, il beato Bartolo Longo, fece arrivare a Pompei affidandola a un carrettiere che la avvolse in un lenzuolo e la appoggiò sul suo carro. Era il 13 novembre 1875 e quel giorno coincide con la fondazione della città nuova di Pompei. Edificato fra il 1876 e il 1891, il santuario contiene vere opere d'arte che ornano le sue navate e arricchiscono questo tempio mariano. Un luogo che, grazie alla bellezza delle sue decorazioni, celebra anche quella dell'opera di Dio e aiuta i fedeli a raccogliersi in preghiera.

0: E adesso vi raccontiamo la storia di un santo moderno. Religione, ragione e amorevolezza sono gli elementi con cui ha fondato la famiglia salesiana e si è anche inventato un nuovo modo di educare i giovani. È Don Giovanni Bosco.
1: In Piemonte, e più precisamente nella provincia di Asti, in un territorio dominato da colline di ordinati vigneti, nel lontano 16 agosto del 1815 nasceva un bambino che con la sua vita avrebbe segnato la storia religiosa, sociale e culturale del nostro paese, ma non solo. Il suo nome era Giovanni Melchiorre Bosco, chiamato amorevolmente da tutti Giovannino Bosco. Ci troviamo a Colle Don Bosco, il luogo dove nacque, giocò, lavorò e ascoltò la voce di Dio, uno dei santi più amati dai giovani, San Giovanni Bosco. Un luogo fondamentale per scoprire le origini e le condizioni di vita della famiglia Bosco è la casetta, che fu acquistata dal papà Francesco nel 1817, 3 mesi prima di morire, quando Giovannino aveva soltanto 2 anni. Anche se sono trascorsi oltre 200 anni, la casa è rimasta sempre la stessa, gli ambienti sono poveri, la stalla, la cucina, la camera da letto della mamma e la cameretta dei ragazzi. Con la mamma Margherita e 2 fratelli Antonio e Giuseppe, Giovannino vi rimase fino all'età di 16 anni. Per consolidare la stabilità della casetta è stata costruita a fianco una struttura dove sono esposti una serie di documenti, testi e immagini attraverso i quali è possibile conoscere meglio la vita di Don Bosco. Poco distante dalla casa, Giovannino a 9 anni ebbe una visione in cui gli veniva rivelata quale sarebbe stata la sua missione: mettersi a servizio dei giovani con la mansuetudine e la carità e guidarli verso una vita di rettitudine. Questo monumento rappresenta Giovannino all'età di 11 anni in veste di saltimbanco, un modo per intrattenere compagni e adulti con racconti, giochi di prestigio, preghiera e catechismo. Di fronte alla casetta si trova quella che fu l'abitazione del fratello Giuseppe, costruita in occasione delle sue nozze. Purtroppo la sua vita si spense prematuramente, il 12 dicembre 1862, a soli 49 anni, assistito dalle preghiere del fratello, Don Bosco. Nel piano superiore della casa sono esposte le suppellettili della famiglia Bosco, oggetti poveri e semplici che rispecchiano le condizioni di vita del tempo. Una vita fatta di faticoso lavoro nelle vigne e nei campi, appena sufficiente a sfamare la famiglia. Nonostante le ristrettezze, Giuseppe volle riservare al fratello Giovanni una cameretta per ospitarlo quando da Torino si recava in visita alla famiglia. Adiacente alla casa fu costruita anche una chiesetta dedicata alla Madonna del Rosario, dove Don Bosco era solito festeggiare la Vergine Maria insieme alla popolazione della borgata e dei paesi vicini. In questo luogo, nel 1854, incontrò Domenico Savio, un ragazzo che dedicò tutta la sua breve esistenza al servizio del prossimo. Sul terreno che un tempo ospitava la minuscola casetta dove abitava Antonio, l'altro fratello di Don Bosco, fu eretto un santuario in stile gotico piemontese dedicato a Maria Ausiliatrice. Fu costruito durante la Prima Guerra Mondiale, fra il 1915 e il 1918, in occasione di 2 ricorrenze centenarie: l'istituzione della festa di Maria Ausiliatrice e la nascita di Don Bosco. Il cornicione esterno è decorato da una serie di bandierine che indicano la città da cui provenivano le offerte, grazie alle quali fu edificata la chiesa e invocata la fine della guerra mondiale. All'interno della chiesetta di Maria Ausiliatrice, che è divenuto il luogo di adorazione permanente a Gesù, presente nell'Eucarestia, è possibile ammirare una bella statua lignea della Vergine, dono della scuola professionale salesiana di Barcellona.

Questa statua è dedicata a Mamma Margherita, che fu un autentico esempio di amore e devozione totale. Donna forte e di grande fede, accompagnò Don Bosco nelle sue scelte di vita e lo aiutò in tutte le sue opere caritatevoli. Dove un tempo sorgeva la cascina Biglione, luogo di nascita di Don Bosco, nel 1961 fu posta la prima pietra di quello che sarebbe diventato, 4 anni più tardi, il Tempio di Don Bosco. La costruzione

e fu resa necessaria dal sempre maggiore afflusso di pellegrini che qui si recavano a pregare il santo e visitare i luoghi della sua infanzia. Pellegrini provenienti da tutto il mondo, grazie all'opera svolta dai Salesiani e dalle figlie di Maria Ausiliatrice, le congregazioni fondate da Don Bosco nel 1859 con il compito di portare l'amore di Dio ai giovani e specialmente ai più poveri. Pensate che la prima richiesta di apostolato missionario giunse a Don Bosco dalla lontana Argentina nel maggio del 1875. Da allora la famiglia salesiana si è ramificata ed è presente in 136 paesi dei 5 continenti. Uno degli aspetti fondamentali dell'opera di Don Bosco è sempre stata la preparazione professionale, ovvero l'insegnamento dei mestieri ai giovani per favorirne poi l'inserimento nel mondo del lavoro. Così sono nate le scuole professionali salesiane. Il 31 gennaio 1988, Papa Giovanni Paolo II dichiarò Don Bosco padre e maestro della gioventù. E nel settembre dello stesso anno fece visita in questo luogo che chiamò Colle delle Beatitudini Giovanili e Scuola di Santità. Il tempio, che nel 2010 è stato elevato al titolo di basilica, è composto da una chiesa inferiore e una superiore. In quella inferiore spicca la grande pala d'altare che raffigura le passeggiate autunnali di Don Bosco da Torino al Colle, insieme ai ragazzi, a Mamma Margherita, a San Domenico Savio, a Don Rua, primo successore di Don Bosco, e a Don Cagliero, primo missionario salesiano. L'insieme è completato da una statua in legno raffigurante Maria Ausiliatrice, datata 1936. Uno dei luoghi più rappresentativi e significativi è posizionato dietro l'altare, dove si trova una preziosa teca che contiene le reliquie di Don Bosco. Giovanni Bosco morì a Torino all'alba del 31 gennaio 1888, all'età di 72 anni, circondato dall'affetto e dal cordoglio di tutti quelli che lo avevano conosciuto, lasciando un messaggio educativo che si può condensare attorno a tre parole: ragione, religione, amorevolezza. In una navata laterale della chiesa inferiore si trova una cappelletta dedicata a Domenico Savio, il giovane santo allievo di Don Bosco, proclamato patrono delle culle e delle mamme per la protezione delle future mamme e dei neonati. Entrando nella chiesa superiore, la prima cosa che si evidenzia è la grandiosa statua lignea alta 8 metri e che rappresenta il Cristo risorto e che vuole essere un richiamo alla missione indicata a Don Bosco. L'architettura è qualcosa di sbalorditivo. Rivestita da pannelli in legno di faggio e da costolature in travi che fanno della chiesa una grande nave, simbolo dell'azione missionaria che Don Bosco ha sempre incoraggiato, un desiderio divenuto realtà attraverso la presenza dei missionari salesiani in tutto il mondo. Questa bella statua in bronzo rappresenta l'amore materno che Mamma Margherita aveva per suo figlio Giovannino. Giovanni Bosco è stato proclamato santo il 1 aprile 1934, nel giorno di Pasqua, ed è stato eletto a patrono dei giovani, degli educatori e degli apprendisti. Un messaggio, quello di San Giovanni Bosco, sempre attuale, come attuale è lo spirito missionario, che continua ad animare con forza sempre maggiore la famiglia salesiana. Terminiamo questo viaggio con uno dei tanti pensieri che ci ha lasciato in eredità Don Bosco. Amate ciò che amano i giovani, affinché essi amino ciò che amate voi.

0: Gaetano Corvasce, bentornato qui a Terra Mater. Parliamo di San Gennaro e quindi non possiamo non parlare di Napoli. È un legame indissolubile, anche se la storia vuole che San Gennaro entrò a Napoli solo dopo la sua morte. Quindi questa fortissima devozione, quando nasce, come arriva?
1: E infatti questa è una storia legata, potremmo dire, al sangue, nel senso che la città di Napoli è stata toccata dal sangue di quest'uomo che veniva da Benevento, lui giovane vescovo che va a visitare, così ci dicono poi le passioni, i racconti sulla sua passione che si sono moltiplicati, arrivò a Napoli proprio per trovare delle persone che si trovavano a vivere una situazione di difficoltà e lì, ahimè, trovò una situazione terribile perché era il periodo della persecuzione di Diocleziano e per questo li trovò la morte assieme a quattro compagni martiri proprio nella zona di Pozzuoli, le attuali solfatare di Pozzuoli, per cui quella terra di Napoli in realtà è stata una terra toccata soprattutto dal suo sangue e come diceva uno scrittore antico, Tertulliano, il sangue dei martiri è seme per nuovi cristiani. Ecco perché Napoli è diventata così devota a San Gennaro. Il sangue versato dai martiri è quello che assomiglia al sangue di Cristo e il sangue versato da Cristo è sangue versato per amore. Quindi il sangue mio diventa il tuo, io sono pronto a dare la vita per te. Ecco perché i napoletani hanno riconosciuto in quel sangue il segno di Cristo, ovvero un segno d'amore. Ecco dove scopriamo la presenza di Gennaro.
0: E tra l'altro appunto tre volte l'anno i napoletani e non solo assistono alla liquefazione.
1: Quel sangue che scorre, che non è più un grumo ma diventa liquido, diventa il sangue nelle vene di tutti i napoletani. Diventa così, potremmo dire, una festa di popolo.
0: Passando a Don Bosco, che è l'altro documentario che abbiamo visto insieme a quello di San Gennaro, quali furono le innovazioni più importanti nella Chiesa portate proprio da Don Bosco?
1: Tutto comincia da un sogno. E sui sogni siamo tutti esperti, perché ognuno di noi ha un sogno nel cassetto o un sogno inespresso, perché quando io parlo di sogno parlo del desiderio profondo che io ho nel mio cuore. Ed è proprio così che nasce la vicenda di Don Bosco, ed è proprio lì, nel sogno che lui ebbe all'età di 9 anni, che nasce e vive tutta l'esperienza di Don Bosco, perché lui a 9 anni sognò di trovarsi in mezzo ad un gruppo di ragazzi che urlavano, che dicevano bestemmie, che si picchiavano, e lì notò un signore e una donna splendida che gli dicevano di parlare di Vangelo a quei ragazzi, e quei ragazzi cambiavano da essere persone dedite alle risse, alla violenza, a parole volgari, diventavano delle persone gentili. Vide degli animali selvatici che diventano degli agnelli. Questo vide in quel sogno di 9 anni. E lui, difatti, per tutta la sua vita realizzerà questo, realizzando delle comunità in cui regalare il Vangelo, regalare il Vangelo come strumento per tirar fuori il meglio. Ecco perché San Giovanni Bosco diventa un educatore.
0: È proprio così. Perché chi si lega alla famiglia di Don Bosco viene chiamato salesiano?
1: Perché sceglie come ispiratore San Francesco di Sales, che era un vescovo della Savoia, vissuto un po' di tempo prima rispetto a San Giovanni Bosco, e lui aveva il tratto della dolcezza. Sì, sì, lui caratterialmente era una persona anche forte, ma utilizza il tratto della dolcezza come suo strumento di evangelizzazione. E San Giovanni Bosco si ispira proprio alla dolcezza di San Francesco di Sales, proprio per il suo metodo educativo, perché lui non voleva reprimere le persone, ma le voleva accompagnare nel tirar fuori il meglio che ognuno ha nel proprio cuore.
0: Infatti diceva anche: amate ciò che amano i giovani affinché essi amino ciò che amate voi, che è una frase estremamente attuale.
1: Questo faceva San Giovanni Bosco, guardava con amore tutti, e questo significa guardare con amore soprattutto i giovani.
0: Grazie mille a Don Gaetano Corvasce per essere stato con noi, e noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 9.45.
1: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
9: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Vedi anche tu.
11: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
12: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
11: Eh sì,
12: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
11: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
12: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
11: Freddo, eh?
12: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
13: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
0: Per il ciclo Stille senza tempo.
14: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
15: D'accordo, ma è interessante.
14: Lo ami molto.
15: Follemente.
14: Non speri di sposarlo?
16: Io sono sposato, signorina. Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
14: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
16: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Questa sera, in prima serata.
17: Bentornati a Terra Mater. Bentornato Edoardo Castagna, giornalista dei Luoghi dell'Infinito. Mensile di Avvenire, che ci fa sempre fare dei viaggi incredibili. Oggi con voi andiamo down under.
18: Parliamo del mondo a testa in giù, del mondo capovolto, del mondo più lontano dal nostro, sebbene sia comunque occidente, quindi come contesto sociale affine a noi, per alcuni aspetti. Quello che si distanzia molto dalla nostra esperienza comune è l'ambito naturalistico e paesaggistico, tra l'altro con un'enorme differenza tra Australia e Nuova Zelanda, che noi tendiamo ad associare in un unico insieme.
17: Ma in realtà sono ben distinte.
18: Completamente diverse. L'Australia è questo un paese continente caldo, come dal punto di vista climatico arriva a essere tropicale nella sua estremità settentrionale, sebbene al sud ci siano anche montagne innevate. E il cuore di questo paese continente è il bush, è la grande distesa desertico semidesertica utilizzata per l'allevamento estensivo. Non ci sono problemi di spazio.
17: Direi di no.
18: E con un cuore simbolico molto forte che è l'Ice Rock o Uluru, come viene chiamato ormai da diverso tempo, recuperando l'antico nome aborigeno, soppiantando quindi quello inglese portato dalla colonizzazione, che è questa montagna, un monolite roccioso dai colori cangianti a seconda della luce delle varie ore del giorno, varia dal rosa al rosso, anche rosso sangue, molto d'impatto soprattutto al...
17: Sì, stiamo vedendo queste immagini. Ogni tanto mi distrago, ma non perché non ti voglio seguire, ma perché abbiamo delle immagini dietro meravigliose che ci raccontano queste terre.
18: Ed è la montagna sacra degli aborigeni, infatti invitano a non resistere, o meglio, a resistere alla tentazione di scalarla, anche perché la cosa interessante da vedere è la montagna stessa, se ci sali sopra.
17: Ah, non vedi più nulla, certo, è chiaro.
18: Perde il senso. E rientra in una visione del mondo, che è quella proprio del popolo aborigeno, che è molto peculiare e molto diversa dalla nostra. Nella mentalità aborigena il tempo e lo spazio si confondono, il passato e il presente, il sogno e la veglia, sono distinzioni che per noi abituati alle categorie del pensiero occidentale sono fortissime, invece devono essere ribaltate come ribaltato la nostra prospettiva sul paese.
17: Passiamo alla Nuova Zelanda, questa sorella minore, in realtà minore solo per estensione, ecco, non ovviamente per bellezza.
18: La Nuova Zelanda è sorprendente perché ci si ritrova a casa da un certo punto di vista, perché i paesaggi sono molto più vicini a quelli europei, alpini in particolare, con la particolarità che degradano immediatamente sul mare. Quindi ci sono i ghiacciai che scendono dalle montagne che arrivano fino al mare, ci sono i fiordi come in Norvegia. Popolati da delfini, balene, otarie, quindi dal punto di vista naturalistico è molto affascinante, con una differenza sostanziale nei confronti dei simili paesaggi europei, la scarsissima presenza umana.
17: A volte potrebbe essere anche una soluzione, nel senso può fare anche piacere a volte. Tra l'altro negli ultimi anni la Nuova Zelanda è stato un posto nel quale hanno girato tantissimi film, serie televisive, proprio anche per la varietà, no? Immagino di paesaggio che offre.
18: La più celebre Signora degli Anelli, che è così, cioè, non c'è stata, guardando il film rispetto all'ambiente naturale, una qualche ritocco, una qualche intervento registico, si è semplicemente filmato quello che c'è, quindi queste vallate ricche di verde, ricche di vegetazione, queste montagne di una discreta altezza e molto spesso innevate perché essendo così a sud fa freddo.
17: Certo, giustamente. Edoardo, c'è un unico problema ogni volta che ci incontriamo, che io vorrei fare un biglietto domani, non so voi, per partire in tutti questi posti che ci descrivete con i luoghi dell'infinito, quindi grazie da una parte e per il resto provvederemo in altro modo.
18: Grazie a voi.
17: Grazie a te. E adesso andiamo ad alzare il nostro sguardo verso lo spazio perché arriva Umberto Guidoni.

0: così imponente, eh?
1: Spaziale, insomma.
0: Esatto, spaziale. Cosa ci racconti oggi?
1: Allora, che ne dici se parliamo di colture idroponiche?
0: Allora, aspetta, perché qualcosa mi ricordo dall'altra serie, cioè sono quelle che non hanno bisogno della terra? Ok.
1: Esattamente. E queste sono davvero il futuro dei viaggi nello spazio. Finora siamo rimasti nell'orbita intorno alla Terra ed è facile mandare dei rifornimenti. Sulla stazione spaziale ogni 2 o 3 mesi arrivano rifornimenti da Terra. Ma se ci allontaniamo, per esempio torniamo sulla Luna o ancora di più andiamo più lontano, i rifornimenti da Terra saranno una rarità, semmai ce ne fossero. E quindi gli astronauti se la devono cavare da soli. Hanno bisogno innanzitutto di cibo. Quindi
0: Certo.
1: le colture idroponiche potrebbero essere diciamo, il futuro della nutrizione degli astronauti, soprattutto dal punto di vista del cibo fresco, che è importante non solo per gli aspetti nutritivi, ma anche per l'aspetto psicologico. Quando sei lontano da casa, una mela, una carota, perfino un fiore ti ricorda casa. Sicuramente.
0: Beh, ci vuole quando sei lassù, in effetti. Quindi l'obiettivo è poi quello, un obiettivo che forse abbiamo un po' tutti noi, di avere un orto in casa e per gli astronauti di avere un orto sulla navicella spaziale, giusto?
1: Sì, in realtà di questo tipo di esperimenti sono stati già fatti. Sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è un laboratorio, diciamo così, che si chiama Veggie, che in inglese più o meno significa vegetale. E

0: che è una specie di margheritona, che viene appunto, tutti questi vegetali sono coltivati senza bisogno del terreno, che ovviamente nella stazione spaziale sarebbe impossibile da portare, e soprattutto con pochissima acqua e in un ambiente controllato. Quindi nelle prossime missioni che andranno verso la Luna c'è un altro tipo di apparecchio che dovrebbe funzionare, si chiama LEAF, che in inglese vuol dire foglia, ma è l'acronimo di questo laboratorio, che sperimenterà più o meno la stessa cosa però sulla Luna, dove utilizzeremo sempre soluzioni nutritive senza bisogno del terreno e ambienti controllati, quindi speriamo di far crescere qualcosa anche sulla Luna.
1: Ma per mantenerle poi fresche queste verdure, questi vegetali, come si fa? Perché non credo si possa aprire la finestra e metterli un po', no?
0: Ecco. Sarebbe troppo freddo, quello è il surgelatore. Esatto. Fino a oggi sullo shuttle e anche sulla stazione spaziale non c'è un frigorifero dedicato al cibo degli astronauti, ci sono frigoriferi per mantenere i campioni, certo, di sangue, tutte quelle cose che vengono, gli esperimenti che vengono fatti, ma non c'è
1: il frigo per il cibo?
0: No, il cibo spaziale fino adesso è un cibo che si prepara sulla Terra e poi viene liofilizzato, viene tolta l'acqua, viene disidratato e messo sotto vuoto in modo che si conserva a temperatura ambiente. Gran parte del cibo è così. E il cibo fresco arriva solo quando arrivano i nuovi rifornimenti da terra, quindi per un paio di giorni hai frutta e verdura fresca. Le colture idroponiche, oltre a essere importanti ovviamente per l'esplorazione dello spazio, secondo me sono importanti anche sul nostro pianeta, perché questa tecnologia chiaramente si può utilizzare sulla Terra, in situazioni dove per esempio il terreno è scarso o poco redditizio. Ha diversi vantaggi, uno che usa pochissima acqua, il 90% in meno dell'acqua usata dall'agricoltura, che è tantissima.
1: Sì.
0: Non ha bisogno di pesticidi, perché è un ambiente controllato, quindi è anche più sano, è molto più efficiente la produzione per metro quadrato, quindi insomma questo potrebbe davvero rappresentare una svolta importante per un'agricoltura sostenibile, quindi lo spazio ci aiuta.
1: Sempre,
0: sì,
1: lo spazio ci aiuta sempre. Grazie Umberto. E adesso vediamo un documentario particolare, si va in Giappone e il filo narrativo di questo documentario è affidato a due ideogrammi, Ichigo e Ichie, che vogliono dire rispettivamente una volta e un incontro, ma significano anche in questo momento e un'opportunità. E lo scopriamo insieme a David Odifreddi e Simona Trivero.
2: L'armonia dei templi zen, con i loro suoni e i loro colori. Il rito dell'acqua, con la sua purezza. L'attaccamento a lontanissime tradizioni. E il profondo senso di rispetto.

Ancora ho in mente il ritmo dei nostri giorni, eppure tutto qui mi proietta in una dimensione nuova. La consapevolezza che ogni istante vada vissuto con un senso di tranquillità. E colgo il senso di unicità, di ogni momento, di ogni evento, di ogni colore e suono, di ogni lettera.

Poi, in un attimo, suoni e luci della più moderna delle metropoli. Un tuffo in mezzo alla folla, o per meglio dire, singoli individui.

Esso è Ichigo Ichie. Vivere ogni momento nella consapevolezza che ogni istante non potrà ripetersi nello stesso modo. Un percorso interiore che ha inizio con un incredibile senso di armonia. L'armonia è ovunque intorno a me. In un cimitero buddista e nei gesti semplici di un bambino. Nei tanti giardini zen,

tra le fiammelle dei lumini, tra le luci delle lanterne e di profumi d'incenso. Nei movimenti ripetuti alla perfezione, quella stessa perfezione che si incontra ovunque. Nelle preghiere intime e nei gesti quotidiani e rituali.

nell'ascoltare le cicale tra il verde accecante dei bambù. Nell'ammirare panorami,

e le carpe koi, simbolo di perseveranza. Ma l'armonia, e a volte anche solo ascoltare il vento, e richiede rispetto.

per la natura, per le proprie radici, i propri cari, i propri vecchi.

per la propria storia, i propri libri. Si tratta di un rispetto che esige silenzio. È un rispetto profondo.

e il ricordo della tragedia. Poi il buio. Solo il silenzio ed una fiamma.

fiamma che non smetterà di bruciare fino a che l'ultimo ordigno nucleare sarà ancora presente sulla Terra. Quel ricordo tragico, una luce, poi un boato.

Il rispetto per quel che accadde nell'agosto del 1945. Così come a Kobe, 50 anni dopo, il simbolo rimasto a ricordo della tragedia che ha provocato 6.000 morti. Il rispetto presuppone riti e purezza. Il L'acqua ne è il simbolo. Acqua estremamente abbondante in Giappone.

فيومي. Laghi, torrenti, canali, fontane nei giardini zen, attorno a pagode di legno.

purezza della vita immersa nella natura, delle tradizionali abitazioni con tetti di paglia tipiche della zona delle Alpi giapponesi.

La purezza è anche nei piccoli movimenti che incantano. Come quelli dell'airone o della gru, che vegliano su templi millenari.

La purezza dei gesti di un monaco che scruta in cielo, lì dove il Daibutsu regna e protegge.

D'un tratto la purezza della notte, le pagode, i colori, le lanterne, le voci, i suoni.

0: trovarci Davide Di Freddi e Simona Trivero. Prego. Ciao. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Ciao. Benvenuti. Che bel viaggio.
1: Sì, bello, bellissimo.
0: Direi proprio molto intenso. Anche il modo di raccontarlo era un po' diverso. L'avevate proprio pensato così?
1: Ma in realtà è stato più un divenire, però ci ha ispirato poi quando siamo stati lì, a dire la verità.
2: Diciamo che non ci piacevano i classici video di viaggio, quelli di cui la rete è oggigiorno è abbastanza piena.
0: Certo.
2: Quindi abbiamo pensato di fare un qualcosa con una storia un po' particolare.
0: E tu perché non ci sei mai?
2: Perché io giravo il video. In realtà c'è soltanto una parte in cui compaio nel finale, però...
0: Hai scelto così.
2: Hai scelto così. Assolutamente.
0: Da quanto tempo vi conoscete?
1: Da 25 anni, dal 2000, e si è sposati da 18.
0: Qual è il... Complimenti.
2: Per la pazienza.
0: Scusa, cosa hai detto? Per la pazienza?
2: Perché mi sopporto. No, perché mi sopporto.
0: Ah, ecco. Ah. E qual è il primo viaggio che avete fatto insieme?
2: Il viaggio di nozze in Australia.
1: Sì, era il mio viaggio, diciamo il mio desiderio di andare in Australia da tantissimi anni e siamo riusciti a realizzarlo.
0: È questo qui che vediamo alle nostre spalle?
1: Sì. Esattamente.
2: Quanti anni? Eravamo abbastanza giovani.
1: Sì, abbastanza.
0: Ed era proprio un tuo desiderio quello dell'Australia, dicevi?
1: Che avevo da tantissimi anni, forse dalle scuole superiori. Diciamo che abbiamo approfittato del viaggio di nozze per fare questo super viaggio di 3 settimane in Australia.
2: Poi da lì non ci siamo più fermati.
0: Infatti,
2: in Australia siamo ritornati altre 2 volte, poi siamo stati in Canada, Nord Europa, Cambogia e Vietnam l'anno prima del viaggio in Giappone. Non ci siamo più fermati.
0: E chi è che ha in mano la situazione per organizzare il viaggio tra voi due?
2: Allora, la logistica è decisamente Simona.
0: Ma guarda, l'avrei così immaginato.
2: Perché io sono un po' bizzarro e quindi non vado molto ai chilometri, ai tempi di percorrenza, forse per me farei tutto.
0: Ok.
2: E lei invece...
0: È più precisa,
2: riporta,
0: Simona.
2: Sì, e soprattutto mi riporta coi piedi per terra. Mi riporta alla realtà e quindi tabelline, controllo dei chilometri, tempi di percorrenza, perché sennò per me si vedrebbe sempre tutto.
0: Sarebbe bello vedere sempre tutto. Senti, tornando al Giappone, che è questo viaggio che abbiamo visto, io intravedo qualcosa lì, Davide, sì. Che cos'è?
2: Il nostro diario di bordo, noi a ogni viaggio, ormai da anni.
1: Sì, sono tanti anni.
2: Ci portiamo sempre un quaderno, un block notes.
0: Per ognuno o uno insieme?
2: Uno o più di uno assieme.
1: Però è condiviso, ognuno scrive a seconda del momento, a seconda
0: anche posso rubartelo un secondo? Certo. Così lo faccio vedere.
2: Ogni giorno con grande metodo scriviamo, ogni sera, quindi anche se siamo stanchi da tantissimi chilometri percorsi in macchina o con le nostre scarpe, con i nostri piedi, e ogni sera con metodo ci mettiamo a scrivere i pensieri. Raccogliamo tantissimo materiale.
0: Disegnate anche?
2: Disegniamo anche, quelli sono disegni nostri. Ci mettiamo lì con tanta pazienza perché è un modo per ricordarci sempre. Ogni tanto li riprendiamo dal baule dove sono tutti stipati.
0: Ecco, questo vi chiedo.
2: E li sfogliamo, li leggiamo. Ogni tanto, devo dire, quando ci sono le pulizie di stagione, ancora una volta Simona mi porta alla dura realtà e dice facciamo pulizia, togliamo via, buttiamo via. Perché oltre a quello che recuperiamo dentro i diari di bordo abbiamo dépliant, cataloghi.
0: Infatti, perché lo vedo ricco.
2: Questa è solo
0: poi...
2: una minima parte.
1: Sì.
2: Non potevamo
1: portare... Ogni tanto...
0: Simona, guarda.
2: Non potevamo portarti tutto, ma...
0: Ho già capito chi è l'accumulatore della coppia, sì, ti capisco perfettamente, ho lo stesso problema con i vinili con mio marito, ma va bene. Tornando a noi invece, un prossimo viaggio che avete già in mente?
1: Portogallo, a breve.
0: Portogallo?
1: Sì, però c'è il desiderio di ritornare sicuramente in Giappone. Quando siamo andati via ci siamo fatti una promessa, abbiamo detto ritorniamo, andiamo a visitare il nord che è la parte un po' più rurale, magari riguardiamo Tokyo che è una città fatta di 1000 città diverse in superficie, sotto la superficie. Ogni quartiere sembra di entrare in un mondo a sé, diverso da quello che avevi visto fino a 5 minuti prima.
0: Poi come l'Australia siete tornati più volte voi, no? Quindi avete sentito il desiderio poi di rivedere in maniera diversa il posto?
2: Perché la prima volta inizi a prendere un po' le misure, inizi a esplorare, poi la passione è tanta, in parecchi posti siamo stati più di una volta. E in effetti andare 3 volte in Australia l'Australia, da quello che so, è abbastanza...
0: Beh, solo per arrivarci.

0: Cioè,
1: Già
0: diciamo,
1: solo per arrivarci, infatti.
0: ci vuole
1: La
0: del
1: prima volta il viaggio di
0: tempo.
1: nozze è 3 settimane, quindi c'era la
0: Certo.
1: possibilità, c'erano i tempi e gli anni successivi poi ci abbiamo
0: Vacanza
1: riprovato.
0: estiva. Poi il discorso di raccogliere le immagini in video, come è nata questa
1: Allora,
0: idea?
1: entrambi per passione abbiamo sempre avuto la fotografia come hobby.
0: Ok.
1: Poi, quando mi sono accorto che Simone era molto più brava sulla fotografia, io ho fatto un passetto
0: Comunque c'è un
1: indietro.
0: marito veramente che ti ama follemente, perché sei più brava tu in tutto.
2: Ma non è vero, perché io sono
1: No, ho
2: modesto.
1: fatto un passo indietro e mi sono dedicato al video. Quindi ci completiamo e ci compensiamo. Quindi a ogni viaggio ci portiamo tutta la nostra attrezzatura, talvolta attrezzatura più vintage, talvolta attrezzatura più digitale e moderna. E poi raccogliamo foto e video, oltre che appunto pensieri, ricordi, bustine di caffè, cucchiaini, dépliant, qualsiasi cosa che ci può. Foglie, ci sono anche le foglie del ginkgo dentro il diario. E raccogliamo di tutto, tutto quello che ci possa aiutare a ricordare.
0: Ma che il viaggio fosse un elemento che vi legava, l'avete scoperto tipo al primo appuntamento oppure è successo più avanti?
2: Allora, lui è quello un po' più sedentario, secondo me.
1: Come si dice a
2: Io
1: Torino, il Bujanen, il classico Bujanen.
0: Bujanen,
1: Sì, ti muovi
0: ok.
1: poco.
0: Ti muovi poco.
2: No, io ero quella più, come dire, un po' più con la voglia di viaggiare. E piano piano l'ho convinto, e facilmente anche, perché poi alla fine, dopo il primo viaggio, ha capito quello che si era perso fino a quel momento e abbiamo continuato da lì. Quando c'è la possibilità, organizziamo un bel viaggio e partiamo.
0: Benissimo, grazie.
1: Grazie mille.
0: Siete bellissimi e ci rivediamo al prossimo viaggio.
1: Sicuramente Giappone 2.
0: Giappone 2,
1: Giappone 2, abbiamo già il diario di
0: perfetto.
1: bordo.
0: Benissimo. Ah, questo ve lo ridò, non sia mai, eh? Oh, che
1: Grazie.
0: dici, Simona, lo tengo perché ce ne avete troppi a casa, ti
2: No,
0: do una
2: no,
0: mano?
2: segniamolo,
0: Ok.
1: segniamolo.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie mille.
0: Piccola pausa e torniamo tra poco a Terra Mater.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
4: D'accordo, ma è interessante. Lo ami molto?
5: Follemente.
3: Non speri di sposarlo?
6: Io sono sposato, signorina.
7: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
3: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
2: Indiscreto.
6: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
2: Questa sera, in prima serata.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta a sigillo.

0: Comfort, Polident, per far contenta la tua bocca.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì, ma questa è speciale.
4: È la granita siciliana a senso freddo.
2: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
2: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
6: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 9.45. Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
7: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
8: Perché è Gesù che lo dice.
5: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
9: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare, nelle mani del sacerdote.
5: Il suo corpo e il suo sangue, questa sera in seconda serata.
10: Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
11: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
5: La Bibbia, domani in prima serata.
12: Bentornati a Terra Mater. Per fortuna c'è Stefano Mancuso che non si è fermato alle apparenze e ci dimostra di quanto la natura non solo sia bella, ma sia in grado di trovare soluzioni sia per se stessa che per noi esseri umani. Basta osservarla e ascoltarla.
13: Una delle cose che noi riteniamo sia tipicamente umana o al massimo animale, come al solito, è la capacità di percepire lo spazio, cioè di avere quella che si chiama veramente coscienza dello spazio intorno a noi. Cioè noi percepiamo lo spazio, sappiamo com'è fatto, le distanze, eccetera. Riteniamo che poi alla fine non siano così tanti gli esseri viventi in grado di fare qualcosa del genere. E sicuramente mai penseremmo che una pianta ha una percezione spaziale, quindi sia che queste piante, ad esempio, che stanno qui dietro di me, in questo momento siano in grado di percepire l'ambiente all'interno del quale vivono o addirittura la mia presenza. In realtà le cose stanno, come al solito, in maniera molto diversa. Vi parlerò di un organismo che è molto più semplice di una pianta, è un organismo unicellulare. Il fissarum si chiama. Che cos'è questo organismo? Beh, è una singola cellula. Quindi pensate, una singola cellula. Però c'ha tantissimi nuclei, per cui è una cellula così grande che la si vede crescere ad occhio nudo. Ecco, questo fissarum ha una capacità particolare, straordinaria, è in grado di percepire lo spazio in maniera talmente raffinata che è stato utilizzato per progettare le reti della metropolitana di Tokyo. Il primo studio, è uno studio famoso che fu pubblicato sulla rivista Nature. Questo scienziato giapponese ricostruì una mappa di Tokyo e di tutte le zone, di tutte le città principali intorno a Tokyo. In corrispondenza di ciascuna città mise una quantità di fiocchi di avena proporzionale agli abitanti. Quindi più abitanti c'aveva quella città, più fiocchi di avena c'erano. In Tokyo ne aveva tanti e tutti gli altri ne avevano in proporzione. Dopodiché fece crescere su questa mappa di fiocchi d'avena il Fisarum e si accorse che questo Fisarum prima copriva l'intera superficie, dopodiché riassorbiva tutte le parti che non erano importanti e rimaneva una rete di comunicazione fra queste città che era perfettamente sovrapponibile a quella che gli ingegneri giapponesi avevano prodotto in 50 anni di lavori. E però il Fisarum lo fa in una nottata. La metropolitana di Tokyo è una delle metropolitane, anzi probabilmente è la metropolitana più complessa del pianeta. C'ha il maggior numero di linee, la maggiore estensione di queste linee. Se voi guardate la mappa della metropolitana di Tokyo, è normalmente presa come un parametro classico di complessità, una delle cose più complesse che possiamo guardare. Ecco, questa metropolitana continua ad essere ampliata di anno in anno, di decine di chilometri, di nuove reti, di nuove stazioni, eccetera, di nuovi binari. Il primo schizzo, la prima idea di come debba essere ampliata questa rete, sapete a chi viene lasciata? Al Fisarum. C'è proprio un gruppo di biologi che lavorano per la metropolitana di Tokyo che fanno, diciamo, risolvere il problema al Fisarum e vedere come amplierebbe lui la rete. Dopodiché su quello schizzo iniziale iniziano a lavorare. E ora che avete visto quello che è in grado di fare una singola cellula, pensate davvero che questa roba verde che sta qui dietro di me non sia in grado di percepire lo spazio? Ma quando mai? C'era un mio carissimo amico, uno scienziato che lavora all'Università di Bristol, si chiama Andy Adamaschi, e lui lavora in una cosa molto particolare, un argomento veramente unico che si chiama unconventional computing, cioè computazione non convenzionale, e studia ad esempio il Fisarum. Uno degli esperimenti più affascinanti che ha fatto Andy è stato quello di replicare credo di una cinquantina di paesi del mondo, le reti autostradali. Quindi ha replicato le reti autostradali in piccolo, ricreandone anche le barriere fisiche e mettendo i soliti fiocchetti di avena in corrispondenza delle diverse città. E poi ha visto come il Fisarum riusciva a creare delle reti che dovevano essere simili a quelle autostradali, e quello che è accaduto è straordinario. Su 50 reti autostradali del mondo, Andy è riuscito a far evitare al Fisarum quasi tutte con una maggiore efficienza, cioè le reti fatte dal Fisarum sono più efficienti delle reti che noi abbiamo creato nel corso della nostra storia per fare le nostre autostrade. Una cellula con tanti nuclei. Questa è la dimostrazione palese che l'intelligenza è una proprietà della vita, non è una questione che attiene a noi. Non è possibile che esista un singolo essere vivente, il più umile immaginabile, che non sia intelligente, cioè che non abbia la capacità di risolvere problemi.
12: Grazie al professor Stefano Mancuso. E adesso è arrivato il momento di parlare di una delle forze più potenti del nostro pianeta, il vulcanismo. Si stima che ci siano circa 300 milioni di persone che vivono alle pendici di vulcani attivi. E nel prossimo documentario scopriamo quali sono i 10 vulcani più attivi del mondo.

Escludendo le dorsali medio-oceaniche, nel mondo ci sono circa 1500 vulcani attivi. Storicamente, circa 500 vulcani hanno eruttato, soprattutto lungo la costa del Pacifico, nel cosiddetto anello di fuoco, dove si concentra circa il 75% dei vulcani del mondo. Secondo

L'Istituto Nazionale di Vulcanologia, che riporta questi dati, è la regione più attiva al mondo dal punto di vista sismico e vulcanico. L'anello di fuoco è un'area che corre lungo il confine tra le numerose placche tettoniche che compongono la litosfera, il guscio esterno della Terra. La Terra presenta molte aperture superficiali che conducono a pozze di magma e queste ferite tondeggianti della Terra li chiamiamo vulcani. Oggi ne scopriremo alcuni, classificati come i 10 più pericolosi del nostro pianeta. Il vulcano Eyjafjallajökull è un gigante alto 1600 metri che svetta su un ghiacciaio islandese attivo da oltre 8000 anni. La sua memorabile eruzione del 2010 ha paralizzato l'Europa settentrionale, provocando la cancellazione di migliaia di voli a causa delle grandi quantità di cenere vulcanica dispersa nella troposfera, la parte di atmosfera più vicina al suolo, nella quale si sviluppa la vita, volano gli aerei e si abbattono i fenomeni meteorologici. Tra Città del Messico e Puebla si trova il vulcano Popocatépetl, una montagna alta 5.400 metri che ha eruttato l'ultima volta nel 2019. Secondo la leggenda, in epoca preistorica, su questo pendio si svolgevano cerimonie e riti magici. Un articolo del 2018 della prestigiosa rivista Time si è concentrato sui vulcani più pericolosi del mondo. Per valutarne i rischi entrano in gioco diversi fattori, tra cui la densità di popolazione nell'area dei vulcani attivi, il tipo di magma che fuoriesce durante le eruzioni e la storia delle eruzioni. Un'eruzione vulcanica esplosiva in un'area remota, ad esempio, non è così pericolosa quanto quella che potrebbe verificarsi in una regione popolosa e che richiederebbe un'evacuazione di massa. I vulcani attivi che non abbiano eruttato per un lungo periodo di tempo sono anche quelli più a rischio eruzione a causa dell'aumento della pressione interna accumulata. Secondo il Dipartimento di Scienze della Terra della Franklin & Marshall University di Lancaster, la tipologia di magma accumulato è un altro modo per valutare il livello di pericolosità di un particolare vulcano.

0: Secondo questo articolo, le aree in cui le eruzioni vulcaniche possono essere mortali includono l'Indonesia, le Filippine, parti del Sud America e numerosi vulcani negli Stati Uniti. Lo stratovulcano Sakurajima è un vulcano imponente che si trova in Giappone, che nel 1914 fu capace di una terribile eruzione che unì l'isola di Sakurajima alla vicina penisola di Ozumi. Questa è una stranezza geologica davvero bizzarra. Il vulcano Taal si trova al centro di un lago nelle Filippine. All'interno del cratere si è formato un altro lago che a sua volta racchiude un'altra isola, che prende il nome di Vulcan Point. Dal XVI secolo ha provocato ben 33 eruzioni importanti e quindi classificato tra i 10 vulcani più pericolosi del mondo. Naturalmente il suo potenziale catastrofico è costantemente monitorato. Ritorniamo in Giappone. L'avevamo premesso che questa terra ci avrebbe dato grandi soddisfazioni eruttive. L'iconico Monte Fuji è la vetta più alta del Giappone e il simbolo del paese. Non è un caso che ogni anno migliaia di scalatori da tutto il mondo raggiungano la vetta di questo gigante di 3.776 metri. Il Fuji non erutta dal 1707. Probabilmente a quel tempo fu un forte terremoto ad innescarlo. Nel 2014 gli esperti hanno riferito che il Monte Fuji rischiava di eruttare nuovamente in seguito al terremoto di magnitudo 9 che aveva colpito il Giappone nel 2011. Non fu così, ma secondo i ricercatori il terremoto ha comunque aumentato la pressione sotto il vulcano. Se dovesse eruttare di nuovo, più di 25 milioni di persone nell'area circostante potrebbero essere colpite se non evacuate in tempo. Il vulcano Teide pone Tenerife alla decima posizione di isola più alta del mondo. Sebbene la sua ultima eruzione violenta risalga al 1798, il vulcano è tutt'oggi ricco di inquietanti fumarole. L'ultima eruzione moderna risale però al 1909, ma a inizio secolo l'isola non era così popolata come oggi e quindi non ha causato danni. Infine, gli indigeni delle isole Canarie credevano che il cratere del Teide contenesse l'inferno. L'Indonesia è un'altra regione vulcanicamente molto attiva. Il monte Gunung Agung è uno strato vulcano attivo di Bali, oltre ad essere la cima più alta dell'isola. L'ultima grande eruzione avvenuta nel 1963 è stata una delle più devastanti nella storia del paese. Questa eruzione è durata 11 mesi e ha provocato pericolose cascate di cenere e flussi piroclastici, causando oltre 1000 morti e ingenti danni all'area circostante. 4 milioni di persone vivono nell'area e continuano ad osservare la montagna con sospetto. Uno dei vulcani più attivi dell'Indonesia è però il Merapi, poiché in continua eruzione da secoli. Secondo la NASA, il rischio maggiore è che questa attività improvvisa si possa abbattere con violenza su vaste aree, minacciando le persone che vivono a pochi chilometri di distanza. Per il momento, il vulcano è eruttato nel 2018 sprigionando sbuffi di fumo e causando evacuazioni di massa. Ma un'altra eruzione degna di nota si è verificata nel 2020 senza provocare particolari danni. I vulcani sono stati da sempre i più temuti compagni di viaggio del pianeta Terra. In molti si sono abituati a conviverci, costruendo abitazioni e vivendoci a contatto, ma un vecchio detto, sempre valido, recita: "Non si scherza con il fuoco".
1: Di vulcani noi non potevamo non chiamare Donato Giovannelli. Ciao Donato.
2: Ciao.
1: Il nostro microbiologo degli ambienti estremi che ama passeggiare sui cratari dei vulcani.
2: Posti incredibili, davvero incredibili.
1: Lo immagino, lo immagino. Dici perché dal tuo punto di vista sono così interessanti i vulcani?
2: I vulcani sono responsabili sul nostro pianeta di alcuni dei disastri naturali più importanti. Sentivamo prima parlare di quanti abitanti vivono in prossimità dei vulcani. In realtà però i vulcani sono anche responsabili in qualche modo della vita su questo pianeta, sia direttamente che indirettamente. Ad esempio le eruzioni vulcaniche con le loro ceneri diventano terreni fertili per l'agricoltura, i metalli rilasciati dalle eruzioni vulcaniche delle isole o marine fertilizzano l'oceano e permettono i bloom di alghe che poi producono ossigeno.
1: Permettono i?
2: La fioritura algale, bloom la chiamiamo, hai ragione.
1: Ok.
2: Questo tipo di attività che i vulcani fanno, assieme al riciclare materia, gas, elementi su scala di tutto il pianeta per milioni di anni, permette a questo pianeta di mantenersi in equilibrio. La CO2 che rilasciano è una CO2 che in passato ha permesso al pianeta di non congelare completamente, quindi fanno tante cose importanti e trovo particolarmente affascinante che degli eventi distruttivi come le eruzioni vulcaniche in realtà siano necessari per la vita su questo pianeta. Distruzione e nascita accoppiate sono qualcosa che mi affascina in maniera incredibile.
1: Beh, stupefacente, perché di solito quando si pensa al vulcano, appunto, lo si pensa solo dal lato della sua potenza distruttiva.
2: Un po', no? Come si fa con i batteri, che li pensiamo sempre associati alle infezioni,
1: è
2: invece
1: vero.
2: Sono fondamentali per il funzionamento del pianeta.
1: È proprio così. Però non si può dire che non ci siano dei rischi a fare quello che fai tu. Cioè, nel senso, ad andare chiaramente con l'obiettivo poi di scoprire, però ci sono sicuramente dei momenti un po' più, bisogna stare molto attenti. Tra l'altro l'anno scorso me lo ricordo nel video che comunque c'erano una serie di protezioni che voi utilizzavate.
2: Assolutamente, i vulcani attivi sono, in quanto attivi, sono imprevedibili entro certi limiti. Devo dire che noi lavoriamo molto con gli istituti di vulcanologia locali, siamo sempre accompagnati da vulcanologi, ci sono una serie di segnali che il vulcano dà quando è in risveglio, in attività, il tremore, deformazione del terreno, aumento delle temperature, delle fumarole. Succede però che ci sia attività, diciamo, inaspettata. Molto spesso non parliamo di grandi eruzioni di lava, parliamo di eruzioni decisamente più piccole che sono date dall'acqua presente nel sistema vulcanico, dall'acqua della pioggia che penetrando in profondità si riscalda, si espande e dà luogo a delle esplosioni che vengono chiamate freatiche, appunto dovute all'acqua, che sono eventi localizzati che però possono essere abbastanza pericolosi. E una delle ultime visite che abbiamo fatto in uno dei vulcani a me più caro, Poas, in Costa Rica, queste eruzioni erano abbastanza frequenti, quindi ti trovi a sentire tremore, a vedere queste colonne di vapore acqueo e acidi verso l'alto, insomma c'è una certa emozione a essere.
1: Emozione, non paura.
2: Emozione, emozione. E tanto rispetto.
1: Tra l'altro mi ricordo che utilizzavate anche delle maschere antigas. quando...
2: Sì, perché i gas vulcanici rilasciano una serie di elementi nell'aria, tra cui acido solforico, acido cloridrico, insomma anche acidi importanti, e quando la nube di vapori del vulcano viene verso di te, bruciano gli occhi, bruciano le vie respiratorie, quindi è importante proteggersi, e portiamo con noi delle maschere che coprono completamente la faccia e ti aiutano a filtrare questi gas tossici e questi gas acidi che altrimenti sono complicati da gestire.
1: Beh, direi proprio di sì. Ma qual è il legame tra i vulcani e l'origine del nostro pianeta?
2: I vulcani pensiamo abbiano avuto un ruolo fondamentale per l'origine della vita. Sul pianeta Terra in questo momento abbiamo due forme di energia, una è quella del Sole e una è l'energia della Terra, dell'interno della Terra appunto. Sappiamo che la fotosintesi che utilizza il Sole si è evoluta 2,5 miliardi di anni fa circa, che però la vita si è evoluta sulla Terra quasi 4 miliardi di anni fa. Quindi nella parte iniziale della vita sulla Terra non utilizzava l'energia del Sole, ma con grande probabilità l'energia geotermica, l'energia dei vulcani, e i gas che troviamo in questo momento sui vulcani, ma anche sulle dorsali oceaniche, nelle sorgenti termali marine, sono probabilmente i gas che hanno nutrito l'inizio della vita, hanno supportato la vita su questo pianeta per un lungo tempo. E pensiamo che queste stesse attività vulcaniche, questi gas rilasciati dall'attività dei vulcani, possa sostenere la vita in questo momento su altri pianeti, ad esempio su Encelado, le lune di Saturno, o su Europa, una delle lune di Giove.
1: Guarda che chiamo Umberto Guidi.

0: domani, eh? Stai attento.
1: Controlla.
0: Che tra l'altro, ricordiamo, sono comunque molto connesse le vostre materie, no? Ne abbiamo spesso parlato insieme.
1: Sono assolutamente connesse. I batteri estremofili, i microrganismi estremofili, amanti delle condizioni estreme, alta temperatura, basso o alto pH, pressioni molto forti, non solo ci spiegano come funziona il nostro pianeta, ma sono importanti da capire pensando alla vita nell'universo. E non solo, anche pensando a problemi che possono creare, ad esempio, nella Stazione Spaziale Internazionale o in contaminazioni nelle nostre missioni verso la Luna o Marte. C'è sempre un'interazione molto forte con le agenzie spaziali, con gli astronauti e con quella branca della biologia che viene chiamata astrobiologia, che pensa non solo all'origine della vita su questo pianeta, ma alla possibile presenza di vita su altri pianeti.
0: Molto interessante, come al solito. Grazie Donato.
1: Grazie Carolina.
0: Grazie per essere stato con noi. E adesso arriva un altro grande amico di Terra Mater che ci fa scoprire sempre delle cose incredibili. Per esempio che i coleotteri hanno manie di grandezza o che le api hanno uno spirito imprenditoriale. Ma la cosa incredibile che fa anche è quella di far sembrare un, non so, lombrico un po' noioso, un eroe da romanzo. Torna Gian Umberto Accinelli.
2: Oggi vi porto una buona notizia. Una buona notizia che arriva dal Kenya. Le popolazioni di elefanti africani sono aumentate grazie a un efficace progetto di conservazione ambientale. Questo incremento degli elefanti ha portato anche un beneficio nell'industria del turismo. Sono sempre di più le persone, infatti, che vogliono visitare il paese africano con la speranza di osservare questi maestosi animali nel loro ambiente naturale. Tuttavia, c'è un problema, eppure bello grosso. Gli elefanti, infatti, possono pesare fino a 3 tonnellate e si muovono con la goffaggine tipica di un elefante in un negozio di cristalleria. Quindi questi elefanti talvolta escono dalla savana e vanno nei campi coltivati e con la loro tipica irruenza sradicano le piante, calpestano le piante, distruggono i raccolti. Per risolvere questo problema alcuni tecnici kenyoti hanno pensato di rivolgersi alle api. Le api infatti non sopportano gli elefanti. E quando ne vedono uno, nonostante siano piccolissime, lo attaccano senza pietà. Lo pungono intorno agli occhi, dietro le orecchie, intorno alla bocca e addirittura entrano nella proboscide. Insomma, gli procurano un male pazzesco. Ecco perché questi tecnici hanno installato delle arnie, hanno appeso delle arnie lungo i fili di recinzione che circondano i campi coltivati. E quindi quando un elefante si avvicina a un campo agrario e tocca inavvertitamente uno di questi fili, fa oscillare l'arnia. Dall'arnia esce uno sciame di api inferocita che così colpisce senza pietà il pachiderma. La cosa funziona, lo stratagemma funziona, gli elefanti stanno bene, nonostante qualche puntura ovviamente, però non si avvicinano ai campi coltivati. Ma c'è un ulteriore aspetto positivo. Le api, quando non sono occupate ad attaccare gli elefanti, vanno in giro per la campagna a impollinare le piante agrarie. Ecco perché i raccolti stanno aumentando sia di qualità sia di quantità. E non è finita qua. Le api raccolgono il nettare che trasformano in miele, miele che gli agricoltori vendono ai turisti con un ulteriore incremento di guadagno. Insomma, un finale lieto e dolce, dolce come il miele.
0: Ma quanto le fanno lavorare queste api, poverine? Fanno un sacco di cose.
2: Le api fanno tante cose, però insomma, si spera che non pungano più gli elefanti.
0: Poverini, infatti.
2: Imparano, devono imparare a stare nel loro ambiente.
0: È giusto, come ogni animale.
2: Ogni animale.
0: In ogni ambiente. Tommaso, vuoi fare una domanda?
3: Sì. Lo stato di conservazione dell'elefante africano è relativamente buono. Come se la passa invece quello asiatico?
2: Sì, perché esistono due tipi di elefanti. L'elefante africano, che è molto grande, l'elefante invece asiatico, che è più piccolo. E l'elefante indiano, contrariamente a quello africano, non se la passa bene. Non se la passa bene, anzi, la sua popolazione è in netta decrescita. Tra l'altro, gli elefanti asiatici vengono utilizzati anche per i lavori, addirittura talvolta addirittura sfruttata. Quindi, se l'elefante in

0: africano, scusate, se sta abbastanza bene, quell'asiatico mica tanto, un po' meno.
1: Anna.
2: Io volevo chiedere, ma è vero come vediamo nei cartoni, anche se giganteschi, gli elefanti possono aver paura dei topolini?
0: Allora, in realtà l'elefante quando vede un topolino o vede un animale piccolo, si muove in maniera goffa, si agita. È paura? Secondo alcuni scienziati no. Secondo alcuni scienziati si muove per evitare il topolino, altri invece sono convinti addirittura che l'elefante voglia giocare col topolino. Chi lo sa qual è
1: Beh,
0: la realtà?
1: Mi sembra un'amicizia un po' forte.
0: Un'amicizia un po' strana.
1: Abbiamo un'altra domanda?
3: Sì, volevo chiedere come fosse il miele prodotto dalle api africane e se fosse buono come il nostro.
0: Allora, il miele delle api africane è buonissimo come il miele di tutto il mondo, però attenzione, non è buono come il nostro, perché l'ape italiana è la migliore produttrice di miele al mondo.
1: Non parliamo di quella romagnola,
0: quella
1: poi.
0: No, in realtà...
1: Tutto quello che è romagnolo, Peracinelli...
0: Gli entomologi e i romagnoli sono i migliori del mondo.
1: Beh.
0: No, non è vero, ovviamente, sto scherzando. In realtà il miele migliore al mondo è quello dell'Umbria. Il miele millefiore dell'Umbria tutti gli anni vince dei premi internazionali, sia perché l'ape italiana, la sottospecie ligustica, è straordinaria, viene allevata letteralmente da millenni dagli italiani, e sia perché l'Umbria è il cuore verde dell'Italia. C'è una biodiversità di fiori incredibili, e quindi l'ape da miele raccoglie tanti tipi di nettare, li miscela sapientemente e produce il migliore miele al mondo.
1: Grazie Gianumberto.
0: Grazie.
1: Sempre prezioso per scoprire nuove cose. Ci vediamo alla prossima puntata.
0: Certo.
1: E tra pochi minuti torniamo qui a Terra Mater.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
5: Come può un pezzo di pane diventare Dio?
6: Perché è Gesù che lo dice.
4: L'amore di Dio nell'Eucaristia.
7: L'universo intero tremi e tutto il cielo esulti quando Cristo, il Figlio del Dio vivente, si fa presente sull'altare nelle mani del sacerdote.
4: Il suo corpo e il suo sangue. Questa sera in seconda serata.
8: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Prova Prondi Amico Super TV.
11: Un telefono?
10: Per sentire la televisione.
12: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
10: Prondi, chi parla?

Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è

0: ricopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Ci sono grandi notizie, padre!
2: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
1: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
3: Tu ordini?
2: Sì!
3: A chi ordini? A me?
2: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
4: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
5: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
0: Il segreto di Santa Vittoria, martedì in prima serata.
6: Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
7: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
0: La Bibbia, domani in prima serata.

Al mondo esistono centinaia di migliaia di isole e ce ne sono di tutte le dimensioni, di tutti i tipi, da vulcaniche, continentali, coralline e addirittura si dice che esista un'isola che non c'è. Nel prossimo documentario scopriamo come nascono.

La nascita di un'isola è un fenomeno assai complesso e misterioso. Alcune isole hanno origine vulcanica. Si sono formate da magma e lava fuoriusciti dal fondale oceanico che, raffreddandosi, ha creato l'isola. Altre sono frutto della sedimentazione di organismi marini e prendono il nome di isole coralline. Esiste un'ulteriore tipologia di isola ed è quella nata dall'erosione, cioè dalla separazione con la terraferma, avvenuta a seguito di agenti atmosferici come vento, burrasche o addirittura terremoti. Le isole sono terre cariche di fascino e mistero. Tutte le isole hanno avuto origine essenzialmente in due modi. Le isole continentali sono frammenti di terra che una volta facevano parte di un continente. Le isole oceaniche sono emerse dai fondali e mai sono state unite alla terraferma. Le isole oceaniche si formano dalla fuoriuscita di magma incandescente che, sgorgando dalle fenditure sottomarine, danno origine a nuove isole, con la vita che inizia lentamente a svilupparsi grazie alle correnti marine e ai venti che trasportano quei semi che attecchiranno sulla nuova terra.

Il mare è un ostacolo invalicabile per molti organismi, per alcuni fatale. Solo gli animali la cui natura dipende dalla vita del mare, come tartarughe, uccelli marini, foche, contribuiscono allo sviluppo della nuova vita sull'isola. Il classico aspetto morfologico ad anello di una scogliera madreporica è quello che chiamano atollo. La parola deriva da Atolu, che nel Divey, lingua parlata nell'arcipelago delle Maldive, significa chiuso, appunto, per descrivere il cerchio corallino

in cui vivono. La differenza principale dell'atollo rispetto alle altre formazioni coralline sta nello sprofondamento di un'antica isola, intorno a cui la barriera corallina si è sviluppata a forma di anello. Le autorità hanno fissato in 1190 il numero totale delle isole dell'arcipelago. Ma se si considerassero anche tutti i banchi sabbiosi e le piccole formazioni coralline, il numero supererebbe le 2000 unità. Come si può facilmente immaginare, è una cifra decisamente instabile, considerando che in seguito a violenti temporali o uragani alcune isole scompaiano o ne emergano di nuove. Le isole sono lambite da un mare incontaminato e trasparente, dalle mille sfumature di turchese e blu e fondali meravigliosi. La terraferma dell'arcipelago costituisce solo lo 0,3% di tutto il suo territorio. E di queste isole 200 sono abitate, molte delle quali ospitano solo ricchi resort. Inaugurato nell'estate del 2016, nell'atollo Male Sud, questo è uno dei pochi ristoranti in fondo all'Oceano Indiano. Come qualsiasi altra formazione geologica, anche un atollo è destinato a scomparire. È solo questione di tempo, dicono gli studiosi. È sufficiente che l'aumento del livello marino superi la velocità di crescita del corallo per far sì che le isole si inabissino per sempre. E a causa dell'effetto serra, purtroppo è ciò che sta accadendo alle isole Maldive. Le isole Figi furono scoperte nel 1643 dal navigatore olandese Abel Tasman ed esplorate in seguito dagli inglesi James Cook e William Bligh.

Sono uno stato insulare dell'Oceano Pacifico meridionale composto da circa 320 isole paradisiache, un altro esempio di isole con origine vulcanica, quindi caratterizzate da una morfologia prevalentemente montuosa.

L'arcipelago delle isole Hawaii è composto da 128 isole vulcaniche e si trova a sud del Tropico del Cancro, nell'Oceano Pacifico, a 4025 km a nord dell'equatore. Sono tra le terre emerse più isolate del mondo. Distano infatti quasi 4000 km sia dalla costa americana sia da Tahiti.

L'arcipelago delle Wei appartiene geograficamente al continente dell'Oceania ed è ciò che emerge di una catena sottomarina di origine vulcanica lunga circa 3.500 km e che ingloba numerosi vulcani attivi, spenti e sottomarini. L'ipotesi prevalente indica la presenza di un punto caldo nel mantello terrestre che causa la formazione di vulcani sottomarini e in superficie. I primi polinesiani, forse provenienti dalle isole Marchesi, si stabilirono nell'arcipelago tra il 500 e il 600 d.C.

Le Filippine sono l'unico stato del sud-est asiatico a non avere confini terrestri con gli altri stati. L'arcipelago comprende 7.641 isole distribuite in tre regioni geografiche principali: Luzon a nord, Visayas nel centro e Mindanao a sud. L'arcipelago ha una conformazione irregolare, ha uno sviluppo costiero di circa 36.000 km, una grande superficie occupata da regioni montuose, pianure costiere strette e spesso interrotte, una rete di sistemi fluviali e laghi spettacolari.

Le isole sono costituite prevalentemente da rocce vulcaniche e coralline, ma sono presenti tutte le principali formazioni rocciose. Un tempo l'arcipelago era per oltre la metà ricoperto da foreste pluviali che si addentravano fino ai 1500 metri.

L'intenso sfruttamento delle risorse forestali, in prevalenza mogano, tecche e palissandro, ha ridotto la copertura di circa il 20% della superficie totale, riuscendo a perdere oltre il 2% di foresta all'anno. Le Chocolate Hills sono una formazione geologica situata nella provincia di Bohol. È un'area composta da 1260 colline tondeggianti. Si sviluppano su una superficie di più di 50 km quadrati. Sono coperte di erba verde intenso che durante la stagione secca diventa marrone, appunto come il cioccolato. L'autorità del turismo delle Filippine le ha dichiarate monumento geologico del paese e proposte per l'inserimento nella World Heritage List dell'UNESCO, un altro meraviglioso angolo del nostro pianeta da tutelare.

0: meravigliose barriere coralline, che sono un tesoro per la biodiversità, sono minacciate dal cambiamento climatico, ma anche dalle azioni di noi esseri umani. Dal 1985, a tutela del Mediterraneo e di tutti i suoi ecosistemi, c'è Mare Vivo ed è venuto a trovarci il segretario generale Raffaella Giugni. Raffaella, benvenuta.
1: Grazie.
0: Ti ho introdotto dicendo che è dal 1985 che esiste Mare Vivo, in questo 2025 quindi state festeggiando i 40 anni di questo grande progetto.
1: Sì, 40 anni di battaglie molto difficili, come immaginerai il mare è grande, copre il 71% del nostro pianeta, quindi le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni sono state tantissime. Però dei risultati li abbiamo anche ottenuti, quindi possiamo essere contenti. Innanzitutto siamo riusciti a trasmettere il valore del mare molto di più di quanto fosse conosciuto prima, e quindi questo è già un buon risultato, anche perché noi possiamo proteggere solo quello che conosciamo e amiamo, e quindi quello è il primo passo. E poi devo dire che Mare Vivo in tutti questi anni è riuscita a supportare molte leggi per la protezione del mare. Queste sono poi alla fine battaglie che portano a dei risultati.

0: Risultati che sono duraturi nel tempo, quindi di questo possiamo essere contenti. Una fra tutte la proibizione delle reti spadare, che sono delle reti molto dannose per gli animali marini, per i mammiferi, ma anche abbiamo lottato molto contro la plastica monouso. Siamo riusciti a far passare una legge che proibisce le microplastiche nei cosmetici da risciacquo, ad esempio, che sono una grande minaccia, le microplastiche, no, per la salute del mare. E
1: Per
0: poi
1: cosmetici da risciacquo? No, così
0: sì, si
1: facciamo ben capire che cosa si intende.
0: intendono tutti quei cosmetici in cui le microplastiche vengono inserite volutamente, ad esempio gli scrub piuttosto che i dentifrici, quelli sbiancanti. Ci sono tutta una serie di prodotti dove appunto per la loro funzione veniva inseriti dei piccoli granuli di plastica. Adesso sono stati sostituiti con elementi naturali e questo ovviamente è un bene per il nostro, mare. Abbiamo poi lavorato a questa legge importantissima che è passata, che è la legge Salvamare, che veramente ha tanti articoli, tutti funzionali alla protezione del mare. Uno fra tutti dà la possibilità ai pescatori di riportare a terra i rifiuti pescati nelle reti.
1: Che sono un grande tema per il mare.
0: Esatto, sono un grande tema e ad oggi purtroppo tutti questi rifiuti che finiscono nelle reti non possono essere portati a terra perché sono considerati rifiuti speciali. Quindi i pescatori, nonostante li peschino e quindi il lavoro sarebbe già fatto, li devono ributtare a mare.
1: Cioè loro per caso ovviamente nelle reti si ritrovano dei rifiuti e non possono portarli a terra perché.
0: Esatto. Perché sono considerati rifiuti speciali e non rifiuti urbani e quindi c'è tutta una procedura, diciamo, legata alla normativa dei rifiuti per cui non possono essere portati a terra. Beh, purtroppo è molto triste dirlo, ma già oggi più del 50% del pescato dei pescatori è plastica. Quindi già questa è una cosa terribile, in più il fatto di non poterla almeno, no, buttare via e togliere dal mare è ancora peggio. Quindi
1: Certo. Senti Raffaella, tu questo amore per il mare è stato, sei un po' una figlia d'arte in questo senso, vero? Perché ti è stato trasmesso da tua mamma.
0: assolutamente. Sì, devo dire, ci stavo pensando prima, io sono stata fortunata perché ho passato tante estati letteralmente a mollo nell'acqua, cosa che oggi non facciamo più nessuno, anche i giovani di adesso, abbiamo tanti altri stimoli, tante altre cose da fare. Invece 30 anni fa non c'era molto da fare, quindi si andava al mare l'estate e si faceva quello. E grazie alla passione di mia madre per il mare ci ha insegnato tante cose e quindi ci ha insegnato a guardare sotto appunto alla superficie perché in realtà c'è un secondo pianeta che tanti di noi purtroppo non conoscono. Questo è anche un esempio di come l'educazione, tra virgolette, è importante, perché il fatto di conoscere, come dicevo prima, ci aiuta ad apprezzare e quindi a proteggere. Quindi diciamo che mia madre nel mio caso è stata l'autrice
1: Che è stata la fondatrice di Mare
0: e poi è
1: Vivo,
0: stata la
1: diciamo, esatto.
0: fondatrice di Mare Vivo, quindi diciamo lei ha fondato Mare Vivo che io avevo 15 anni. Quindi ha fatto parte, Mare Vivo, della mia vita da sempre. Io ci lavoro da pochi anni, da 8-9 anni, però prima, però l'ho vista crescere, quindi siamo cresciute insieme.
1: Ci hai parlato di tanti progetti, del fatto che si tratta, Mare Vivo tratta ovviamente la tutela, ma anche la sensibilizzazione, che come dicevi è forse il primo passo, no? Verso poi riuscire a comprendere quali sono i progetti più importanti. Qual è quello più difficile secondo te?
0: Di
1: Sì?
0: progetto? Beh, far cambiare le abitudini alle persone. Quindi la cosa più difficile, che è la sfida che proprio dobbiamo fare tutti i giorni, è quello di spiegare che le nostre azioni hanno sempre una conseguenza e quindi dobbiamo stare più attenti. È chiaro che siamo tutti attratti, diciamo, da una vita più facile, quindi anche andare al supermercato e prendere i prodotti nelle vaschette molto pieni di packaging, ci viene naturale, però dobbiamo pensare un po' di più, perché quello che sta succedendo al nostro mare, all'ambiente naturalmente, ma al nostro mare negli ultimi 15 anni è diventato veramente un problema devastante, quindi dobbiamo. Ognuno di noi deve contribuire perché solo milioni di piccoli gesti corretti possono portare poi a dei risultati concreti.
1: Si parla spesso di, come elemento del mare, dei coralli, però secondo me non è che

0: tutti sanno proprio di cosa si tratta, ce lo spieghi meglio?
1: Certo, i coralli innanzitutto sono degli animali e non sono delle piante, non sono, quindi bisogna partire da questo. Sono degli animali e pensa che hanno superato 5 estinzioni, quindi sono tra gli animali più antichi del pianeta e oggi sono fortemente minacciati a causa delle azioni dell'uomo, a partire dal cambiamento climatico, ovviamente il riscaldamento dell'acqua e l'acidificazione sta creando gravissimi danni ai coralli di tutto il mondo. E noi stiamo perdendo, ad oggi abbiamo già perso il 50% dei coralli, non solo negli oceani, nelle le barriere coralline tropicali, ma il nostro mare, il Mediterraneo, perché il Mediterraneo è ricco di coralli. Li vediamo meno, sono meno appariscenti, ma sono ugualmente importanti. Ed è per questo che abbiamo lanciato questo progetto che si chiama proprio Med Coral Guardians. Noi vogliamo essere un po' i guardiani dei coralli del Mediterraneo. E il corallo è importante perché, a parte che ci protegge dall'erosione costiera e quindi crea proprio delle barriere, ma ospita la biodiversità. E ospita il 25% della biodiversità del nostro mare ed è tantissimo, quindi se manca il corallo, i pesci, gli animali marini, le alghe non hanno più quell'habitat o comunque quel rifugio necessario per vivere e per riprodursi. Quindi sono veramente molto importanti.
0: Cosa possiamo fare noi in quanto turisti marini per tutelare e fare la nostra parte?
1: Allora, intanto dobbiamo sapere che ci sono, dobbiamo provare quando li incontriamo, no, a capire che sono importanti e quindi li dobbiamo tutelare, non li dobbiamo toccare, non li dobbiamo rompere, quindi come per tutte le creature marine, come per tutto, dobbiamo lasciarli crescere, non toccarli. E quello che possiamo fare noi è questo, tant'è vero che con la nostra campagna noi stiamo facendo un lavoro proprio di divulgazione per i ragazzi, le scuole, i subacquei, tanti subacquei che li incontrano, che li vedono, è importante appunto che li preservino e con loro facciamo anche un'attività di citizen science, quindi loro ci segnalano i coralli, dove li trovano, in che stato stanno, perché è importante un monitoraggio e capire qual è il loro stato di salute. Anche perché possiamo fare delle attività volendo poi anche di restauro di queste colonie che magari sono morte o in difficoltà. Questo del restauro è un'attività che viene fatta anche nelle barriere coralline in tutto il mondo e quindi è una tecnica, però prima di tutto c'è
0: la
1: tutela, perché il mare è enorme, non lo possiamo riforestare o restaurare tutto.
0: Un altro pericolo che vorrei che tu spiegassi meglio, le reti fantasma.
1: Sì, questo è un altro grande pericolo del mare, più che altro una minaccia. Più dell'80% dei rifiuti che noi troviamo nel mare sono attrezzi da pesca e sono reti, nasse, lenze. Purtroppo i pescatori li perdono e finiscono sui fondali. E che cosa succede? Che purtroppo, specialmente le reti, continuano a pescare nonostante siano poi inutilizzate, perché si adagiano sopra ai fondali e lì continuano a mietere tantissime vittime inutili. In più, col tempo si sminuzzano in microplastiche che poi
0: i pesci si mangiano.
1: Se li mangiano e entrano nella nostra catena alimentare. Quindi sono un problema molto grande del nostro mare, di tutti i mari. E quindi una delle attività che Mare Vivo fa ormai da 30 anni, ma sempre di più, è quello di rimuovere le reti proprio per ridare ossigeno ai fondali e per fare in modo che smettano di pescare inutilmente.
0: Le recuperate e che fine fanno?
1: Purtroppo ad oggi non si possono riciclare e quindi vengono smaltite nell'inceneritore, però stiamo facendo varie sperimentazioni per cercare di capire cosa si può fare con queste reti, perché a differenza delle reti dell'acquacultura o delle reti nuove, che si possono invece riciclare, queste stanno magari sui fondali tantissimi anni, quindi sono tutte concrezionate, non possono essere riciclate. E quindi stiamo facendo una serie di studi, supportando ovviamente degli studi, per capire per esempio se possono essere trasformate.

0: trasformati in energia.
1: So che ci sono dei ragazzi che ti volevano fare delle domande, libera.
2: Salve, quali sono gli organismi che rinvenite più frequentemente in queste reti fantasma?
0: Allora, a parte i pesci ovviamente, che purtroppo morti, ma ci sono tantissimi organismi che concrezionano la rete, spugne, coralli, gorgonie, e attraverso una tecnica, proprio attraverso l'utilizzo di un cemento, una colla, noi riusciamo a toglierle dalla rete e a ripiantarle, a restaurarle. Questa è una tecnica che abbiamo sperimentato anche con il corallo nero ed è molto interessante perché ci è capitato di fare un'operazione in Liguria, prendendo proprio un frammento di corallo da una rete, e adesso è diventato un enorme corallo nero. Quindi funziona, è chiaro che è un lavoro un po' certosino, però noi quando le andiamo a rimuovere queste reti cerchiamo ovviamente di ripristinare l'ecosistema che da cui le togliamo.
1: Daniel?
3: Mi chiedevo se queste tecniche di restauro dei coralli siano sufficienti per preservare questi ecosistemi.
0: Purtroppo no. Purtroppo sono dei palliativi, sono degli strumenti per migliorare un po' la situazione. Ma la verità è che se noi vogliamo salvare i nostri coralli, come vogliamo salvare il nostro mare, dobbiamo partire a monte. E quindi torniamo al discorso delle nostre azioni che causano il riscaldamento dell'oceano e poi la plastica, quindi purtroppo dipende da noi, non possiamo lasciare tutto in mano agli scienziati o ai biologi, è anche nostra responsabilità fare qualcosa sempre.
1: Io ringrazio Raffaella Giugni, e salutaci tutti i colleghi di Mare Vivo e ringraziali per tutto quello che fanno.
0: Grazie, grazie a voi, grazie mille.
1: Torniamo tra qualche minuto qui a Terra Mater.

0: detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
1: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
2: La Bibbia, domani in prima serata.
3: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto il numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
13: Prova Prondi Amico Super TV.
14: Un telefono?
13: Per sentire la televisione.
15: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
13: Prondi, chi parla?
16: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
17: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
18: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
19: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
20: Un talento molto lento, voltati.
19: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
21: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
22: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 9.45. Per il ciclo Stelle senza tempo.
24: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
25: D'accordo, ma è interessante. Lo ami molto.
26: Follemente.
24: Non speri di sposarlo?
27: Io sono sposato, signorina.
28: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
26: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
2: Indiscreto.
27: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
2: Questa sera, in prima serata.
0: momento di metterci in cammino e lo facciamo in un luogo simbolo del Piemonte, l'arrivo della prima tappa italiana della Via Francigena. Qui si mescolano leggenda e poesia in uno scenario mozzafiato, tanto da ispirare Umberto Eco per il suo romanzo Il nome della rosa. È la Sacra di San Michele e il cammino è quello dei principi.

0: Oggi con un gruppo di amici facciamo una passeggiata in un sentiero montano in Bassa Val di Susa verso la Sacra di San Michele. Un percorso tranquillo ma tutto immerso nella natura. E ad un certo punto addirittura ci sembrerà di essere anche in cielo, perché il sentiero svetterà proprio tra terra e cielo. Siamo qua a 696 metri più o meno sul livello del mare e arriveremo alla Sacra, che con il suo tetto, la sua punta, tocca i 1000 metri. Una passeggiata semplicissima, piacevole. Partiamo! Siamo sulla strada dei Prinzi, che è il sentiero dei principi, costruito nel 1836 da Carlo Alberto per portare 27 bare dei Savoia all'interno della Sacra.
1: Ad andare su alla Sacra si prova sempre una cosa diversa ogni volta. È sempre un piccolo cammino, un riflettere anche su quello che stiamo facendo qua adesso noi. E quindi ogni tanto ti dà degli spunti di vita, di quello che uno vuole fare, vuole raggiungere.
0: Ho sempre camminato, ma soprattutto mi piace guardare dove metti i piedi, perché è molto interessante

0: Dai.
1: Ragazzi, facciamo una pausa, andiamo sulla punta Ancoccia.
2: Sì!
1: Dai, ci prendiamo un caffè, ci prendiamo un caffè. Pausa caffè.

0: guarda che roba, si è aperto tutto,
1: è bellissimo.
2: Eravamo qua, non pensavamo mai più che si liberasse niente, perché era molto tutto occupato dalla nebbia. E invece a un certo punto quest'aria che sta smuovendo tutto, compreso i nostri animi, perché noi da stamattina che abbiamo iniziato la passeggiata, la pioggia, poi la nebbia sempre più fitta. Adesso siamo qua e iniziamo a rilassarci, perché iniziamo a vedere. Quindi anche questo è importante, no? Finché non vedo, sono agitato, molto agitato. Poi inizio a vedere e tutto si fa più quiete. Pian pianino possiamo vedere la sacra. Pian piano, l'attesa proprio, lei viene e va.
0: La stanchezza non si sente, si è sentita un po' all'inizio salendo, perché c'era un pezzettino un po' dritto, ma lo sapevamo. Però adesso qui, da quando siamo arrivati al punto panoramico in qua, è tutta un rilassamento, no? Un godersi proprio di quello che c'è intorno.

0: Benvenuti alla Sacra, cari pellegrini. Avete già fatto un bel pezzo, insomma, di viaggio. Adesso ci aspetta ancora un pezzettino. Ormai avete i muscoli caldi, io credo. Quindi 243 gradini per arrivare fino alla chiesa. Penso che non siano più un problema, insomma. Insomma.
1: Vi è una leggenda che narra la costruzione di questo edificio, che è così ardito che sembra quasi che l'abbiano costruito gli angeli effettivamente. Si narra infatti di un certo San Giovanni Vincenzo, vescovo del Ravennate, che viene in questa zona per fare l'eremita. E cosa fa? Va dalla parte opposta della valle, di dove siamo noi adesso, e comincia a raccogliere il suo materiale per costruire un luogo dove poter pregare e ripararsi. A dormire stanco morto la notte, si sveglia la mattina e il suo materiale è completamente sparito. Fino a quando una notte non lo sveglia un angelo e lo porta da questa parte. E lui capisce che è qui che dovrà costruire. Poi la storia diventa un po' meno leggenda e un po' più storia, e si narra di un certo Ugo di Montboissier, chiamato Ugone lo Scucito, perché buttava via i suoi soldi per opere di cattiveria. Fino a quando, per fortuna, si pente ed ecco che si reca in pellegrinaggio a Roma dal Papa per chiedere indulgenza. Ecco che il Papa gli dà due possibilità: o di andare in esilio per 7 anni e perdere tutto ciò che appunto ha raccolto durante la sua vita, oppure di costruire un luogo dedicato ai pellegrini. E lui sceglie proprio questo luogo. Invia qui i monaci benedettini da Cluny, che arrivano verso l'anno 1000. Siamo in un grande scalone che si chiama Scalone dei Morti. Questo scalone era luogo di sepoltura per i monaci benedettini che costruirono la sacra. E quindi chi entrava qui come pellegrino, ecco che vedeva degli scheletri mummificati alle pareti, e questo gli ricordava il fatto di non essere eterno. Ma soprattutto abbiamo una cosa che ci accompagna dall'inizio alla fine, e qui ne vediamo una bella porzione, questa roccia della montagna. Noi stiamo scalando una montagna, ci arriveremo in punta, vi farò vedere la somma, la cima della montagna, e sarete a circa 1000 metri proprio sul livello del mare. Ecco, siamo arrivati alla fine, diciamo, un po' del nostro viaggio, perché qui c'è la punta della montagna. Quando non c'era questa bella colonna, c'era soltanto la cima della montagna e il cielo. Quindi qui una volta tutto finiva. Sentiero dei Principi che appunto i miei pellegrini che sono arrivati qui alla Sacra oggi hanno percorso è un sentiero, possiamo dire, storico. Prende il nome dal fatto che appunto viene utilizzato, viene fatto per portare qui i resti della famiglia dei Savoia, voluti qui alla Sacra da Re Carlo Alberto nel 1836, proprio in occasione anche dell'arrivo della nuova comunità che abita ancora oggi la Sacra di San Michele, i padri Rosminiani.
2: Noi viviamo una vita religiosa qui in Sacra, siamo in 3, facciamo vita di comunità, il che significa pregare insieme, consumare i pasti insieme, avere dei momenti di confronto. Per quanto riguarda il lavoro, è l'accoglienza che in chiesa, in abbazia, facciamo dei pellegrini. Il desiderio che oggi la persona, l'uomo e la donna ha di questi luoghi un po' separati, un po' distanti dalla città o dalla folla, è importante.
1: La Sacra fa parte poi di una via che si chiama appunto la Via Michelita. Questa via parte, diciamo, addirittura da Gerusalemme per arrivare fino in Irlanda, a Scaly Michael. Noi siamo a mezza via, al centro praticamente, tra Mont Saint-Michel in Normandia e Monte Sant'Angelo sul Gargano. La Sacra inoltre diventa anche ispirazione. È un punto grande di ispirazione per molte persone, ma per una in particolare, una persona famosa, Umberto Eco, è diventata ispirazione per Il nome della rosa, il suo libro.
3: Adesso abbiamo praticamente terminato il percorso e scendiamo a San Pietro, nella piccola borgata, qui sotto la Sacra, dove vivo io. Questa è la mia casa, è la mia realtà, e questo è mio forno, ma è un po' il nostro forno della borgata, dove una volta alla settimana facciamo il pane e poi appunto lo mangiamo un po' tutti insieme. Facciamo tante pizze perché tanti amici vengono a trovarci e stiamo insieme per un momento di condivisione, perché noi crediamo profondamente nella condivisione e nella possibilità di essere uno di supporto all'altro. E quindi credo che non ci sia niente di più bello che coronare tutto questo proprio sotto la sacra, dove un tempo si aspettava l'arrivo di qualcuno e qualcuno arrivava sentendosi accolto.

0: oggi è venuta a guidare noi per conoscere la sua Val di Susa, Chiara Bellando. Vieni Chiara, benvenuta, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Accomodiamoci. Cosa hai portato?
1: Avevo portato un piccolo pensiero, fatto con le mie mani.
0: Fammi vedere,
1: ve lo prendo subito. È un'arte fine, insomma, artigianato fine.
0: Questo è un legno della Val di Susa?
1: È una rovigna, sì.
0: Una?
1: Rovigna.
0: Ok. E tu l'hai incisa?
1: L'ho incisa con il pirografo, assolutamente. Ho fatto il simbolo della Sacra di San Michele, che è il simbolo un po' del cammino che abbiamo fatto insieme. E sotto porta il nome della casa mia, Sacra Terra 17, che ha tutto un mondo. E boh, questo è il regalo che vi faccio.
0: Grazie mille, lo teneremo in redazione tutti insieme. Senti, adesso raccontiamo ovviamente tutta la storia e anche insomma della Sacra, però io ho adorato il momento moca, caffettino sul fornelletto, ma sì. Lo fai sempre con le tue...
1: Sì, con le persone che porto a passeggio è un'usanza che ho, di un momento di convivialità, per stare insieme, per alleggerire...

0: la camminata.
1: E funziona perché poi le ho viste ancora più rilassate le tue ospiti.
0: Funziona.
1: Senti, quella è la tua terra. Tu lì
0: Sì.
1: sei nata, sei cresciuta e questo che valore ha per te?
0: Beh, per me è importantissimo, intanto perché ha una radice ed è importante avere delle radici, di conseguenza è molto molto importante, sei miei nonni, miei bisnonni e quindi tutta la storia della mia famiglia. E poi è il proseguo, perché poi ho cambiato un pochino area di abitazione, quindi abito proprio alla Sacra e insomma sono andata più in alto,
1: Sei andata ancora più su.
0: sono andata più su.
1: Senti, parliamo del rapporto particolare che hai proprio con la Sacra di San Michele.
0: Sì, la Sacra di San Michele, il mio rapporto con la Sacra di San Michele è un rapporto tra uomo e natura. In quel caso specifico, la pietra, proprio, ok? La Sacra si erige su di una roccia, il Pircheriano, che è insomma, quella che poi fa svettare verso il cielo, arrivare in alto,
1: Tu mi
0: portare.
1: dai l'idea di essere una bella tipa tosta, proprio come la roccia di San Michele, secondo me, eh?
0: In questo momento c'è un cuore che batte
1: Sì.
0: molto
1: No,
0: forte,
1: vabbè, ma
0: sono
1: perché?
0: abituata a
1: No,
0: tutta
1: no,
0: questa
1: no,
0: roba.
1: assolutamente. Siamo proprio in una chiacchiera tra amiche. Come fai poi quando li porti su? Perché
0: Sì,
1: quella è un po' l'idea, no? Il racconto che fai quando li porti fino a su.
0: noi quando facciamo il cammino alla Sacra di San Michele generalmente si cerca di ripercorrere il percorso di un pellegrino, proprio la sua storia, è la storia un po' di ognuno di noi, no? Il viaggio. A me piace pensare al viaggio come il viaggio dell'uomo e quindi di per sé ognuno di noi è un pellegrino. Poi la vita di ognuno scorre in maniera differente e ti può portare a vari pensieri, a varie insomma, altezze.
1: Senti, tu cammini da quanto tempo?
0: Io cammino, allora cammino. Da quando che sono nata, nel senso da quando avevo 10 mesi, la mia mamma e il mio papà mi hanno permesso di lasciargli la mano e insomma incominciare proprio la mia storia di vita. Da lì cammino. Poi la
1: Esatto.
0: mia attività è un'altra cosa. Però
1: E quando è iniziata
0: la
1: questa
0: mia
1: attività?
0: attività è iniziata e l'ho ragionato molto in questo cammino che abbiamo fatto, perché mi avete portato a stringere su delle domande molto importanti. L'ho iniziato in un momento particolare della mia vita, difficile, ma che si è trasformato. Sono stata in grado di trasformare e direi renderlo al meglio, soprattutto per me. Quindi,
1: Certo, e
0: sì,
1: raccontaci di più
0: trasformazione.
1: di questo passaggio.
0: È stato un passaggio difficile della vita, come tanti che hanno passaggi difficili.
1: Cosa hai trovato nel cammino che ti ha
0: Nel
1: dato la
0: cammino ho
1: forza?
0: trovato il cammino con i berberi, ho trovato questo il momento più importante. Ho camminato nel deserto per 100 km con i berberi e da lì ho riacquistato la mia vera essenza, quindi il contatto con la natura, con le stelle, con il movimento del cuore. E poi negli anni ho lavorato su sgretolare un po' le parti dure del cuore e ritornare alla mia essenza.
1: Tra poco, qualche minuto, così respiriamo ancora meglio, ci riprendiamo. Però ti chiedo una cosa, tu sei una mamma e sei anche una giovanissima
0: Nonna.
1: nonna.
0: Sì, sono nonna di due bimbi, Emanuele e Rosa, se posso dirlo, perché
1: Certo, anzi li
0: io
1: salutiamo.
0: voglio. Sì.
1: Emanuela e Rosa.
0: Emanuele e Rosa, sì.
1: E quanti anni hanno loro?
0: 6 anni e una piccolina ancora deve fare l'anno.
1: Quindi
0: Rosa.
1: tu sei una giovanissima mamma che ha dato alla luce dei giovanissimi figli che hanno avuto dei nipoti,
0: Sì,
1: da giovani anche loro,
0: tutti giovani,
1: tutti
0: abbiamo
1: giovani.
0: iniziato tutto presto.
1: Giusto. Dai, restiamo insieme un altro po', ti va? Restiamo
0: Sì,
1: insieme un
0: sì,
1: altro
0: sì.
1: po'. Torniamo tra pochi minuti a Terra Mater.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
6: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
8: D'accordo, ma è interessante.
7: Lo ami molto?
8: Follemente.
7: Non speri di sposarlo?
9: Io sono sposato, signorina.
10: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
7: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
1: Indiscreto.
9: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
1: Questa sera, in prima serata.

0: Bentornati a Terra Mater. Io sono in compagnia di Chiara Bellando, abbiamo visto il cammino dei principi alla Sacra di San Michele e il cammino ho visto che solitamente tu lo concludi ospitando e accogliendo i tuoi camminatori nel borgo in cui vivi, giusto?
1: Sì, sì, sì, è una pratica che ho. Si presta la mia casa, o meglio, si presta il mio garage, è diventato un forno. E quindi si presta per fare festa, per stare insieme, per condividere l'ultimo momento prima poi di tornare ognuno alla vita propria.
0: E l'hai sempre concepito così, il cammino, oppure è un'idea che ti è venuta più avanti?
1: Spesso quando finivamo il cammino ci si incontrava comunque insieme in qualche modo, o in qualche locale magari del posto dove si era andati, oppure già in casa. E quando siamo qua alla Sacra, quindi quando si cammina su quella via, casa è sicuramente, diciamo, un posto tranquillo.
0: Beh, non è scontato quello che fai, è molto bello.
1: È importantissimo soprattutto sulla via in cui vivo, proprio questo sentiero antico che arriva alla Sacra, perché è un sentiero di accoglienza, lo dice la Sacra stessa, no?
0: E quindi era giusto concludere così il
1: cammino. Giusto concludere con l'accoglienza.
0: Ci sono diverse attività che tu fai come guida turistica, ne so una anche con i bambini, no?
1: Sì, come guida naturalistica io sì, ho delle attività con i bambini, quindi la didattica, e poi anche con ho un'attività che si chiama Sapore Cammina, dove facciamo degustazioni di quello che andiamo a incontrare sul territorio, quindi incontriamo produttori.
0: E ad esempio quali sono i prodotti che...
1: Ho il vino, okay. Ho il pane.
0: Il vino non con i bambini ovviamente.
1: Il vino non con i bambini, con i bambini faccio l'attività un po' differente, facciamo attività un po' manuali, ok? Sì, con i bambini camminiamo, ci divertiamo, costruiamo i sentieri, facciamo attività più di gioco, ludiche, certo. e didattiche.
0: Quello che abbiamo visto noi non è l'unica attività che si può fare in Val di Susa, giusto?
1: No, assolutamente, ce ne sono parecchie, siamo tante le guide anche, ma ci sono diversi sentieri, i due, diciamo così, quelli forse un po' più conosciuti, possono essere il Sentiero dei Franchi e la Via Francigena, che sono sentieri battuti e in crescita.
0: In che senso in crescita, dici? Perché si stanno evolvendo?
1: Sì, si sta arrivando diverse persone, diversi pellegrini, diverse persone e famiglie anche a visitare la Val di Susa, che è una valle meravigliosa.
0: Qual è il primo cammino che consiglieresti, come hai fatto prima a Daniel durante la pubblicità?
1: Ma perché mi sta nel cuore sicuramente il Sentiero dei Franchi, da Ulzio alla Sacra di San Michele.
0: Perché è così nel tuo cuore quel sentiero lì?
1: Fa sempre parte di un percorso della mia vita, dai.
0: Benissimo. Grazie Chiara per essere stata qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ti vengo a trovare.
1: Venitemi a trovare.
0: Grazie.

0: Umberto, se dovessimo tirare le fila di questa puntata, secondo te c'è un elemento comune?
1: Sì, è facile stavolta. L'acqua. Sparata.
0: Ah, così proprio sparata. Perché?
1: Beh, l'acqua in qualche modo caratterizza questo pianeta. Noi stessi siamo fatti per più del 60% di acqua. Il nostro pianeta, gli astronauti lo chiamano il pianeta blu, perché dallo spazio domina il colore degli oceani. Per 2/3 dell'orbita intorno alla Terra vediamo solo acqua. L'acqua è presente non solo sul nostro pianeta, ma direi un po' dappertutto nel Sistema Solare, sulle lune di Giove e di Saturno. E naturalmente una volta era presente anche sulla superficie di Marte.
0: Ah, certo, poi dopo però.
1: Sì, poi le cose

sono cambiate. Marte ha subito una evoluzione davvero diciamo drammatica, perché 3 miliardi e mezzo di anni fa era probabilmente molto più simile alla Terra, appunto con acqua, addirittura mari, tant'è che le sonde che abbiamo mandato negli ultimi anni, in particolare le ultime due che ancora sono in giro passeggiando per Marte, Curiosity e Perseverance, ci hanno

0: pietre arrotondate dalla presenza d'acqua, fiumi, laghi. Poi è successo qualcosa e pian piano l'atmosfera marziana è evaporata e così è successo anche all'acqua. L'acqua è andata via e oggi probabilmente ce n'è sotto la superficie di Marte. Però in alcuni casi, ancora tutti da confermare, alcuni scienziati hanno notato che dalle dune, in particolari periodi dell'anno, ci potrebbe essere acqua corrente, acqua sulla superficie, anche se sono risultati ancora discutibili, insomma.
1: In che senso? Perché bisogna ancora...
0: Perché ancora non ci sono prove definitive. Quello di cui siamo certi è che l'acqua c'è sotto la superficie. C'è il ghiaccio ovviamente ai poli, ma quello è ghiaccio di anidride carbonica, il ghiaccio secco che usiamo per i gelati.
1: Ah, ecco appunto.
0: Quello è poco interessante. Invece il ghiaccio che c'è nel sottosuolo, quello potrebbe essere molto interessante.
1: Perché si potrebbe estrarre?
0: Esatto, si può estrarre l'acqua e sarebbe acqua importante su Marte.
1: Direi proprio di sì. Umberto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per chiudere sempre la puntata facendo una somma di tutto quello di cui abbiamo parlato anche da un altro punto di vista, perché poi è questo che ci interessa. Quindi ci vediamo alla prossima puntata.
0: Senz'altro.
1: Grazie ai nostri ragazzi sempre presenti qui a Terra Mater. E noi ci vediamo la prossima domenica.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Secondo mistero glorioso. Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino. E nella pienezza della condizione divina opera con loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori,
5: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: peccatori,
5: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione e la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli e delle mie sorelle, e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò in se, io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: no a una fede privata e comoda, così il Papa alla messa del Corpus Domini durante il suo viaggio in Spagna. Nessuno, dice Leone, può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello. Poi guida la tradizionale processione tenendo l'ostensorio per le vie di Madrid. Libano e Israele, fronti, roventi, sparatorie a nord di Tel Aviv, un morto e quattro feriti, arrestati due sospettati, la polizia batte la pista terrorismo, Israele va all'attacco contro il Libano e colpisce la roccaforte Hezbollah a Beirut in risposta a un lancio di razzi. Come conseguenza l'Iran minaccia vendetta e saltano tutti gli accordi per un cessate il fuoco. Urne e scandali al voto per i ballottaggi in 12 regioni, alle 12 affluenza al 13%, più bassa del primo turno, ma la politica è agitata dalla vicenda della Grazia Aminetti, ha ritrattato la massaggiatrice uruguaiana, bufera sul senatore forzista Silvestro, accusato di violenze sessuali. Lui smentisce, la Russa avvia accertamenti. Scuola, ultimo sforzo, mentre si chiude l'anno scolastico è già tempo di esami, si parte con quelli di terza media, poi al via la maturità, prima gli scritti ma per tutti decisivi gli orali, e dopo gli ammutinamenti dell'anno scorso scatta la riforma che prevede la bocciatura in caso di scena muta. Accise prorogate, ma diesel più caro, scattano da oggi nuovi prezzi con il decreto taglia imposte sui carburanti in vigore fino al 3 luglio, meno 5 centesimi al litro per benzina e gasolio, invece per il diesel sconto nuovamente dimezzato da 10 a 5 centesimi. E buona domenica sera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. Dunque, in apertura il viaggio del Papa in Spagna. Stamattina la Santa Messa nella solennità del Corpus Domini davanti a una folla di 1.200.000 fedeli, ed è in corso l'incontro con il mondo della cultura, economia e sport. Proprio lì andiamo allora in diretta da Madrid, da Paolo Fucili. Ti vediamo Paolo, buonasera, ti ascoltiamo.
1: Siamo nella Movistar Arena di Madrid, un impianto destinato a eventi sportivi, culturali, eventi anche come questo, con un protagonista Papa Leone, arrivato qui poco prima delle 6, ha salutato le persone lungo il corridoio centrale della platea e veniva da un incontro con i membri dell'ordine agostiniano in nunziatura alle 6.30, stasera un altro impegno, sarà ospite a cena nella residenza del cardinale arcivescovo di Madrid Cobocano. Dicevi di questo incontro, si intitola Tessere Reti, è un incontro che mette insieme voci dell'arte, della cultura, dell'imprenditoria, del lavoro e anche dello sport. C'è anche un nome famoso, poi naturalmente aspettiamo anche il discorso del Papa. C'è anche un altro nome famoso, quello di Antonio Banderas, attore che ha parlato della sua infanzia a Malaga negli anni 60. Era molto affascinato dai riti della Settimana Santa, dalle tradizioni religiose, e questo ci porta alla celebrazione di questa mattina. Veniamo alla mattinata di oggi, festa del Corpus Domini. Papa Leone ha celebrato una messa nel centro di Madrid di fronte a una folla imponente, una mattinata che farà la storia di questa città e penso anche della Spagna. Si è parlato appunto di tradizioni religiose che non siano un museo del passato, chiede Papa Leone. Allora andiamo a scoprire in dettaglio cosa ha detto Leone e il clima bellissimo della celebrazione di stamattina, nel servizio che prego di mandare in onda, poi in linea allo studio. Sotto il sole ancora tiepido dell'alba, Madrid è già in fermento. 1.200.000 persone, diranno poi le autorità, sono a Plaza de Cibeles, insieme alla famiglia reale, ad aspettare Leone in arrivo alle 10 con un lungo e festoso tragitto in vettura scoperta. L'appuntamento è la messa del Corpus Domini, il giorno delle processioni che in Spagna, ricorda il pontefice, hanno plasmato la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo, con la bellezza e l'eleganza dei fiori, degli altari, degli ostensori, dei paramenti sacri. Non è folklore che sopravvive, ma fede nella presenza del Signore risorto, dice Leone, non solo portare fuori un ostensorio, ma lasciarci portare fuori noi stessi dall'egoismo.
2: dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, perché il Cristo che passa per le strade è lo stesso che si identifica coi poveri, i malati, i soli, gli scartati. Nell'occasione del più affollato evento del viaggio iniziato ieri, Leone lascia alla Spagna una consegna per l'oggi e il domani.
3: Che la religiosità che desde hace siglos anima este país non sia un museo del passato che visitare.
2: La religiosità che da secoli la anima non sia un museo del passato da visitare, ma scuola dove apprendere la presenza reale di Dio e la presenza nostra nelle situazioni e nelle sfide della società per costruire il bene comune. E al termine della celebrazione è il Papa a sorreggere il Santissimo in processione fra la gente.
0: E vi segnalo che l'incontro in corso a Madrid dal titolo Tessere Reti, alla presenza appunto di Papa Leone che sta incontrando il mondo della cultura, arte, economia e sport, sarà trasmesso da TV 2000 questa sera alle 21.05. Adesso però facciamo un piccolo passo indietro alla veglia di ieri con i giovani, un momento di grande intensità di partecipazione animato da una band molto popolare che coltiva lo stretto legame fra musica e adorazione eucaristica. La loro storia e la ricetta di questa formula così convincente con Cristiana Caricato.

0: Ieri sera sul palco di Plaza di Lima, sotto la svettante croce bianca a trascinare 400.000 presenti con la loro musica, c'erano anche loro, gli Acuna Group Music, forse l'elemento più innovativo del tessuto ecclesiale spagnolo. Non solo ragazzi che fanno musica, ma una community nata nel 2013 dopo la GMG di Rio de Janeiro, che ha rivitalizzato la chiesa spagnola usando la musica pop per evangelizzare, elemento attrattivo per intercettare le domande, le inquietudini, le solitudini dei loro coetanei.
1: Come ci ha definito Papa Francesco, siamo una famiglia eucaristica, il centro di tutta la nostra vita, da dove nascono tutte le nostre iniziative, tutto ciò che facciamo in Acuna è l'eucaristia. Cerchiamo di vivere da qui tutta la nostra vita all'esterno. Ciò che ci caratterizza è l'allegria, qualcosa proprio dei giovani.
0: A Las Rosas, quartiere residenziale di Madrid, un convento delle suore concezioniste è diventato lo studio, un luogo dove si condivide la vita, senza regole. Un'esperienza quasi scandalosa per il mondo contemporaneo. Il ritorno all'origine, alle ragioni profonde dell'essere umano e del suo vivere. Ci si incontra, si prega all'aperto nel chiostro, si studia, si fa amicizia, si mangia insieme, ma soprattutto ci si inginocchia davanti al Santissimo Sacramento.
1: Quelle che chiamiamo ore sante si dividono in tre parti. Una prima parte di formazione, la parola, che può essere una predica o una lezione, poi un po' di adorazione, che è la parte centrale, e poi un terzo momento, che è la condivisione, l'uscita insieme in un bar per bere qualcosa e divertirci. Acuna non è qualcosa che diciamo, ma qualcosa che viviamo.
0: Il nome Acuna, liberamente tratto dal celebre Re Leone di Disney, era semplicemente il nome del gruppo WhatsApp in cui chattavano i primi ragazzi. Oggi sono oltre 25.000 persone in tutto il mondo, anche grazie alle composizioni pop e ai concerti che hanno fatto conoscere il gruppo tra i giovani. Ad attrarre soprattutto il clima informale, lo spazio creativo a disposizione di chiunque abbia un'idea, l'assenza di gerarchie e di regole, l'insistenza sulla rottura della verticalità a favore dell'orizzontalità, che mette tutti sullo stesso piano, il ricco e il povero, lo studente e il lavoratore, il laico e il consacrato.
2: Credo che una delle cose che mi è piaciuta di più quando ho conosciuto Acuna è il fatto che c'era unità in tutto, che si poteva vivere con Dio e di Dio, non soltanto durante la messa, ma in tutta la vita, che sia una passeggiata in montagna, nell'incontro con gli altri, nell'arte, nel cinema, nella musica o nel servizio alle persone.
3: Adesso in Medio Oriente, partiamo da Israele, dove è stato arrestato un secondo sospettato dopo la sanguinosa sparatoria del centro del paese, contrattacco delle forze israeliane verso il Libano, nel mirino la roccaforte di Hezbollah a sud di Beirut. Tutti i dettagli con Massimiliano Cocchi.
4: Colonne di fumo sono tornate ad alzarsi dalla zona sud di Beirut. Tre missili in rapida successione hanno colpito questo palazzo nel quartiere Daiche, la roccaforte del movimento Hezbollah.

0: I video mostrano i primi soccorsi ai feriti. È la risposta di Israele al lancio questa mattina di missili e droni verso il proprio territorio, azione rivendicata da Hezbollah, ma forse anche alla sparatoria avvenuta a nord di Tel Aviv, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, in quello che la polizia sospetta essere un atto di terrorismo. La rappresaglia israeliana ha colpito Beirut per la prima volta dall'annuncio del nuovo cessate il fuoco, ma anche altre località, in particolare Tiro e molti villaggi del sud. Le vittime sono almeno 9, tra loro 3 militari dell'esercito. L'esercito regolare libanese. Viaggiavano su quest'auto nei pressi di Nabatieh. Erano un generale, un capitano e un soldato semplice. Un crimine contro lo Stato e contro il popolo libanese, lo ha definito il presidente Youssef Aoun, denunciando una violazione della sovranità nazionale e delle leggi internazionali. Israele ha ammesso di aver ucciso i 3 militari che non avevano alcun legame con Hezbollah e lo ha definito semplicemente un errore. È la pietra tombale sull'accordo tra Israele e Libano raggiunto nei giorni scorsi a Washington e Donald Trump ne è consapevole. Ha chiarito infatti che la tregua sul fronte libanese non è una condizione necessaria per un'intesa con l'Iran. Parole che non bastano però a scongiurare il rischio che ancora una volta il Libano diventi il terreno su cui Stati Uniti ed Israele continueranno a combattere la loro guerra contro l'Iran.
1: In Iran, a 100 giorni dall'inizio degli attacchi, gli Stati Uniti abbattono 4 droni lanciati verso lo stretto di Hormuz, considerandoli una minaccia immediata per la navigazione commerciale nella zona. L'incidente si verifica in un contesto di crescente tensione fra Washington e Teheran dopo altri scontri avvenuti nei giorni scorsi che continuano a vanificare il cessate il fuoco siglato ad aprile. In un'intervista con la CNN, il portavoce del ministro degli esteri iraniano ha sostenuto che il problema principale per i negoziati sono le posizioni mutevoli e contraddittorie degli Stati Uniti. L'altro fronte in guerra in Ucraina, nelle ultime 24 ore abbattuti oltre 500 droni lanciati da Kiev, mentre raid russi hanno provocato un incendio anche a Chernobyl, vicino alla storica centrale. Radiazioni nei limiti, ma preoccupazione per l'agenzia atomica. Maurizio Dischino.
2: Il sibilo di un drone russo irrompe al mattino nella città ucraina di Zaporizhia. Una voce grida di uscire da un edificio mentre il velivolo sta per colpire un obiettivo. La regione di Zaporizhia ed altre aree dell'Ucraina tra ieri sera e questa mattina sono state prese di mira da 236 droni russi, di cui 215 intercettati. Il bilancio dei raid di Mosca è di 5 morti, 4 nella regione di Zaporizhia, tra cui un autista di minibus ucciso mentre era ad un terminal. L'altra vittima ucraina è stata segnalata nella regione di Dnipropetrovsk. Un attacco di droni russi nella notte ha colpito anche un deposito di stoccaggio di scorie nucleari nei pressi dell'ex centrale di Chernobyl. L'ente nucleare statale ucraino Energoatom ha specificato che l'edificio era vuoto al momento del raid e che i livelli di radiazione sono rimasti nella norma. Ma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha dichiarato che l'incidente è profondamente preoccupante. Il ministero russo della difesa ha riferito che il proprio esercito ha abbattuto 95 droni ucraini in 11 regioni russe nella penisola ucraina della Crimea occupata dalla Russia. Un morto e 2 feriti a causa di droni ucraini sulla regione russa di Kursk, ha fatto sapere l'amministrazione locale. Gli attacchi hanno segnato una giornata in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è andato a Londra per incontrare i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania.
1: Rientriamo in Italia con le elezioni, i ballottaggi, urne aperte fino alle 23, si vota in 12 regioni compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, primo turno in 148 comuni della Sardegna, affluenza per i ballottaggi alle 12 di oggi pari al 13,55% con un calo di 2 punti percentuali rispetto al primo turno, ma si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. La Grazia a Minetti ha ritrattato la massaggiatrice che aveva sostenuto di essere testimone di presunti festini. Il quotidiano Il Fatto annuncia la pubblicazione di nuovi carteggi. Pierluigi Vito.
3: Non si sa dove sia Graciela de los Santos, la donna che aveva rimesso in discussione la concessione della grazia presidenziale a Nicole Minetti, raccontando al Fatto Quotidiano di festini e prostituzione che coinvolgevano l'ex igienista.

0: La dentale di Silvio Berlusconi. Stando a quanto riferiscono alcuni quotidiani italiani, Graziella avrebbe affidato a un notaio in Uruguay, a fine maggio, una dichiarazione per dire di non aver mai visto Minetti intenta ad assoldare prostitute. Parole consegnate all'Interpol e quindi nelle ultime ore alla Procura Generale di Milano, che però già lo scorso 3 giugno aveva confermato al Quirinale che i requisiti per la concessione della grazia rimanevano, giudicando infondate le notizie di stampa. Il Fatto Quotidiano, dicendosi pronto a pubblicare oltre un'ora e mezza di registrazioni delle conversazioni con Graziella e 766 messaggi, ha mandato un inviato in Uruguay per ricontattarla. Ma la donna, che il 13 maggio era intervenuta al programma Sin Piedad, dichiarando di aspettare di essere ascoltata dai magistrati, che non l'hanno mai sentita, ora pare irreperibile. Il ministro della Giustizia Nordio, parlando alla Festa del Foglio, liquida la questione come un attacco al capo dello Stato, ma non esclude qualche piccolo seguito di istruttoria.
1: Il senatore Francesco Silvestro è accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale dentro gli uffici del Senato. Totale estraneità ai fatti e nessuna notizia di indagini, fa sapere il senatore di Forza Italia. Respinta la ricostruzione fatta a suo carico dal giornale La Repubblica. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, appreso dalla stampa delle circostanze, ha chiesto accertamenti sulla vicenda. Volge al termine l'anno scolastico in alcune regioni. Sabato è stato l'ultimo giorno tra i banchi. Si intensifica la preparazione degli esami di terza media e della maturità. Questi ultimi, i primi dopo la riforma che introduce la bocciatura in caso di scena muta all'orale. Seguiamo Lucia Ascione.
2: Tutti armare.
3: Al mare sì, ma non tutti. Gli studenti che non dovranno sostenere prove di fine anno di Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto hanno riposto libri e zaini per gli altri. L'ultima campanella suonerà tra domani, nei giorni della prossima settimana, e nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno. Conto alla rovescia invece per gli esaminandi di terza media e della maturità. Requisiti per l'ammissione alle prove della scuola dell'obbligo: aver frequentato almeno tre quarti del calendario scolastico, aver partecipato alle prove Invalsi, voto in condotta non inferiore a 6. Le prove scritte si svolgeranno in 3 giorni differenti, anche non consecutivi, che varieranno a seconda delle regioni e verteranno su italiano, matematica, lingue, inglese e seconda lingua straniera. Al termine, dopo la valutazione dei docenti, l'orale davanti alla commissione di tutti i professori. Ad introdurre il colloquio, una tesina scelta ed elaborata dai candidati. 6 decimi, il voto minimo per il superamento del test. Per i più meritevoli è prevista anche la lode, purché assegnata all'unanimità. Novità in vista per la maturità, invece. Innanzitutto, in caso di scena muta all'orale, anche i candidati che possono contare su un credito scolastico elevato e pur avendo in tasca la certezza aritmetica della promozione, i 60 centesimi, rischiano la bocciatura. Non si porteranno più tutte le discipline dei programmi del quinto anno superiore. Tornano infatti le 4 materie specifiche selezionate ed approfondite. In ultimo, viene ridotto il collegio d'esame, che passa da 7 a 5 membri, 2 commissari esterni, 2 interni ed il presidente di commissione.
1: E c'è un'ultima ora che riguarda purtroppo una nuova tragedia sulle strade. La leggo con voi: una ragazza di 17 anni è morta poco prima delle 16 lungo la statale 394 del Verbano. Siamo nel territorio di Maccagno, Compino e Veddasca, comune in provincia di Varese. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa fra i 15 e i 30 anni. Sono scattati oggi nuovi sconti sui carburanti dopo l'ok al decreto che prevede il taglio delle accise, tendenza al ribasso già da alcuni giorni. Sconti in vigore fino al 3 di luglio. Ci aggiorna Caterina Dall'Olio.
4: Scatta oggi il decreto, il quinto, che fissa un taglio lineare delle accise sui carburanti. La durata del nuovo provvedimento è di 4 settimane, fino al 3 luglio. Costo per lo Stato 149 milioni, derivanti ancora una volta dall'extragettito IVA. In questo caso di maggio. Sarà con ogni probabilità l'ultimo con queste caratteristiche, ossia valido per tutti, viste anche le recenti osservazioni della Commissione europea. Sulla scia dei provvedimenti precedenti, lo sconto continua a ridursi. Quello sul sul gasolio si dimezza ulteriormente, scendendo da 10 a 6,1 centesimi al litro, comprensivi di risparmio sull'IVA, e diventa pari a quello sulla benzina, che resta alle stesse condizioni di prima. Dunque, il trattamento fiscale dei due carburanti torna ad allinearsi. Il prezzo medio del gasolio al self-service si attesta oggi a 1,98 euro al litro, quello della benzina a 1,92. Critiche le associazioni dei consumatori. Il governo ancora una volta premia i ricchi che possiedono mezzi che consumano di più e che dunque sono i veri beneficiari del taglio lineare, mentre l'Europa chiede sostegni mirati per le fasce più deboli.
1: Guardiamo adesso queste immagini che si riferiscono alla più grande lezione collettiva di danza a Torino. In 2000 fra danzatrici e danzatori si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori all'evento dal titolo Ballo in Bianco, ideato e condotto da Roberto Bolle. I partecipanti di età compresa fra 10 e 30 anni, in arrivo da tutta Italia, rigorosamente vestiti di bianco, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni. La coreografia corale ha conquistato il pubblico assiepato lungo i portici. Oltre 3.000 gli aspiranti allievi, ma per ragioni di spazio 1.000 richieste non sono state accettate. Celebriamo la danza, ha spiegato Bolle, i valori positivi della bellezza, ma anche della disciplina, della fatica e dello spettacolo. Davvero spettacolari. Bene, è tutto, ora vi lascio alla rubrica culturale Il Tornasole, poi alla diretta della Santa Messa, prossimo TG alle 20:45. Buon proseguimento di serata su TV 2000 e arrivederci.

Domenica, pressione in lieve aumento. Dopo una mattinata stabile e asciutta, nel corso del pomeriggio scoppieranno delle piogge e dei temporali sui settori alpini orientali. Lunedì, pressione non così salda. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta dappertutto, al pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci sull'arco alpino. Sole invece altrove. Domenica, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Venti settentrionali. Lunedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Temperature in ulteriore lieve aumento dappertutto. Domenica, pressione stabile. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera, su tutte le regioni. Venti forti settentrionali. Lunedì, ulteriore rinforzo della pressione. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne siciliane.

0: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole che oggi vogliamo aprire con un grande scrittore, uno dei più acclamati del nostro tempo. In questi giorni è in Italia per la presentazione del suo nuovo romanzo pubblicato da Adelphi che si intitola Col Cots. Lui è Emmanuel Carrère e lo ha intervistato per noi Marino Galdiero.
1: Una storia intima e familiare che racconta di più generazioni e passa per più paesi: Russia, Unione Sovietica, Ucraina, Georgia e Francia. È l'ultimo libro dello scrittore Emmanuel Carrère, Col Cots, edito da Adelphi, una narrazione che parte dalla perdita dei genitori quasi centenari, Hélène e Louis, nello spazio di 4 mesi. Cosa vuol dire Col Cots? Col Cots è un tipo di azienda agricola collettiva in Unione Sovietica. Mia madre era specializzata su questo paese e quando eravamo piccoli le mie sorelle e io avevamo una specie di rituale di dormire insieme a mia madre e questo per noi significava fare col Cots. Ha riscoperto la tenerezza verso i suoi genitori.
2: Di riscoprirla? No, la conoscevo. Più che altro è stato un modo di raccontarla.
1: Una famiglia, la sua, dove si discute, si litiga e ci si ama.
2: Sì, c'era dell'amore nella mia famiglia. A volte era un amore un po' coriaceo, ma c'era dell'amore, senza dubbio.
1: In Col Cots si racconta anche dell'Ucraina. Qual è la sua posizione sul conflitto?
2: Beh, la mia posizione è molto semplice. L'invasione della Russia è totalmente inammissibile e per quel tanto che posso fare sostengo totalmente l'Ucraina.
1: Una storia che è una elaborazione del lutto.
2: Sì, si può dire che è un libro sul lutto e al tempo stesso è un libro che è stato scritto con una certa gioia.
1: Lei ha scritto un libro dedicato al Vangelo di Luca, anche qui cita Gesù. Che rapporto ha con il Vangelo?
2: Ho un rapporto con il Vangelo che non è quello di un credente. Non credo che ci sia bisogno di essere credenti perché il Vangelo sia una specie di nucleo che dà ordine alla vita.
0: E rimaniamo in Francia, in questo caso anche fisicamente. Ci richiamo in Francia, addirittura proprio nella capitale, a Parigi, dove uno dei ponti più importanti della città, Pont Neuf, è stato in qualche modo riadattato, rilavorato e in qualche modo infagottato da uno di questi artisti noti per questo genere di performance. Lui si chiama Jean René e ascoltiamo come ha raccontato questo suo esperimento e lo ha raccolto per noi Caterina Dall'Oria.
3: Il ponte più antico di Parigi si è trasformato in una gigantesca caverna artificiale. L'artista francese J.R. Jean René, spesso definito il Banksy francese, ha completato sul Pont Neuf l'installazione La Caverne du Pont Neuf, una struttura gonfiabile lunga 120 metri e alta fino a 18, che resterà aperta gratuitamente al pubblico dal 6 al 28 giugno. L'installazione è anche un omaggio a Christo e Jean-Claude, la coppia di artisti nota per i grandi impacchettamenti monumentali. È piuttosto difficile venire dopo di loro, commenta l'artista. J.R. ha spiegato di aver voluto riportare minerali e natura nel centro della città e creare un contrasto tra il lato selvaggio e l'eleganza raffinata di Parigi. Il progetto, finanziato dalla vendita delle opere dell'artista e da partner privati, non ha ricevuto fondi dell'amministrazione cittadina, ha tenuto a precisare l'artista.
0: Dalla Francia, da queste suggestioni molto postmoderne, come si suol dire in questi casi, torniamo invece nel nostro paese. Lo sapete se seguite le nostre trasmissioni, è uno dei nostri pallini quello di parlare di territorio, di quello che c'è appunto al di là dei grandi centri urbani. E ci hanno pensato due ricercatori che hanno coniato questo termine, piuttosto particolare, anche forse dal punto di vista fonico non bellissimo, che si chiama la tornanza. E è venuto a trovarci uno dei due coautori, Antonio Prota, che ci ha raccontato il perché di questa scelta e che cosa vuol dire effettivamente l'importanza, in questo caso è quasi una rima, di chi torna nei propri luoghi d'origine.
4: Cosa vuol dire il termine tornanza? Ce lo spiega uno dei due coautori del libro.
5: Questo desiderio di tornare nel proprio luogo di origine o in quello che ognuno di noi può considerare un'origine. E noi lo consideriamo proprio un sentimento e per questo insieme ad un coautore, a Flavio Albano, abbiamo scritto un libro raccontando nel dettaglio cosa significa tornare e quali sono le caratteristiche di chi decide di tornare. Perché la tornanza alla fine è un mix di coraggio, perché è necessario avere coraggio, di speranza e di sentimento.
6: Soprattutto perché, come dite in un altro capitolo, il mondo è interpretazione che varia secondo il punto di vista.
5: Sì, sì, sì, è chiaro. Oggi noi consideriamo minori dei territori che invece hanno dei valori immensi, proprio nella logica delle tradizioni, perché se quelle tradizioni si sono tramandate vuol dire che c'è un valore che si è sedimentato nel tempo. È chiaro che questo valore può diventare un'ancora se non c'è un'evoluzione, ma invece quando si lavora, ecco, in stretto contatto tra il restante e il tornante, allora sì, ci può essere un'evoluzione, perché questo è davvero il racconto che noi portiamo sul libro. Cioè, noi riteniamo che sia giusto viaggiare, sia bello viaggiare, sia trasformativo viaggiare, ma poi se c'è questo desiderio di tornare, allora lì il tornante è quello che innesta la scintilla, è quello che si è un po' contaminato da altre culture e quindi è pronto a tornare in questi luoghi e insieme al restante costruire un nuovo futuro.
0: Ci avviamo alla conclusione con il nostro appuntamento rituale con la poesia. Oltre il vetro, Cesare Cavoni, in questo binomio

binomio tra poesia e guerra ci porta in Israele. Torniamo con i nostri paesaggi in Israele, ma anche in Palestina, nella striscia di Gaza, insomma. E perché? Perché in questo modo noi prendiamo treni, i treni della guerra e della poesia, continuamente.

0: prossimità di qualche verso, come ben sapete, ma il nostro treno, quando riparte, non lascia poi a terra nessuno, e questo è il senso della poesia. Nathan Zak è un poeta nato nel 1930, un poeta israeliano, morto nel 2020, ed è un po' un emblema dal punto di vista poetico, dal punto di vista linguistico, perché ha rivoluzionato la poesia in Israele. Non era visto bene da tutti, diciamolo subito, perché si permetteva di difendere anche spesso i palestinesi, perché voleva vivere in pace sostanzialmente. E quindi nel 2012 il Ministero dell'Educazione, nell'ambito di un governo abbastanza repressivo, un po' come ora, propose di togliere le sue poesie dai testi scolastici, pensate, quando invece all'interno della società israeliana era già considerato una vetta. Tra l'altro, un poeta che è nato a Berlino, si è trasferito poi con la famiglia in Israele, è ridiventato in qualche modo ebreo e ha deciso poi di vivere ad Haifa e continuare la sua missione di scrittore, di poeta, proprio in Israele.
1: Non scordarti di chiudere la finestra prima di uscire. Non scordarti di chiudere la porta a chiave. Non scordarti di baciare tua moglie sulla bocca e sull'orecchio. Non scordarti di dondolare la piccola culla senza spaventare il bambino. Tu sai quando parti, ma non quando tornerai. Forse tornando la finestra sarà chiusa e la porta di casa chiusa a chiave. Tua moglie non distinguerà i tuoi passi e tuo figlio non saprà più chi sei. Attento, tu che parti per terre lontane, non metterti in cammino se intendi tornare.

0: Questo era veramente l'ultimo servizio di oggi. Grazie per averci seguito fin qui e concludiamo illustrandoci le nostre brevi della settimana. E noi diamo appuntamento alla prossima.
1: A Venezia fino al 13 settembre la mostra Bel Paese, Photographic Journey, l'Italia nelle collezioni fotografiche della Fondazione di Venezia. Dall'11 al 14 giugno torna a Roma il Festival della Letteratura di Viaggio, giunto alla sua 17ª edizione. Dal 10 giugno al Museo Diocesano di Milano la mostra delle opere premiate per l'edizione 2026 del Sony World Photographic Award.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Padre.
3: Forse non avete capito, Mussolini non c'è più!
2: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
4: Tu ordini?
3: Sì!

0: chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria.
2: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
3: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
4: Il segreto di Santa Vittoria, martedì in prima serata.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Prova Prondi Amico Super TV.
10: Un telefono?
9: Per sentire la televisione.
11: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
9: Brondi, chi parla?
12: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
13: Ce l'ho sulla punta della lingua.
14: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
15: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
16: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
17: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, domani dalle 9.45.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli carissimi, giunga a tutti voi da questa Chiesa francescana il saluto di pace e bene. Stiamo celebrando l'anno centenario della morte del Padre San Francesco. Questo saluto, oltre a voi qui presenti in Chiesa, vuole arrivare a coloro che sono a casa e che ci seguono attraverso la televisione. In particolar modo saluto gli anziani, gli ammalati, le persone sole, che si uniscono alla preghiera di Cristo e all'offerta dell'altare. Ora insieme riconosciamoci tutti peccatori e invochiamo il perdono del Signore. Signore, pane spezzato e condiviso che sostiene la nostra carità, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, vino versato per irrigare col tuo sangue i nostri cuori inariditi, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i Suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Loda il Signore Gerusalemme.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Loda

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo», dice il Signore. «Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno».

0: In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
0: Carissimi fratelli e sorelle, oggi questa solenne liturgia pone l'accento sulla necessità per il cristiano di ricevere e nutrirsi del corpo di Cristo. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Ecco, Gesù ne fa una questione di vita o di morte. Infatti, ciò che abbiamo ricevuto con l'incarnazione di Cristo non è un'idea o una filosofia o una ideologia che abbiamo seguito, ma noi abbiamo ricevuto una realtà, anzi una persona, un corpo donato che si è fatto per noi nutrimento. Questo evento salvifico di Cristo, pane vivo e vero, fu un evento così importante e fondamentale che venne anticipato nei simboli dell'Antico Testamento e che Gesù stesso nel Vangelo ne fa memoria. La prima lettura, infatti, parlando del dono della manna nel deserto, la esprime come un segno il più eloquente dell'Eucarestia, che oggi noi celebriamo come realtà. La manna era un simbolo, un segno, l'Eucarestia una realtà. La manna, un cibo dato per sostenere il popolo nel deserto, dopo le lamentele di questo popolo contro Dio e Mosè. Dopo l'ultima cena, il vero e unico cibo che non solo ci sostiene nel cammino di viandanti su questa terra, ma il vero cibo che è l'Eucarestia diventa una garanzia per avere anche la vita eterna. Quindi non solo un cibo che dà forza al nostro cammino, ma la chiave, la garanzia che ci fa entrare nella vita eterna. E Gesù stesso ce lo dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E ancora, Cristo dimora in me e io in Lui. Noi abitiamo in Cristo e Cristo abita in noi. Ecco il modello che noi dovremmo imitare quotidianamente. L'Eucaristia allora ci porta a non vivere più per noi stessi, o come se fossimo soli su questa terra, e a vivere non da egoisti, ma per il fatto che facciamo la comunione con il corpo di Cristo, ad essere anche noi in comunione gli uni con gli altri. Questi sono i grandi doni che Dio ci ha donato, e noi dovremmo ogni giorno dire a noi stessi: vedi di quanti doni il Signore ci ha colmati. Per questo ora vogliamo fare nostro il monito della prima lettura. Le due espressioni contenute nel testo del Deuteronomio. Ricordati, questa espressione è detta a me e a voi oggi, ricordati di Cristo che si è donato per te per renderti la bellezza perduta col peccato. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, diceva questa mattina Papa Leone a Madrid, citando i versi poetici di San Giovanni della Croce. Gesù è l'eterna fonte nascosta che noi dobbiamo continuamente scoprire. Poi la seconda espressione, non dimenticare. Non dimenticare, caro cristiano, che nel deserto di questa vita Dio non ti lascia in balia del male, ma ti ha dato il suo corpo e il suo sangue, come pane dei pellegrini, come farmaco per il nostro peccato. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Amen.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e del sangue di Cristo, innalziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
1: Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza, inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente del ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione nel nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnino a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri, rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: E cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i Tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre, San Francesco, e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente,

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.

poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ci uniamo a tutte le intenzioni di preghiera di voi qui presenti e di coloro che ci seguono attraverso la televisione ed eleviamo la preghiera a Gesù crocifisso per implorare il dono della pace nel mondo, ma pace nei nostri cuori. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti preghiamo. Trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
1: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi.
1: Amen.
0: E la benedizione

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: Prova Prondi Amico Super TV.
3: Un telefono?
2: Per sentire la televisione.
4: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
2: Prondi, chi parla?
5: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
10: Eh sì, ma questa è speciale.
11: È la granita siciliana a senso freddo.
8: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
10: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh?
8: Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
0: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
4: E perché non sento bene?
2: Prova Prondi Amico Super TV.
3: Un telefono? Per guardare la televisione?
2: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
4: Incredibile, sento proprio bene.
2: Inizia il tuo programma preferito.
4: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
2: Prondi, chi parla?
14: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
15: Passa un pegno e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, pegno è una favola.
16: Dal 4 al 14 giugno ogni due lattine, la terza è gratis.
17: Che favola!
15: Basta un penny!
18: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
19: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
20: Ma il colesterolo?
21: Dai, la parmigiana è verdura.
22: Con il colesterolo non si scherza.
23: Prova Danacol.
24: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
23: Basta scuse, prova Danacol.
24: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: Francesco vide ciò che pochi osano vedere.
5: Come può un pezzo di pane diventare Dio?

0: e il suo sangue. Questa sera in seconda serata.
1: Dio ha detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
2: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
0: La Bibbia, domani in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
4: D'accordo, ma è interessante.
5: Lo ami molto?
4: Follemente.
3: Non speri di sposarlo?
6: Io sono sposato, signorina.
7: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
3: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
0: Indiscreto.
6: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
0: Questa sera, in prima serata.
8: Ci sono grandi notizie, padre!
9: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
8: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia!
10: Andiamo tutti a bere!
3: Tu ordini?
9: Sì.
3: A chi ordini? A me?
9: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
11: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
12: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
0: Il segreto di Santa Vittoria, martedì in prima serata.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto. Questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto. Ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua

0: volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate?

0: Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari, no, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel Cenacolo, pregavano insieme a Maria. E Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accadde nel giorno di Pentecoste? Prima gli apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi. Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni, Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi, e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro,
1: che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più

utile. Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di lode,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Fedele,
1: prega per
0: specchio
1: noi.
0: Di perfezione,
1: prega
0: sede
1: noi.
0: Della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: Rosa mistica,
1: prega per
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per
0: Porta del cielo. Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,

0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera. Dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore. Per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: troppo forte!
1: E perché non sento bene?
0: Prova Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile! Sento proprio bene!
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
2: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio, è irresistibile, è Maxibon!
7: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
8: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
10: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono?
0: Per sentire la televisione.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: grandi notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
2: Tu ordini?
1: Sì.
2: A chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
0: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
3: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
4: Il segreto di Santa Vittoria, martedì in prima serata.
5: Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
6: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
4: La Bibbia, domani in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Non mi raccontare che non ti piace neanche questo.
8: D'accordo, ma è interessante.
5: Lo ami molto.
8: Follemente.
5: Non speri di sposarlo?
9: Io sono sposato, signorina.
10: Perché vai dicendo di essere sposato quando non lo sei?
5: Credi di poter ottenere il divorzio e sposarmi?
4: Indiscreto.
9: Non mi sposerei neanche con una pistola alla nuca.
4: Questa sera, in prima serata.

0: No a una fede comoda e privata, così il Papa, celebrando la messa per il Corpus Domini, Leone guida la processione con l'ostensorio per le vie di Madrid. Nel pomeriggio incontra il mondo della cultura e ammonisce. Parole e immagini sui social possono ferire e dividere. Beirut sotto attacco, almeno 2 morti e 11 feriti in un raid israeliano a sud della capitale libanese. E la nostra risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah, spiegano le forze israeliane, e il cessate il fuoco resta in vigore solo sulla carta. Auto contro pedoni, tragedia nel Varesotto, 5 ragazzi travolti mentre camminavano in fila indiana lungo la strada per il Lago Maggiore, falciati tutti e 5, una di loro, una 17enne, ha perso la vita sul colpo. Ultimi giorni di scuola, si chiude l'anno scolastico, si apre il capitolo esami, al via prima quelli di terza media, poi la maturità, saranno all'insegna della riforma dopo gli ammutinamenti dell'anno scorso. Chi fa scena muta all'orale adesso rischia la bocciatura. E buonasera, buonasera a tutti voi e ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il viaggio del Papa in Spagna stamattina, la messa per la solennità del Corpus Domini. No a una fede privata e comoda, dice il Pontefice, che guida la processione eucaristica per le vie di Madrid. Il racconto e le immagini con Paolo Fucili, vediamo. C'è qualche problema evidentemente con questo servizio, proviamo a recuperarlo, altrimenti andiamo avanti con il successivo, perché nel pomeriggio il Papa ha incontrato il mondo della cultura, presente anche l'attore Antonio Banderas. Al centro dell'evento l'invito a un risveglio spirituale, impariamo a custodire l'anima, ha detto Leone. Allora seguiamo Cristiana Caricato, vediamo.
1: Santo Padre.
2: Santo Padre,
1: Santo Padre Gesù,
2: io sono qui

0: con un gospel che è un'opera di teatro musicale creato nel suo paese di origine. Lei sa bene che la traduzione gospel è l'incantesimo di Dio. E oggi sono qui, Santo Padre, confessando di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Grazie.
1: Le parole con cui Antonio Banderas, star planetaria, folgorato dalla bellezza accecante del Vangelo, conclude il suo intervento alla Movistar Arena, sintetizzano al meglio ciò che accade nel mondo ispanico. Una vera e propria fascinazione non solo per Leone, americano dal cuore peruviano, accolto all'incontro di questo pomeriggio a Madrid, tessere reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport, con una standing ovation da brividi, ma anche per la fede che testimonia. Anche in Spagna, come in altri paesi d'Europa, porzioni di società secolarizzata mostrano segnali di interesse per la vita ecclesiale. Si registra una forte domanda di spiritualità, di trascendenza, soprattutto tra la gente giovane, ma anche tra gli adulti estranei alla cultura e alla pratica cattolica.
2: È una Spagna che vuole credere, che vuole sentire, vuole vivere spiritualmente, vuole vivere la fede in piena libertà. Ha bisogno di un riferimento, di supporto. Una voce autorevole da seguire.
1: La Spagna registra un vero e proprio rinascimento ecclesiale. Più dinamici sono i giovani, disabituati alla memoria, non hanno spazio per i pregiudizi e per i sentimenti anticlericali legati alla posizione dei vertici ecclesiali durante la dittatura franchista. Vogliono avere ragioni per vivere, dare sbocco alle emozioni e alle proprie inquietudini, ad un desiderio di felicità che non viene soddisfatto da tecnologia e beni di consumo, e soprattutto hanno bisogno di frantumare la solitudine.
3: Non possiamo sapere se questo è qualcosa che passerà, se è una moda o capire se c'è realmente una ragione in ciò che sta accadendo. Ma se c'è una ragione in ciò che succede, la Chiesa è chiamata a dare gli strumenti perché questo desiderio di felicità si trasformi in qualcosa di continuativo, dando risposte vere.
1: Non è un caso che il risveglio della fede sia accompagnato dall'interesse di personaggi che dominano l'immaginario collettivo. La spiritualità ambigua di Rosalia, pop star mondiale, incarna l'irrequietezza giovanile, e Leone divide l'attenzione mediatica nei suoi giorni madrileni con il famosissimo Bad Bunny, rapper portoricano a Madrid con 10 concerti sold out. Il cantante ha chiesto di incontrarlo e il Papa non si è sottratto ad una possibilità di collegamento tra loro durante gli eventi di domani sera. Il dialogo, come ha ribadito alla Movistar Arena, è fondamentale per rimanere umani.
4: E vi segnalo che l'evento dal titolo Tessere reti, alla presenza di Papa Leone, che ha incontrato nel pomeriggio il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport, sarà trasmesso da TV 2000 questa sera alle 21.05, subito al termine di questo telegiornale. Adesso allora recuperiamo la messa e la processione del Corpus Domini nel servizio di Paolo Fucili. Vediamo.
5: Spesso iniziano presto le giornate destinate ad essere ricordate a lungo, come oggi, al secondo di 7 giorni di viaggio in Spagna. Ecco l'appuntamento più affollato per Papa Leone, la messa per la solennità del Corpus Domini a Plaza de Cibeles a Madrid. 1.200.000 persone, diranno poi le autorità, così tante che Leone, per avvicinare tutti, deve compiere un lungo tragitto. C'è anche la famiglia reale, a quella che non è una festa qualunque del calendario liturgico, dice il Papa. Le processioni di oggi hanno plasmato la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo. E portando fuori lo stensorio, lasciamoci portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, il Cristo che passa per le strade.
4: Ce ne scusiamo sinceramente per questi disguidi tecnici. Andiamo in Medio Oriente, partiamo da Israele. Violento risveglio stamattina con una sparatoria al centro del paese, contrattacco delle forze israeliane verso Beirut. Nel mirino la roccaforte di Hezbollah. L'Iran minaccia vendetta. Il servizio è di Massimiliano Cochi.
6: Da una parte il lancio di missili e droni di Hezbollah verso il nord del Libano, dall'altra la durissima reazione di Israele che per la prima volta dalla proclamazione della nuova tregua è tornata a colpire Beirut. 3 missili sparati in rapida successione hanno devastato questo palazzo nel quartiere di Dayeh, zona sud di Beirut, la roccaforte del movimento Hezbollah. Donald Trump ora dice di aver autorizzato Israele a compiere azioni chirurgiche contro il Partito di Dio anche nella capitale, che pure, secondo l'accordo con il governo libanese, doveva essere risparmiata dai bombardamenti. Quell'accordo, raggiunto a Washington proprio con la mediazione degli Stati Uniti, sembra ormai definitivamente saltato. Oltre ad aver colpito di nuovo Beirut, infatti, l'aviazione israeliana ha ucciso anche 3 militari dell'esercito regolare libanese, tra cui un generale. Viaggiava su quest'auto nei pressi della città di Nabatieh. Il presidente Youssef Aoun lo ha definito un crimine contro lo Stato e una violazione della sovranità nazionale. Israele ha ammesso di aver ucciso i 3 militari che non avevano alcun legame con Hezbollah e ha promesso un'indagine che, come sempre, finirà senza colpevoli. Il fronte libanese è strettamente legato a quello iraniano, tanto che il regime di Teheran ha condannato duramente il via libera ai raid contro il Libano, minacciando ora di colpire come obiettivi legittimi le basi militari e gli interessi americani in tutta la regione del Golfo Persico.
4: E poi l'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Il presidente Zelensky vola a Londra per incontrare Macron, Merz e Starmer e rilanciare così il ruolo dell'Europa sul campo. Paura dopo che un drone russo ha colpito e danneggiato la storica centrale di Chernobyl. Maurizio Dischino.
7: Una lettera aperta significa che deve rispondere, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato a Londra, riferendosi alla lettera con la quale ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin di incontrarsi per porre fine alla guerra. Nella sua agenda l'incontro in serata con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. La Russia deve porre fine alla guerra. L'argomento principale è la nostra difesa, una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta Europa nel campo della difesa aerea, la nostra visione condivisa sulle prospettive diplomatiche, ha dichiarato Zelensky, che domani sarà ricevuto da re Carlo III. Il presidente ucraino è arrivato a Londra mentre proseguono gli attacchi su entrambi i fronti. La regione di Zaporizhzhia ed altre aree dell'Ucraina tra ieri sera e questa mattina sono state prese di mira da 236 droni russi, di cui 215 intercettati. 5 i morti. Un attacco di droni russi nella notte ha colpito anche un deposito di stoccaggio di scorie nucleari nei pressi dell'ex centrale di Chernobyl. L'ente nucleare statale ucraino Energoatom ha specificato che l'edificio era vuoto al momento del raid e che i livelli di radiazione sono rimasti nella norma. Ma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha dichiarato che l'incidente è profondamente preoccupante. Il Ministero russo della Difesa ha riferito che il proprio esercito ha abbattuto 95 droni ucraini in 11 regioni russe nella penisola ucraina della Crimea occupata dalla Russia. Un morto e 2 feriti a causa di droni ucraini sulla regione russa di Kursk, ha fatto sapere l'amministrazione locale.
4: Nuova tragedia del Mediterraneo. Un barcone con una 60ina di migranti si è ribaltato in acque maltesi. La Guardia Costiera italiana si è immediatamente recata in zona con una motovedetta, recuperando al momento 10 cadaveri, 48 persone tratte in salvo invece da un peschereccio presente in zona. Il barchino carico di migranti era partito dalle coste libiche. In Italia, tragedia nel Varesotto, una ragazza di 17 anni è morta travolta da un'auto, gravi, altri 4 giovanissimi, tutti falciati, erano con lei, erano appena scesi dalla loro macchina. Accertamenti sulla dinamica. Pierluigi Vito.
8: Una ragazza di 17 anni è morta in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno, Compino e Veddasca, in provincia di Varese. L'investimento è avvenuto poco dopo le 15.30 in località Ronco delle Monache. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione di Maccagno, una Fiat Panda condotta da un uomo di 31 anni, provenendo da nord, avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Portato al pronto soccorso in codice giallo anche l'automobilista, che non è in pericolo di vita. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato arrivato sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze e un'auto medica dell'AST di Varese. Per accertare l'accaduto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Luino. All'origine ci sarebbe una manovra ad alta velocità del guidatore. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione, ma ora è tornata percorribile.
4: Adesso le elezioni con i ballottaggi, le urne sono aperte e fino alle 23 si vota

In 12 regioni compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, primo turno in 148 comuni della Sardegna, affluenza per i ballottaggi alle 19 di oggi pari al 28,6%.

0: Ma diesel più caro, scattano da oggi i nuovi prezzi con il decreto taglia imposte sui carburanti in vigore fino al 3 di luglio. Meno 5 centesimi al litro per benzina e gasolio, invece per il diesel sconto nuovamente dimezzato da 10 a 5 centesimi. Caterina Dall'Olio.
1: Scatta oggi il decreto, il quinto, che fissa un taglio lineare delle accise sui carburanti. La durata del nuovo provvedimento è di 4 settimane, fino al 3 luglio. Costo per lo Stato 149 milioni, derivanti ancora una volta dall'extragettito IVA. In questo caso di maggio. Sarà con ogni probabilità l'ultimo con queste caratteristiche, ossia valido per tutti, visto anche le recenti osservazioni della Commissione europea. Sulla scia dei provvedimenti precedenti, lo sconto continua a ridurre. Quello sul gasolio si dimezza ulteriormente, scendendo da 10 a 6,1 centesimi al litro, comprensivi di risparmio sull'IVA, e diventa pari a quello sulla benzina, che resta le stesse condizioni di prima. In sostanza, per chi guida un'auto a gasolio, il prezzo subirà un leggero incremento alla pompa. Dunque, il trattamento fiscale dei due carburanti torna ad allinearsi. Il prezzo medio del gasolio al self-service si attesta oggi a 1,98 euro al litro, quello della benzina a 1,92. Critiche le associazioni dei consumatori, il governo ancora una volta premia i ricchi che possiedono mezzi che consumano di più e che dunque sono i veri beneficiari del taglio lineare. Mentre l'Europa chiede sostegni mirati per le fasce più deboli, le critiche arrivano anche dai sindacati e dalle opposizioni che definiscono il decreto un semplice palliativo mensile, lamentando la mancanza di una strategia a lungo termine per contrastare il caro energia.
0: Il senatore Francesco Silvestro è accusato da un'imprenditrice di vini di violenza sessuale dentro agli uffici del Senato. Totale estraneità ai fatti, nessuna notizia di indagini, fa sapere il senatore di Forza Italia, respinta la ricostruzione fatta a suo carico dal giornale La Repubblica. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha preso dalla stampa delle circostanze, ha chiesto accertamenti sulla vicenda. Volge al termine l'anno scolastico. In alcune regioni sabato è stato l'ultimo giorno. Tra i banchi si intensifica la preparazione degli esami di terza media e poi della maturità. Questi ultimi i primi dopo la riforma che introduce la bocciatura in caso di scena muta all'orale. Lucia Ascione.
2: I primi ad organizzare le vacanze sono stati gli studenti di Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. La scuola è terminata ieri. Gli ultimi a riporre gli zaini, quelli della regione autonoma di Bolzano. Per loro la chiusura delle aule è fissata per il 16 giugno. Ma sono ore di trepidazione per gli esaminandi di terza media e della maturità. E intanto per i maturandi si profilano alcune novità. Si riduce da 7 a 5 il collegio d'esame. Sarà composto da 2 commissari interni, 2 esterni ed 1 presidente. Poi gli studenti non porteranno più l'intero programma dell'ultimo anno, ma 4 materie da tempo selezionate ed in parte specifiche per ogni indirizzo. Ancora, in caso di scena muta all'orale, corrono il rischio bocciatura anche i candidati che possono contare su un credito scolastico elevato e che hanno in tasca almeno i 60 centesimi, cioè la certezza aritmetica della promozione. Per gli esami della scuola dell'obbligo, gli oltre 540.000 studenti in attesa di cimentarsi con le prove dovranno aver frequentato almeno 3/4 del calendario scolastico, aver partecipato alle prove invalsi, avere un voto in condotta non inferiore a 6. Gli elaborati scritti si terranno in 3 giorni differenti, anche non consecutivi, che varieranno a seconda delle regioni e verteranno su italiano, matematica e 2 lingue, l'inglese e la seconda scelta dagli studenti ad inizio del corso di studi. Al termine, dopo la valutazione dei docenti davanti alla commissione di tutti i professori, l'orale è introdotto dall'esposizione di una tesina che ciascun candidato ha scelto e sviluppato.
0: Siamo allo sport, partiamo, lo vedete, dalla Formula 1, il Gran Premio di Monte Carlo in corona Kimi Antonelli, 5° successo di fila per il nostro pilota che vola nel Mondiale. Un italiano torna così sul gradino più alto del podio nel Principato dopo 22 anni. E amarezza invece nel tennis. Al Roland Garros, Flavio Cobolli a un passo dal sogno, alla fine cede al 5° set. L'azzurro 24enne ha lottato in finale ma è crollato, lasciando al tedesco Zverev, numero 3 al mondo, la vittoria e il primo trionfo in uno slam. Adesso andiamo a Firenze, la Divina Commedia di Dante.

0: Diventa un viaggio immersivo nel cuore del capoluogo toscano. L'esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Nostro Virgilio e Clara Iatosti.
1: Fino al 15 novembre Firenze ospita Inferno, la nuova esperienza immersiva dedicata alla commedia di Dante. La mostra apre alla Cattedrale dell'Immagine, a pochi passi da Ponte Vecchio, trasformando lo spazio dell'antica chiesa di Santo Stefano in un viaggio multisensoriale tra arte digitale e tecnologia. Attraverso proiezioni spettacolari ed installazioni interattive, i visitatori seguiranno Dante e Virgilio nei digironi dell'Inferno, tra emozioni, effetti visivi e narrazione contemporanea.
2: Conosco Dante fin dall'inizio della mia vita, dal liceo che l'ho studiato, e con la tecnologia di oggigiorno lo volevo riportare, rirappresentarlo al pubblico con queste nuove tecniche.
3: Noi abbiamo manoscritti che pochi anni dopo la sua morte provano a tradurre in immagini la sua parola fortemente evocativa. È una modalità perché Dante possa, in un modo rinnovato, essere sempre di più e sempre davvero per tutti.
1: Il pubblico potrà partire dalla Firenze del 200 per arrivare direttamente nell'Inferno dantesco. Inferno nasce a Firenze, città natale di Dante, ma è pensata come una mostra internazionale destinata a toccare tutta l'Europa e a raggiungere l'Asia.
0: Concluse nel pomeriggio, ne stiamo vedendo le immagini, a Roma le celebrazioni del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, scenario degli eventi Villa Borghese, che dallo scorso 4 giugno ospita il villaggio dell'Arma. Fra i momenti più suggestivi, l'ingresso del 4° Reggimento a cavallo, che dopo gli onori alla massima autorità dell'Arma ha dato il via a uno degli appuntamenti più toccanti della festa, il tradizionale carosello equestre, che tra precise manovre e incroci coreografici è culminato con la rievocazione storica della carica di Pastrengo. Davvero suggestivo. Si intitola Werner Bischoff, un punto di vista, la prestigiosa mostra fotografica allestita fino al 18 ottobre presso il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. Ce ne parla Andrea Domaschio.
4: Da fotografo di moda e pubblicità, narratore per immagini della varia umanità uscita dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Questo fu Werner Bischoff, fotoreporter svizzero nato a Ginevra nel 1916 e morto in un incidente stradale a soli 38 anni a Truiglio, sulle Ande peruviane.
5: This is Werner Bischoff, my father, and he was for me a Renaissance man.
4: Questo è mio padre, Werner Bischoff. Per me fu un uomo del Rinascimento. Voglio intendere che egli fu un ottimo fotografo, ma al tempo stesso anche un grande scrittore e un abile pittore. E la sua fotografia era dominata da queste tre componenti, governate dal suo pensiero, come mostra questa foto.
5: What we can see in this image.
4: Un genio dell'immagine e un testimone del suo tempo, Werner Bischoff, capace di lasciare per sempre la sua impronta nel mondo del fotogiornalismo.
6: Werner Bischoff cerca sempre un lato positivo nella realtà, vede l'uomo che desidera ricostruire dopo la distruzione, vede le piccole storie, vede il mondo dei bambini e tutto ciò che possa aiutare a dare un senso, una speranza per la ripartenza in ogni situazione. Credo che questo sia proprio uno degli insegnamenti più belli di questo grande maestro e che possa essere un punto di riflessione per ciascuno di noi.
0: Ed è tutto come anticipato, adesso vi lascio all'incontro di Papa Leone a Madrid con il mondo della cultura dal titolo Tessere reti. Il suggerimento è non perdetelo. Buona visione, buona serata su TV 2000, grazie e arrivederci.

que venga el carajo, que venga el carajo.

0: second.
1: Ecco, ripetiamo queste parole. Grazie per essere venuto in Spagna, Santo Padre, Cardinale, autorità, amiche, amici, di questi momenti condivisi che abbiamo ricordato, che si ricordano per un po' di tempo e altri che si ricordano per tutta la vita. Questo è certamente uno di questi. E quindi, con grande gratitudine, i madrileni con grande gioia, con un grande sogno, perché noi l'aspettavamo. Santità, qui è qualcosa successo straordinario, più di 12.000 persone, secondo i dati più recenti, dalle varie parti della Spagna e anche da altre parti del mondo, sono qui, che non si conoscevano finora, ma qui c'è una condizione unica, che il futuro si costruisce insieme. La cultura, la sanità, la scienza, la ricerca, gli ospedali, eccetera, non sono compartimenti separati nella società civile, ma servono per intessere delle reti e imparare a convivere. E quindi convivere con qualcosa di apparentemente semplice, che è ascoltare non solo le risposte, ma anche le domande, ascoltare la storia dell'uno e dell'altro, perché solo ascoltandoci tra di noi possiamo tessere delle reti autentiche. E adesso ascolteremo Eminenza, il Cardinale Cano Cobo, Arcivescovo di Madrid, con la sua presentazione. Caro Santo Padre, cari fratelli nell'Episcopato, autorità, amici della cultura, dell'università, dell'impresa e della società, cari ricercatori e ricercatrici della verità, come se si trattasse di una grande vetrata, se guardiamo a ciascuno dei vetri non cogliamo il senso del colore della bellezza, ma se alziamo lo sguardo e vediamo l'insieme, allora tutto ha questo senso. Oggi siamo come quella immensa vetrata attraversata dalla luce. Alziamo lo sguardo, animati dalla sua presenza, Santità, per uscire da noi stessi e cercare di costruire un mondo migliore, più giusto e più bello, come lo sogna Dio. Il nostro tempo presenta una crepa pericolosa, la mancanza di domande e di senso. Di fronte a questo, Santità, siamo chiamati a cercare insieme le risposte, a unire frammenti sparsi della realtà come tessere di quella grande vetrata per restituire la luce all'umanità. In definitiva, l'autentica missione della Chiesa è annunciare la gioia del Vangelo e testimoniare la convinzione che questa casa è sempre aperta a tutti. La domanda diventa concreta. Cosa significa alzare lo sguardo verso il Vangelo nei vostri ambiti? Con il Vangelo e alla luce della sua enciclica lo capiremo meglio. Di fronte alle crisi e alle minacce che minano la civiltà dei diritti umani e della democrazia, vogliamo lasciarci animare da lei, Santo Padre, per continuare a imparare a essere, a servire e a lodare secondo lo stile del Vangelo. Questo evento, Santo Padre, rappresenta un ulteriore passo avanti. È il frutto di numerosi incontri precedenti in ogni ambito. Lo stiamo preparando da mesi attraverso incontri e dialoghi in tutti i settori, dialoghi che con la sua parola continueremo a portare avanti, tenendo sempre presente la dignità di ogni persona e la giustizia che non esclude, la fraternità che persevera. Qui, Santo Padre, la sua voce risuona come una nota chiara. Grazie per aver convocato questo gruppo eterogeneo di ricercatori. E a tutti voi che questo pomeriggio avete deciso di alzare lo sguardo, grazie. Il vostro passo è un seme. La Chiesa di Madrid lo accoglie e lo custodisce affinché questo dialogo sia uno stile, non un istante, e sia un cammino condiviso. Grazie per averci aiutato questo pomeriggio ad alzare lo sguardo e a contemplare questa grande vetrata illuminata dalla luce che ci porta lei, Santo Padre.

0: Gracias por ver al cubo, muchísimas gracias por esa.
1: Moltissime grazie per questa immagine di una società vista come una vetrata che deve essere guardata nel suo insieme e attraversata da una stessa luce. È un'immagine artistica che raccolgo per continuare a fare riferimento all'arte, che è stata per secoli uno dei grandi luoghi dell'incontro tra la fede e la società, perché l'arte non solo è servita per rappresentare il mondo, ma anche per fermarsi davanti alle grandi domande, interrogativi che attraversano ogni vita, con l'amore, i dolori, il senso di quello che siamo. E poche istituzioni hanno dialogato tanto con l'arte durante i secoli come la Chiesa, e la persona che salirà adesso sul palco è una persona che conosce perfettamente il potere che ha la storia, il potere di comunicare e il valore enorme che hanno le emozioni condivise. È un attore, è regista, è produttore, è una delle voci spagnole con maggiore dimensione internazionale. Antonio Banderas.

0: Santo Padre,
1: Santo Padre, autorità, cari amici, cari amiche, ci sono incontri che non si misurano solo nel tempo, ma anche nel loro significato. La sua presenza oggi a Madrid, Santo Padre, non è soltanto una visita, è un gesto di ascolto, di vicinanza, di dialogo con la società civile. E questo indubbiamente importante, questo dialogo va rafforzato attraverso un linguaggio comune e quel linguaggio in molte occasioni nel corso della storia è stato l'arte. Il rapporto tra la Chiesa Cattolica e l'arte non è stato solo fecondo, è stato determinante. Non dobbiamo paura nel sbagliare.

Voglio sentire che la Chiesa è stata tra i maggiori produttori di arte nella storia dell'umanità. E al cuore di questo impulso creativo c'è qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture, e con ogni probabilità è stata la figura più rappresentata nella storia dell'arte. Si tratta di Gesù Cristo, il grande protagonista del film della vita. In tutte le arti, Cristo come presenza costante di pace, un'immagine di pace, di amore, di sacrificio avvolta da un mistero inesauribile. Potrei ridurre il mio intervento semplicemente a enumerare i grandi artisti che con il loro lavoro hanno amplificato il messaggio proveniente dalla parola di Gesù. Potrei anche limitarmi a dare una serie di dati che illustrino il cammino percorso tra chiesa, artisti, intellettuali, filosofi. Ma, in fin dei conti, Santo Padre, sento un certo obbligo a offrire una piccola riflessione a voce alta sulla mia esperienza personale. E per questo devo andare indietro nel tempo, tornando alle celebrazioni della Settimana Santa nella mia amata Malaga negli anni 60 del secolo scorso. Quelle manifestazioni popolari che si svolgono nelle strade, dando vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di cultura e di devozione. Quindi, ed è lì Santo Padre in quel quadro di arte popolare anonima, quando avevo non più di 5 anni, è nata in me una domanda che conteneva una unica parola: Dio. Poco a poco ho trovato le risposte, alcune tanto semplici come quelle che ho riconosciuto negli occhi di mia madre, mentre fissava il suo sguardo e il suo cuore devoto sulla Vergine della Speranza che passava sul suo trono di fronte a noi in quegli anni lontani, o attraverso la voce che rompeva l'aria limpida di primavera dei cantanti popolari, o tra le persone umili e buone della mia città, che ogni anno uscivano ed escono ancora nelle strade del proprio quartiere portando le statue sulle spalle che aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio. E lo fanno lasciandosi dietro l'io per aggrapparsi al noi. Del noi poi passano al loro e dal loro a tutti, e da tutti al mondo, e dal mondo all'universo, e dall'universo a Dio, per poi tornare a terra intuendo che Dio può essere in ogni particella, in ogni molecola di ogni goccia di acqua, di ogni mare, di ogni petalo di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro. Ma l'arte non è soltanto bellezza, l'arte è domanda, è riflessione, è contrasto, è rivoluzione, è stata e deve continuare ad essere lo specchio che riflette la vita che passa, vite che passano oltre davanti al prossimo ferito, è la denuncia di credi vuoti che hanno dimenticato l'amore, è la voce che ammonisce la società, società che si sono abituate alle ingiustizie. L'arte deve essere un'alternativa alla violenza, a tutte le forme di violenza. Proprio come fece Cristo stesso, l'artista deve agire con coraggio e non rinunciare a essere istanza critica nei confronti della società, dell'arte stessa e della religione. Santo Padre, dobbiamo condividere un obbligo. Siamo obbligati a guardare, a vedere e a cercare di capire le complessità dell'animo umano. Tutti noi esseri umani ci troviamo di fronte ai grandi interrogativi.

motivi della nostra esistenza, chi siamo, che senso ha la vita, il dolore, cosa significa amare davvero il prossimo come noi stessi, che cosa c'è oltre. Santo Padre, in un mondo che corre, che si frammenta, che a volte si semplifica troppo, l'arte ci aiuta a recuperare la profondità e l'anima che ci vengono sottratte dall'intelligenza artificiale, che deve stare al servizio dell'essere umano e non il contrario. Un'anima che non ci sussurra che c'è qualcosa di più. Il costante sussurro della speranza di quel qualcosa di più. Dobbiamo continuare a creare, a condividere, continuare a porci domande, continuare a cercare la bellezza, sì, ma anche la verità, perché là dove l'essere umano osa interrogarsi in profondità, sempre comincia un cammino che può condurci verso lo spirituale, che non è altro che la fraternità che pulsa nel cuore di ogni essere umano e nel misterioso cuore di Dio. Come lei ci ha detto, Sant'Agostino diceva, sono tempi difficili, siate voi migliori e i tempi saranno migliori e noi siamo i tempi. Santo Padre, io sono qui con un gospel che è un'opera di teatro musicale creato nel suo paese di origine. Lei sa bene che la traduzione gospel è l'incantesimo di Dio. E oggi sono qui, Santo Padre, confessando di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Grazie.

0: Gracias, Antonio.
1: Grazie mille, Antonio.
0: Antonio
1: Banderas ci ricordava che ogni opera creativa nasce da una domanda, da un interrogativo, e ogni avventura umana esistenziale nasce da questo chiedersi. Le domande sono molto importanti, per esempio i centri di conoscenza e le università sono importanti perché dalla curiosità delle domande nasce la conoscenza, e questa conoscenza si trasforma in qualcosa di utile, di pratico e quindi per il bene comune. E nelle università si impara una professione, si impara un modo di guardare il mondo. Questo tempo caratterizzato da grandi sfide tecnologiche, santità, di cui lei tanto ci ha parlato, di queste grandi sfide, l'educazione e la ricerca sono chiamate a non lasciare da parte questi interrogativi importanti. Quindi ascolteremo José María Coelho de Portugal, il rettore dell'Università Complutense di Madrid, che rappresentando la comunità scientifica educativa di Madrid.
2: Santità,
1: io rappresento in questo atto l'insieme della comunità educativa di Madrid, corrispondente a tutti i cicli di insegnamento, quindi università, educazione speciale, centri di ricerca, collegi maggiori, scuole, università e vari centri. In primo luogo vogliamo ringraziarla, Santo Padre, per aver dedicato una parte del suo tempo di questa visita nel nostro Paese, a noi che formiamo parte di questa comunità educativa, accademica, e nell'ultima settimana abbiamo sviluppato noi una serie di incontri di partecipazione

un grande dialogo tra credenti e non credenti, dove abbiamo parlato della funzione sociale dell'Accademia e dell'educazione. Per Accademia intendiamo che deve essere uno spazio sociale di convergenza, uno spazio sociale in cui tutti devono sentirsi adeguatamente integrati e rappresentati. E per l'educazione consideriamo tutti noi che durante il secolo XXI deve continuare a essere questo strumento fondamentale di giustizia sociale in cui ogni giovane, soprattutto nei primi cicli, possa trovare tutti quegli strumenti per sviluppare armonicamente l'insieme delle sue capacità umane. E allo stesso tempo, Santità, l'educazione deve essere un diritto umano rinnovato, perché ci sono molte sfide, molte nuove sfide come l'educazione, la formazione permanente, la formazione degli adulti e l'alfabetizzazione digitale che possono aprire brecce intergenerazionali. Santità, noi come comunità accademica siamo consapevoli che dobbiamo un grande riconoscimento alla società, perché sono i cittadini che ogni giorno sostengono le attività dei docenti e dei ricercatori. E allo stesso tempo vogliamo ricordare alla società che senza questo impegno fermo sarà molto difficile compiere la nostra missione. Dobbiamo restituire alla società lo sforzo come cittadini e cittadine liberi, adeguatamente preparati e portatori di valori etici e nell'impegno della società. Santità, Madrid è diventata una nuova capitale mondiale della conoscenza, una nuova capitale all'avanguardia della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, della coscienza e della ricerca. È un nuovo distretto universitario dove convivono varie università molto diverse, grandi università pubbliche di grande prestigio, di grande ricerca e università pontificie ed ecclesiastiche di grande tradizione. È un'università di iniziativa sociale con grande riconoscimento formativo e tra tutti noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la formazione di un'amplissima comunità di centinaia di migliaia di giovani che sono il futuro, studenti spagnoli e anche internazionali, molti dei quali vengono dalla nostra carissima comunità iberoamericana, quindi i nostri fratelli e sorelle dell'America Latina. Abbiamo bisogno di santità di università che rispettino le diversità, ma anche nella verità, all'avanguardia della conoscenza, ma anche all'avanguardia nell'etica della ricerca. Abbiamo bisogno di spazi accademicamente eccellenti, ma socialmente inclusivi e includenti. Abbiamo bisogno di santità di ambienti educativi dove regni la cultura dell'impegno. Ma tutto sia preceduto dal rispetto della dignità della persona che si forma in questi ambienti. Santità, abbiamo accolto con grande gioia dal mondo accademico la designazione per la prima volta nella storia di un professore universitario come dottore della Chiesa nella persona di John Henry Newman e quindi vogliamo ringraziare Sua Santità anche per questo. Insieme a questo ringraziamento e santità vogliamo continuare con l'opera di Newman, con il patto sociale che lui, con il dialogo nella società del suo tempo in cui ha vissuto, ha generato e vogliamo avere lo stesso impatto oggi nel secolo XXI nella società, dedicandoci alla scienza, alla cultura, all'accademia, al mondo accademico e all'università. Santità, lo facciamo perché crediamo che il successore di Pietro è un punto di riferimento etico del nostro tempo, è un custode della pace e della verità, che è il miglior difensore degli umili e dei dimenticati del mondo, e che è il vicario di Cristo. E quindi vogliamo, Santità, noi parlare di alcune delle sfide che affrontiamo oggi. E il primo è come nelle aule si può portare avanti una convivenza che non deve essere impregnata.

dai frequenti scontri che amareggiano le nostre società. La seconda domanda, santità, è cosa possiamo fare noi del mondo accademico della scienza per portare avanti i cambiamenti scientifici necessari nel contesto della rivoluzione tecnologica, perché lei ce ne parlava nella lettera enciclica Magnifica Humanitas. Grazie, santità, per la sua visita a Madrid, grazie per accoglierci. Noi del mondo accademico, e che Nostra Signora dell'Almudena, patrona della nostra città, l'accompagni nel suo cammino e Dio la benedica oggi e sempre.

0: trasladato qui. Estamos en el centro de este.
1: Eccoci al centro di questa Palazzo Movistar con migliaia di persone, dove ci siamo riuniti davanti alla chiamata del Papa alla società civile. Abbiamo appena ascoltato il rappresentante dell'educazione, il rettore dell'Università Complutense. È così importante che la conoscenza non è solo imparare, accumulare conoscenze, ma è capire il mondo, cercare di migliorare il mondo, ed è questo di cui abbiamo bisogno per avere un mondo migliore, e lo abbiamo appena ascoltato dal rettore, ed è sicuro che le università sono un centro di pensiero, non sono gli unici luoghi dove si cerca la verità, la bellezza, ma sono i luoghi dove nascono le domande, dove si plasma questa curiosità e si percorrono cammini, e viene trasformato in conoscenze che si accumulano nel corso dei secoli e che diventano poi uno sviluppo non solo individuale, ma sviluppo dell'intera comunità e bene comune per tutti. E quindi ci sono queste sfide, questi grandi progressi tecnologici che stiamo vivendo oggi e che il Santo Padre, il Papa, affronta in questa prima enciclica. Come diceva il rettore Magnifico Humanitas, dove si parla di questa grande sfida, la necessità di disarmare in qualche modo e dare forza alla Chiesa, non perché sparisca la scienza, ma perché non domini tutto quanto, non sia dominante. E nel mese di maggio ci sono state altre idee interessanti, per esempio l'idea di difendere quello che ci rende umani, difendere il potere, il progresso della tecnologia, che ci può portare a un'ossessione per l'efficacia estrema, come diceva il Papa in questa enciclica, e rischio che gli esseri umani diventiamo solo elementi di un grande meccanismo. E quindi ascoltavamo anche Antonio Banderas nel suo discorso, che parlava di quello che ci rende umani davanti alle macchine, l'intelligenza artificiale. Lui lo diceva dal punto di vista dell'artista e della cultura. È un messaggio molto potente, un'espressione di grande profondità che ci rende più umani. E come si è parlato dell'arte come sinonimo di critica, di riflessione, di farsi, porsi queste domande per cercare di riflettere insieme nel mondo in cui viviamo, cercando di ricordare questa grande bellezza, le manifestazioni popolari della Settimana Santa di cui parlava Antonio, di un poliedro, utilizzava la parola poliedro, formato dalla liturgia, dai sentimenti umani, dalla religione, dai canti popolari e tutto insieme, quindi questa è l'origine di qualcosa di importante. E quindi abbiamo adesso questa figura che conosce bene questo linguaggio, il modo di esprimere questo attraverso l'arte, premio nazionale di danza, un'icona, un'enorme ambasciatrice del flamenco, Sara, che interpreta un frammento dell'ultima creazione. La sua compagnia compie 25 anni, un omaggio al grande Paco de Lucia e uno spettacolo che ha portato a New York di flamenco.

0: vedi come sorride? È solo un povero idiota.
1: Bene. Fate come volete. Con questa straccione. Io ho da fare.
0: Ma come fai a credere a questa bugia? Come può un pezzo di pane diventare Dio? Eh? Un semplice pezzo di pane che ammuffisce se lo lasci all'aria o che puoi vomitare se hai mal di stomaco.
2: Perché è Gesù che lo dice.
3: Io torno alle mie faccende. Pensate voi a lui.
0: Quando Gesù dice questo è il mio corpo, intende questo rappresenta il mio corpo, non è. Proprio come quando Dio dice agli ebrei nell'Esodo mangerete in fretta perché è la Pasqua, ossia il passaggio del Signore. Quando la Bibbia dice è, intende rappresenta.
4: È una maniera curiosa di leggere la scrittura. Se raramente è, vuol dire rappresenta. In tutti gli altri casi è, vuol dire è. Voi lascereste i moltissimi per appigliarvi a quello che è solo o raro.
3: Ma infatti non è così, idiota. Io credo nella presenza di Cristo nel pane e nel vino, ma non nel cambiamento totale di sostanza. Se fosse un corpo reale, sarebbe un corpo senza testa e braccia. Sarebbe una nuova creazione. E questo è impossibile. La creazione è finita.
0: Tu sei uno stupido, tu e chiunque ti insegna queste stupidaggini.
4: Guardate, guardate come siete divisi. Alcuni di voi seguono Lutero, altri Zwingli, altri Calvino, i profeti di Zwickau o Enrico VIII. Ognuno fabbrica il suo proprio credo alla sua maniera e chiama l'altro eretico. Quello che vi unisce è solo l'odio per la Chiesa Cattolica. Invece la Chiesa Cattolica è soltanto un santo apostolico gregge con un unico, un solo pastore. Se solo conosceste che meravigliosa visione è mai questa. In tutto il mondo i cattolici pregano allo stesso modo, credono le stesse verità, seguono lo stesso pastore, celebrano la stessa santa Eucaristia, usando le stesse parole.
0: Ma tu non vedi gli scandali della tua cosiddetta Santa Chiesa?
3: Esatto. E come rispondi ora a questo, tu, idiota?
4: Miei cari, ascoltatemi bene. Vedete gli abusi e gli scandali dovuti ad alcuni che appartengono alla Chiesa. Ma non ci sono scandali nella dottrina della Santa Chiesa. Questo è il vostro inganno. Noi cattolici piangiamo per quegli abusi e scandali. Sarebbe meglio per loro gettarsi in un fiume con una grande macina di mulino intorno al collo. E per l'Eucaristia, non avete letto nostro Signore dire: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete la vita eterna in voi. Volete leggere la scrittura, ma non volete accettare il suo messaggio.
3: Ma è impossibile! Come può il suo corpo essere in tutte le ostie?
4: Tu dici che è impossibile, quando la scrittura ripete la stessa cosa più e più volte. Non deve intendersi in senso figurato, ma in modo letterale. Nel Vangelo di San Giovanni, capitolo 6, Gesù, quando promette l'Eucaristia, parla del suo corpo come vero cibo e del suo sangue come vera bevanda. Ora, voi che vi dilettate a leggere le sacre scritture da soli, contate quante volte Gesù ripete questo e capirete che voleva che si intendesse alla lettera.
5: La Chiesa vive nell'Eucaristia. Un punto centrale per comprendere che cos'è l'Eucaristia è il capitolo sesto di San Giovanni. In questo capitolo dice: questo pane è il mio corpo, la mia carne, che sarà data per voi. Tra l'altro in questo discorso Gesù sei volte

0: dice chi mangia questo pane ha la vita eterna, non avrà, è una promessa per questa vita. Pensate, ogni volta che facciamo l'Eucaristia noi abbiamo esperienza della vita eterna. Così la Chiesa ha riflettuto in ginocchio davanti a questo mistero ed è arrivata a comprendere che l'Eucaristia non è la rappresentazione di un fatto del passato, ma è la ripresentazione. Gesù, morto e risorto, è presente nell'Eucaristia. Quel fatto sta accadendo adesso.
1: Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
0: E Sant'Agostino diceva: quando voi ricevete l'Eucaristia, il sacerdote dice il corpo di Cristo, voi dite amen, dite sì alla realtà che voi siete. Mangiate quello che siete per diventare quello che mangiate. Una cosa straordinaria. E per questo forse l'ultimo accenno in un documento molto bello di Giovanni Paolo II è a Maria, perché c'è un'analogia molto stretta tra il sì di Maria e l'amen della persona che riceve l'Eucaristia. Entrambe dicono sì a Dio e diventano tabernacolo di Cristo. Cristo abita in Maria come abita in me quando ricevo la comunione. E così noi siamo tanti tabernacoli che camminano nella storia portando la presenza di Cristo oggi.

0: adesso che
1: ho conosciuto delle persone straordinarie.
2: Il magistrato di sorveglianza
3: ci ha concesso il permesso per la nostra gita.
4: No! Lo sapevo! Sceglievo carcere tradizionale.
1: Oltre ad allenare detenute, cosa fai?
2: Sarei un'attrice io.
1: Queste ragazze, tranquille.
2: Gestibile. La sua amante è sparita. Dobbiamo andare a prenderla.
5: Possiamo fare una vita bellissima io e te.
6: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte, a un attore e un regista amatissimo, Rocco Papaleo.
1: Lieto di essere qui.
6: Lieti noi di averti di nuovo nel nostro studio, è davvero un piacere per raccontarci il tuo nuovo film. Allora, prima di entrare però sulla storia, io direi una cosa, si intitola Il bene comune, allora farei subito una considerazione perché di questi tempi viene. Non è un termine molto utilizzato, insomma una cosa che sentiamo, non se ne parla molto.
1: Beh, rimane comune, a livello, no? Di ambizione, diciamo, almeno da parte mia e della maggior parte delle persone, o comunque un'aspirazione. Ecco.
6: C'è un po' il tuo mondo, perché è un film originale e poetico e anche però spiazzante e profondo come sei tu, ma c'entriamo. Allora, e a proposito di questo film, in cui tra l'altro ti vediamo in scena con attrici molto molto amate, perché c'è Vanessa Scalera, Teresa Saponaggio, Claudia Pandolfi, insomma, e ce ne sono anche altre, voi fate un viaggio. Però a proposito di questo film tu dici, ognuno di noi ha una bella storia dentro di sé da raccontare. Allora mi verrebbe da dire la tua qual è, ma magari me lo dici alla fine di questa puntata, quindi teniamocela questo,
1: lo
6: mettiamo
1: ricorderò.
6: In tasca, esatto. Adesso ci pensiamo, però invece la storia di questi personaggi qual è?
1: Ma la storia dei personaggi, diciamo, è una storia esemplare, nel senso che parliamo intanto di queste quattro detenute in questa casa di accoglienza a fine pena e quindi in quella fase in cui si passa dalla reclusione alla libertà. E quindi stanno facendo un percorso guidato da una

0: attrice terapeuta che sta facendo fare un laboratorio di teatro sensoriale. Cos'è il teatro sensoriale? È quella pratica in cui si chiede all'allievo di sentirsi anche un elemento naturale, di vivere, di sentirsi albero nel nostro caso, vediamo proprio la scena in cui le chiede di essere alberi, per cogliere degli aspetti della natura, dagli elementi naturali che possano in qualche modo ispirarti, no? nel vivere, nell'essere, da coglierne qualche beneficio. E queste ragazze, di cui scopriremo la storia poi man mano nell'excursus del film, attraverso questa terapia, diciamo, scoprono qualcosa di se stesse.
1: Ma tu che c'entri però? Perché?
0: Beh, io sono una guida turistica.
2: Come sono fatti questi pini loricati?
3: Beh, sono alberi antichissimi. La loro caratteristica principale è quella di sopravvivere, diciamo, in condizioni estreme, adattarsi alle condizioni climatiche, fieramente e ostinatamente, oserei dire, aggrappati alla vita. Più che alberi, direi un modo di stare al mondo.
4: Quindi un albero tipo così?
3: Sì.
4: Ma che sta servendo?
0: Sostanzialmente succede questo, che questa attrice vuole portarle a vedere il pino loricato per compiere questo percorso che le sta facendo fare, no? Di immedesimazione, di conoscenza, e si rivolge ovviamente a una guida turistica. E chi meglio di me, Fabio?
1: Esatto.
0: Cioè, più guida turistica di me. Io che faccio di lavoro nella vita? La guida turistica.
1: Ma non è vero!
0: No, metaforicamente, certo. Porto le persone a fare un giro nelle mie storie.
1: Ah, certo, assolutamente, questo è un bel giro. No, dicevo, non è vero, non per quello, perché è così, ma perché in realtà il tuo personaggio ha un altro passato. E questo
0: Beh,
1: te
0: sì.
1: lo chiedo, perché non vogliamo svelare troppo, lasciamo la sorpresa alle amiche e agli amici
0: sì.
1: che ci seguono anche al cinema. Però mi verrebbe da dire una cosa, sono tutti personaggi, diciamo così, un po' interrotti, cioè nelle cui vite c'è un prima e un dopo. Tanni fa mi disse Maurizio Costanzo, lui diceva il graffio dell'anima, non lo so se è una cosa,
0: vero.
1: Magari dici, mi ha detto beh. È così questa cosa?
0: Sì, sì, sì. Tutti i personaggi hanno un loro trascorso, diciamo, una vita interrotta in qualche modo, proprio per come si è snodata, no? E anche il mio personaggio è diventato guida turistica. Prima faceva tutt'altro, ma lo possiamo dire, dai, almeno solo del mio personaggio.
1: Beh, certo, diciamolo.
0: Era un militare.
1: Pensate, tutt'altro.
0: Ma...
1: E anche uno che non ha abbassato la testa, perché poi
0: esatto.
1: qui c'è pure questo, in queste storie, il senso dell'ingiustizia. Questa è una cosa che sicuramente possono capire, credo, molte delle amiche e degli amici che ci seguono. Cioè, per chi ha un senso della giustizia, quando ci si trova davanti a un torto, a un'ingiustizia, è una cosa terribile. Si è persino disposti a perdere qualcosa o a rinunciare pur di non subirla. Ti è mai successo questo, Rocco?
0: Diciamo che io sono meno idealista del mio personaggio. Cioè, sono stato più debole, credo, nella mia vita, anche se non ho dovuto combattere ingiustizie clamorose, anzi la mia vita è costellata di momenti fortunati, di occasioni favorevoli, però una grande ingiustizia, ecco, mi viene in mente un'ingiustizia. Che è questa, non so se ti fa piacere, la condivido. Siccome io ho sempre scritto bene, no, fin dalla scuola, dalle medie, mi ricordo, successe questo. Io scrivevo bene, ma una volta scrissi un compito di italiano talmente bene che il professore di italiano me lo annullò, dicendo che non ci credeva che l'avevo scritto io. E mi ricordo anche il tema, era su Corradino di Svevia, la battaglia di Tagliacozzo. 1268, se non vado errato, e la scrissi come un articolo di cronaca, con quella cadenza lì molto giornalistica, no? E il professore disse: ma questo chissà dove l'ha copiato, e me l'annullò. Io a piangere a scuola. Ora, in quel momento, quell'ingiustizia ovviamente mi pesò. A distanza di quasi 60 anni, devo dire che forse è stato il più bel complimento che ho ricevuto per la mia scrittura.
1: E un'altra parola chiave in questa storia, e la voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, è quella dell'affidamento. Cioè, qui voi, diciamo, lo fate come fanno un po' le tecniche degli attori, no? Si vede nel film, a un certo momento...
0: L'esercizio della fiducia.
1: Ecco, cioè che succede?
0: Beh, praticamente ci si mette, si dà le spalle al proprio partner e ci si lascia andare confidando sul fatto che lui ti prenda.
5: Una piuma!
2: Brave, brave. Lucia, dai, vieni, prova pure tu.
6: No, non mi va.
0: Vabbè, dai, lo possiamo fare noi?
2: Certo.
3: E che devo fare?
2: Girati e fai quello che hanno fatto le ragazze. Al mio via, eh? Uno, due, tre.
3: Mi posso fidare, eh?
2: E certo, un esercizio sulla fiducia. Via! Dai! Madonna santo, però. Immaginavo più leggero.
3: Beh, sono un falso magro. Però pensavo che fossi abituato agli uomini che ti cadono tra le braccia.
0: Però non possiamo farlo, però no, te lo farei fare a provare, perché veramente è un brivido, perché tu ti lasci andare con fiducia all'indietro e poi a un certo momento ti sorregge.
1: A me ha dato un brivido vederlo, perché poi al di là dell'esercizio in sé c'è qualcosa di più, cioè vuol dire che ti fidi della persona, sì, nemmeno che hai di fronte, perché non la vedi.
0: No, non la vedi.
1: Non la vedi.
0: Fidarti ciecamente, come si dice.
1: Tu ti fidi?
0: Io mi fido.
1: Tu ti fidi?
0: Cioè, poi se cado, pazienza, però mi affido, ecco.
1: Mi sembra una cosa bellissima. Allora, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate là perché poi a Effetto Notte c'è Rocco Papalea che ancora ne abbiamo da raccontare.
6: Raccontarsi è il modo migliore per favorire il bene comune.
7: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato. Ma ci si salva insieme.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
2: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
3: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
2: Pronta?
3: Lines Specialist, protezione e discrezione.
4: Vedi anche tu.
5: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
5: Eh sì,
6: ma questa è speciale.
5: È la granita siciliana a senso freddo.
6: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
5: Freddo, eh?
6: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
9: Dal 4 al 14 giugno ogni due lattine, la terza è gratis.
10: Che favola!
8: Basta un penny.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Grandi notizie, padre!
14: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
13: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
15: Tu ordini?
14: Sì!
15: A chi ordini? A me?
14: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
16: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
17: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere prenderli per il naso.
18: Il segreto di Santa Vittoria, martedì in prima serata.
19: Bentornati. Allora, questa sera a Effetto Notte c'è Rocco Papaleo che ci racconta il suo nuovo film da regista e da attore, che ha un titolo bellissimo, Il bene comune. Allora, a proposito, appunto, tu ami molto fare anche il regista, tra l'altro il tuo primo film, Basilicata Coast to Coast, è stato un film che ha avuto tantissimi riconoscimenti, che davvero rimane tuttora nel cuore del pubblico, ma anche gli altri che tu hai fatto. Però io qui ho letto che, appunto, al di là della sceneggiatura, una cosa che per te è stata molto importante è stata quella della musica, come sempre poi.
20: Come sempre, sì. Beh sì, diciamo che la musica è la mia fonte di ispirazione principale, perché nasco così, diciamo, nasco strimpellatore di chitarra proprio da bambino, si può dire, avevo 10-11 anni quando ho preso in mano la mia prima chitarra, e da lì in poi ho sempre suonato, scritto canzoni. E poi la vita ha preso un'altra piega, nel senso che ho fatto la scuola di recitazione e da lì in poi hanno marciato parallelamente queste due mie attitudini, diciamo, no? Recitare, suonare e cantare, al punto che secondo me si sono anche molto influenzate.
19: E infatti qui c'è la canzone del bene comune,
20: sì.
19: C'è anche un bel video musicale, sì. Che ce la racconta, tu adesso ce la farai sentire.
20: Beh, diciamo, posso provare a cantarla a cappella un minimo.
19: Un pezzettino.
20: Se è vero come è vero che qualunque essere umano ha bisogno di un progetto e di un regalo. Se è vero come è falso che non c'è nessuno al mondo che pretende più di quello che ha bisogno,

0: Però poi dice nell'inciso, ma la canzone del bene comune si ascolta soltanto alla radio.
1: Io lì volevo arrivare.
0: La gente si commuove, il tempo di un incanto, ma poi si distrae allo stadio. Lampo di gioia nel suo temporale, perché la vita è un volo, ma non si accorge e qualcosa gli sfugge. Nessuno si salva da solo.
1: E questo mi sembra il punto centrale, che bello è.

0: da qualche parte forse anche viene fuori in questo film, comunque ho letto, forse una cosa che tu hai detto, in provincia si sogna di più, non lo so se
1: sì, lo dico nel film, in no. realtà c'è la battuta sì. esatta è che sono nato in un piccolo paese, ho fatto grandi sogni, con questo non voglio dire che chi nasce in una grande città fa sogni più piccoli, dico solo che i cittadini fanno sogni più precisi, più dettagliati, noi di paese sogniamo più a vanvera, che è un modo di dire molto vero per la mia generazione, quando ancora il paese era isolato, diciamo, non arrivava tutto quello che arriva adesso grazie alla rete, alla televisione, eccetera, e quindi i nostri sogni erano un po' vaghi, non precisi, perché non conoscevamo neanche cosa sognare sostanzialmente.
0: Però quindi... è bellissimo perché ti apre infinite praterie e poi sì, vediamo, sì. no? Cioè se possono crescere, si sviluppano. Io senti, oggi in questa puntata sono un po', vado sui massimi sistemi, però me lo concedo perché è bello avere questo dialogo con te. C'è un'altra immagine molto bella, il personaggio di Vanessa Scalera a un certo punto va in moto, no? E spalanca le braccia e sente il vento, no?
2: A volte mi sento vento e come il vento le cose le posso sfiorare, spostare e se non mi riesce posso cambiare direzione.
0: E anche questo per lei è un grande gesto di libertà. Ho letto da qualche parte che, non so se faccio un'associazione, che adesso tu ti sei operato la vista, sì, perché sì, tu sì. ti senti molto più libero.
1: Diciamo è un po' strano, perché io sempre sono miopissimo, sono stato molto miope fin dalla nascita, che è stata una cosa che non disdegno, perché comunque ha alimentato la mia spinta verso l'immaginazione, no? Non vedendo bene mi sono immaginato di più le cose. Però dopo un paio d'anni fa ho fatto questo intervento, adesso ci vedo più o meno bene e quindi è cambiato un po', cioè senza questa barriera degli occhiali che comunque mi permettevano di vedere, però era sempre una cosa davanti agli occhi. Adesso avere lo sguardo senza filtro, non lo so, vedo sempre le stesse cose, però le vedo un po'...
0: E poi questo vento...
1: E il vento negli occhi, sì.
0: Tanto questo vento, diciamo così, rimanendo su queste immagini, in questa stagione è un vento bello, perché poi ti abbiamo visto in ruoli veramente...

0: Di quelli che fanno breccia nel pubblico e anche dove tu arrivi sempre con la tua personalità. Uno è un film più piccolo, Ammazzare stanca, però dove hai un ruolo fortissimo perché sei un boss cattivissimo.
1: Preferisci morire ammazzato che finire in galera. Se tuo padre mette la mano sopra il fuoco, ma io non capisco il meccanismo. Dopo di lui non vedo nessuno, e soprattutto non vedo Tia.
2: Con le donne voi ancora non avete capito niente. Perché?
3: Zero reazioni. Assetto tartaruga, testa china, non un fiato.
0: Poi ti abbiamo visto in un grandissimo successo di questa stagione, che è Follemente, dove in scena c'è l'eterno dilemma del maschile e del femminile, però non raccontato in una maniera qualunque, cioè in una maniera di quelle che quando si riaccendono le luci la gente parla, no?
4: Sì, crea discussione. Che poi in fondo, se me lo consenti, diciamo è proprio quello che deve fare un'opera d'arte, qualunque essa sia, quella di alimentare una discussione dopo aver alimentato una riflessione. No, io mi ricordo quando eravamo ragazzi, ma tu sei molto più piccolo di me, però ai miei tempi, quando c'era un film la sera prima in televisione o un telefilm che erano anche più accessibili per noi ragazzi molto piccoli, poi era bello il giorno dopo a scuola, non si faceva altro che parlare di quello, cioè era bellissimo perché cosa faceva? Questa alimentare questa discussione non era altro che un modo di crescere e quanto ci ha influenzati poi, quanto ha influenzato la nostra crescita vedere, poi più era bello e più era funzionale, più veicolava temi importanti e più aiutava insomma lo sviluppo delle nostre
0: E adesso
4: personalità.
0: non c'è più
4: Beh,
0: questo.
4: adesso c'è di meno, adesso c'è tanta
0: Ma
4: roba.
0: perché c'è troppo?
4: Esatto, c'è tanta roba e quindi è chiaro che uno vede una cosa, uno ne vede un'altra, è difficile poi confrontarsi.
0: Ci pensavo preparando questa intervista, dicevo, Rocco Papaleo è veramente ben voluto, ma ben voluto non è la parola esatta, perché amato, perché ben voluto sarebbe come, dice, amato, sei nel cuore non solo di noi giornalisti, ma soprattutto del pubblico. E che rapporto hai tu con questo pubblico? Cioè la percepisci? Intanto questa cosa sicuramente la percepisci, perché
4: Ora
0: ecco.
4: sarei fintamente umile se dicessi di no. Certo, la percepisco perché la gente mi ferma per strada, lo sento anche poi sui social che non tengo io direttamente perché non mi piace tanto, però comunque lì controllo, vedo e sento che c'è un affetto nei miei confronti. E io, diciamo, non voglio sembrare troppo ecumenico, però anch'io amo la gente, cioè sento questa corrispondenza, nel senso che, per esempio, molti mi fermano, no? Mi chiedono il selfie e poi mi dicono scusa se vi ho disturbato, so che vi dà fastidio. Io gli dico, ma ci pensi, che fastidio, mi fa molto piacere. Pensa quanto sarebbe peggio se non me lo chiedessi. Cioè, voglio dire, il fatto di avere un contatto
0: Certo,
4: è una cosa
0: e poi penso
4: meravigliosa.
0: però che c'è qualcosa in più, perché probabilmente percepiscono anche lo scambio, no? La voglia
4: Ma
0: che tu hai come
4: certo.
0: artista, che si tratti di una canzone, di uno spettacolo teatrale o di un film, di comunicare con
4: No,
0: loro, no?
4: ma per me è fondamentale la relazione con la gente. Tant'è che io mo abito ancora per un po' in un quartiere, diciamo, un po' più asettico che Monteverde, no? Che è un po' più fichetto in un certo senso. E cambio casa, vado a
0: Ah,
4: stare
0: sì.
4: alla Piramide. Perché voglio stare in mezzo alla gente, forse la parte più bella della mia vita è stata abitare a Ponte Lunga, San Giovanni, quartiere popolare, e avevo un sacco di persone, poi c'era un più flusso, invece lì a Monteverde è un po' più elitario, diciamo così, e quindi sento proprio, mi sento uno del popolo, voglio stare in mezzo alla
0: Va
4: gente.
0: bene, allora sappiamo dove ti possono venire a
4: Non dico
0: cercare qualche
4: la via
0: indicazione.
4: esatta,
0: La dica, ma è
4: ma
0: meglio
4: non ho
0: non dirlo,
4: problemi,
0: è
4: cioè,
0: pericolosa,
4: anche
0: va
4: che
0: bene.
4: mi trovano.
1: Posso invidiarti un po'?
0: Senti Rocco, allora siamo partiti da una domanda all'inizio di questa puntata. Ognuno di noi è e ha una storia bella, questo mi colpisce perché poi ed è bello cercare di raccontarla. Allora, se ti va ora di dircelo, la tua qual è?
4: La mia storia è una storia bella e fortunata perché ho avuto una bella famiglia. Non ho avuto un'infanzia difficile, anzi un'infanzia molto affettuosa, i miei genitori erano straordinari, anche proprio tutto il circolo della mia famiglia, questi Natali dove si riunivano tutti, c'è anche qualche episodio, diciamo, un po', ma non posso neanche definirlo doloroso, però forse è simpatico, così lo condivido. Cioè, a un certo momento c'era questo zio, lo zio ricco, diciamo, no? Quello che ci faceva i regali più belli, e a Natale arrivava lì o ci dava dei soldi, la classica 10.000 lire, forse tu non te lo ricordi, quella grande grande, no? Ci regalava 10.000 lire per uno. E poi un anno invece ci portò dei doni e a me mi arrivò questa scatola, grande così, con sopra disegnate, cioè fotografie di macchine da corsa, e pensai immediatamente a... la pista, che la sognavo, la pista, hai capito, no? Quella che con pulsanti, le macchinine che corrono nel lotto lì. Apro la scatola, c'era una camicia. Una camicia! Ho pianto fino alla Befana, finché non è arrivato un altro regalo, un po' meglio dei miei genitori. Però era per dire solo che era un momento felicissimo. E poi mia madre e mio padre, devo tutto a loro, perché mi hanno assecondato. Certo, sono stato anche un bambino... non dico modello, però andavo bene a scuola, non ho mai creato problemi, però nel momento in cui dopo qualche anno di università sono sceso a casa e ho detto: ma papà, io voglio fare la scuola di recitazione, lascio l'università. Loro mi hanno detto: se è questo che desideri, vai. E hanno continuato ovviamente a sostenermi come se fossi uno studente universitario, quindi pagarmi l'affitto a Roma, eccetera, eccetera. Quindi devo a loro... e qualunque cosa che poi in seguito sia successa nella mia vita.
0: Mi pare che hanno fatto bene. Io ti ringrazio per la sincerità con cui ti sei raccontato. È un piacere averti qui.
4: Fammelo dire, Fabio, vengo qui, non è certo la prima volta e non sarà certo l'ultima, però è proprio un posto dove è facile spalancarsi.
0: Va bene, perché condividiamo una passione comune, che è quella per il cinema, però la condividiamo con il cuore, e non è un modo di dire, cioè per davvero, perché, come dire, è la nostra passione e la passione anche delle amiche e degli amici che ci seguono, e quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo.
4: Grazie tanto.
0: Anche per il tuo nuovo film, Il bene comune, già solo il titolo ci illumina. Grazie,
4: grazie
0: Rocco.
4: A te.
0: E adesso è il momento di festeggiare un compleanno importante, gli 80 anni di Liza Minnelli, la star di film indimenticabili come New York, New York e Cabaret. E li festeggia tra l'altro con una biografia che ci racconta molte cose di lei. Intanto in Liza Minnelli c'è un po' d'Italia, perché i nonni di suo papà, del famoso regista Vincent Minnelli, erano appunto siciliani. Lei è la figlia di Vincent Minnelli e di Judy Garland. E poi, insomma, questa biografia racconta un po' la sua vita, ci sono stati i successi, ci sono state anche le cadute, le difficoltà, ma ha sempre avuto la capacità di rialzarsi, e un altro tratto caratteristico è la sua grande e profonda simpatia. Eccola qua, Liza Minnelli.

Moonlight. Attrice, cantante e ballerina. Il suo singolare talento ha attraversato il cinema, il teatro, la TV e la musica ed è inestinguibile.

0: Una vita segnata da successi straordinari ma anche da fragilità personali, inclusi i problemi di salute e le dipendenze da alcol e droghe, contro cui ha combattuto con la sua proverbiale tenacia, sempre ovviamente sotto i riflettori dei media.
1: She has achieved that rare status where only a first name is necessary.
2: The one and only Liza.